0: E la puntata di oggi, appunto come è stato detto, la dedichiamo al tema della guerra, che è un macro tema, se vogliamo, il tema, l'orizzonte del nostro periodo storico, delle nostre anche quotidianità, qualcosa che ormai ci rimbalza ovunque, dovunque lavoriamo, ovunque viviamo, e anche nel bombardamento mediatico che c'è costante sui temi del riarmo, della, quella che diciamo, viene definita geopolitica. Ma la puntata di oggi vuole essere anche dedicata all'opposizione alla guerra, alla resistenza che si può mettere in campo, alla diserzione, allo sciopero, al sabotaggio, insomma quello che può diventare, deve diventare movimento contro la guerra nella sua accezione più ampia. Lo facciamo attraverso i contributi che provengono da una rivista che da poco, da un anno a questa parte, esce in Italia, Disfare. Ha attirato la nostra attenzione e per questo appunto proporremo alcuni contributi, alcuni dei quali sono proprio legati a degli articoli che usciranno sul quarto numero che adesso è in stampa, ma ne discutiamo anche con una persona qua in studio che ha partecipato alla stesura dell'ultimo numero, a cui diamo il benvenuto.
1: Ciao, grazie dell'accoglienza.
2: Grazie a te di essere qua con noi.
0: E beh, innanzitutto ti vorremmo chiedere un po' di presentare anche a chi ci ascolta. Cos'è questa pubblicazione? Quali sono, diciamo, insomma, la sua linea editoriale e comunque le tematiche che approfondisce e in cosa si contraddistingue, ecco.
1: Allora, Disfare nasce appunto circa un anno fa dall'incontro fra vari compagni che si erano trovati in varie iniziative, momenti di confronto sul tema della guerra, in particolare intorno alla diserzione in Ucraina che noi seguivamo e provavamo a supportare anche da qui. È diciamo una rivista un po' ibrida per certi aspetti, nasce in qualche modo dalla volontà anche in un momento in cui no, nei media digitali che tutti più o meno utilizziamo, comunque le informazioni si rincorrono ma anche si perdono molto in fretta, dalla volontà di provare a fissare sulla carta stampata, che ha comunque secondo noi anche un altro peso, una serie di contributi, di spunti che arrivavano da tutti i fronti della guerra globale, da tutte le persone che lottano contro la guerra globale e appunto provare a dargli una casa, insomma, tenerli insieme. In parte ci siamo ispirati a una rivista che usciva in Italia fra la fine degli anni 70 e gli anni 90, che si chiama Senza Patria, che in quegli anni raccoglieva, in particolare, diciamo, seguiva la lotta degli obiettori totali, in particolare compagni anarchici che in quegli anni rifiutavano appunto il servizio militare obbligatorio e anche quello civile sostitutivo, affrontando poi il carcere. Quindi c'erano tutti dei percorsi di mobilitazione, di supporto alle loro scelte individuali che trovavano spazio sulla rivista. Di Senza Patria ci ha ispirato un po' l'aspetto, per così dire, ecumenico, nel senso che Senza Patria appunto raccoglieva anime anche abbastanza diverse e anche con Disfare, diciamo, non è una rivista nel senso classico in cui si vuole dare voce a un piccolo collettivo che ha una sua linea e, no, e porta una sua. Ma ce la siamo immaginata più come uno strumento per mettere in rete e per mettere in collegamento, diciamo, esperienze diverse, per conoscersi anche fra persone che si stanno muovendo con temi e sensibilità simili, e per dare risalto a quello che in questo momento si muove contro questi orizzonti di guerra che si fanno continuamente più foschi. Dico altre due cose? Sì. Diciamo la prospettiva di questa rivista sicuramente noi la scriviamo con uno sguardo che fa riferimento all'area anarchica, ma non vogliamo rivolgersi esclusivamente al movimento anarchico, bensì a tutte quelle persone che si muovono comunque con una prospettiva che è quella sicuramente internazionalista, nel senso di, non solo nel senso di internazionalismo classico, ma anche perché secondo noi è importante in questo momento pensarsi, in un contesto internazionale, cioè collocare la propria lotta e quello che si fa in un contesto che è internazionale, perché la guerra civile che si sta dando in questo momento con tutti i suoi fronti di guerra è intrinsecamente un fenomeno internazionale e quindi è urgente pensarci in questo modo e anche pensarci appunto non solo in un'ottica internazionale, ma pensarci anche con una storia alle spalle, per cui dedichiamo anche una sezione della nostra rivista che si intitola Dagli archivi a tutta una serie di contributi di pagine appunto di o riflessione o lotta contro la guerra che ci sembra importante che rimangano vive e che continuino a ispirare quello che facciamo. La rivista ha un format un po' ibrido, nel senso che è un po' appunto un po' bollettino che diciamo diffonde comunicati, appelli, testi che ci sembrano importanti e dall'altro comunque prosegue una sua elaborazione di alcune prospettive teoriche, di cui magari posso dire qualcosa anche dopo, non so.
2: Sì, poi è molto bello il fatto che mi sembra almeno si ponga un po' l'obiettivo di riordinare varie questioni, quindi in un momento in cui purtroppo da qualche anno a questa parte il concetto di guerra diventa sempre più tangibile anche per gli occidentali, mettere ordine significa anche, appunto, come dici tu, fare un bollettino di vari conflitti, ma vederli sotto una stessa lente e quindi cercare di capire che la questione guerra non significa un singolo conflitto con delle singole motivazioni, ma che significa capire lo sguardo ampio dei conflitti, non solo, cioè sia in quelle guerre tradizionali, diciamo, chi attacca e chi si difende, ma anche appunto guerra intesa come contestazione sociale, come difesa dei propri diritti e anche guerra civile, appunto.
1: Certo, perché diciamo una appunto delle premesse teoriche che animano un po' questo progetto è, vabbè, ovviamente da una parte che la guerra è l'orizzonte storico in cui ci muoviamo, ma anche che è proprio non una qualcosa di episodico che si dà in certi teatri di guerra, ma è proprio il fondamento della modernità occidentale. E la guerra in particolare del nostro tempo manifesta in maniera sempre più evidente il suo essere un fatto sociale totale che diciamo, si dà in tutti gli aspetti della vita sociale, quindi non si dà solo laddove ci sono gli eserciti con le armi, ma la guerra del nostro secolo, è ibrida, passa per i flussi energetici, passa per le banche dati, passa per i rilevamenti biometrici, passa per la securizzazione delle nostre città, passa per le zone rosse, l'esclusione e l'inclusione delle eccedenze umane, quindi è una guerra che è, diciamo, che secondo noi per capirla va intesa, in questo senso, e in questa guerra ibrida e totale che investe appunto le nostre identità digitali, le nostre menti, almeno nelle intenzioni di chi la combatte, secondo noi il ruolo della tecnica è centrale, perché è proprio dalla tecnica moderna che sgorga la guerra del XXI secolo. Per cui uno spazio, cerchiamo nella rivista comunque di dare spazio a delle riflessioni che mettano al centro il ruolo della tecnica, tecnica che tra l'altro unisce in maniera estremamente chiara il fronte interno e il fronte esterno, no? Quindi anche l'idea che la guerra sia non qualcosa che si dà al di fuori degli stati, ma che per potersi dare al di fuori, prima di tutto deve darsi all'interno, deve darsi contro le stesse popolazioni. Questa era l'intuizione di Simone Weil, che scriveva già negli anni 30, no? Che la guerra è prima di tutto un fatto di politica interna. E negli apparati tecnologici, questa dimensione in cui c'è una continuità in totale fra quello che viene fatto contro le popolazioni all'interno e contro il nemico esterno è proprio totale.
2: Capire che siamo tutti parte di una sperimentazione di tecniche di guerra, anche se non ce ne accorgiamo, anche se il conflitto è soppresso dalla pace sociale, ecco, nei paesi
1: Infatti cito,
2: occidentali.
1: sì, scusa, cito al volo che appunto nel prossimo numero ci sarà un contributo che riprende un po' questi nodi teorici che si chiama appunto senza fronte, no? Con l'idea che la guerra del nostro secolo non si dà nella dimensione classica dei fronti, ma attraverso il paradigma del calcolo che quantifica tutta la vita, si dispiega in ogni parte della società e della nostra vita.
0: Infatti, in maniera significativa mi sembra che abbiate scelto come anche sottotitolo della rivista per la lotta contro il mondo guerra, quindi appunto la guerra che riveste la totalità dell'esistente, annullandolo poi alla fine dei conti.
1: E altri contributi interessanti appunto che abbiamo magari nei numeri passati, però c'era stato un contributo interessante sulla logistica e un altro sull'intelligenza artificiale che da una prospettiva un po' diversa fanno vedere come un certo discorso che c'è anche sicuramente con ottime intenzioni, però nei nostri ambiti di movimento è quello sulla militarizzazione, no? L'idea che bisogna in qualche modo respingere una corruzione in senso militare di qualcosa che viene invece che è neutrale o viene dall'ambito civile. Guardare alla genealogia della logistica e dell'intelligenza artificiale, che sono due cose che abbiamo approfondito nella rivista, ma ci sarebbero tanti altri esempi da fare, fa vedere come in realtà tanto di quello che costituisce la nostra realtà sia legato fin dai suoi albori alla guerra, sia stato coprodotto in una dialettica costante in cui la guerra ha un ruolo centrale e quindi sia impossibile, diciamo, separare, no, come nel discorso sul dual use, ci sono gli usi buoni e gli usi cattivi, no? La tecnologia moderna è un tutt'uno e la guerra ha un ruolo centrale nella sua nascita, nel suo sviluppo, nelle forme che prende.

0: Grazie intanto per queste chiacchiere introduttive che ci hanno un po' raccontato cos'è questo progetto editoriale. Ora ascoltiamo due contributi che un po' ci spiegheranno, ci racconteranno degli esempi pratici della tecnologia applicata alla guerra. E ascoltiamo questi due contributi e dopodiché faremo noi qualche considerazione in merito a questi.
1: Lo stato dei varchi, la mobilitazione digitale, è un articolo che si trova nel primo numero di Disfare. Ci parla dell'Ucraina, dove commenta che solo al gennaio del 2025 i disertori dell'esercito sarebbero 200.000, mentre all'inizio dell'agosto del 2024 il presidente della Commissione Affari Economici del Parlamento ucraino, Nataluka, aveva stimato in circa 800.000 gli uomini imboscati per sfuggire alla mobilitazione. Gli atti di diserzione e l'ostilità al massacro si manifestano massicciamente anche in Russia, tanto che viene arruolato in modo crescente la popolazione pericattabile, detenuti, migranti e neocittadini. La situazione è critica per gli stati belligeranti che vogliono trovarsi in posizioni di forza per poter trattare una pace virgolettata che prefigura grossi affari per la ricostruzione e la vampirizzazione delle terre, tanto che hanno implementato diversi dispositivi per la mobilitazione forzata. Alcuni tradizionali in stato di guerra, cioè la promulgazione di leggi marziali e mobilitazione generale, abbassamento dell'età di leva, divieto di espatrio per gli arruolabili, reclutamento di stranieri, detenuti e malati, mobilitazione delle donne, oggi narrata in alcuni in termini di parità di genere, rastrellamenti sommari. Altri, più innovativi, che si aggiungono sono la creazione di registri digitali unificati ai fini dell'arruolamento, Gosuslughi in Russia e Oborig in Ucraina. Di fronte ad un'umanità che si rifiuta di essere ridotta a risorsa sacrificabile per alimentare la guerra tecnocapitalista, lo Stato, a prescindere dalle tassonomie di governo formali, risponde in maniera autoritaria senza mediazioni, se non quelle offerte dal progresso tecnico, a trasformarsi la stessa infrastruttura della cittadinanza con il passaggio da una logica classificatoria e verbale propria della burocrazia documentale a una logica matematica astratta, delinguistica. L'identità legale, trasformandosi in identità digitale, è sempre più biometrica, diventa indistinguibile da un dispositivo di sorveglianza. Entro i confini di quello che può essere definito stato dei varchi, e il cittadino non obbediente, profilato digitalmente, può essere meccanicamente messo al bando. La mobilitazione digitale, tuttavia, conserva lo stato di mito, dal momento che tanto l'umana indocilità quanto le difficoltà tecniche di implementazione mostrano la fragilità di questi dispositivi. Gosuslughi vuol dire il portale unificato dei servizi statali e municipali, noto come un'infrastruttura digitale sviluppata in Russia dal 2009, quando lo Stato era governato dal Medvedev. Dal 2007 le autorità esecutive federali russe hanno deciso di digitalizzare la cittadinanza ed istituire il cosiddetto e-government. Il lancio e la progettazione di Gosuslughi sono stati affidati a Rostelecom, ente delle telecomunicazioni di proprietà dello Stato. Esecutore diretto era il gruppo Envision, oggi proprietà MTS, uno dei principali integratori di sistemi in Russia e l'ente gestore, il Ministero dello Sviluppo Digitale. Il portale digitale è stato lanciato attraverso una narrazione in termini di democrazia e trasparenza della pubblica amministrazione. La libertà è meglio della mancanza di libertà, era lo slogan elettorale di Medvedev. Da allora milioni di cittadini russi si sono volontariamente registrati sul portale per sbrigare questioni burocratiche, amministrative e fiscali. In cambio dei preziosi big data individuali, dalla data di nascita alla residenza allo stato civile, Gosuslughi permette al cittadino di ottenere un passaporto, pagare le tasse, una multa, fissare una visita medica e iscrivere il proprio figlio all'asilo. A fine del 2024, Grigorenko, vice primo ministro della Federazione Russa e sovrintendente alla transizione digitale, ha dichiarato: la digitalizzazione è diventata parte delle nostre vite. È in un certo senso come l'elettricità, l'acqua calda, qualcosa di cui non possiamo fare a meno, ma qualcosa di cui non ci accorgiamo nemmeno più. Abbiamo praticamente smesso di accorgerci anche del portale Usoslughe. Oggi offre più di 1500 servizi digitalizzati e conta oltre 110 milioni di utenti, ossia più di 2/3 della cittadinanza russa. Il portale oggi favorisce l'accesso a quelle che vengono definite situazioni di vita. Recentemente abbiamo lanciato la situazione di vita Inizia un business online, che ti consente non solo di avviare un'impresa, ma anche di selezionare regimi fiscali, permessi, licenze, registratori di cassa e altro ancora. Al portale si accede con un'autentificazione a due fattori: SMS, codice di verifica o dati biometrici. Registrazione delle biometrie certificata richiede la verifica dell'identità tramite un passaporto e un telefono dotato di chip NFC e consente di emettere una firma elettronica, richiedere un prestito, aprire un conto bancario. La biometria semplificata si ottiene invece semplicemente scattandosi una foto del volto. Consente di pagare beni, servizi e viaggiare con i mezzi pubblici. Gosuslughi ha svolto un ruolo cruciale in Russia durante la pandemia di Covid-19, avendo autorità di emettere i codici QR essenziali per gli spostamenti. A Mosca, l'attuazione rigorosa dei controlli è stata resa possibile dall'interoperabilità con la rete Safe City, un sistema di videosorveglianza che a partire dal 2014 co copre più di 90 degli edifici residenziali e delle città e quasi il 75% delle aree pubbliche. Anche le potenzialità in termini elettorali hanno riscosso l'interesse dell'amministrazione pubblica. In 27 regioni della Federazione Russa, nella Crimea contesa, è oggi possibile votare online attraverso un codice che viene inviato al numero di telefono registrato sul proprio profilo personale di Gosuslughi. Oggi questo portale permette al cittadino di un'interiore forma di partecipazione alla vita dello Stato, quella di essere convocato digitalmente per andare a morire in trincea nella guerra in Ucraina. Al fine di eliminare le scappatoie che finora molti uomini hanno usato per evitare la notifica della cartolina di convocazione alle armi, il Parlamento russo nell'aprile 2023 ha adottato una legge per istituire la creazione di un registro elettronico unificato delle persone arruolabili, poi lanciato nel novembre del 2024. I dati personali utilizzati nel database derivano dall'incrocio tra gli archivi dello Stato civile, i registri del Servizio di Sicurezza di Frontiere e i registri fiscali e migratori, i casellari giudiziari anche. Oggi la convocazione alle armi, oltre ad essere inviata in forma cartacea via posta, viene comunicata digitalmente agli uomini tra i 18 e i 30 e ai riservisti tramite Gosuslughe. Aprire o meno la cartolina non è più importante, non farsi trovare è molto più complesso. La convocazione si considera legalmente ricevuta non appena pubblicata sul portale, anche se il cittadino non è dotato di un dispositivo per accedervi o di un accesso ad internet tutt'court. Chi non si presenta all'ufficio di reclutamento entro 20 giorni dalla notifica digitale viene considerato automaticamente renitente. L'unificazione dei dati in un unico registro o l'interoperabilità dello stesso da parte di più organi governamentali fa sì che il cittadino non obbediente sia immediatamente costretto a spostarsi nella zona grigia della semilegalità. Non potrà lasciare il paese, ottenere o rinnovare la patente, acquistare o vendere immobili, contrarre prestiti, registrare una piccola impresa, ottenere un passaporto straniero. Inoltre, le autorità regionali avranno il diritto di imporre ulteriori restrizioni, privando ad esempio una persona di misure di sostegno economica. Oltre a una multa amministrativa, lo Stato può arrivare ad intentare anche un'azione penale che contempla fino a 2 anni di carcere. Chi provasse comunque a deludere la chiamata a Mosca dovrà nascondersi anche dalle migliaia di telecamere di sorveglianza dotate del software di riconoscimento facciale Sfera, che oggi servono anche a identificare i renitenti. Ad oggi il registro elettronico delle convocazioni via Gosuslughe è stato lanciato in modalità sperimentale solo in alcune regioni e nonostante ripetuti annunci, la sua implementazione generalizzata è stata costantemente rimandata. Al gennaio 2025 i precoscritti di 17 anni residenti a Mosca hanno iniziato a ricevere cartoline digitali relative all'arruolamento. Uno di loro ha affermato che 10 minuti dopo la notifica ha ricevuto la segnalazione di un neurologo, un traumatologo, un radiologo e altri pronti ad assisterlo per la certificazione medica della sua idoneità ad essere mandato a morire in trincea.

0: Oberich può essere tradotto come amuleto, un ornamento o gioiello pensato per proteggere dal male o dal pericolo. È il nome del registro elettronico unificato per l'arruolamento militare creato dallo Stato ucraino nel marzo del 2022, con lo scopo di digitalizzare e meglio controllare i dati dei coscritti e dei riservisti. La storia del registro statale unificato dei militari di leva, dei coscritti e dei riservisti inizia con una legge adottata nel 2017, ma la sua istituzione viene approvata dal Consiglio dei Ministri solo dopo l'ampliamento della guerra su vasta scala tra NATO e Russia in Ucraina. Fin dagli albori, il fine di questo progetto è stato quello di ridurre la possibilità di falsificazione dei dati e l'elusione della mobilitazione da parte di una popolazione che, come era ben prevedibile già nel 2022, sarebbe ben presto diventata apertamente recalcitrante e ostile all'essere mandata al macello. Oberig è stato perfezionato nel 2023 tramite il progetto EU for Digital UA, finanziato dall'Unione Europea, la cui implementazione è stata affidata alla e-Governance Academy, fondazione senza scopo di lucro, in prima linea nella cosiddetta transizione digitale delle amministrazioni pubbliche, fondata nel 2002 da un'iniziativa del governo dell'Estonia, dell'Open Society Institute e del Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite. Nel 2023, EU for Digital UA ha contribuito a modernizzare Oberig, facilitando l'interoperabilità tra diversi database. Nel registro elettronico sono contenuti i dati personali di tutti i cittadini ucraini di età compresa tra i 18 e i 60 anni, nome completo, luogo di residenza, data di nascita, stato civile, informazioni sui familiari, stato lavorativo, informazioni sull'istruzione, informazioni fiscali, proprietà terriere, dati sanitari, casellario giudiziario, grado militare, idoneità per il servizio militare. L'elenco delle informazioni che le varie autorità possono inserire nel registro è molto vasto. Il Ministero della Salute, ad esempio, può condividere i numeri di telefono, gli indirizzi email dei coscritti e i dati sul loro stato di salute. Il Ministero degli Affari Interni, i dati relativi alla fedina penale, all'indirizzo di lavoro e alla posizione lavorativa ricoperta da un coscritto. Non è richiesto il consenso al trattamento dei dati personali da parte di coscritti e riservisti, che sono invece legalmente obbligati ad aggiornare i loro dati, per cui è stata anche creata una app apposita, Riserva Più. Con la legge sulla mobilitazione totale dell'aprile 2024 è stato infatti imposto l'obbligo di aggiornare entro 60 giorni i dati personali su Oberich. In caso contrario, le pene previste vanno da multe amministrative al pignoramento di proprietà e blocco dei conti corrente, in modo simile a quanto imposto nel 2022 dal primo ministro Trudeau in Canada ai camionisti che protestavano contro l'obbligo vaccinale. Per gli uomini all'estero è scattato il blocco dei servizi consolari, tra cui il rinnovo del passaporto. Finora l'invio della cartolina di chiamata alle armi avveniva solo per via cartacea e dichiarando un falso indirizzo, visto l'alto numero di sfollati interni all'Ucraina, si poteva eludere la convocazione. Centralizzando e incrociando i dati, Oberig potrebbe invece rendere molto più difficile sottrarsi al controllo e alla punizione. Il database unificato è accessibile dal Ministero della Difesa, dallo Stato Maggiore delle Forze Armate, dal Servizio di Sicurezza Interna e dal Servizio di Intelligence Estero, dagli uffici di reclutamento territoriali, dai servizi di guardia frontiera e anche dalla polizia, tramite ARMOR, un sistema informativo integrato sviluppato nel 2002 che consente oggi ai poliziotti di verificare istantaneamente lo status di disertore o renitente del cittadino durante un controllo. A fronte di questi tentativi di mobilitazione capillare, nel gennaio 2025 il Parlamento ucraino ha però adottato in prima lettura una legge che prevede uno sconto del 50% sulle multe per il mancato aggiornamento dei propri dati personali su Oberich. Sembra infatti che più di 6 milioni di cittadini eurolabili non abbiano ottemperato all'obbligo, continuando a rifiutarsi di obbedire. Di fronte a un'umanità che si rifiuta di essere ridotta a risorsa sacrificabile per alimentare la guerra tecnocapitalista, lo Stato, a prescindere dalle tassonomie di governo formali, democrazia versus autocrazia, risponde in maniera autoritaria, senza mediazioni se non quelle offerte dal progresso tecnico. A trasformarsi è la stessa infrastruttura della cittadinanza, con il passaggio da una logica classificatoria e verbale propria della burocrazia documentale a una logica matematica astratta, delinguistica. L'identità legale, trasformandosi in identità digitale e sempre più biometrica, diventa indistinguibile da un dispositivo di sorveglianza. Entro i confini di quello che può essere definito stato dei varchi, il cittadino non obbediente, profilato digitalmente, può essere meccanicamente messo al bando. La mobilitazione digitale, tuttavia, conserva oggi lo statuto di mito, tramite cui si propaga l'idea di una tecnologia onnisciente e infallibile, alimentando negli individui un senso di timore e impotenza. Al contrario, tanto i gesti di umana insubordinazione quanto le difficoltà tecniche di implementazione mostrano l'attuale vulnerabilità di questi dispositivi.
1: Quasi inquietante, direi, no?
2: Allora, sì, appunto, questi erano due contributi che riprendono un po' delle cose che noi abbiamo trattato nel primo numero di Disfare. Diciamo, secondo me, la cosa importante da riassumere brevemente è che la digitalizzazione, la biometrizzazione, quindi la sussunzione digitale della vita è un progetto che è intrinsecamente votato alla guerra. In Italia non a caso diciamo, tutto un processo di digitalizzazione, particolarmente in ambito sanitario, ma che poi travalica anche quei confini, si è dato con la guerra al Covid, che è stata una ginnastica di digitalizzazione e di mobilitazione. Quindi sicuramente diciamo, avere chiaro che queste forme di digitalizzazione e di gestione algoritmica della vita sono tutte legate alla guerra. D'altro canto, secondo me, questi contributi mettono in luce una cosa importante, cioè che comunque questi sistemi non sono ineludibili, hanno delle crepe e si danno una quantità, cioè, e comunque chi ha voglia di ribellarsi, chi è determinato ad opporsi, trova, come ha trovato tantissime persone in Ucraina, dei coni d'ombra in cui, diciamo, sfuggire a questo panopticon che deriva parte della sua forza proprio dal fatto di essere un po' sacralizzato nel discorso comune, di apparire invincibile, ma che in realtà spesso è molto più fragile di quello che sembra, per cui anche tutta una parte di Disfare vuole non solo descrivere, diciamo, tutte le cose, tutti i piani del potere legati alla tecnologia, ma anche tutti i tentativi e tutti i successi anche che ci sono di chi prova ad opporsi. In questo senso, secondo noi, diciamo, mettere al centro l'infrastruttura tecnologica del tecnocapitalismo può tenere insieme tante lotte, da quella contro la guerra a quella contro il colonialismo, a quella alle battaglie ecologiche, diciamo, può essere, diciamo, un collettore di tante istanze, perché l'apparato tecnologico, diciamo, è centrale per la guerra, è causa di disastri ecologici, è centrale per il colonialismo di insediamento israeliano, è centrale per l'esclusione delle persone migranti nei nostri paesi, insomma.
1: Infatti, rispetto a quello che dicevi, mi sembra che un fatto che ha cambiato molte carte in tavola e ha influenzato anche questo aspetto è quello che è successo in Palestina e a Gaza con un genocidio algoritmico, un aspetto che è stato, diciamo, evidenziato da più parti. A un certo punto è diventato talmente evidente da essere anche, diciamo, ammesso e menzionato sui media, diciamo, mainstream, come possiamo definirli, però questa cosa ha dato il fatto che ci fossero anche delle sinergie, diciamo, di questo tipo, per cui appunto ci fosse una critica alle big tech, al coinvolgimento appunto di IBM, di Microsoft, di Meta, e anche un'attenzione magari a certe pratiche come appunto quella di una parte della resistenza palestinese, diciamo, di sottrazione a queste tecnologie di controllo che sono pervasive, e appunto nella scaletta che ci hai fatto vedere, diciamo, del prossimo numero di Disfare ci sarà anche un reportage, abbiamo visto, proprio su questo aspetto, su come appunto in Palestina ci si cerca di difendere anche da questo aspetto dell'aggressione del colonialismo.
2: E c'è anche un altro testo che abbiamo pubblicato invece nel numero dell'autunno 2025, che ragiona sull'intelligenza artificiale e sulla sua storia proprio a partire dal suo uso a Gaza, che è quello che ha un po' portato alla consapevolezza di tanti il fatto che l'intelligenza artificiale può essere usata in ambito bellico, perché appunto, lo ripeto brevemente per chi magari non lo sa, però appunto i bombardamenti israeliani su Gaza sono stati guidati da alcuni algoritmi di intelligenza artificiale che venivano utilizzati per per individuare i target, quindi le persone che poi sarebbero state massacrate nei bombardamenti, e questo testo fa un po' un ragionamento sul fatto che l'uso bellico dell'intelligenza artificiale non è un'anomalia, non è una deviazione, ma in realtà è proprio dall'inizio della sua storia che l'intelligenza artificiale nasce nei progetti di ricerca della DARPA come un progetto di grande interesse militare.
3: O anche banalmente in un ambiente come quello di una contestazione di piazza o di un corteo, pensare che la presenza di un drone, che è una macchina atta anche ad uccidere, sia quella che adesso controlla, fa le riproduzioni delle fisionomie delle persone da lontanissimo, riesce a vedere tutto da uno sguardo assolutamente predominante, e quindi ritorna qua il binomio del territorio di guerra, che non è solo che è il conflitto sociale, oltre che il conflitto tradizionale che ci si può immaginare.
1: Oltretutto mi viene da pensare che l'intelligenza artificiale si ciba alla fine di dati biometrici che da anni vengono già raccolti su questi territori, quindi l'intelligenza artificiale non è niente di chissà cosa di nuovo, perché è solo elaborazione di dati che raccogliamo da chissà quanti anni. E siamo abituati a vederli in un certo modo, cioè che vengono raccolti per obiettivi civili, di respiro cittadino o qualcosa del genere, ma in realtà è visibile a tutti poi l'effetto che può avere una raccolta diversa, un'elaborazione diversa di questi dati.

0: poco fa menzionavamo comunque un elemento che, se vogliamo, un altro aspetto di questo ritorno indietro della tecnologia bellica e del dual use, diciamo, onnipresente, pervasivo, che si caratterizza per un utilizzo sia civile sia militare, al punto da rendere indistinguibili i due ambiti, e mi riferisco al drone, perché nella guerra contemporanea, appunto, un'altra delle grandi rivoluzioni che c'è stata in quell'ambito è stata proprio quella dell'introduzione del drone, dell'utilizzo sempre più pervasivo, sempre più all'interno delle strategie militari, di un'arma che permette, appunto, inizialmente permetteva la ricognizione, l'acquisizione di dati, di immagini, il monitoraggio quindi del campo di battaglia o comunque di prede attenzionate per vari motivi, e a un certo punto ha acquisito anche una letalità. Fra l'altro, questa cosa è interessante rispetto anche a discorsi che venivano fatti qua e che vediamo appunto anche comparire in questa rivista, di Sfare, sul fatto che comunque, per dire, la catena di comando che decideva le esecuzioni dei terroristi dopo l'11 settembre attraverso i droni era, a un certo punto, quella democratica di Barack Obama, futuro Nobel per la pace, e semplicemente quello che è successo con i passaggi fra presidenze repubblicane e democratiche è stato il fatto che i democratici hanno cercato di mantenere un controllo su la catena umana, cioè che ci fosse una vidimazione da parte di qualcuno, e quel qualcuno era di fatto poi il presidente degli Stati Uniti, mentre invece Trump, nelle sue due amministrazioni, compresa appunto l'ultima in corso, ha tolto questi freni e ha preferito, diciamo, incentivare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, quindi massificare in qualche maniera anche la capacità di uccisione. E, il drone quindi è, diciamo, una delle più avanzate tecnologie militari, che, come abbiamo detto prima, torna anche indietro perché i cortei adesso in Italia vengono monitorati anche attraverso i droni, e in un futuro chissà magari verranno anche repressi direttamente attraverso i droni. Una tecnologia che è stata sviluppata anche in Israele, particolarmente è stata il terreno di sperimentazione maggiore e l'industria bellica più all'avanguardia, ma anche quella che sta incontrando una resistenza molto forte. E non mi riferisco solo alla resistenza, diciamo, sul campo che può incontrare dalla resistenza palestinese, ma anche da quella che succede in Europa. Perché c'è un appunto, in questa puntata noi volevamo anche cercare di focalizzarci sulle resistenze, su quello che di positivo si può fare contro la guerra, quindi non solo come il fatto bellico, come l'apocalisse inarrestabile, appunto il mito anche della tecnica invincibile, ma su quello che l'umano effettivamente nel concreto fa già. E la vicenda che ci ha molto colpito e che appunto ricorre anche nelle pagine dei numeri di Sfare che abbiamo potuto sfogliare è quella di Palestine Action. Brevemente, due parole al riguardo. Palestine Action, ormai sappiamo tutti cos'è, un gruppo d'azione diretta britannico che si è posto l'obiettivo di far chiudere gli stabilimenti di Elbit Systems, che è la principale azienda di droni israeliana. Nel far questo ha scelto una strategia di appunto rifiutare in qualche maniera le forme di dissenso controllato, appunto di non limitarsi, non accontentarsi di quello che il movimento per la Palestina faceva nel Regno Unito, dove comunque è storicamente molto forte, sia per il ruolo che ha avuto la Gran Bretagna nell'imperialismo suo e nel creare lo Stato di Israele con appunto la dichiarazione Balfour decenni fa, ma anche per la presenza di comunità arabe, musulmane e quindi anche comunque di un'istintiva solidarietà nei confronti della causa palestinese, oltre che anche, va anche detto, una tradizione antisionista della comunità ebraica, che si è opposta appunto alla creazione di uno Stato-nazione dal nome di Israele. Questo gruppo d'azione appunto ha scelto delle tecniche che puntavano sul creare un danno a Elbit System. È riuscito nei pochi anni di sua vita, di fatto dalla sua nascita, 4 anni, a ottenere dei risultati, 4-5 anni, a ottenere dei risultati concreti, a far perdere dei contratti ad Elbit. Il governo britannico ha fatto ricorso alla legislazione antiterrorismo e ha messo il gruppo al bando. Questa cosa però non ha fermato la loro lotta perché alcuni di questi ex membri ormai, diciamo, di Palestine Action, cioè membri di un gruppo che è stato disciolto, che si trovano in carcere non con accuse di terrorismo, ma comunque stritolati dalla legislazione antiterrorismo che è stata applicata poi al gruppo, hanno intrapreso uno sciopero della fame. Lo sciopero si è concluso poco tempo fa, fondamentalmente è durato quasi 3 mesi, ed è un fatto che ci ha segnato comunque penso abbia segnato uno spartiacque anche nel movimento contro la guerra in Europa, sia per la ferocia del governo britannico che di fatto ha scelto a un certo punto di lasciarli morire, cosa che non è successa poi perché lo sciopero si è interrotto, avendo ottenuto una serie di punti che avevano chiesto, il principale dei quali era la revoca di questo contratto miliardario fra Elbit e il governo britannico, ma anche appunto per la determinazione che hanno dimostrato non solo gli scioperanti, ma anche chi nelle piazze e al di fuori li sosteneva, e la cosa è successa con delle campagne di disobbedienza civile, appunto di arresti di massa di persone che dicevano io sostengo Palestine Action, e questa semplice frase, questa frase riportata su cartelli bastava a farli arrestare, a farli, diciamo, a avere un fermo, ma anche appunto azioni dirette fatte da nuovi gruppi che sono nati dalle ceneri di Palestine Action, e che hanno continuato a colpire Elbit e comunque tutti quelli che avevano a che fare con la filiera bellica israeliana. Anche l'italiana Leonardo è stata colpita da questi sabotaggi, da queste azioni. Un altro aspetto, diciamo, è stato molto importante di questa mobilitazione è la solidarietà internazionale, che è passata soprattutto dall'adesione di alcuni prigionieri in giro per il mondo a questo sciopero, quindi appunto un gesto di pura e semplice istintiva solidarietà, istintiva ma anche ragionata. Infatti sono usciti vari testi da parte di questi compagni in giro per il mondo che hanno scioperato, chi per alcuni giorni, chi per una settimana, chi ha fatto delle forme, diciamo, di andare in deroga, diciamo, a degli obblighi o comunque della loro vita di carcerati o semicarcerati, a seconda, diciamo, delle limitazioni che avevano. E ricordiamo comunque che in Italia, appunto, c'è stato anche Luca Dolci e Detto Stecco, che appunto ha fatto uno sciopero della fame in solidarietà, che ha fatto anche uscire dei testi, appunto, alcuni pubblicati anche sulle pagine di Sfare, rispetto al perché una persona appunto che è in carcere in Italia si sente di dover intraprendere una protesta, una forma di lotta così radicale come lo sciopero della fame, in solidarietà a un movimento antimilitarista dall'altra parte dell'Europa. In conclusione, appunto, a questa breve precisazione su Palestine Action, ascoltiamo un contributo di un compagno fatto per la trasmissione Bello come una prigione che brucia, in onda su Radio Blackout, che parla di come Palestine Action ha scelto di agire.
1: Torniamo a parlare in differita con un compagno di Palestine Action. Nel precedente approfondimento ci eravamo concentrati maggiormente sulla repressione, in questo invece il focus sarà sulle azioni. La strategia portata avanti e descritta, come vedremo in questi contributi, prevede in parte, in alcuni casi specifici, una sorta di sinergia tra l'azione diretta e la successiva politicizzazione del processo penale. Come ci raccontavano nel contributo della scorsa puntata, il governo laburista di Starmer, il primo governo di pseudosinistra dopo 14 anni di governo i Tories, ha scatenato per la prima volta accuse di terrorismo nei confronti di Palestine Action, anche in seguito a incontri e accordi tenutisi tra funzionari del governo britannico, del

0: l'analisi che muove queste pratiche.
1: Palestine Action targets not only Israeli weapons companies, but the companies that allow Israeli weapon companies to operate.
0: Palestine Action prende di mira non solo l'industria bellica israeliana, ma anche le aziende che consentono all'industria bellica israeliana di operare. Senza aziende di logistica, di trasporto su ruota, compagnie assicurative o anche che realizzano semplicemente siti internet e web design, Elbit non potrebbe fare affari nel Regno Unito. Quindi prendiamo di mira tutte le compagnie che sono complici dei profitti di Elbit. Elbit è il principale produttore di droni israeliani e le armi sono al primo posto dell'economia israeliana nelle esportazioni. Sferrando colpi contro Elbit, li sferriamo contro l'impero americano, l'economia israeliana e la macchina da guerra che sta prendendo di mira Gaza.
1: The Israeli economy and the war machine that is targeting Gaza.
0: Rispetto ad altri gruppi di azione diretta, come ad esempio l'Animal Liberation Front, Palestine Action agisce soprattutto in forma pubblica e gli attivisti che prendono parte alle azioni si confrontano direttamente con la repressione. È questa strategia anche un modo per mettere pubblicamente in discussione la relazione tra cosa è legale, produrre e vendere armi usate nello sterminio di un popolo, e cosa è eticamente giusto?
1: We have two major types of actions. One are accountable and one are unaccountable, and both are very effective.
0: Portiamo avanti due principali tipi di azioni, quelle accountable, rivendicate personalmente e pubblicamente, e quelle unaccountable, non rivendicate personalmente da chi vi partecipa, ed entrambi sono molto efficaci. Le prime sono quelle in cui pianifichiamo di venire arrestati e arrestati, e non intendiamo solo affrontare l'arresto, ma anche attraversare tutto il processo e combattere le accuse fino alla fine. Siamo convinti di non essere colpevoli di alcun crimine, ma che Elbit lo sia e che le nostre azioni servano per prevenire crimini ancora più seri come il genocidio. Quando riusciamo ad affrontare Elbit in tribunale e vinciamo, questo avvicina la fine di Elbit nel Regno Unito. 12 anni fa, nell'Irlanda del Nord, attivisti e attivisti iniziarono a mettere in atto azioni dirette contro Raytheon, un'industria di armi americana complice del genocidio del popolo palestinese nato da 75 anni. Quando furono sottoposti a processo, il governo non riuscì a mettere insieme una giuria che nell'Irlanda del Nord li condannasse per aver preso una posizione morale contro il settore bellico. E come conseguenza della sconfitta subita da Raytheon in tribunale, l'azienda fu costretta a lasciare il paese. Il nostro piano è di fare lo stesso con Elbit e abbiamo già avuto delle vittorie in tribunale.
1: There is a second type of actions, unaccountable actions, ones in which we intend to get away.
0: Il secondo tipo di azioni che portiamo avanti sono quelle unaccountable, non rivendicate personalmente e pubblicamente, quelle in cui cerchiamo di non farci beccare. Queste possono essere molto efficaci e sono una parte della nostra strategia complessiva. Consigliamo ad esempio questo tipo di azione alle nostre compagne e compagni negli Stati Uniti, dove per le azioni accountable, pubbliche, come molte di quelle che portiamo avanti nel Regno Unito, hanno ricevuto accuse per reati gravissimi e rischiano condanne fino a 30 anni. Negli Stati Uniti e in altri contesti è importante non farsi beccare e supportiamo completamente questa necessità e incoraggiamo assolutamente le persone a non farsi necessariamente prendere, soprattutto se il contesto di movimento non è stato ancora in grado di sviluppare sufficienti strutture per supportare le persone che vengono arrestate. Quanti attivisti di Palestine Action sono al momento in carcere o sottoposti ad altre misure cautelari e com'è possibile sostenerli?
1: Currently we have 15 political prisoners who are incarcerated in UK jails for taking action against what companies complicit in the genocide of Palestine. These 15 brave and noble souls need your support. But don't feel sorry.
0: Attualmente abbiamo 15 prigionieri e prigionieri politici nelle carceri britanniche per aver messo in atto azioni dirette contro aziende complici del genocidio del popolo palestinese. Questi 15 spiriti nobili e coraggiosi hanno bisogno del vostro supporto, ma non sentitevi dispiaciute e dispiaciuti per loro. Al massimo sentitevi in dovere di supportarli e aiutarli. Sono fieri di ciò che hanno fatto e hanno bisogno di persone che li riconoscano come prigionieri e prigionieri politici. E dobbiamo tutte e tutti intervenire per ribaltare la situazione in cui si trovano. Ma questa fase è parte della complessiva lotta contro l'imperialismo.

0: battesimo e dovranno essere fatti dei sacrifici lungo il percorso.
1: And there will have to be sacrifices along the way.
2: Beh, questa intervista comunque va al caso di dirlo, che specificarlo, che è stata fatta prima della messa al bando di Palestine Action, quindi alcune riflessioni appunto che abbiamo fatte dicendo per il Regno Unito questo non vale, invece col tempo probabilmente le valutazioni sono anche mutate, in effetti la linea di Palestine Action o di quello che ne è seguito dopo nel Regno Unito è anche cambiata. E, però diciamo che al di là di quello che può essere l'interesse, diciamo, voyeuristico per quello che succede nel Regno Unito, è interessante il fatto che si sia scelto questo piano di azione appunto concreta contro la materialità della guerra a casa, appunto le fabbriche di armi, come esempio più diciamo visibile, più anche semplice da capire, da spiegare di cosa significa che la guerra parte da qui. E c'è da dire che anche l'ultima ondata di mobilitazione della Palestina ha un po' sedimentato questo bisogno di fare qualcosa di più incisivo, e stanno iniziando a far capolino comunque anche varie opposizioni territoriali o comunque specifiche su singoli progetti bellici. E uno, vabbè, che menziono è il progetto Eris a Forlì, dove appunto sta cominciando a prendere a piede una mobilitazione appunto contro questo progetto di cittadella dell'avrospazio portata avanti da una multinazionale bellica francese e col coinvolgimento però anche dell'italiana Leonardo. E, però diciamo l'idea, il bisogno di mappare e di mettere a fuoco quello che è il tessuto bellico qua è qualcosa che sta emergendo da più parti.
3: Sì, appunto nel numero di disfare che adesso è in stampa e sarà disponibile, potrà essere ordinato. Tra l'altro ricordo, poi magari lo diciamo dopo, però che c'è un'email che è disfare@autistici.org a cui si possono richiedere copie del prossimo numero, ma anche dei numeri precedenti. Appunto in Disfare abbiamo una sezione che si chiama Tecniche Guerra, che si concentra appunto sul rapporto fra la tecnica moderna e la guerra, e in questo numero che sta per uscire dedichiamo questa sezione al discorso appunto della necessità di mappare e conoscere il tessuto bellico nei luoghi in cui viviamo. Sicuramente i moti d'ottobre, le mobilitazioni contro il genocidio sionista, avevano aperto degli spazi piuttosto impensabili per agire concretamente contro il genocidio, e in alcune situazioni sono stati ampiamente queste opportunità sono state colte e sfruttate, anche grazie alla generosità e alla determinazione di tante persone, compagni e compagni che si sono spesi. Poi quei moti adesso si sono un po' richiusi, diciamo quegli spiragli sembrano essere chiusi, ma non è difficile pensare che nello stravolgimento dell'ordine mondiale, col crollo dell'egemonia occidentale, si apriranno nuovamente grosse fratture, e quindi anche la rabbia popolare tornerà a invadere le strade, e secondo noi in quelle occasioni sarà importante mettere a frutto un lavoro di preparazione e di studio per rendere efficaci e puntuali gli sforzi per inceppare la macchina della guerra. Per questo appunto riportiamo ad esempio un contributo dalla Germania molto interessante, che oltre a dei consigli diciamo un po' più pratici per come poter studiare quello che si muove nella propria città rispetto alla guerra, dà anche alcuni spunti un po' teorici, perché secondo noi l'idea di insomma andare a studiare un po' il tessuto della produzione bellica fa vedere da una parte quanto la produzione tecnologica e la produzione industriale sia legata alla guerra, e quindi fa vedere come l'idea di poter semplicemente disarmare la produzione industriale togliendone gli aspetti bellici sia diciamo poco possibile, e appunto dall'altro sicuramente suggerisce delle possibilità di intervento magari un po' più lontane dai riflettori, perché sicuramente mettersi contro ai grandi colossi, per quanto sacrosanto e giustissimo, però ovviamente ha anche delle insomma sono strutture, sono aziende, pensiamo a Leonardo in Italia, che sono estremamente protette, difese, e invece il sistema della produzione bellica ha tanti colli di bottiglia, tante fragilità, e essendo che tante delle aziende hanno bisogno di mettere insieme componenti molto diverse, che arrivano da filiere complesse, che attraversano tante frontiere, ci sono dei punti in cui, insomma, basta, soprattutto per la produzione di sistemi militari grossi, basta che un singolo componente non arrivi per fare sì che l'aereo da guerra o il drone non possa essere prodotto. Quindi, secondo noi, è anche interessante provare a pensare come agire concretamente e quindi come collettivamente o individualmente ricercare questi punti più nevralgici e più esposti.
4: D'altra parte è un suggerimento interessante quello che si diceva prima nel contributo del fatto che ci sono più modi di mostrare dissenso. Uno di questi è quello, è una attività di massa, un attivismo di massa che soprattutto in tempi come quelli in cui nasce e si applica il DDL, capiamo che uno dei mezzi di semitutela può essere quello di fare delle azioni in grande massa, prendersi la responsabilità di avere una repressione di massa che quindi in un qualche modo può attenuare la repressione.
5: Sì, sul tema del tessuto bellico, proprio per il fatto appunto, cioè, che trasmettiamo dal territorio del Veneto, c'è un opuscolo molto interessante che è uscito questo inverno, che ha preso le prime mosse proprio per il fatto che nel 2022 il Veneto è stata la prima regione italiana ad approvare un protocollo per lo sviluppo di tecnologie innovative per il trasporto aereo a bassa quota. Sostanzialmente si tratta della mobilità aerea aumentata. La mobilità aerea aumentata cos'è? Non sono solo droni, ma sono velivoli che hanno atterraggio e decollo verticale, sono elettrici o a idrogeno, comunque non a scoppio, hanno anche più di un'elica, insomma sono. È tutta un'area, diciamo, dell'aeronautica, come può essere la micromobilità in città con i monopattini elettrici, più o meno, solo che è molto più agghiacciante. E agghiacciante perché? Perché questa mobilità aerea avanzata si pone degli obiettivi e comincia a intrecciare rapporti con aziende che sono sia su questo territorio, ma anche aziende israeliane. Diciamo che nel quadro generale, gli obiettivi comportano il trasporto di persone in ambiente urbano ed extraurbano, chiamati air taxi, il trasporto di merci generiche e materiale biomedicale, l'ispezione e la mappatura di aree di infrastrutture e il supporto, all'agricoltura. Questi sono in realtà, cioè, il grande obiettivo. Poi ci sono i piccoli passi da cui ha cominciato a muoversi un po', appunto la Regione Veneto. E si è cominciata a muovere su due progetti, diciamo, abbastanza grossini che entrambi prevedono la partecipazione del polo ospedaliero di Padova. Perché? Perché una delle prime mosse da cui muove la motivazione di tutto questo progetto, perché è un progetto bello, cioè anche bello grosso, deve accordare, cioè non solo deve farsi spazio nella burocrazia, nella legiferazione dello spazio aereo, della gestione di merci senza autista e così via, ma appunto deve irrorare il territorio di sensori, di cablature e insomma di tutte le possibilità a che questo progetto prenda piede. E l'ospedale, sostanzialmente, il nuovo polo ospedaliero di Padova già prevede nel suo progetto un vertiporto, che non sono più aeroporti, ma sono vertiporti quelli che accolgono questi velivoli. E sostanzialmente sono velivoli che vanno a idrogeno ottenuto per elettrolisi con i pannelli solari montati all'interno dell'ospedale, quindi avrà la propria risorsa energetica all'interno, senza entrare nei dettagli di quello che questo comporta a livello poi di utilizzo di energie, soldi spesi, schifezze sparse per tutto il mondo, Quello che ci si aspetta sostanzialmente è l'inizio in Veneto di una rete aerea, inizialmente data in mano più o meno all'Istituto Sanitario Nazionale, diciamo. E a partire da questo, in realtà, scatta poi il secondo progetto che va un po' a ampliarsi, va un po' oltre l'aspetto medico. E l'opuscolo è bello perché fa un ragionamento sul dual use, perché questo dual use che giustifica sempre la produzione della nuova tecnologia, in realtà in questo campo è un po' così, perché c'è di mezzo addirittura direttamente un'azienda israeliana a collaborare con il progetto. Quindi, cioè, un po' difficile vederci solo un obiettivo civile in tutto questo.
4: Sono espliciti, dai, vogliono aiutarci.
5: Esatto, l'obiettivo finale, diciamo, si legge sull'opuscolo, è attivare un collegamento stabile di 80 km tra l'ospedale di Castelfranco Veneto e i presidi medici di Padova. Questo è proprio il primo piccolo passo, che dà il via poi al resto. Il resto sarebbe anche il secondo progetto, che si chiama Sky 53. Sky 53 è invece un progetto di concessioni autostradali venete che prevede l'utilizzo di droni a pilotaggio remoto per il monitoraggio del traffico, delle infrastrutture autostradali e della sicurezza stradale lungo la rete veneta. L'obiettivo è sfruttare, leggo direttamente, tecnologie avanzate per acquisire in tempo reale i dati sull'infrastruttura e rilevare eventuali anomalie. E è stato presentato ufficialmente già nel 2022 questo progetto. Le prime idee, risalgono già a prima della pandemia, al 2019, e silenziosamente sta progredendo. Un po', sulla questione. Allora, il progetto Sky 53 si suddivide a sua volta perché c'è anche il progetto Sky Traffic che prevede il controllo non solo della rete autostradale ma della tangenziale di Mestre e le infrastrutture urbane cittadine del Veneto che accetteranno di rientrare in questo progetto. Ecco, l'opuscolo parla di tutte queste cose, nonché menziona le aziende coinvolte e le istituzioni coinvolte. È molto interessante.
4: Ripetici un po' come si chiama l'opuscolo.
5: Mobilità aerea aumentata, il boom del Veneto.
4: A me fa un po' sorridere il fatto che sempre la motivazione di queste sperimentazioni vere e proprie sia sempre quella di essere funzionali al miglior funzionamento delle stesse reti autostradali, quando non viene assolutamente menzionato il controllo sulle vite degli individui che di conseguenza poi ne viene fatto, mi fa venire in mente la stessa cosa che succede per esempio ai lavoratori di Amazon che sono sotto controllo tutto il giorno, 24 ore, e per sorvegliarli. Oltre alle telecamere vengono usati dei veri e propri interrogatori di figure professionali atte a fare queste intimidazioni più che interrogatori e lì ancora più esplicito e meno celato, spesso le persone che tengono questi interrogatori alla fine vengono dall'ambito militare o comunque sono generali veri e propri o membri dell'esercito.
3: Per un periodo Amazon vendeva una telecamera che si metteva sui campanelli, che serviva per la sorveglianza, diciamo, tu ti compravi questa cosa per poter sempre vedere, no, fuori da casa tua cosa succedeva. E poi si è scoperto, non so se è ancora in commercio, però si è scoperto che non solo questa telecamera comunicava dati alla polizia, quindi la polizia aveva accesso diretto a tutto questo sistema di telecamere che i privati si mettevano fuori casa, ma che Amazon utilizzava quelle stesse telecamere per monitorare il lavoro di chi andava poi a consegnare i pacchi nelle varie case che avevano questa cosa qua. E questo dice un'altra cosa, cioè che la gestione militare, la gestione dei lavoratori sono anche lì cose, diciamo, che vanno insieme storicamente, no? Cioè, se sì, la gestione, diciamo, l'idea dell'automazione e della sorveglianza del lavoro, le tecniche di automazione nascono dalle tecniche coloniali di sorveglianza dei lavoratori. Quindi c'è proprio un filo diretto che passa dalle colonie alle fabbriche, all'automazione delle fabbriche, fino a queste forme di sorveglianza moderna.
4: Sì, e che ci fa, appunto, rispetto a quello che si diceva prima, con l'inganno che è un servizio offerto a te, utente, o a te, un utilizzatore, lavoratore di questa cosa, in realtà è un mezzo di controllo che poi serve, purtroppo, per le guerre.
2: Sì, tra l'altro, volendo anche, appunto, vederla da un punto di vista, diciamo, maggiormente storico, no? La più grossa ribellione contro quella che è stata l'inizio dell'automazione, cioè nel senso l'uddismo, è stata repressa militarmente dall'esercito, usato in chiave controinsurrezionale nelle proprie città, un esercito che poi veniva, diciamo, rodato nelle guerre coloniali, come nelle guerre, diciamo, di conquista, comunque di potenza del Regno Unito. E, però, per, insomma, contestualizzare questo opuscolo sulla, appunto, l'aeronautica verticale, è interessante, appunto, rendersi conto, e penso che il passaggio che fanno sul fatto come venga un progetto, diciamo, che è focalizzato sul sanitario, venga esteso poi alla sorveglianza stradale. Le implicazioni ulteriori sono ovviamente a cascata, cioè nel senso il fatto che magari progressi in ambito di questo tipo hanno influenze sull'ambito strettamente militare, perché appunto attraverso anche delle start-up, comunque delle aziende israeliane che ovviamente in quel settore lì hanno dei contatti diretti sicuramente, insomma ci metto anche la mano sul fuoco senza saperli, però ci saranno dei contatti con Elbit piuttosto che con altri gruppi dell'aviazione israeliana, del comparto, diciamo, dell'aeronautica. Però interessante per dire come recentemente in Francia i droni sono stati usati per la sicurezza delle ferrovie, sicurezza non per il monitoraggio, diciamo, dei dati, dei guasti che accadono costantemente, provocano anche degli incidenti fra chi ci lavora nelle ferrovie, ma in chiave antisabotaggio, appunto. È stata fatta questa sperimentazione prima di uno degli ultimi scioperi generali, per cui appunto un'azienda privata aveva avuto l'appalto dalle ferrovie nazionali francesi di monitorare quello che succedeva nella notte prima con i droni, in modo da evitare che ci fossero dei sabotaggi, che in Francia come altrove, diciamo, stanno moltiplicando anche rispetto alle ferrovie.
3: Io volevo dire solo, mi veniva in mente solo un'altra cosa rispetto al discorso sorveglianza, lavoro, guerra, che il panopticon, che diciamo è l'immagine del controllo totale, che viene usato anche no nel discorso, si pensa che abbia un'origine carceraria, perché è Foucault che l'ha popolarizzato come carcere in cui, ma in realtà ha un'origine industriale. Cioè, chi deve essere originariamente sorvegliato costantemente sono i lavoratori, e il tipo di sorveglianza che il panopticon rende, diciamo, architettonica, è quella coloniale.
4: E quando tu, datore di lavoro, assicuri questo tipo di trattamento, alla fine diventi un affidabile anche per tutte quelle infrastrutture e industrie di guerra, quindi Amazon stesso. Banalmente, spesso ho sentito questa cosa, che i pacchi Amazon, per esempio, per arrivare in carcere hanno una grande facilitazione ad entrare, perché assicurano un ipercontrollo sulle cose.
5: Ci ascoltiamo un pezzo e torniamo alla puntata di Ponte Radio, conduzione Radio Eustachio.

0: Appunto, quelli che abbiamo visto adesso sono anche degli esempi con Palestine Action, di sabotaggio di fatto dell'infrastruttura, bellica, militare, ma, e questo, il sabotaggio appunto sta ricomparendo in Europa di fatto, fra l'altro è sottoposto anche a una forte campagna mediatica in alcuni contesti in cui viene dipinto come inevitabilmente, diciamo, arruolato all'interno di qualche campo imperialista, e comunque va detto esiste anche quella forma, nel senso di guerra appunto ibrida, per cui appunto ci sono gruppi collaterali o diciamo diretta emanazione di forze statali che agiscono dietro le retrovie. Quello che però per fortuna avviene anche che c'è una reale opposizione, diciamo, di chi è governato contro il proprio Stato e governo nel cercare di impedire che si vada verso una guerra, o comunque inficiare quello che è il funzionamento quotidiano della guerra nei territori, che passa quindi anche dalle vie di comunicazione. E un fatto che qua in Italia ha fatto molto, diciamo, scalpore mediatico è stato il sabotaggio della linea ferroviaria in concomitanza con l'inizio delle Olimpiadi, di cui è uscito oggi anche una rivendicazione che appunto lo ricollega direttamente all'opposizione alla guerra.
1: Sì, non oggi, un paio di giorni fa, però sì, è uscito con un po' di confusione perché c'è stato un attimo di malinterpretazione di un altro scritto uscito
0: Che era un
1: che
0: commento
1: era, sì,
0: fondamentalmente.
1: esatto, una riflessione su quanto accaduto, perché ovviamente è stato un atto che ha. Ci ha ricordato anche quello avvenuto a Parigi,
0: Sempre
1: prima,
0: durante le Olimpiadi.
1: sempre pre-Olimpiadi, atto proprio a impedire alle persone di prendere il treno per Parigi in quel momento, quindi molto incisivo. Un paio di giorni fa poi è uscito un testo che rivendicava l'azione con le sue motivazioni.
0: Ma diciamo, le forme appunto in cui ci si può opporre sono molteplici. Un'altra cosa che è ricomparsa oltre al sabotaggio in Europa è anche lo sciopero generale come strumento di chi è oppresso, di chi è sfruttato di ribellarsi. Li abbiamo visti con gli scioperi politici per la Palestina. Recentemente c'è stato un altro sciopero del tutto politico, quindi diciamo slegato da o comunque non focalizzato su questioni meramente economiche, che è stato lo sciopero dei portuali, che ha interessato 21 porti dell'Europa e del Mediterraneo. E che aveva come, diciamo, punti principali l'opposizione ai traffici di armi e la richiesta anche di un embargo nei confronti di Israele, appunto contro la sua condotta genocidiaria. L'altro elemento che ritorna, e noi appunto all'inizio puntata, anche ascoltando questi contributi sull'Ucraina e sulla Russia, parlavamo della diserzione, appunto il fatto che in quelle zone, in quei paesi che sono impegnati in uno scontro frontale, appunto l'arruolamento è una minaccia concreta per la popolazione, soprattutto ovviamente per le classi sfruttate. E questa cosa però si sta riaffacciando anche nei paesi più a ovest. In Italia la cosa, diciamo, è ancora un po' nell'aria, nel senso che si inizia a parlare, ma in Germania è già diventata una realtà concreta, nel senso che si sono proprio varate delle leggi che la renderanno in maniera graduale obbligatoria. Mi pare che i primi coscritti saranno quelli inizieranno nel 2028. E però c'è chi appunto ovviamente non aspetta quella data con le mani in mano, ma inizia un attimo anche a capire cosa fare di concreto. C'è stato un primo sciopero studentesco a dicembre che ha avuto molto successo, si parlava di 50.000, studenti scesi in piazza, e ce ne sarà un altro a marzo, delle giornate di sciopero a marzo, e se insomma, guardando anche in maniera un po' frettolosa, siti di movimento tedeschi, vediamo che comunque cominciano a comparire anche delle chiamate ben precise, perché appunto l'11 e il 12 aprile 2026 ci sarà un congresso contro la coscrizione obbligatoria a Kassel, l'1 e 6 settembre ci sarà un campeggio di lotta a Colonia contro Rheinmetall, che è fondamentalmente, diciamo, la Leonardo tedesca, comunque la principale fabbrica bellica tedesca, e dal 24 al 26 settembre ci saranno delle mobilitazioni ad Amburgo contro le manovre della NATO previste in quei giorni. Quindi appunto la Germania è la locomotiva d'Europa, la locomotiva anche del riarmo europeo, che ha comunque delle difficoltà in generale anche a livello, diciamo, di crescita, ma anche comunque diciamo, il suo percorso sta un po' traballando rispetto appunto a questo viaggio all'impazzata verso la guerra mondiale.
2: Sì, a proposito di questo, nel numero di disfare che uscirà, appunto, che è in stampa in questo momento, pubblichiamo un contributo da Amburgo di alcuni compagni anarchici che raccontano un po', appunto, quello che si sta muovendo rispetto alla reintroduzione del servizio militare obbligatorio e anche quello che si dà da un punto di vista delle proteste, degli scioperi contro, il servizio militare obbligatorio, la reintroduzione della leva. È interessante perché anche in Germania, appunto, la leva era stata sospesa e quindi questi compagni che si trovano adesso a ragionare su questi temi sentono di dover recuperare una storia di obiezione totale, che anche in Germania è una storia principalmente anarchica, di doverla appunto recuperare e rendere disponibile e viva nel presente. E noi l'abbiamo provato a dare il nostro piccolo contributo in questo senso su questo numero, perché c'è un testo molto bello di un compagno, Massimo Passamani, che è in carcere a Trento, che negli anni 90 era obiettore totale, quindi rifiutò il servizio militare e anche il servizio civile sostitutivo. E poi pubblichiamo, avevamo parlato prima da Senza Patria, che era la rivista anarchica italiana che seguiva appunto le vicende e la solidarietà agli obiettori totali. Abbiamo voluto riprendere dalle pagine di questa rivista e da altre riviste alcune delle dichiarazioni che questi compagni facevano quando dichiaravano, perché il rifiuto della leva era qualcosa di estremamente pubblico. Gli obiettori appunto dichiaravano pubblicamente quella che veniva chiamata la loro non sottomissione, e poi iniziavano dei periodi di latitanza in cui magari parlavano pubblicamente nelle piazze. E quindi ci sembrava appunto importante, anche in vista del fatto di dover rendere concreta la nostra solidarietà rispetto alle scelte individuali di non collaborazione che si potranno dare in futuro qui da noi, come si sono date in Ucraina in questi anni, con tantissime persone che hanno deciso di appunto farsi di nebbia di fronte all'obbligo di andare a diventare carne da cannone al fronte. Quindi appunto secondo noi è importante. Sì, recuperare queste storie farne storia viva per ispirarci nel presente.
0: Un elemento che magari secondo me ci sta a ricordare, perché appunto è anche emblema di come ci sia una continuità fra la guerra esterna e la guerra interna, non tutti sanno che diciamo, la depenalizzazione dell'obiezione totale in Italia è avvenuta dopo una legge che è stata ribattezzata legge Cospito, perché avveniva dopo uno sciopero della fame dell'anarchico Alfredo Cospito, che era in carcere appunto per la sua obiezione all'arruolamento, e appunto Alfredo Cospito, che è tuttora in carcere, però nel regime di 41 bis, fondamentalmente per le cose che ha scritto e quindi nemmeno per le cose che ha fatto, per cui ha già scontato.
2: Sì, un'altra cosa che mi veniva in mente è che appunto negli anni dell'obiezione totale in Italia, spesso queste scelte venivano criticate in quanto da una certa sinistra, in quanto scelte individuali. E ovviamente le scelte di non collaborazione individuale da sole non bastano, perché devono essere accompagnate da tanto altro, ma sono preziose. Quindi diciamo, anche in un'ottica di valorizzare molteplici forme di opposizione alla guerra, ha senso appunto perseguire azioni di non collaborazione individuale e accompagnarle invece con prospettive dirette di opposizione e di conflitto.

0: E nel parlare delle forme, diciamo, pratiche della diserzione, dello sciopero, del sabotaggio, non possiamo però anche nasconderci il fatto che queste forme pratiche sono costantemente, sempre di più, al centro di una forte repressione che assume le forme, passa attraverso le forme pratiche dell'antiterrorismo. Rispetto a questo, adesso ascolteremo un contributo di un compagno del collettivo Urria di Pisa, che parla della vicenda di Anan Yaesh, che è stato recentemente condannato per il suo partecipazione alla resistenza palestinese in Cisgiordania, però attraverso questa vicenda, anche attraverso usandola un po' come anche una sorta di prisma, va a guardare la repressione, diciamo, più totale che sta subendo il movimento italiano.
1: Ciao a tutte e tutti, grazie di questo spazio, di questa possibilità. Condivido con voi alcune riflessioni sulla sentenza di primo grado nei confronti di Anan e anche sul contesto repressivo che decreto dopo decreto, disegno di legge dopo disegno di legge, soprattutto governo di centrodestra dopo governo di centrosinistra, in totale e coerente continuità, viene un po' dispiegandosi, costruendosi in questo paese. Sorvolo per motivi di tempo sulle recenti operazioni repressive che hanno portato agli arresti della fantomatica cellula italiana di Hamas, prima ancora dell'imam di Torino nel CPR di Caltanissetta. Oggi è libero, ma non sa ancora bene cosa sarà della sua libertà e soprattutto della sua vita e della vita della sua famiglia. O per citare un altro caso della detenzione di Ahmed Salem. Un altro caso kafkiano, Ahmed è attualmente detenuto nel carcere di Campobasso e è il primo ad aver sperimentato la nuova fattispecie di reato che è appunto il terrorismo della parola. Molto, moltissimo ci sarebbe da dire su come oggi i soggetti razzializzati siano sempre di più destinatari iniziali di processi repressivi che poi inevitabilmente, intenzionalmente, si allargano a settori significativi della popolazione. Ma non c'è tempo, non è questa la sede. Quindi torno al contesto repressivo, al clima repressivo cui accennavo prima, per partire dalla guerra. Guerra che non è più sfogo possibile, maremoto, lontano di una tensione globale che è già dispiegata in alcuni teatri regionali, ma guerra che è realtà presente anche qui da noi, immanente in ogni decisione del governo. Guerra che è approdo di una crisi capitalistica che scatena su tutto il pianeta lo scontro interimperialistico e che richiama ed esige uno stato di polizia diffuso in cui mediazioni e interlocuzioni saltano, in cui i corpi intermedi vengono bypassati e condannati all'irrilevanza, in cui il piano locale è superato costantemente da quello centrale, centralizzato, e in cui le agibilità politiche sono azzerate o quasi. Il caso di Askatasuna, sgomberato dall'alto, appunto dal potere centrale, in una fase in cui al centro c'era proprio la mediazione, l'interlocuzione, l'accomodamento con le istituzioni è rappresentazione plastica di questo processo. Cioè lo Stato capitale non tollera più un contratto sociale nato in una fase di crescita economica passata, i 30 gloriosi, le lotte operaie, eccetera, che oggi però è in crisi. Crisi di valorizzazione a cui si risponde da una parte con l'estrattivismo e il neoschiavismo e dall'altra con la guerra e la repressione del conflitto e dell'eccedenza. Per ripristinare un quadro di comando totale sulla produzione e sulla riproduzione, che devono essere spoliate qualsiasi potere negoziale e irregimentate nell'economia di guerra, è ovviamente necessario mettere mano anche al quadro giuridico, al quadro legale. E a questo proposito sembra quasi che la sovversione abbia cambiato campo. Viene in mente per l'appunto il sovversivismo delle classi dirigenti di cui parlava Gramsci. I sovversivi sono appunto loro che spostano ogni giorno più in là, un po' più in là, il limite del potere del padrone e del gendarme. La controparte, quindi, che si erge costantemente sopra la sua stessa legge per superarla. E non lo fa in preda all'ideologia, che pure esiste, ma sulla spinta, sostanzialmente sulla spinta trasversale da destra a sinistra di assecondamento dell'economia di guerra, appunto. Aumenta il potere della polizia, dei questori, dei prefetti, aumenta la discrezionalità, l'arbitrio della polizia, che ora sgombera, sfratta, interdice, trattiene, tra l'altro senza passare il più delle volte nemmeno dal giudice, con un arbitrio che con un gioco di parole può essere definito liberal arbitrio, perché si dà ancora in una cornice liberale, democratica, per quanto insomma traballante. Ora, chiaramente, in tutto ciò Israele diventa una fonte di ispirazione preziosa per il legislatore nostrano, che trova appunto nella colonizzazione sionista un vasto repertorio tecnologico e non di metodi, strumenti, strategie repressivi che possono essere reimpiegati, calibrando ovviamente il dosaggio, nei contesti più disparati, anche alle nostre latitudini ovviamente. Quindi non è un caso che da Washington a Roma, dall'AIS alla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, vadano un po' tutti a scuola dall'IDF. La famosa strategia israeliana ribattezzata cutting the grass, falciare il prato, curare il giardino e difenderlo dalla giungla che lo insidia, ecco, questa strategia che scatena il massimo di potenza repressiva contro anche forme embrionali di resistenza, questa strategia israeliana ha fatto scuola e dilaga. E quindi dai fuochi di resistenza di Nablus, di Jenin, alle proteste pacifiche di Minneapolis o di Sydney, fino ai sabotaggi di Palestine Action, ogni azione di resistenza è un filo d'erba che si staglia più in alto sul livello del prato e che diventa perciò un esempio pericolosissimo che può contagiare e pertanto va estirpato, appunto come un'erba cattiva. Nuovo decreto, Piantedosi, benedetto dal sempreverde Mattarella, oltre alle fattispecie di reato e all'inasprimento delle pene per i reati già esistenti, sdogana definitivamente la presunzione di colpevolezza per tutti quei soggetti, militanti, proletari, irregolari, che possono essere ora interdetti da città o da intere aree urbane, trattenuti per 12 ore nelle questure o sanzionati con multe fino a 20.000 euro. Aumenta, evidente, il potere amministrativo anche su quello penale. E attenzione perché il vantaggio della depenalizzazione di alcuni reati è solo apparente. È per lo più un effetto ottico, cioè va tutto a beneficio dello Stato che con un colpo solo alleggerisce il lavoro dei tribunali, va a colpire ferocemente i conti correnti dei sanzionati e fa sempre di più iniziare la vicenda repressiva dalla fine, ovvero dalla sanzione economica o di altra natura. Perché a quanto ci risulta non esiste un gratuito patrocinio per il ricorso al TAR, quindi la difesa di chi riceve una sanzione è sempre un percorso in salita. Questo si dirà, già accadeva con i decreti penali di condanna, i DASPO, i fogli di via, eccetera, è vero. Ma questo dispositivo si fa sempre più sistema. E ovviamente è un bel problema, anche per l'effetto deterrenza che produrrà nelle piazze e nei singoli. A mio avviso, per fare fronte a questo tsunami repressivo che va crescendo, più prima che poi dovremo rimettere mano alla questione dell'organizzazione. Organizzazione ovviamente con la O minuscola, organizzazione senza organigramma, da intendersi certamente come organizzazione dei compiti, chiamiamola insomma come vogliamo, ma capace di creare le condizioni per la tenuta e possibilmente anche per la crescita dei livelli di conflitto. Concludo dicendo due cose su Annan. Ora, il 16 gennaio scorso il tribunale dell'Aquila lo ha condannato a 5 anni e 6 mesi. È una sentenza che quasi raddoppia quella che anni fa nella Palestina occupata un tribunale sionista gli aveva comminato per la stessa accusa, più o meno la stessa accusa di terrorismo. Una condanna certo più lieve di quella richiesta dalla PM, ma comunque alta, se si parte poi dall'assunto che di processo politico si tratta. quindi di un processo che non si sarebbe mai dovuto tenere. Una condanna che trova alcune anticipazioni all'inizio della vicenda, già nella premiazione di Gossini che avevano condotto gli arresti, e agli sgoccioli della fine del processo, nella scorta affidata alla giudice e alla PM, no? Tutto funzionale alla creazione di un clima di tensione in cui i terroristi sono assicurati dalla giustizia e i giudici chiamati a processarli vengono messi al riparo dalle pericolose proteste dei solidali. Quindi con un copione così, al netto del gran lavoro fatto dalla difesa e dall'importanza anche della rete di solidali che si è stretta nel tempo intorno ad Anan, con un copione così non poteva esserci certamente un lieto fine. Del resto, si è trattato di un processo calato dall'alto, di concerto tra autorità sioniste che hanno fornito il canovaccio dell'accusa e quelle israeliane che, non sempre senza intoppi, lo hanno portato in tribunale. Israele, testimone e mandante del processo, nella figura di un ufficiale dello Shin Bet collegato dall'ambasciata a Parigi, è salito addirittura, perché comunque c'era e c'è un genocidio in corso, addirittura è salito sul banco non degli imputati, ma su quello dell'accusa. Che dire? Anan ricorrerà in appello, sicuramente ricorrerà in appello, poi vedremo, 2 anni. Li ha già scontati, per l'estate 2027 potrebbe già uscire. L'importante è continuare a sostenerlo, a scrivergli e a tenere il suo nome insieme a quello degli altri e delle altre prigioniere vivo nelle piazze. Ali e Mansur, lo ricordiamo, estranei completamente alla vicenda contestata, gli sono stati assolti. Ciò ovviamente ci fa piacere. Dopodiché, Mansur ha perso la protezione internazionale, o meglio, gli è stata revocata, e Ali ad oggi è senza permesso di soggiorno. Io mi fermo qua, mi sembra di aver detto non tutto, ma abbastanza, almeno rispetto, diciamo, a il contorno, il contenuto dell'articolo che a breve uscirà e niente, vi ringrazio, vi saluto.

Sicuramente, appunto, come ha spiegato bene questo contributo, la tendenza alla guerra rende tutto più spinto, più accelerato, anche appunto il linguaggio si fa più duro. E una frase che di questi giorni, rispetto appunto alle proteste a Milano contro i giochi olimpici, è quella di Meloni che ha detto, chi manifesta appunto contro i giochi olimpici è un nemico dell'Italia. Quindi appunto è un nemico della patria, un nemico dello Stato, di quella patria, di quello Stato che ti vuole arruolare, che ti vuole appunto compresso dentro un'economia di guerra. E c'è da dire che se la sinistra parlamentare, comunque la sinistra, è stata fino adesso sull'Ucraina, per dire, estremamente interventista, molto a favore dell'invio di armi, la destra si, diciamo, per scelte tattiche ovviamente, si divide fra chi, diciamo, è passato a essere, diciamo, da sovranista a parole, però, diciamo, subalterno nei fatti della NATO nel momento in cui è arrivato al governo come Fratelli d'Italia, e chi invece chi cerca di raccattare un consenso posticcio fra l'elettorato deluso, riciclandosi come appunto anche oppositore all'invio di armi, per esempio a Zelensky. Infatti Vannacci, che ha fatto questa scissione dalla Lega, notizia di queste ore, appunto ha portato come slogan, basta soldi a Zelensky, più soldi per cosa? Però per la sicurezza degli italiani. Quindi comunque alla fine quello che compatta tutto quel fronte di destra, ma non solo, perché comunque anche la sindaca di Genova Salis ha detto appunto che bisogna sdoganare la parola sicurezza, che non è una cosa solo della destra, però appunto è quel tipo di narrazione securitaria. E nel caso dei gruppi, diciamo, fascisti, è quella parola d'ordine che arriva dagli Stati Uniti, che è stata fatta proprio anche dal neofascismo e dal nazismo europeo in Europa, che era emigrazione, che di fatto è qualcosa che già, nel senso, le deportazioni sono una quotidianità e vengono fatte dai CPR, vengono fatte dai centri per espulsione che sono in aumento, anche c'è sempre nuovi progetti di costruzione, sono i centri in Albania, però appunto c'è questa campagna che è stata fatta, che è parte, se vogliamo, anche della guerra civile globale che è in atto, che passa appunto dalle retate dell'ICE, come appunto da queste manifestazioni, questa proposta di legge che è stata fatta fra l'altro con la firma digitale, quindi è stata accelerata anche dalle innovazioni tecnologiche, e questa proposta di legge che è un pretesto anche per gruppi neofascisti di scendere in piazza. Stanno facendo questa cosa adesso di manifestazioni nazionali in singole città, e la prossima sarà a Bolzano, e come sembrava importante usare anche questo spazio radiofonico per darne notizia, ci sarà una contromanifestazione alle 15:30 in piazza del Municipio a Bolzano il 28 febbraio. A cui appunto diamo notizia per invitare alla partecipazione.

0: E siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Ponte Radio e beh, ringraziamo insomma chi è venuto qua, oltre che chi ha mandato i contributi da altre città. E vabbè, se volevi dire qualcosa in conclusione a chi ci ascolta, che ha scoperto appunto l'esistenza anche di questo bollettino, di questo strumento cartaceo, diciamo, che vuole provare a rilanciare l'opposizione alla guerra anche qua da noi, se vuoi dire qualcosa al riguardo.
1: Allora sì, innanzitutto insomma, mi sembrava importante sottolineare un po' una cosa che forse non è emersa tanto dai discorsi che abbiamo fatto, che diciamo, un accenno al disfattismo che fa parte diciamo, dei presupposti di questo progetto
0: Fin dal titolo,
1: editoriale, fin dal
0: fondamentalmente.
1: titolo, esatto. No, e adesso anche in un contesto in cui insomma, fra i vari imperialismi regionali, globali, è facile che le proprie, no, creare situazioni in cui quello che si fa viene reclutato poi da un fronte piuttosto che da un
0: Sì,
1: altro.
0: nel momento in cui il detrimento di uno è il vantaggio di un altro, questa cosa è anche, diciamo, insopprimibile in qualche maniera.
1: Esatto, secondo noi è importante mantenere, diciamo, la barra dritta sul disfattismo e se ovviamente appunto il nostro nemico principale è l'Occidente, è l'imperialismo, è il potentato di casa nostra, allo stesso tempo non pensiamo che ci siano poteri buoni da altre parti e che ci siano alternative, diciamo, a livello della politica degli stati, quindi questo, diciamo, solo per chiarire un po' il nostro approccio. Poi ci tenevo a dire appunto che l'abbiamo un po' accennato all'inizio, disfare non è una linea, non è un collettivo, non è neanche una rivista, ma è diciamo, uno strumento per cercare di mettere in collegamento e dare risalto a delle esperienze di lotta e dei ragionamenti contro il mondo guerra, per cui è un progetto che è anche aperto. Noi invitiamo chi ci ascolta a segnalarci, noi abbiamo ad esempio una rubrica che segue un po' le azioni contro il mondo guerra, noi accogliamo molto volentieri segnalazioni, grafiche, testi, insomma è appunto lo spirito, non è quello di diciamo, dire la nostra necessariamente, ma anche di creare uno strumento che sia utile per mettere in collegamento varie esperienze di lotta. Abbiamo bisogno di, diciamo, noi non riusciamo ovviamente a fare tutto, ma ad esempio di traduzioni, perché ci sembra importante non solo il lavoro che fa Disfare, un po' provare a tradurre testi da altre parti del mondo per un pubblico che legge in lingua italiana, ci sembra importante anche far sapere quello che succede in Italia al di fuori, per cui anche chi avesse voglia di contribuire al progetto con
0: Ah sì.
1: traduzioni può sicuramente darci una grande mano. E, ricordo appunto la mail a cui si possono ordinare copie e scrivere a disfare, che è disfare@autistici.org, e ricordo che è appunto in stampa il quarto numero, per cui scrivendo alla mail si possono ordinare copie di questo numero.
0: Beh, l'unica cosa in conclusione. Già che finiamo questa puntata, mandiamo come al solito anche un saluto caloroso a chi ci ascolta da condizioni di privazione della libertà, da chi è recluso anche nelle carceri, visto che sappiamo che il nostro segnale a volte raggiunge anche persone che sono dentro istituti penitenziari, e in particolare anche un saluto a chi è stato fermato e arrestato per la manifestazione del 31 gennaio a Torino, che è un altro esempio, diciamo, di come a volte l'opposizione può straripare gli argini e ricollegarsi anche a quelle giornate di settembre-ottobre che hanno aperto un varco che però appunto va tenuto aperto adesso nella costanza.
1: E ricordiamo anche a chi vuole scrivere una mail alla radio, eustachio@indivia.net.
2: E questo era il Ponte Radio a conduzione Radio Stacchio di oggi 13, venerdì 13 febbraio. Un saluto agli altri segnali di Wombat, Spore, Onda Rossa, Neanderthal, Blackout, Quar, e a risentirci venerdì prossimo con la conduzione del Ponte Radio di Radio Quar.

0: agire.
1: Ciao ciao ciao, benvenuti, benvenute, state ascoltando Radio Wombat, questa è la trasmissione della stampa rassegnata. Come di consueto vi faccio i miei saluti e anche ringraziamenti a chi tra voi ci ascolta con più assiduità, nello stesso tempo faccio il bigliettino da visita e le presentazioni per chi, e speriamo che qualcuno o qualcuna ci sia sempre, è un nuovo o una nuova ascoltatore o ascoltatrice. Speriamo appunto che la nostra radio, le nostre informazioni, le nostre parole possano andare oltre la bolla, la sfera di coloro che sono tra virgolette già fidelizzati e fidelizzate, quindi sappiate, per chi ci dovesse ascoltare per la prima volta, che questa è una delle trasmissioni informative della nostra radio, come dice anche un po' il nome, anche se gli fa il verso, cerchiamo di fare non proprio una rassegna stampa e l'abbiamo chiamata per questo stampa rassegnata. Quello che facciamo è comunque partire da spunti di cronaca locale, a volte sono vere e proprie boutade che avvengono quasi esclusivamente nella sfera delle informazioni, altre volte sono avvenimenti che accadono nella realtà dei fatti sociali e che poi i giornali, le cronache li vanno a commentare, e su questo noi facciamo altri commenti, altre riflessioni, qualche volta delle analisi del linguaggio, senza la pretesa di avere nessun tipo di expertise particolare, e quello che forse ci riesce un po' meglio, mi permetto di dirlo così, è aprire i microfoni di Radio Wombat e della stampa rassegnata a contributi esterni alla redazione radiofonica vera e propria, ma interni a una prospettiva di cambiamento radicale della società, e quindi la maggior parte delle volte trovate nei nostri e tra i nostri contenuti delle realtà di movimento o a volte anche dei singoli che hanno ed esprimono un punto di vista magari più competente, più approfondito e più addentro alle vicende di cui parliamo o vogliamo far parlare. Questa è un po' la nostra trasmissione e direi, fatte le presentazioni e i saluti, di cominciare a mettere gli occhi sui giornali, guardare un po' quello che è successo la settimana scorsa. Anche questo, scusate, non l'ho detto per i nuovi e per le nuove ascoltatrici, ci prendiamo sempre una settimana di tempo rispetto all'uscita degli articoli e degli accadimenti, quindi siamo sempre un po' in ritardo, ma con questo speriamo di recuperare con un lavoro di sintesi, con un lavoro di selezione e, come vi ho detto, anche nel fornire delle voci e dei contributi originali. Per cui prenderemo questa settimana in analisi i giornali e le notizie che sono uscite tra il 6 e il 12 di aprile. Tra queste, appunto, stavo dicendo che comincerei a fare una panoramica, diciamo così, delle notizie che sono uscite nella settimana che vi ho orora descritto riguardo a Vannacci, le attività della sede di Futuro Nazionale nel quartiere di Rifredi e anche e soprattutto le mobilitazioni, alcune di corpi in carne ed ossa, altre tutto sommato propriamente di carta e carte bollate, che comunque ci sono state e dal mio personale punto di vista, come disse la donnina che pisciava nell'arno in momenti di secca e di siccità, tutto fa brodo, con questa espressione, tanto per dire che se c'è nemicità che si esprima in un modo o nell'altro, direi che le cose vanno bene, perché si sta parlando dell'apertura di un movimento oggettivamente neofascista che sta provando a rovesciare le retoriche della democrazia contro coloro che gli manifestano contro, che siano manifestazioni che hanno come obiettivo dichiarato quello della chiusura e dell'uscita della sede di Vannacci dal quartiere, o che siano mobilitazioni tra virgolette un pochino più all'acqua di rose, o forse si potrebbe dire anche un pochino furbesche, come un po' faccio riferimento alle dichiarazioni del presidente del quartiere 5, il giovane Filippo Ferraro, che si è in qualche modo presentato anche il giorno dell'inaugurazione della sede nella mobilitazione che di fatto era una mobilitazione popolare e di quartiere, e che vuoi o non vuoi, per un gioco anche mediatico, è uscito sulla stampa molto di più di quanto non siano usciti i manifestanti e le manifestanti, e quindi si intestano un po' le mobilitazioni, però poi quando vanno a dire perché manifestano sminuiscono e dicono che loro non manifestano per la chiusura della sede, ma a questo punto, insomma, per cosa manifesti? Ha fatto un esempio andando a parlare in una nota trasmissione radiofonica dicendo che l'apertura della sede di Vannacci a Rifredi era come l'apertura di un club dei tifosi della Juventus in Viale Malta. Ecco che laddove negli anni e nei decenni lo sdoganamento del neofascismo è avvenuto proprio attraverso la metafora calcistica e quella degli opposti estremismi paragonati a delle opposte tifoserie, sostanzialmente, ecco, ai miei occhi, lo dico sempre con particolare umiltà e solo con l'obiettivo di far fare, di condividere le mie riflessioni e non di fare su queste dei proseliti, ma di dare delle sponde, degli argomenti anche a voi, non che non ne abbiate, anzi siete sicuramente più intelligenti e più vispi di me, ma di confrontarsi, anche se a distanza dei microfoni e delle nostre onde medie o del web, sulle cose che io penso guardando i giornali. Quindi, se nei decenni il neofascismo si è proprio avvantaggiato del frame che il potere e anche gran parte della sinistra istituzionale gli ha offerto, paragonando l'antifascismo e il cosiddetto movimento Antifa, che poi in Italia forse più che in altri paesi ha appoggiato su una tradizione, su una storia che è stata quella della liberazione, della componente partigiana, che non ha avuto bisogno di un vero e proprio movimento, ma che era composto da un sentimento, se possiamo tranquillamente dirlo, un sentimento nazionale di rifiuto e di ripudio del fascismo e dei suoi contenuti di razzismo e di xenofobia. Quindi non c'era bisogno del movimento Antifa con le due bandierine rossa e nera che sono diventate o sono state un logo e che sono servite in altri paesi a tentare un'opposizione alle destre, che appunto in Italia invece aveva un'iconografia e anche dei contenuti, per certi aspetti mi verrebbe da dire, più profondi e radicati che in altri paesi d'Europa. Ma insomma, ce n'è stato e la storia italiana ce ne ha fornito tanti esempi. Oggi che loro cercano di rovesciare le retoriche, diciamo così, e anche i contenuti della Costituzione, dicendo che la Costituzione non dice mai di essere apertamente antifascista, che loro quindi stanno a pieno diritto dentro il campo delle forze politiche dell'arco costituzionale, che gli antidemocratici sono gli antifascisti che gli vogliono chiudere le sedi. Ecco che di fronte a queste accuse la sinistra istituzionale, torno a ripetere le parole e la metafora, la similitudine usata dal presidente del quartiere, rincalzano, nicchiano e dicono che loro non vogliono chiudere le sedi, ma che è una provocazione paragonabile al tifo calcistico. Metafora, ripeto, tra le più scriteriate che si potevano fare, proprio perché fa il filo ai dispositivi con cui si è sminuito la battaglia antifascista nei decenni, quantomeno mi riferisco al periodo 80-2000, perché poi nel 2000, alla fine degli anni 90, agli inizi degli anni 2000, abbiamo assistito piano piano allo sdoganamento, quello vero e proprio, che è avvenuto grazie alla Casa delle Libertà e all'ombrello difensivo e protettivo che gli è stato offerto dalle formazioni di Forza Italia e di Alleanza Nazionale, con la svolta di Fiuggi, la ripulitura apparente che fu fatta da Gianfranco Fini e tutte cose che in qualche modo stanno ormai anche sui libri di storia. Quindi non spetta a me stare a fare troppe ricostruzioni e dare assolutamente alcuna lezione. Però ecco, ci sono state, insomma, per sintetizzare, tanti tipi di mobilitazioni, alcune con l'obiettivo, lo scopo dichiarato di farli andare via, di chiudere le loro sedi, perché diventano, vuoi o non vuoi, il megafono di un lavoro politico che sta su contenuti assolutamente intoccabili dal nostro punto di vista, quale quello della remigrazione. E invece coloro che dicono: beh, no, noi non vogliamo chiudere niente, però le loro sono provocazioni. E sta di fatto che si continua a parlare di questa sede, di quello che fa o non fa, di quello che vorrebbe fare anche se non lo fa, o di quello a cui allude senza farlo. Sui giornali ci sono stati in questa settimana diversi articoli, adesso li guardiamo un po' insieme per vedere cosa esce. Il 7 di aprile esce il primo articolo che prendo in considerazione, lo guardo dalla Nazione, in realtà mi sembra sia uscito solo lì: Vannacci, sede nel mirino. e già si mette in evidenza il mirino come se qualcuno gli volesse sparare, e anche questo un frame che conosciamo bene. Insomma, si parla di una scritta fatta con una bomboletta spray sulla saracinesca, e però si mette sul titolo il mirino, perché come è noto che dalle canne si passa immediatamente alla siringa, all'eroina, nello stesso modo se si fa una scritta c'è già qualcun altro pronto che sta preparando i proiettili. Queste sono gli schemi delle veline, probabilmente di certi ambienti della questura, e questo va subito sul giornale in questa maniera. Quindi, ripetendo, Vannacci sede nel mirino, imbrattata la saracinesca, offese al movimento. La scritta remigra nelle fogne, comparsa il giorno di Pasqua. La denuncia di FN Futuro Nazionale, attacco squadrista, campagna d'odio costruita d'arte da una certa sinistra. Vedete come le dichiarazioni dei vannacciani, e quindi degli amici, dei sodali del generale, sono proprio un rovesciamento della realtà, e anche il tentativo di parlare come parlano, come hanno spesso parlato i loro avversari. Pensiamo, non lo so, a quando c'è stato l'attacco alla sede della CGIL a Roma. Ecco, attacco squadrista, campagna d'odio costruita ad arte, se togliamo l'ultima parte, da una certa sinistra, sarebbero tranquillamente, potrebbero essere state tranquillamente le dichiarazioni fatte dalla CGIL o da chiunque altro di fronte a una scritta, no, come dire, sulla sede della CGIL ci hanno fatto la celtica, e la CGIL dichiara attacco squadrista, campagna d'odio costruita ad arte. Ecco, cosa che sarebbe detta a buon diritto, mentre qui che ci sia una campagna d'odio, piuttosto c'è un radicato sentimento antifascista, e che Vannacci viene veramente da ridere, anche se poi è sempre lui che ci tiene a farsi riprendere e fotografare con il sorriso ben stampato in faccia. D'altronde, insomma, quando si prende gli stipendi che prende lui, il sorriso è sicuramente più incentivato, mettiamola così. Questo è il primo articolo, era il 7 di aprile. Poi si passa a un altro articolo, anche l'8, c'è chi ha da dire qualcosa su questa sede, ed è Repubblica, che invece ci dice: Rifredi antifascista, domani strada contro la sede di Vannacci. Chiaramente l'articolo fa riferimento alla manifestazione annunciata già giorni prima, però qui è l'8 aprile e l'articolo del giorno prima. È stata annunciata, era già stata annunciata la manifestazione fatta da Arci, CGIL, e in qualche modo rivolta anche agli abitanti del quartiere, a coloro che frequentano i circoli. Chiaramente c'è da tenere in considerazione che si parla di una vicinanza considerevole a una realtà, per esempio, come quella dell'SMS di Rifredi, o anche i tentativi del quartiere di riaprire il circolo del Romito. C'è una evidente e fortunatamente anche viva tradizione nel quartiere di Rifredi, come è stato più volte detto, e quindi l'articolo fa riferimento a questo. Di fronte a chi prova a riportare odio, divisione e discriminazione nei nostri quartieri, la risposta è una sola: partecipazione, comunità, democrazia. È così che domani alle 17:30 è previsto al cantiere di Via Mariti, quel che resta del crollo dell'Esselunga dove morirono 5 operai, il ritrovo della manifestazione Rifredi antifascista. Mi fermo qua, lo dice anche il Corriere Fiorentino, che l'8 riporta anche lui senza dargli troppo spazio nel giornale, però lo dice: domani a Rifredi nuovo corteo contro la sede dei vannacciani a Firenze. E poi si arriva al 9, il 9, il giorno quindi della manifestazione, però il giorno stesso, quindi il giornale, come ovvio, esce la mattina, e la mattina non può esserci propriamente la notizia del corteo, piuttosto la Nazione dà nuovamente spazio alle iniziative di Futuro Nazionale, che aveva organizzato nel fine settimana una passeggiata identitaria, o passeggiate per la sicurezza, o passeggiate per la legalità, tanto per non dire ronde. Insomma, l'idea più o meno è sempre quella, cioè di andare in gruppo, in modo anche per peraltro molto riconoscibile, quindi con le magliette, con i loro loghi addosso, quindi riconoscibili da chi li dovesse eventualmente vedere passare in quella forma organizzata lì, ma probabilmente ancora più visibili e pieni di loghi, perché lo scopo essenziale è quello di farsi le riprese, selfie, andare sui social, sulle proprie pagine personali, sui propri profili di gruppo, all'interno delle chat, perché come sappiamo e come sapete abbiamo tutti esperienza di questo, l'attivismo oggi su qualunque tema si nutre fortissimamente anche della mediatizzazione di ciò che avviene davvero. In questo caso c'è forse da dire che è più quello che succede nel web di quello che succede nella realtà, perché poi appunto questo gruppo di cittadini se ne va in giro dalla stazione salendo sulla tramvia, hanno annunciato di andare anche alle cascine, quindi si è parlato di ronde, però ronde poi fino a un certo punto costringono la polizia e gli apparati dello Stato a scortarli o camminare comunque insieme a loro per evitare che gli venga mai la tentazione davvero di sostituirsi alla giustizia nell'esercizio delle sue funzioni. Quindi lo Stato difende il proprio monopolio della forza accompagnandoli ed evitando, diciamo, in qualche modo che sfugga di mano e succeda il peggio. Questo credo di poter dire che succedeva così anche quando cominciarono i tentativi di fare queste ronde, soprattutto nel nord, nelle città dei sindaci sceriffo del nord-est, le retoriche di Borghezio e poi le ronde tentate anche da Casa Pound, le ronde organizzate da Forza Nuova. Quindi il solco è ben tracciato, non è che questi stanno inventando davvero niente di nuovo, ripercorrono quelle strade là, le ripercorrono per certi versi, forse anche un po' meno pericolosamente di come certi movimenti neofascisti le hanno percorse, proprio perché la visibilità mediatica che cercano da una parte è un problema, ma dall'altra poi è anche un deterrente rispetto a compiere delle violenze, che invece quando si va alla zitta forse è più probabile che davvero ci sia qualcuno che poi dà fuoco al barbone, che picchia il clochard, che alza le mani sul ragazzino perché non gli piace il colore della pelle o perché senza nemmeno vederlo si immagina che sia un maranza, e tutta una serie di luoghi comuni e stereotipi di coloro che si vogliono eleggere a giustizieri della città, utilizzando sempre questo frame della città insicura, della criminalità dilagante, della violenza che ormai deborda in ogni angolo della città. È una rappresentazione che è sconfessata anche dai numeri, però ecco, la percezione di sicurezza e la sicurezza reale sembrano essere i due rami di una forbice, che se è vero che i reati sono in calo, dall'altra parte la percezione dell'insicurezza invece aumenta, e di questo crescono e si alimentano le paure e anche gruppi come questi che appunto, torno sul giornale, hanno aperto un gruppo WhatsApp, eccolo qua, i vannacciani tornano a passeggiare a oggi presidio Antifa, passeggiate identitarie, domenica un'altra tappa, così la città è più sicura. Nel gruppo WhatsApp 130 iscritti, spuntano messaggi violenti e offese razziste. Batistini, si parla di Leonardo Batistini, consigliere del quartiere 4, che è anche primo piano nella foto dell'articolo della Nazione che sto leggendo, che dice: infiltrati cercano di fomentare, chi esagera nei modi viene espulso. Quindi vedete come da una parte si vorrebbe aprire la porta ai peggio istinti che in qualche modo ci sono sicuramente nel paese, prendono forma e prendono il largo nel web, però dall'altra parte poi ci si deve accreditare come una forza politica pulita e che può stare in Parlamento, può avere dei consiglieri comunali, può avere dei consiglieri di quartiere, può avere gli europarlamentari, e quindi si apre ma si chiude, e chissà davvero cosa succede e come funzionano queste cose. Comunque un gruppo WhatsApp aperto che ha 130 iscritti, mi verrebbe anche da dire che per tutto il puzzo, per tutti i like, per tutte le visualizzazioni che ci sono state dall'apertura della sede fino ad oggi, se in città avessero una vera e propria base di iscritti pronta, non dico a ripulire la città come forse a qualcuno piacerebbe, con le mazze da baseball alla mano, un po' con questa estetica da giorno d'ordinaria follia, per citare il film 130 iscritti. Ecco, mi viene da dire che non sono neanche tanti e neanche tante. Comunque andiamo avanti, questo appunto era il 9 d'aprile, quindi esce la mattina questo articolo che dà spazio alle iniziative di futuro nazionale piuttosto che parlare della contestazione, e poi si arriva agli articoli del 10 di aprile, dove ormai la contestazione, la manifestazione di CGIL Arci, partita, come ci dicevano prima, dal cantiere dell'Esselunga, perché d'altronde, anche se Vannacci ha trollato dicendo che la CGIL, essendo un sindacato, si dovrebbe occupare del lavoro, c'è da riconoscergli quantomeno che, con tutte le contraddizioni del mondo e che non siamo certo noi a fargli degli sconti, però di lavoro ne hanno parlato anche con questa manifestazione qua, perché il concentramento è stato appunto nel cantiere del crollo dell'Esselunga, dove persero la vita 5 lavoratori, di cui appunto la maggior parte, se non addirittura tutti, ma ora andando a memoria potrei sbagliarmi, erano per di più stranieri, quindi coloro che Generalissimo vorrebbe remigrare sono proprio le vittime che sono rimaste sotto la trave, che invece aziende italianissime hanno fatto sì che cascasse addosso a 5 operai, per lo più stranieri, che invece erano venuti in Italia per lavorare e di fatto lavoravano. Quindi questo poi per rimettere i piedi per terra e stare nella realtà. Cosa succede il 10? Purtroppo pare a me che nelle che vanno più le beghe, le bagatelle, le polemiche giornalistiche fatte sulle dichiarazioni del Partito Democratico attraverso la sindaca, che non la vera e propria mobilitazione, che comunque qualche centinaio vero di persone in piazza ce le ha portate, che hanno attraversato Rifredi cantando contenuti e portando slogan antifascisti, frutto di una cultura, come dicevo, radicata in città e fortunatamente non solo in città. E invece si parla d'altro. Di cosa si parla? Si parla degli attacchi che arrivano dalla segreteria e dal vertice del PD attraverso le parole della sindaca sull'uso dell'immagine del David. La Repubblica il 10 d'aprile ci dice: PD e sindaca attaccano, Vannacci usurpa il David, la galleria dell'Accademia mai consultati per l'utilizzo dell'opera d'arte, l'ex generale un simbolo, se uso scorretto lo toglieremo. Lo dice anche il Corriere: il David sulla vela di Vannacci, polemiche e dietro front, lo tolgo. Bufera sul generale, uso non autorizzato dell'opera, in centinaia al corteo antifascista. Finalmente arriva la Nazione, che perlomeno mette una foto per coloro che magari non hanno capito di che si parla, e inizialmente leggendo le vele di Vannacci non l'ho capito nemmeno io. Finalmente, con la Nazione che ci fa rivedere la foto, lo capisco anche io, che sono duro e un po' tonchio. Si parla di questi banner espositori, di quelli che usano oggi dalle fiere alle inaugurazioni delle sedi dei neofascisti, dove Vannacci ci ha messo appunto l'immagine del David. Chiaramente nella sua testa David sarebbero loro, perché si battono contro il Golia della sinistra, e comunque questo è l'uso che ne hanno fatto. Mi sembra davvero una cosa che rasenta la demenza, l'idea che per usare il simbolo di David, il David di Michelangelo, ci debba essere l'autorizzazione da parte della galleria dell'Accademia. Ecco, se questi sono gli argomenti che il Partito Democratico pensa di utilizzare contro l'avanzata delle destre in città, nel paese, in Europa, credo che le destre continueranno a crescere e forse anzi si avvantaggeranno di questioni e di un uso di argomenti di questo genere qua. Il problema ora non sarà certo che Vannacci usa il David, se non hai altro da dire statene zitto, e se invece c'è qualcosa di serio, di qualcosa di serio. E gli stessi giornali, guardo anche il Tirreno: e ora il generale rischia una richiesta da anni dalla galleria dell'Accademia, il David sulle vele di Vannacci, il museo mai autorizzato l'uso. e La Nazione, che non solo fa una pagina ma ne fa due, ci parla anche di un altro argomento che però leggerò tra un po' perché perlomeno è qualcosa di più interessante. Anziché praticamente raccontarci cosa è successo durante la manifestazione dei CGIL ARCI, si va a fare un articolo dove si dice che c'è una manifestazione, però poi si parla della sindaca che accusa Vannacci di aver utilizzato il David. Quindi tutto viene ridotto a questo esercizio di stile e a me veramente mi sembra una cosa che gli fa un regalo piuttosto che avversarlo e togliergli degli argomenti. Questo è il trattamento giornalistico quindi della manifestazione. Ci dicono su Repubblica che nel pomeriggio in 300 hanno sfilato nel corteo antifascista intonando Bella Ciao a pochi passi dalla sede di Futuro Nazionale in Piazza Tanucci. Non dicono molto di più, 300 persone forse è anche poco, magari 500 ce ne sono state davvero, da un'altra parte si dice un migliaio, come sempre non è facile quantificare, anche perché partiti a Viale Mariti, poi passati per Piazza Tanucci, per quanto poco sia, era sempre un giorno lavorativo della settimana. Teniamone conto, noi non siamo esperti di niente, però a qualche manifestazione ci abbiamo partecipato e sappiamo anche che in un giorno infrasettimanale, come un giovedì 9 alle 17.30, vuol dire cercare di prendere le persone all'uscita del turno di lavoro e quindi magari hanno un'ora da dare, un'ora e mezzo, e prima della fine della manifestazione qualcuno se ne va anche un po' prima. Quindi questo per dire che la conta dei numeri non è così banale, così facile, e non è un dato nemmeno così neutrale, per cui guardandola e sentendo altri pareri, facendo un giro anche sul web, io credo che 300 sia anche in questo caso un regalo che si vuole fare a Vannacci per minimizzare la partecipazione alla manifestazione. Non solo si parla essenzialmente più delle vele e parla male dei grafici di Vannacci più che della manifestazione, ma se si dice qualcosa della manifestazione se ne riduce anche i numeri, quasi a dire che in piazza c'era solo ed esclusivamente funzionariato sindacale e portaborse dell'ARCI, quindi riducendola a un'articolazione del Partito Democratico. E se è stato vero forse per alcune fasi storiche, direi che non è propriamente questa la fase storica in cui l'ARCI può essere totalmente assimilato e fatto passare come una costola operativa del Partito Democratico. Comunque, insomma, le discussioni sono sempre ampie e il rischio purtroppo è che ci portino sempre un passo più in là. E passo a questo punto all'altro articolo che avevo promesso e che mi sembrava anche più interessante, sempre La Nazione, che ci fa sapere, e credo sia solo La Nazione ad averlo fatto, di cosa è successo invece con la commissione toponomastica, che in questi giorni con un certo tempismo ha provveduto a togliere la dicitura medaglia d'oro da una via importante e rilevante di Firenze. Via Reginaldo Giuliani, toponomastica, veleni incrociati, era fascista, pensate ad altro. Questa è la sintesi dello scontro e del dibattito che c'è tra centrodestra e centrosinistra in consiglio comunale. Che è successo? Reginaldo Giuliani, scontro politico, via la dizione medaglia d'oro. Passa la mozione del PD per modificare la targa del cappellano morto durante la guerra d'Etiopia. I democratici, campagna con violazione dei diritti umani, Draghi di Fratelli d'Italia, persa la vita mentre portava conforto. Questo è il racconto con cui Fratelli d'Italia difende la figura di Reginaldo Giuliani, al quale il Partito Democratico e la commissione toponomastica si è permessa di togliere la dicitura medaglia d'oro. Ora anche qui, ancora una volta, mi tocca non dare ragione alla destra, però in qualche modo non si può negare che la cosa è del tutto strumentale, perché sappiamo che la battaglia, o comunque i tentativi, le iniziative più o meno serie, che si siano più o meno tradotte in tentativi amministrativi di cambiare nome a Via Reginaldo Giuliani, ci sono stati lungo i decenni anni tante volte, si sa nello stesso tempo che se te non togli e non cambi il nome alla via, che poi tu gli voglia togliere solo la dicitura medaglia d'oro, lascia un po' il tempo che trova, perché resta il fatto che il fascismo intitolò questa via, forse addirittura la più lunga di Firenze, a Reginaldo Giuliani, proprio perché individuava nella figura di Reginaldo Giuliani, questo cappellano militare, volontario, e che insomma che ne ha fatte tante, evidentemente una figura iconica dei contenuti e dei valori del fascismo, e la medaglia d'oro gliel'hanno data, la medaglia d'oro. Quindi anche se il comune provvederà a coprire o a rimuovere i caratteri a seconda di come sono fatte fisicamente le targhe di via Reginaldo Giuliani, ciò non toglie che la via gli è stata intitolata perché era una medaglia d'oro, e quindi in realtà il comune non è che toglie la medaglia d'oro, ma toglie solo un pezzettino della scritta, lasciando però la via più lunga di Firenze intitolata a Reginaldo Giuliani. Quindi un'iniziativa che evidentemente ha a che fare con l'apertura e con la presenza della sede di Futuro Nazionale e dei Vannacciani nel quartiere 5, anche perché via Reginaldo Giuliani parte da Piazza Dalmazia e arriva praticamente a Sesto Fiorentino. Quindi lo scambio di opinioni che c'è stato in Palazzo Vecchio, dove questo Alessandro Draghi rincara la dose che è già stata sganciata da Sabatini, che invece è esponente della lista Smith, che dice pensate ad altro, Draghi rincara la dose dicendo cadde eroicamente nel combattimento del passo Uareiu, mentre già ferito gravemente tentava di impedire al nemico di gettarsi sui moribondi ai quali egli portava l'estremo conforto. Questo lo va a leggere direttamente dall'enciclopedia e lo racconta e lo esprime direttamente in un italiano arcaico che come si sente affonda le sue radici direttamente nel fascismo o comunque nel periodo che poco lo ha preceduto. E a questo punto, visto che la questione è assolutamente interessante, a dimostrazione che ha interessato tanti e tante in città, io vorrei farvi riascoltare direttamente da il percorso sonoro di Macchie Urbane, un'iniziativa con la quale abbiamo costruito dei percorsi, anche una certa memoria storica legata sia alle vie, sia alla toponomastica, sia a edifici, sia ad altri elementi, diciamo così, del paesaggio urbano della città di Firenze, legate appunto alla fase del fascismo, dell'antifascismo, della resistenza, della lotta partigiana. Lo vado direttamente a riprendere dal momento in cui la passeggiata nella zona di Rifredi passa in via Reginaldo Giuliani, e lì un compagno provvede a fare un piccolo quadro di chi era e ricostruisce la figura di Reginaldo Giuliani. Sì, sarà accaduto per difendere i moribondi, ma sarà accaduto, ma sappiamo bene come, sappiamo anche come era arrivato in Etiopia e sappiamo anche di quali valori è considerato icona e alfiere, e per cui viene ancora difeso dalla destra, sempre a dimostrare che per quanto vogliano fare finta di essere parte dell'arco costituzionale, il loro pensiero xenofobo, razzista, suprematista e coloniale ha ovviamente sulle scatole ogni tentativo di cancel culture, così come si chiama oggi, cancel culture, che è esistita anche prima che gli americani dovessero sembrare sempre quelli che arrivano prima sulle cose, quando il nome di via di Reginaldo Giuliani, il tentativo di cambiare il nome della via, è stato fatto in più riprese anche nella nostra piccola Firenze, che non ha bisogno di prendere lezioni di cancel culture da nessuno, soprattutto non ne ha bisogno dagli americani, per quanto la cancel culture negli Stati Uniti, insieme ad alcune altre movimenti, soprattutto il Black Lives Matter o altre questioni legate all'antirazzismo e all'antisuprematismo bianco, siano state senz'altro interessanti e rispettabili. Quindi niente, ci lasciamo a questo punto su questa prima parte della trasmissione con questo contributo del compagno che di fronte alla targa di via Reginaldo Giuliani ci racconta e ci dice chi era. Poi segue una pausa musicale e poi si rientra con altri argomenti.
0: Più deplorevoli, come ad esempio via Reginaldo Giuliani, che rappresenta la via, forse la via più lunga di Firenze, comunque sia una delle più lunghe, e che è una cosa particolarmente squallida almeno dal nostro punto di vista, perché Reginaldo Giuliani è stato un prete, un cappellano domenicano, noto per il suo impegno diretto, nemmeno per il tacito accordo con il fascismo. Tra l'altro Viviani è dai primi del Novecento attivo come pezzo di merda, non c'è altro termine per definirlo, con tutte le rivolte antioperaie di Torino, fu membro dei primissimi arditi, che erano, a differenza anche di quelli che vengono fuori dopo, connotato militarista, particolare, molto vicino a quelli che saranno i fasci di combattimento a cui Giuliani aderirà. E tra le altre cose fu anche il fondatore di due squadracci che si chiamavano le Fiamme Bianche, che erano le squadracci fasciste cattoliche, specificatamente cattoliche, che erano fondamentalmente tutte legate all'ordine domenicano. Giuliani a sua volta era membro, insomma specie, prete, membro, frate, lui quindi già dal primo conflitto mondiale dimostra di avere delle peculiarità abbastanza autoritarie, violente, legate comunque sia a tutta quell'ideologia fascista che poi si svilupperà. C'è un aspetto, la via viene intitolata dopo la sua morte, che avviene nel 1936 nel passo di Warau, o Warau, non mi ricordo come, non so bene la pronuncia, comunque sia, fu una battaglia molto significativa dell'esercito italiano nella campagna coloniale in Etiopia, in cui fondamentalmente le truppe etiopi cercarono di sfondare, di rompere la linea fatta da Ascari, quindi eritrei, e volontari, erano quasi tutti volontari italiani, tra cui appunto i benamati giuliani. La sua morte nel 1936 rappresenta durante tutto il periodo fascista ci fu una molta, cioè di tutto fantasiosa, creazione di questo mito di vicinato Giuliani, in cui lui divenne un vero e proprio incrociato contemporaneo, cioè univa la Chiesa e il fascismo in maniera inossidabile, era un simbolo perfetto da usare per il fascismo del tempo. Anche perché pochi anni prima di quella guerra ci furono i patti lateranensi, e quindi la figura di Giuliani rappresentò questo connubio strettissimo. Questa cosa, secondo almeno alcuni di noi, è molto importante da sottolineare, perché rappresenta, nella memoria del fascismo, ci sono due cose caratteristiche. La prima è tendere a sottovalutare dicendo è un peccato di giovinezza, non avevano ben capito, erano giovani, e l'altra è l'addensare il fascismo sulla figura di Mussolini, che è semplicemente un falso storico. Il fascismo fu sicuramente guidato in maniera massiccia da Mussolini, ma fu appunto accompagnato da sicuramente le persone, ma soprattutto da degli enti veri e propri, tra cui la cazzo di Chiesa Cattolica con l'ordine domenicano, che non ha mai rinnegato, mai, in tutto il secondo dopoguerra, la figura di Giuliani, cioè non c'è mai stato una presa di posizione di distanza e niente. Tant'è che appunto in tutta Italia ci sono moltissime. Ci sono cosparse in tutta Italia vie, piazze, scuole, dedicate a persone come Reginaldo Giuliani, Padoglio, sono del tutto, come dire, l'opportune, ma non tanto a persone magari schierate, ma proprio in senso storico, cioè sono comunque sia dei perdenti, e in queste giornate è importante, insomma, ricordarselo, secondo almeno noi. E più o meno questo è quanto. Un aspetto che è significativo appunto secondo me è che però che le nostre città sono ancora enormemente piene di queste vie, di questa toponomastica molto ambigua.
2: Ambigua
0: per chi la difende, perché ad esempio è comunque c'è da anche questo a sottolineare, pur non difendendo, perché non abbiamo interesse a chi l'ha proposta, ricordare che ad esempio l'anno scorso il comune di Firenze ha votato Quindi il cambio del nome della via di Reginaldo Giuliani, tra l'altro in una, cioè, una proposta veramente modesta, priva di coraggio, cioè intitolando fondamentalmente Reginaldo Giuliani a un altro partigiano di un'altra città completamente a caso che si chiamava Giuliani. Il comune di Firenze, nonostante, ha bocciato proprio unanimemente la proposta, 19 su 19 hanno detto di no, quindi, cioè, questo per me è molto esemplificativo di quella tolleranza che si dà ancora al fascismo.
3: Fascia e fascia fanno sempre schifo e a lui ci viene un grosso rigurgito.
4: C'ho un rigurgito antifascista! C'ho un rigurgito antifascista! Vai Selecta!

0: cattolici e puristi sono merda secca al sole, sono luridi fascisti.
1: La domenica allo stadio vanno tutti per sfogare frustrazioni accumulate in settimana ad obbedire, obbedire ad un potere strumentale al capitale. Di giorno sì signore, mi dispiace, ho fatto male.

0: notte sarai sprangato.
1: Hai paura la tua forza, fascio infame, ti nascondi dalle spalle, mi colpisci con le lame, non ti fai vedere in faccia, non serve a niente, con la tua pista di merda ti distingui tra la gente.
0: C'è un rigurgito

0: poter campare, di campare liberato dal lavoro salariato, ma la tua violenza
1: l'ho già spiegato, è l'azione più eclatante, miserabile, impotente di chi non può far più niente, disprezzato dalla gente.
0: C'ho un rigurgito antifascista, c'ho un rigurgito antifascista, perché sei solo il braccio armato del padronato che ti succhia fino all'osso e poi sei licenziato, miserabile servo, nei servi del potere.

0: compagni tuoi rotati ti verranno a cercare in massa di giorno per fartela pagare.
1: Allora non ci scappa, non c'è niente da fare, la rabbia dei compagni
0: non la si può fermare,
1: non si può fermare il proprio stesso respirare,
0: lottare e respirare, perché quello che siamo

0: c'è sempre un rigurgito antifascista. C'è un rigurgito antifascista. E oui.
1: Bene, riprendo il microfono, siete sempre su Radio Wombat, state ascoltando ancora La Stampa Rassegnata. Se arrivate adesso, abbiamo fatto questa pausa musicale con un pezzo assolutamente storico in una sua versione live, un concerto anche questo che segna la storia dell'hip hop, del rap italiano insieme a quella dei movimenti a Bologna, era il 92. Volete curiosare in rete, ritrovate anche il concerto su YouTube con un significativo riferimento in fondo al rogo di Rostock, quando purtroppo le tifoserie neonaziste, gruppi neonazisti tedeschi assaltarono i centri per rifugiati e richiedenti asilo, la cosiddetta casa dei girasoli. Qualcuno, qualcuna tra voi forse se lo ricorda, anche questo per ricordare, rammentare sempre quanto è lunga la resistenza che anche dentro questa porca Europa stiamo facendo alla rinascita, alla ripresa e all'iniziativa dei gruppi neonazisti, che purtroppo non si sono mai spenti davvero, e Vannacci è solo l'ultimo pagliaccio di tutta questa marmaglia qua che ci suscita ancora grossi e grossi rigurgiti, come ci dicevano e ci cantavano i 99 Posse insieme ad altri. E andiamo avanti con la nostra stampa rassegnata, parliamo di quella che è stata un'iniziativa che si è svolta, non dico altro, due secondi due, per risentirmi ancora nell'introduzione all'intervento che segue. Eccoci, bene, La Stampa Rassegnata, Radio Wombat, a parlare, a far parlare di una importante iniziativa a Firenze che collega Firenze con il mondo. Non possiamo dirlo meglio di così, perché si è trattato di una manifestazione, un presidio per dimostrare la vicinanza della nostra città, o almeno delle componenti che sono schierate da tempo contro la guerra, contro l'imperialismo, contro il riarmo e a fianco dei popoli del mondo, soprattutto quelli che in questo momento sono più nell'occhio del ciclone, del trumpismo, del sionismo. Quindi ci riferiamo ovviamente soprattutto alle vicende che hanno coinvolto il popolo iraniano e quello libanese. Si sta parlando di un cessate il fuoco a seguito evidentemente di quella che in qualche modo ci sembra di poter commentare come una significativa, se non addirittura epocale, sconfitta degli Stati Uniti d'America nei confronti del regime iraniano, almeno sul piano militare. Ovviamente non c'è nessuna ingenuità e le cose certamente andranno avanti, però un primo round in qualche modo segna un punto a favore della tenuta dell'Iran, che sembrava essere inizialmente attaccato per i suoi programmi di sviluppo nucleare, poi è diventato la questione storica della liberazione delle donne, poi quella del cambio di regime, il ritorno di Reza Pahlavi e dello Shah, di quello che resta di quella importante famiglia, e insomma. Però le cose non sono andate così. Cosa succede? Cosa si è detto? Come è andata questa manifestazione che ha tentato di collegare i vari fronti dentro questo quadro di escalation bellica e di proposte folli di riarmo? Ce lo racconta Gianni della Casa dei Diritti dei Popoli, che ha in qualche modo messo a sedere tante altre sigle che poi hanno aderito e partecipato.
2: Beh, noi siamo molto contenti che anche questa volta Radio Wombat ci abbia invitati a parlare, e noi della Casa dei Diritti dei Popoli, essendo una rete internazionalista, ce l'abbiamo un po' nel DNA questo fatto di avere proprio la tendenza, no, a costruire delle iniziative che mettono insieme più cose, più questioni, più popoli, più tematiche che poi si intrecciano insieme, perché in effetti anche le varie realtà che sono venute, che hanno aderito e partecipato e che sono appunto intervenute, hanno preso la parola, si occupano di varie tematiche che riguardano appunto il popolo palestinese, come il popolo iraniano e come anche altri popoli sparsi per il mondo. Come in effetti tu avevi detto, il mondo è pieno di popoli che soffrono per l'aggressione che subiscono, per lo sfruttamento, per l'oppressione, per i bombardamenti, per le stragi, per i genocidi di cui sono vittima. L'idea di fare una cosa di questo genere ci è venuta in seguito a un fatto, cioè che un gruppo di iraniani, di compagni iraniani, martedì ha improvvisato una specie di presidio, ma forse era più un flash mob o una via di mezzo, in Piazza della Signoria. Mi hanno chiamato, alcuni di loro fanno parte anche della Casa dei Diritti dei Popoli, mi hanno chiamato e mi hanno detto: guarda, vediamo un po' se si fa venire un po' di gente. Ho detto va bene, mi precipito, sento anche gli altri, infatti in due o tre della Casa dei Diritti dei Popoli ce l'abbiamo fatta ad andarci. Non eravamo molti, ma era stata una cosa proprio di decisa, direi in fretta e furia, sull'istante in sostanza. E allora lì io ho avanzato la proposta di fare un presidio organizzato, chiamando anche altre realtà a partecipare, no? Quindi è venuto fuori una cosa così. E quindi quando ho detto venerdì, che poi tra l'altro il venerdì, tutti i pomeriggi dalle ore 18 alle ore 20 a Firenze, in piazza Sant'Ambrogio, c'è presidio che è organizzato dal gruppo fiorentino del coordinamento No Riarmo, no? Loro sono contro la corsa degli armamenti, e quindi sia per una questione pratica, sia anche perché in effetti è giusto, è positivo questo, no? Quello di mettere insieme delle tematiche che poi si intrecciano tra di loro, no? La corsa degli armamenti e dall'altra parte le aggressioni imperialiste, e economia che diventa sempre più di guerra in sostanza, perché si consumano armi e a certe industrie, anche a certi grandi fondi di investimento, non pare il vero, perché c'è una minoranza che guadagna e tantissimo anche su queste cose. Lì abbiamo lanciato un invito, venuti diversi, insomma, è uscito alcuni: Firenze per la Palestina, statunitensi contro la guerra, i giovani palestinesi che all'ultimo momento hanno deciso di venire al presidio, il CPA anche è venuto, e poi, questa è una cosa importante, quel gruppo di compagni iraniani che fanno parte della Casa dei Diritti dei Popoli. Loro hanno il nome che è diventato un po' problematico, ma questo nome lo hanno scelto già anni fa. Si chiama Donna Vita Libertà Associazione Culturale, questo per distinguersi da Donna Vita Libertà Firenze, che è l'associazione di vecchia data che poi in questi ultimi tempi è caduta in mano alla destra. Alla destra filosionista, filoamericana, e che sponsorizza il ritorno del Shah in Persia, no? Quindi anche loro hanno preso la parola, perché riteniamo importante che si dia visibilità e forza a una sinistra iraniana che, se non, rischia di rimanere proprio in un angolino ignorata da tutti. Questo presidio è un presidio che è riuscito, perché è stato molto partecipato, si fermava anche la gente a sentire, gli interventi sono stati tanti, molto meglio fare tanti interventi brevi, perché tanti interventi brevi danno l'idea di una coralità, di uno stare insieme, no, fra tanti, e questo è sempre molto molto bello. Detto questo, sono molto d'accordo con il quadro che tu hai dato all'inizio. In effetti noi abbiamo di fronte una forza di dimensione planetaria che pretende, e non è da ora questo, di fare tutto quello che vuole, di imporre qualunque cosa a tutti. Ormai si sono abituati alle guerre asimmetriche, massacrano impunemente, hanno poche perdite generalmente, perché non dimentichiamolo, gli Stati Uniti nella guerra del Vietnam ebbero 58.000 morti e qualcosa come 200.000 tra soldati impazziti, mutilati, feriti in modo gravissimo. E da allora cercano di fare il modo di attaccare, aggredire e massacrare avendo il minimo di perdite possibili. Basta fare un excursus, no? Nel 2003 hanno attaccato l'Iraq ammazzando centinaia di migliaia di persone. poi è toccata alla Libia, hanno destabilizzato la Siria, lì è successo un disastro spaventoso, poi hanno aggredito il Venezuela, raccontando le solite balle che ormai sappiamo da decenni, e lì anche per la questione del petrolio, come sappiamo. E infatti lo hanno dimostrato ampiamente in queste ultime settimane. È importante che si crei un fronte di popoli, di movimenti contro questo delirio,

Sistema di potere è un sistema che è un po' in crisi, cioè nel senso che è incalzato dalla crescita dei BRICS, chiaramente da un punto di vista economico, commerciale, anche finanziario, perché il dollaro si è indebolito, e beh, chiaramente la forza di questa realtà che domina il pianeta da tanto tempo non è più quella di prima, e forse anche per questo tendono ancora di più all'aggressione rispetto a prima, perché non avendo più una superiorità netta dal punto di vista economico e finanziario, ma avendo ancora una chiara superiorità dal punto di vista militare, sfruttano il fatto di avere degli arsenali militari enormi e al tempo stesso di avere più di 200 basi militari sparse nel pianeta. Cioè non c'è quadrante geografico nel pianeta in cui non ci siano basi degli Stati Uniti. Il loro modo di operare, le motivazioni sono queste, oltre chiaramente al controllo delle materie prime, soprattutto quelle di carattere energetico. Non mi riferisco solo al gas e al petrolio o all'uranio, ma anche il litio, il cobalto, il coltan, insomma, no? Tutte cose che servono per le batterie, non solo quelle dei smartphone, ma anche le gigantesche batterie, gli enormi accumulatori che vengono usati dalle centrali solari. Va bene? Quindi anche dal punto di vista dell'energia green, costoro mettono chiaramente le mani avanti. Questo mondo occidentale, che è in costante aggressione nei confronti del resto del mondo, degli altri popoli, beh, questo mondo occidentale porta avanti questa guerra, perché è una guerra fatta al mondo, ai vari popoli del mondo, la porta avanti da secoli. Questo non si parla mai, ma l'aggressione dell'Occidente ai popoli da sottomettere, da sfruttare e da opprimere, e quindi se necessario, se si ribellano, se resistono, massacrare, questo va avanti dal 400. Cominciò il Portogallo e poi dopo il Portogallo la Spagna, chiaramente il continente americano, che volle dire decine e decine di milioni di indios ammazzati, e poi dopo a ruota l'Olanda, l'Inghilterra, la Francia e poi i vari colonialismi minori. E poi diciamo che nel corso del Novecento ecco che sono emersi gli Stati Uniti, perché di volta in volta c'è stata una potenza occidentale alla guida di questo infame schieramento. L'Inghilterra, per esempio, tra il 7 e l'800 è stata lei, poi dopo, durante il corso del Novecento, gli Stati Uniti d'America. E gli Stati Uniti d'America a un certo punto sono stati perfettamente, organicamente affiancati da Israele. Israele che sta perfettamente dentro questo sistema di potere, che sta usando ogni mezzo, anche il più terribile, spaventoso, infame, feroce, per mantenere la presa sulle ricchezze del pianeta. Questo è il motivo che spinge noi, ma non solo noi, a cercare di fare rete, di mettere le varie cause dei popoli insieme, perché nessuno si salva da solo. Nessun movimento può da solo affrontare queste tematiche. Certo, noi non è che facciamo grandi cose, noi non siamo in grado di combattere. Qui in Italia quello che possiamo fare è mobilitarci, fare informazione, cercare di incidere sull'opinione pubblica, creare le condizioni perché il clima cambi in qualche modo e cambi a favore della causa giusta, contro quella ingiusta. Ecco, questo è importante e ho notato che sempre di più riusciamo a mettere insieme diverse cose, perché chiaramente l'unione dei movimenti e come l'unione dei popoli oppressi è fondamentale. In sostanza si tratta di andare a costruire, perlomeno nello spirito, almeno in questo che sarebbe già un primo passo, un nuovo internazionalismo, cioè un internazionalismo che abbia un respiro che sia basato sui movimenti, sulla gente, che faccia presa sulla gente comune, perché se noi non riusciamo a fare presa sulla massa delle persone, noi non riusciamo a ottenere dei risultati che siano veramente solidi. Noi vi ringraziamo per l'attenzione che ci date.
Grazie.

0: compagni.
1: Ma grazie a te Gianni per essere stato con noi per la tua disamina e grazie a tutti e a tutte le compagne e i compagni, visto che qui non è una parolaccia, ancora usiamo questa definizione con orgoglio e con piacere. Ci risentiamo per le prossime iniziative. Ancora ti ripeto un ringraziamento per la descrizione di come è nato il presidio. Sei entrato proprio nei dettagli e questo serve anche per capire come funzionano le cose. Grazie anche del chiarimento sulla dicitura Donna Vita Libertà, Associazione Culturale e Donna Vita Libertà Firenze, perché purtroppo c'è un abisso tra la destra e la sinistra, anche tra gli iraniani della cosiddetta diaspora. Grazie ancora, grazie a tutti e a tutte voi che ci avete ascoltato. Ci sentiamo la prossima settimana dalla stampa rassegnata, il solito grande. Ciao!
2: Anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che sei una guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cance.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
7: no,
6: no,
7: no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

Sono il dritto di Chicago Sugar Bean, arrivato fresco fresco da Sing Sing. Io ho avuto da bambino Al Capone per padrino e mia madre mi allattava a whisky e gin. Sono il dritto di Chicago Sugar Bean, so sparare la pistola con lo swing. Io con Jimmy lo sfregiato sette banche ho sfaligiato nello spazio limitato d'un mattino.

sono il dritto di Chicago Sugar Bane, deputato del distretto di Sing Sing. Quando vedo una ragazza, quella lì diventa pazza, perché Sugar tiene o fascino la te. Quando il grande poliziotto Peter Kahn fu in un bar di Cincinnati un po' villano, lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran biliardo e glielo misi al collo come un astracan. Quando ad Hollywood per caso capitai, ad un pranzo con Kim Novak non andai. Di risate sempre ghiotto per vedere Gianni e Pinotto, anche un bacio ad Avagarda rifiutai.

Sugar Bay. Ho una villa riservata giù a Sing Sing. Sorridete e salutate. State attenti o le buscate. Sono il dritto di Chicago.

Buongiorno Palestina, 169esima trasmissione su Radio Wombat. Sono stati i giovani i protagonisti del no al referendum sulla giustizia ed è contro di essi che il governo ricorre ora a provvedimenti legislativi di chiaro carattere repressivo. Questi sono essenzialmente due. Uno è il pacchetto sicurezza, trasformato in legge pochi giorni fa, e l'altro è il DDL Romeo, che con il pretesto di una lotta ad un antisemitismo di cui vengono gonfiati e snaturati i dati, sono fatti passare ulteriori provvedimenti repressivi, soprattutto nella scuola e nell'università. Dedichiamo quindi parte di questa trasmissione a tre iniziative di contrasto alla repressione. La prima è quella realizzata il 20 aprile presso l'Arci di Firenze sul DDL Romeo, già passato al Senato. Organizzata da Scuole per la Palestina, è stata rivolta soprattutto a docenti e studenti sia universitari che medi. L'iniziativa si avvalsa di contributi di qualità, quali quello dell'avvocato Monteverde e del professor Matteo Giannelli. Ascolterete parte di alcuni interventi. Altra iniziativa che vogliamo segnalare per contrastare la repressione sarà giovedì 7 alle 17 all'Info Point di Piazza Stazione, dove Firenze per la Palestina presenterà il DDL Romeo e si discuterà di antisionismo e repressione con l'avvocato Sauro Poli. Sempre giovedì 7 maggio, ma alle 20, alla Casa del Popolo di Settignano, sempre su questo tema, si terrà un incontro dal titolo «La scuola nel mirino, libertà di apprendimento e di insegnamento in tempi di genocidio». Seguirà una scena palestinese e il dibattito con Antonio Mazzeo e Luca Baccelli. Intendiamo in questa trasmissione dare spazio anche ad un'importante iniziativa svoltasi sabato 18 aprile nella Sala dei 200 di Palazzo Vecchio, su iniziativa della Commissione 7, presieduta da Stefania Colle 6 e con la collaborazione di Amnesty International Toscana, Ampi Firenze, Arci, CGL Firenze, COSPE Emergency e Oxfam, si è tenuta una conferenza sul diritto internazionale, argomento attualissimo nel momento in cui, tra conflitti mai risolti e nuove guerre, gli strumenti del diritto internazionale e le strutture create a tutela dell'ordine mondiale vengono per la prima volta messi in discussione. Ascolterete tutto questo dopo la rassegna stampa.

Buongiorno, sono Claudio. Segnalo articoli pubblicati nell'ultima quindicina. Nel caso che vi interessi leggerli per intero, nel blog di questa trasmissione che vi abbiamo inviato per mail troverete i link per accedervi. Innanzitutto sul 25 aprile. Allora, titolo sul manifesto: Brigata ebraica contro l'ANPI a Milano e scontro sul corteo. La contestazione allo spezzone della Brigata ebraica è stata più imponente che negli altri anni, fatta più che altro poi da gente comune, in quanto c'erano non solamente lo striscione della Brigata ebraica, dell'Associazione 7 Ottobre e di Sinistra per Israele, ma c'erano addirittura bandiere di Israele, che tra l'altro il Comitato Permanente Antifascista aveva chiesto di non portare. A Firenze invece la comunità ebraica non ha partecipato al corteo e ha rispettato lo Shabbat, il sabato ebraico, e mentre compagni ebrei hanno partecipato al corteo con cartelli contro Netanyahu. Per passare agli articoli sui siti, cominciamo da Assopace Palestina, titolo: A Tel Aviv e Gerico, israeliani e palestinesi dicono basta durante una cerimonia congiunta per la giornata della memoria dell'Olocausto. È un'iniziativa in cui i parenti delle vittime del 7 ottobre e i sopravvissuti della guerra di Gaza hanno dichiarato: questa realtà non è un destino eterno. Titolo: Cisgiordania. La violenza sessuale è alla base degli sfollamenti palestinesi. Secondo un nuovo rapporto del West Bank Protection Consortium, i coloni israeliani sottopongono i palestinesi a violenze sessuali e altre forme di abuso di genere. I risultati documentano un modello di coercizione che si estende all'interno delle abitazioni, prende di mira le persone e rende impossibile alle famiglie rimanere sul posto. Titolo: Un'invasione di ratti affligge i sopravvissuti al genocidio di Gaza. La situazione è davvero spaventosa, ratti e topi sono dovunque. Titolo: Scarsa affluenza alle urne nelle prime elezioni palestinesi dopo la guerra di Gaza. Le elezioni comunali in Cisgiordania e a Gaza registrano un'affluenza limitata, mettendo in luce le sfide alla legittimità dell'autorità palestinese che le ha indette. Passiamo ora al sito di Pressensa, titolo: Se 13 uccisi in un giorno non fanno notizia. Il giorno che ha preceduto le elezioni in Cisgiordania, venerdì 24 aprile, il numero delle vittime dell'aggressione israeliana a Gaza è stato di 13 civili uccisi. In Cisgiordania, poi, le forze di occupazione israeliane hanno preso d'assalto la città di Tuk, a sud-est di Betlemme. Distruzioni e rastrellamenti per tutta la notte, 38 le città e i villaggi palestinesi invasi da truppe e coloni che nella loro ritirata hanno incendiato pollai e serre agricole. In Libano, il Ministero della Salute libanese ha annunciato che 6 persone sono rimaste uccise sempre venerdì 24. In seguito ai raid aerei israeliani nel sud del paese, nonostante fosse in vigore il cessate il fuoco, il numero totale delle vittime dal 2 marzo è salito a 2.497 persone uccise in Libano. È un finto cessate il fuoco per la stessa ammissione del ministro della guerra israeliano Katz, il quale dice: noi siamo lì per restarci. Sotto il Litani, il fiume, non saranno ammessi ritorni di sfollati. Per questo abbiamo distrutto i ponti sul fiume. Nel contempo vengono denunciate razzie e furti da parte di soldati israeliani in Libano, furti che i comandanti non impediscono. Passiamo ora al sito di Zeitun. Titolo: Le vittime invisibili di Gaza, un'impennata di nati morti e
e malformazioni congenite. Mentre gli effetti della guerra persistono, Gaza sta assistendo a un aumento senza precedenti di anomalie congenite e a un incremento del 140% dei nati morti. Titolo: da ottobre 2023 Israele ha arrestato in Cisgiordania 1.700 minori palestinesi. Il Centro palestinese per la difesa dei prigionieri ha riferito che Israele da ottobre 2023 ha arrestato 1.700 minori palestinesi nella Giordania occupata illegalmente, oltre ad altre decine a Gaza, con scarse informazioni disponibili riguardo alla sorte dei detenuti. Passiamo ora ad amicizia italo-palestinese. Titolo: Palantir. Intelligenza artificiale a Gaza solleva questioni di crimini di guerra. I sistemi di intelligenza artificiale vanno messi a punto e sperimentate, ed è quello che si è fatto a Gaza sulla pelle dei palestinesi, uccisi a famiglie intere già nel 2021 in quella che l'esercito israeliano definì la prima guerra dell'intelligenza artificiale al mondo. Titolo ancora su Palantir. Palantir, allarme per il manifesto e per i contratti nel Regno Unito. In una serie di post, di fatto un manifesto, Palantir sostiene il bisogno di un potere coercitivo che prevalga in un futuro dominato dalle armi e in cui ci si sbarazzi di elettori troppo scomodi e istruiti, spesso donne, che votano prevalentemente per i democratici, dando invece potere ad elettori con formazione professionale, spesso uomini. L'articolo spiega come il sistema di intelligenza artificiale, digerisce una enorme quantità di dati sotto forme diverse, fax, comunicazioni telefoniche, dati numerici, informazioni personali, per produrre poi delle decisioni. Cioè un bombardamento da fare, una persona da ricattare o da uccidere, un acquisto da fare, persone da arrestare. Ora, questo gigante della sorveglianza tecnologica, Palantir, si sta silenziosamente diffondendo in Europa, infiltrandosi negli ospedali, nei sistemi di polizia e nei nostri servizi pubblici. Titolo: Gli eroi di Israele. Nella celebrazione in pompa magna del giorno dell'indipendenza di Israele, il 21 aprile, è stato insignito del premio di Israele il rabbino Avraham Zarbib per il suo contributo straordinario alla nazione. Zarbib, in quanto operatore di un bulldozer corazzato, ha documentato nei suoi video la distruzione di una media di 50 case palestinesi a settimana a Gaza, definendo l'uso del bulldozer un'arte e celebrando il fatto che decine di migliaia di famiglie palestinesi non abbiano più nulla a cui tornare, in quanto, grazie alle sue demolizioni, hanno perduto documenti, foto di infanzia e ogni legame con la propria terra. Alla cerimonia, a questa cerimonia del giorno di dipendenza, ha partecipato di persona anche il presidente argentino Milei, il quale ha anche ricevuto la medaglia presidenziale d'onore dallo stesso Isaac Herzog, presidente di Israele. Premiata anche la fondatrice dell'organizzazione Luce per le Famiglie, che gestisce una vera e propria impresa di procreazione artificiale, prelevando, congelando e poi utilizzando lo sperma di soldati morti in guerra, inseminando donne estranee che si offrono volontarie per farsi inseminare, portando in grembo bambini destinati a nascere già orfani. Titolo: Niente permessi, niente lavoro, niente futuro. La vita in Cisgiordania distrutta dal divieto di lavoro in Israele. Dopo che Israele ha revocato i permessi di lavoro a oltre 200.000 lavoratori palestinesi, in seguito al 7 ottobre,
Le famiglie della Cisgiordania stanno spendendo tutti i loro risparmi, saltando pasti e perdendo ogni speranza per il futuro. I pogrom dei coloni israeliani, l'annessione e lo strangolamento economico stanno erodendo la vita palestinese in Cisgiordania, dove Israele ha impedito che si sviluppasse qualunque forma di indipendenza economica, amministrativa e finanziaria. Ultimo annuncio è quello di Mani Indifferenti, Voci Ebraiche per la Pace, che ha postato un annuncio che denota un'attesa, cioè il 30 aprile ci sarà a Tel Aviv un summit promosso dall'associazione Time is Now, cioè che coordinerà la presenza di molti gruppi che promuovono una ricerca di dialogo con i palestinesi. Sarà forse possibile un collegamento in streaming e si tratta di vedere qui quanto l'iniziativa di quest'anno, perché c'è stata anche l'anno scorso un'iniziativa analoga, quanto l'iniziativa di quest'anno sarà in grado e disposta a fare i conti e a presentare una posizione chiara nei confronti di aspetti ormai ineludibili, quali l'imperversare dello squadrismo dei coloni, l'inarrestabile espansione coloniale di Israele, l'uso generalizzato della tortura nelle carceri, la pena di morte reintrodotta solo per i palestinesi. Per oggi è tutto. Come dicevo all'inizio, i link degli articoli segnalati li trovate nel blog di questa trasmissione. Alla prossima!

0: Il 20 aprile, un'affollata sala dell'Arci ha ospitato l'assemblea cittadina sul DDL Romeo, organizzata da Scuole per la Palestina. Hanno partecipato all'assemblea l'avvocato Monteverde e il professor Matteo Giannelli. L'avvocato Monteverde ha evidenziato come al documento AIRA nel DDL Romeo venga attribuito un valore giuridico che nemmeno i suoi primi estensori avevano voluto dargli. Nei suoi interventi il professor Matteo Giannelli ha puntualizzato i possibili aspetti di incostituzionalità e le ricadute sul piano amministrativo, come sentirete nella registrazione dei suoi interventi. Ascoltate ora l'intervento del professor Matteo Giannelli.
1: Il testo del disegno di legge del Senato del 1004, Romeo Pirovano Borgesio, che sono però stati qualificati nelle commissioni del Senato in un unico disegno di legge con tanti altri, 5 o 6 disegni di legge, tra cui uno di Scalfarotto, diversi altri, Del Rio, Scalfarotto, eccetera. Ecco. E va bene. Allora, stiamo al testo. Diciamo che la parte che più mi preme, perché in libro secondo me è lì, dove possono venirci dei pregiudizi come cittadini italiani, possono venirci da questa formulazione, e cioè la formulazione del DIA che viene fatta propria dalla legge, dal progetto di legge. In attuazione quindi della risoluzione sulla lotta contro l'antisemitismo 2017 del Parlamento europeo, considerata, ecco, questa è una cosa che va sottolineata, è un elemento di forte differenziazione che si vuole rendere a questa proposta di legge è quello dell'unicità storica del fenomeno e delle sue conseguenze, quello dell'antisemitismo, l'unicità storica. Qui ognuno può dire quello che vuole, ma naturalmente è un elemento che viene rimarcato perché appunto l'esperienza della Shoah nell'età contemporanea non ha molti uguali, non ha molti precedenti e non ha quasi nessun successore se non fino a dopo il 7, dove il 23, cioè successivamente poi abbiamo assistito all'escalation che sapete tutti su Gaza. Ma insomma, ecco, non aveva, ecco, al momento della formulazione di queste, anche di queste definizioni, non aveva precedenti. Quindi questo elemento dell'unicità dell'esperienza della Shoah è una cosa che evidentemente anche il Parlamento europeo si è sentito di sottolineare. Però, dunque, sulla scorta, quindi, in attuazione di questa risoluzione del Parlamento, sulla scorta di questa unità storica del fenomeno e delle sue conseguenze, è adottata la definizione operativa di antisemitismo formulata dall'Assemblea Plenaria dell'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto, quindi cioè l'IRA, che è stata affermata il 26 maggio 2016. Ora, quindi quello che mancava del tutto a questa definizione di antisemitismo, nonostante i buoni auspici del Parlamento europeo e anche del Consiglio, e che non potevo ottenere senza un atto legislativo italiano, ecco, quella giuridicità che mancava gliela stiamo dando qui. Qui acquista valore giuridico. Che cos'è che acquista valore giuridico? O acquisterà, o acquisterebbe, se ce la fanno. Questa definizione si intende, per antisemitismo, si intende una determinata percezione degli ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni di natura verbale o fisica sono dirette verso le persone ebree e non ebree. i loro beni, le loro istituzioni, le istituzioni della comunità e i luoghi di culto ebraici. Cos'è che incide o potrebbe incidere negativamente? Perché, cioè, che una legislazione nazionale faccia anche una distinzione fra tutti i razzismi possibili, ma che faccia una distinzione mirata sull'antisemitismo ci può stare, è accettabile, cioè proprio sulla scorta dell'esperienza della Shoah la posso anche vedere, ma non posso però riconoscere una portata come dire, di legalità intrinseca, cioè i limiti di tassatività della disposizione sfumano, non ci sono, non riesco a vederli, perché quando si intende per antisemitismo una determinata percezione degli ebrei che può essere espressa come odio, oppure no, può essere espressa anche come odio, ma potrebbe anche non essere espressa affatto come odio. E allora che cosa ne resta? Si intende una determinata percezione degli ebrei. Di natura verbale o fisica, diretta verso le persone. Naturalmente questo anche, cioè, è evidente che crea un campo sterminato di possibilità applicative, che poi la legge, disciplina, si riportano gli esempi, le strategie, l'eliminazione. Ma non è questo l'importante, l'importante è che questo è il punto centrale, l'adozione di questa definizione. Ora, questa definizione può avere delle limitazioni, e ha delle limitazioni. La prima, naturalmente, è quella che appunto la stessa IRA, continuiamo a chiamarla così, nel redigere questa formulazione della definizione aveva già indicato. Attenzione, non è giuridica, attenzione, non è giuridica, quindi insomma voleva trasformare in un precetto, in un comando giuridico, attenzione, perché una determinata percezione degli ebrei le cui manifestazioni si sia di natura verbale o fisica diretta contro persone ebree, insomma, diventa una, trasformato in diritto, diventa appunto un prolasso, qualche cosa di veramente non regolato da un livello di tassatività tale da consentire un controllo di legalità.
2: Legalità.
1: E quindi sarà evidentemente una. Ora poi capiamo cosa si fa in questi casi, insomma. Quindi il primo, diciamo, la prima limitazione, la prima mitigazione, no, della intravista e possibile giuridicità di questa definizione la dava il suo stesso autore, cioè non è giuridica, quindi attenzione, se la trasformate cercate di, no, vuol dire, se non è giuridica quando la trasformate in diritto datevi quei tasselli di tassatività che sono indispensabili, datevi quel crisma di legalità che senza il quale una legge non può esitare. Invece non, a quanto pare siamo di fronte al testo che non lo contiene. Altri elementi di mitigazione li troviamo proprio nella famosa risoluzione del Parlamento europeo, perché è vero che in molte parti di questa risoluzione si parla espressamente di antisemitismo, però ci sono alcuni punti, punto 10, 11, 12, 14, dove si parla, per esempio, di fornire all'autorità una formazione mirata in merito al contrasto dei reati d'odio e alle discriminazioni, molto più generica. Punto 11, una cooperazione transfrontaliera a tutti i livelli nel perseguimento dei reati d'odio, soprattutto per quanto riguarda il perseguimento dei reati gravi come le attività terroristiche. Intensificare gli sforzi nel punto 12 per garantire che sia posto in essere un sistema esaustivo ed efficiente che consenta di raccogliere sistematicamente i dati affidabili, pertinenti e comparabili sui reati d'odio, disaggregati in base alla motivazione, inclusi gli atti di terrorismo. Sulla scuola, dice, la scuola costituisce un'opportunità unica per trasmettere i valori della tolleranza e del rispetto. Quindi non si sbilancia in molte parti questa risoluzione del Parlamento, evidentemente frutto di un compromesso, di un accordo tra le varie componenti del Parlamento, non in tutti i punti si sbilancia. Parla di antisemitismo poi in modo particolare con un riferimento molto specifico, cioè quando parla di antisemitismo, questa risoluzione che appunto raccomanda, invita, lottato, fate qualcosa, ma lo fa sempre con riferimento ai motivi di sicurezza, soprattutto mirati al terrorismo, soprattutto mirati ad attività violente, di terrore, eccetera, no? Invita gli stati membri al fine di sostenere le autorità giudiziarie e le autorità di contrasto nei loro sforzi volti a identificare e perseguire con maggiore efficienza ed efficacia le aggressioni antisemite, e incoraggia, quindi parliamo di aggressioni antisemite, non parliamo di dibattito, di parole in libertà, parliamo di aggressioni. Oppure la sicurezza dei cittadini ebrei, la sicurezza, è un valore anche questo, cioè, non voglio vedere un mio concittadino ebreo che cazzo per la strada, io non lo so dire. Quindi ecco, dove se ne occupa, dove parla più diffusamente di sionismo, c'è una preoccupazione mirata sulla sicurezza delle comunità, dei cittadini e delle comunità, e in altre parti, come abbiamo visto, non ne parla. Raccomanda, incoraggia gli stati membri di seguire l'esempio del Regno Unito. Allora sì, adottato proprio puramente semplicemente la definizione dell'IRA, nel Regno Unito e Austria, il Regno Unito, ma poi per il resto la legge britannica si occupa di monitoraggio e sicurezza, si occupa di contesto istituzionale e si occupa non mi sembra che possa, ecco, che non ricavo che ci sia però mi posso sbagliare perché ho visto riassunto, non mi sembra che ci siano dei progetti sicuritari o divieti opinione, però il Regno Unito, ricordiamoci, è comunque uno Stato che non si è mai trattagliato su questo, perché ricordate anni fa ci fu una condanna importante, negazionista dell'Olocausto, che venne condannato in tribunale, no? Sembrava, è un reato di opinione, no, questo non è proprio niente, è un fatto di negazione, non è esattamente un reato di opinione. Mi dicevano prima che le linee d'azione per la Strategia Nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, si vuole utilizzare la banca dati di quell'articolo 8 della legge 1 aprile 81 numero 121. Dov'è che è questa? È la legge di riforma della Polizia di Stato, che prima si chiamava Pubblica Sicurezza e poi è diventata Polizia di Stato. Questa legge al suo interno conteneva una articolata e importante, valida anche, disciplina delle parti dati di informazione della pubblica sicurezza, cioè della polizia, interna della polizia. Era articolata e anche convincente come disciplina, perché consentiva comunque di portare le informazioni sbagliate, di cui in qualunque modo il cittadino poteva venire a conoscenza, riportare davanti al giudice. Non è che non avete messo lì per un reato che hanno commesso, guardate che mi avete segnalato per una cosa che io sono, non c'entro niente, sono lontanissimo, e il giudice poteva farti dare fuori tutte queste cose, però il fatto stesso di prevedere che le opinioni antisemite, con quell'estensione che abbiamo detto, ora gli ultimi minuti volevo dedicare all'estensione, per capire anch'io, riflettendoci con voi, a che cosa possiamo andare incontro. Ecco, volevo segnalare questo, qui lo mettiamo nella banca dati, nella base dati della polizia, e come se fosse appunto qualche cosa da segnalare, ma possiamo corriamo il rischio di andare a segnalare delle belle opinioni che presenta contro le belle cose. Gli ultimi minuti, un bellottino di comodo. Allora, la settimana scorsa c'è stata una grande protesta a Manhattan, promossa dalla Jewish Voice of Fortis, davanti agli uffici di due senatori democratici che votano spesso a favore di tutto quello che chiede Israele, e hanno chiesto a questi due senatori di prendere posizioni meno pedisseque e più pacifiste. C'erano cartelli che invocavano finanziamenti per le persone, non per le bombe, no alla guerra, no ISIS, anche cartelli su Palestina libera, no al fascismo, no al genocidio, finanziate la sanità e non la guerra. Ci sono stati arresti per occupazione del suolo pubblico stradale, ma senza alcuna violenza, perché anche se uno ferma traffico che per più di un tot di ore alla fine ti vengono ti portano lì. Quindi, molti ebrei di New York sono contrari alla politica di Netanyahu. Un sondaggio condotto a metà marzo dalla Berman Group su 800 lettori ebrei americani evidenzia una spaccatura del mondo ebraico americano. 55% si oppone all'azione militare americana contro l'Iran e il 32% lo sostiene. Gli altri non sanno, non rispondono. Un altro sondaggio condotto da High Street parla del 60% degli americani contrario alla guerra e nutre antipatia per Israele ben il 70% che si oppone agli aiuti incondizionati a Israele. Quindi è in corso un grande cambiamento nella comunità ebraica americana, che rischia di perdere il loro appoggio in caso di distribuzione della guerra. C'è un signore che si chiama Larry Anthony, che è il capo analista dei dati della CNN, che raccoglie, incrocia e racconta i dati per i telespettatori sull'intero elettorato americano, democratici e repubblicani. Per le persone con meno di 50 anni, la popolarità di Israele è a meno 3 punti nel 2022, nel 2025 è scesa a meno 22, oggi a meno 47. Fra tutti gli adulti americani c'erano più 13 nel 2022, quindi al di sopra e al di sotto di 50 anni, più 13 nel 2022, meno 8 nel 2025, oggi meno 23 punti. L'Istituto di Rilevazione Gallup ha rilevato che nel 2022 gli americani che simpatizzavano con Israele superavano di 28 punti quelli che simpatizzavano per i palestinesi. Oggi la situazione è ribaltata e sono i palestinesi in vantaggio di 11 punti, si tratta di 39 punti di differenza, un'enormità. Netanyahu è passato da più 9 nel 2024 a meno 23 di oggi, perde 32 punti. Quindi oggi tutti i politici, per tutti i politici potrebbe essere un problema anche altri figli italiani dando una sensazione negativa che si è fermata in questo paese, negli Stati Uniti. Ora, se noi in Italia dovessimo appunto scendere in piazza, manifestare, se questa legge fosse approvata, noi scendessimo in piazza, manifestare, non contro gli ebrei, ma contro la politica attuale dello Stato di Israele, potremmo incorrere forse in i rigori della legge, essere inseriti nella banca dati della polizia e forse essere anche stigmatizzati pubblicamente per quello che diciamo e pensiamo. Se addirittura non si pensa di attaccare a questa roba addirittura dei reali, però ecco, se questa è la strada, questo va detto, cioè non è che siamo qui, agiscono di contro l'Iran a questo punto. Ovviamente che se fossimo davvero di fronte a reati di opinione, allora ogni giudice di questa Repubblica Democratica, soprattutto quello di intervenimento che hanno avuto con il governo, diciamo che si sentirebbe un po' tenuto a leggere queste disposizioni per estrarre la norma compatibile con la Costituzione. In questo consiste l'attività di interpretazione della legge, non soltanto leggere il testo, ma estrarre dalla disposizione, estrarre la norma giuridica, che sono in certi suoi diversi. La norma giuridica afferma il diritto, la legge afferma l'autorità del legislatore, che però si svanisce subito perché deve raffrontarsi con tutto l'altro sistema multilivello di disposizioni superiori che condizionano appunto l'interpretazione dell'interprete. Quindi, anche se arrivasse un teatro di opinione ispirato da queste disposizioni, andrebbe letto come minimo con una interpretazione costituzionalmente orientata, proprio per non cadere in un reato di opinione, costituzione generale, la dieta, il reato di opinione. E quindi credo che da questo punto di vista ci sarà una certa protezione anche giuridica, senza contare la possibilità di rimettere direttamente la questione al giudice delle leggi.
0: Avete ascoltato l'intervento del professor Matteo Giannelli.

0: Vi introduciamo ora alla conferenza del 18 aprile in Palazzo Vecchio. Ritengo che sia opportuna, anzi necessaria, una riflessione sullo stato dell'arte del diritto internazionale in questa fase storica, dichiara la Presidente della Commissione 7, Stefania Colsei. Fase nella quale gli organismi internazionali si trovano in difficoltà a far rispettare le regole che il mondo si è dato dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Tuttavia, consapevoli che la forza del diritto è l'unica alternativa alla legge del più forte, dobbiamo quindi salvaguardarlo e rilanciarlo. Alla conferenza sono intervenuti i relatori Pasquale Ferrara, ambasciatore docente di diplomazia e negoziato alla LUIS, con l'intervento su diplomazia e disordine internazionale, Micaela Frulli, professoressa ordinaria di diritto internazionale all'Università di Firenze, con la relazione Il diritto internazionale sotto tensione. A seguire Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, con Sudan, 3 anni di crimini internazionali. Stephen Margetz, direttore degli affari legali dell'UNRWA, con oltre 25 anni di esperienza presso le Nazioni Unite. E Carlotta Sami Senior, advisor presso la divisione di relazioni esterne della UNHCR di Ginevra, che ha parlato del sistema umanitario internazionale in crisi, un'analisi critica tra mandati, risorse e legittimità. Per ultimo, ma non ultimo, Gennaro Giudetti, operatore umanitario, con la sua testimonianza dal titolo Violazione del diritto internazionale, esperienza direttamente dal campo. Vi faremo ascoltare alcune parti di interventi particolarmente significativi e in particolare la testimonianza dell'operatore sanitario Gennaro Giudetti a Gaza. A Gaza non c'entri più, così senza spiegazioni è stata negata l'entrata nella striscia a Gennaro Giudetti, operatore umanitario delle Nazioni Unite, con un semplice denied segnato in rosso accanto al suo nome. Espulso senza appello mentre stava svolgendo una missione ufficiale dell'ONU. Come lui, anche il capo medico, il capo della sicurezza e il responsabile dell'ufficio. Tutti esclusi da Israele. Ascoltiamo il suo intervento.
1: Sì, buongiorno. Grazie mille per l'invito, per la possibilità di essere qui per poter raccontare. Grazie che state ancora resistendo dopo tutte queste ore. Allora, io sono Gennaro Giudetti, sono un operatore umanitario, sono uno dei, tra l'altro, dei tanti, tra l'altro, che è stato espulso dalla striscia di Gaza, nel senso che appunto noi per entrare nella striscia di Gaza, nonostante avevamo mandato ONU, io ero lì con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, si chiede il permesso a Israele per entrare e uscire. Noi ogni circa 5-6 settimane uscivamo dalla striscia una settimana per ricaricarci fondamentalmente, per dormire e portare il cibo, perché il cibo non c'era nemmeno per noi nella striscia di Gaza, quindi riuscivamo a recuperare un po' di cibo e rientrare nella striscia per continuare un altro turno da 5-6 settimane. Nell'ultimo periodo, nell'ultimo turno che sono stato a Gaza, quindi uscendo e poi facendo la richiesta a Israele per rientrare, mi è stata mandata un'email, ma non ero io l'unico, sono stati tantissimi operatori umanitari e che abbiamo avuto il diniego, cioè ci arriva un'email, tra l'altro senza spiegazioni, ho scritto denied. Questo perché, appunto, ripetiamo, la stampa internazionale non può entrare a Gaza, gli unici, diciamo, testimoni internazionali, perché poi i palestinesi non vengono ascoltati o spesso non creduti, no, per quello che raccontano, quindi siamo noi gli unici operatori umanitari internazionali che raccontiamo sul campo quello che vediamo. Anche qui c'è un dilemma, un bivio etico-morale, perché lì noi siamo operatori umanitari, non siamo agenzie stampe, però in questo momento, in questa situazione storica a Gaza, dove la stampa internazionale non può entrare, se non lo facevamo noi come occhio esterno, diciamo così, non c'era nessun altro che lo poteva fare. E quindi io mi sono anche domandato, no, io che posso fare davanti a tutto quello che sta accadendo, soprattutto in Italia, perché dicevo, cioè anche i miei colleghi dicevano, ma la gente si può informare sui siti internazionali. In Italia purtroppo abbiamo per cultura, abitudine, la gente si informa solo su piattaforme italiane, in lingua italiana. Allora ho detto, se non lo faccio io o qualcun altro, diciamo operatore umanitario italiano, tante informazioni arrivano in Italia soprattutto in maniera distorta. Cioè il NATO, perché dicevo, non è giusto quello che si sta raccontando in Italia di quello che sta avvenendo a Gaza, allora lo raccontiamo noi, prendendomi dei rischi, appunto il rischio è stato la espulsione della striscia di Gaza, però vedete, fra 10, 15, 20 anni quello che sta accadendo a Gaza uscirà sui libri di storia, no? E qualcuno, e soprattutto le future generazioni, ci chiederanno conto, sia a me ma anche a tutti voi che siete qua, no? Gennaro, ma cosa avete fatto per denunciare, limitare, bloccare quello che sta accadendo? È una risposta sia io ma anche tutti voi la dobbiamo dare per forza alle future generazioni. E quindi ho deciso di raccontare. Vedete, io sono stato a Gaza nel 2024 due mesi con la FAO e nel 2025 sette mesi con l'OMS, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ora, non era per me la mia prima esperienza a Gaza, nel senso che io erano 15 anni che faccio l'operatore umanitario, soprattutto in zone di guerra, dalla Siria allo Yemen, all'Afghanistan, al Congo, Repubblica Centrafricana, Haiti. Questo non per fare così un curriculum, però è per dirvi che non è la mia prima esperienza a Gaza, ok? Venivo già da tante altre esperienze, da emergenze umanitarie del mondo. Però se devo sommare i 14 anni di mia esperienza passati, tutti insieme non arrivano ai 9 mesi che ho fatto a Gaza. Vedete, Gaza, quello che voi avete visto su Gaza è solo una piccola parte. Ed è la parte che si può trasmettere, raccontare sui social, in TV, e che si può raccontare, perché l'altra 50%, diciamo così, di Gaza non si può raccontare. Non si può raccontare perché è troppo. Vedete, è un termine che io dico sempre per Gaza, anche con i miei colleghi che si incontrano, poi ci incontriamo sempre nelle varie missioni di emergenza, è too much. Cioè Gaza è troppo. Troppo per qualsiasi essere umano. Cioè, dicevamo con i miei colleghi, Gaza è stata la mia prima missione dove io ho pianto. Non solo io, ma tanti operatori umanitari hanno pianto. Perché rimanere lucidi, fermi, vedete, io lavoravo negli ospedali, no? Ed è stata la prima volta, cioè, vi giuro, non è facile nemmeno raccontarlo, si cerca di essere sempre lucidi, però entrare in quegli ospedali era veramente trattenere le lacrime, dal primo momento che si entra in quegli ospedali a quando si usciva da quegli ospedali, perché non so come dire, anche il raccontare, come fai a mettere una telecamera in faccia magari a un bambino che è appena arrivato, che ha perso i genitori, che sta là che gridare, o una mamma? Di scene, di situazioni negli ospedali ne abbiamo viste tante, troppo crude e troppo dure, che a volte si fa anche fatica a raccontare, ma è la realtà di Gaza, cioè quella realtà che non è arrivata qua sui nostri telegiornali, giornali. Vedete, negli ospedali io ho visto delle scene assurde, ve ne racconto due, sono un po' dure, però per farvi veramente entrare nella realtà di Gaza, anche per smuovere un po' le coscienze. Una volta è arrivato in ospedale una macchina con il cofano aperto, e dentro questa macchina c'era un bambino che era praticamente pieno di sangue e ancora di macerie, quindi era tutto sporco di polvere, quindi era stato estratto da un palazzo bombardato. L'hanno rimosso, diciamo, dal cofano di questa macchina, l'hanno messo sulla barella, aveva lo sguardo perso, cioè non riusciva a parlare, niente, era proprio ghiacciato questo bambino. E continuava a perdere sangue, e il paramedico era lì e ha detto: dobbiamo levare subito tutti i vestiti che ha addosso, perché aveva ancora i calcinacci addosso insieme a lui. Gli hanno levato, e noi cercavamo di capire cosa potevamo fare, gli hanno levato i vestiti che aveva addosso, e hanno cercato di rimuovere un po' di pietra, un po' di polvere che aveva addosso, perché continuava a perdere sangue dal ginocchio, dalle braccia, dalla faccia, perché era pieno, era stato estratto. E aveva in mano un paio di scarpette, erano piccoline ed erano anche quelle tutte insanguinate. Il paramedico era lì, ha detto: devi levare tutto perché dobbiamo entrare direttamente in sala operatoria, stavano giù allertando la sala operatoria. Il bambino, appena gli hanno provato a levare queste scarpe, ha parlato e ha detto: vi prego, non mi levate le scarpette che sono di mia sorella, che è l'ultima e l'unica cosa che mi è rimasta della mia famiglia, il resto ho perso tutto sotto i bombardamenti. Vedete, quando un bambino dice una cosa del genere, dovremmo domandarci tutti dove siamo, dove eravamo. Perché abbiamo fallito un po' tutti quanti, cioè l'umanità è morta a Gaza, è morta anche l'infanzia, quella che abbiamo sempre protetto e difeso, no? Vedete, è un altro caso per dirvi come le situazioni sono veramente dure a Gaza, che si fa fatica a raccontare, so che a volte le persone si impressionano, però è la realtà a Gaza. Sempre in questi giorni che ero a Gaza, e stava nel corridoio dell'ospedale, vedevamo questo signore che vagava e gridava, uno di questi giorni che cercavamo, perché avevano tagliato l'acqua e l'elettricità, quindi ero complicato per noi fornire elettricità e acqua, perché non c'era nemmeno il fuel, il carburante. Vedevamo questo signore che correva nei corridoi, aveva in mano, sembrava tipo una pietra, una pietra, e cercavamo di capire dove stava andando, perché gridava il nome di una donna, che abbiamo collegato che era la moglie, e cercava nella zona dove stavano tutte le body bag, perché anche lì la sala mortuaria era piena, non c'era più spazio per... Le body bag sono quei sacchi bianchi di plastica dove mettono i cadaveri. E quindi questo andava in giro a cercare le body bag e le apriva. Quindi noi diciamo: ma che sta facendo questo? Sta aprendo le body bag? E poi dentro le body bag molti avevano il lenzuolo, quindi non è che vedevi le persone che stanno dentro, e gridava disperato nei corridoi cercando di trovare qualcuno. Ci siamo avvicinati a questo signore per capire cosa volesse, perché gli infermieri medici erano tutti occupati. Cioè, immaginate un ospedale che può accogliere, non lo so, dico 100 persone e te ne arrivano 3.000. Immaginate che a Gaza hanno dovuto invertire il triage, per la prima volta si è trovato, i dottori, i medici erano costretti a fare il triage al contrario, cioè tutti i codici rossi venivano lasciati morire perché non c'era né tempo e nemmeno materiale medico a disposizione per rispondere a quell'emergenza, si curavano solo i casi medio gravi, i casi, diciamo, i codici gialli, come li chiamiamo noi. Ci avviciniamo a quest'uomo per cercare di capire cosa stava cercando. Io volevo morire. Questo aveva in mano la testa della figlia che l'aveva estratta dalle macerie, è rimasta solo la testa, e stava cercando il corpo della moglie nei sacchi, perché diceva: io voglio lasciare almeno nello stesso sacco la testa di mia figlia piccolina, morta da questo bombardamento, lasciarla nello stesso sacco di mia moglie e dare degna sepoltura a entrambi. Come fai a essere lucido davanti a una roba del genere? Perché vedete, i 70.000 morti che ci hanno detto, questi, ricordiamoci, sono i morti fisicamente recuperati, che non sono i morti di Gaza, sono quelli recuperati fisicamente dalle macerie. Vedete, quando bombardavano, perché bombardavano soprattutto di notte, da mezzanotte alle tre, era il periodo che non riuscivi, il momento che tu non riuscivi a dormire. In questo momento bombardavano perché non volevano far dormire le persone e perché le abitazioni, diciamo, erano più, diciamo, con più gente, non so come dire. E quando bombardavano, Israele vietava l'utilizzo degli scavatori, delle ruspe, quindi la gente veniva estratta solo a mani nude. Ora immaginate un palazzo di 7, 8, 10 piani, anche di 5, quando crolla tutto su se stesso, tu riesci a recuperare da sotto le macerie quelle degli ultimi piani, dell'ultimo piano, perché il lastre di cemento armato non riesce a estrarle o a spostarle a mani nude, quindi là sotto ci sono ancora migliaia e migliaia di persone. Vedete, solo l'esercito israeliano, l'esercito che non ha nessun interesse, l'esercito israeliano, a gonfiare questi numeri, dice che ci sono almeno 220.000 morti, che forse sono anche di più, però per dirvi quali numeri sono tantissimi. E in tanti di questi palazzi crollati ci sono delle scritte. Io ho provato qui a chiedere ai miei colleghi: ma che c'è scritto là? E dicevano: là c'è scritto: non vi dimenticate che qua sotto ci sono ancora i corpi di mia mamma, di mio papà, di mio figlio, di mio fratello, perché giacciono ancora là sotto e non si riescono a recuperare. Se guardate, come Organizzazione Mondiale della Sanità andavamo a evacuare gli ospedali o prima del bombardamento, se riuscivamo ad intercettarlo, o dopo. Entrare in questi ospedali bombardati, che magari non riuscivamo ad entrare per settimane, l'odore di cadavere che era là dentro era una situazione che non avevo mai sentito prima d'ora, perché tanti di queste ali degli ospedali bombardati non li puoi più andare a recuperare o estrarre, e quindi c'è ancora gente là sotto che è morta e non si può più recuperare. Vedete, quando vi dico che a Gaza abbiamo fallito tutti, perché chi ha pagato il prezzo più alto a Gaza sono soprattutto i bambini, ma non per una questione pietistica, diciamo così, per i bambini, no, perché il 70% della popolazione a Gaza ha meno di 18 anni. A Gaza c'è il più alto numero di bambini amputati e mutilati al mondo. Vedete, ci hanno abituato a disumanizzare i bambini chiamandoli scudi umani, human shield. La comunicazione ha funzionato a Gaza, hanno iniziato a chiamare effetti collaterali. Definisci il bambino, diceva qualcuno, nella sua assurdità aveva ragione, perché per la dottrina militare non esistono civili a Gaza, sono tutti target che vanno neutralizzati. E quindi è più facile disumanizzare i bambini, perché dire scudi umani, effetti collaterali, è più facile. Qua anche la stampa internazionale ha alle proprie colpe, perché leggere palazzo esploso a Gaza, palazzo crollato a Gaza, che vuol dire crollato? Che c'è stata una fuga di gas, come fa a crollare un palazzo a Gaza? Qualcuno l'avrà bombardato. Vedete, il diritto internazionale l'hanno violato su tutti i campi, cioè a Gaza si parla di genocidio, si parla di ecocidio, cioè quasi l'oltre il 90% dei terreni agricoli è incoltivabile. Cioè, la cosa che a me ha fatto impressione a Gaza, eppure vi dico, sono entrato in altri territori di guerra, è il grado di distruzione e l'odio. Vi dico del grado di distruzione perché non hanno lasciato nulla in piedi a Gaza, non hanno risparmiato nulla, cioè hanno distrutto strade, acquedotti, quei pochi ponti che c'erano a disposizione, le rovine romane, hanno distrutto la terra agricola, gli alberi, le tubature delle fogne, i palazzi, le scuole, l'università, non hanno lasciato nulla in piedi al caso. Vedete, a Gaza si parla anche di health side, cioè per la prima volta nella storia si è avuta la necessità di creare un termine tecnico che non esiste nemmeno in italiano. Health side sarebbe tipo saniticidio, non esiste, sarebbe l'attacco mirato alle strutture ospedaliere e al personale medico alle ambulanze, a tutto ciò che è il sistema, diciamo il comparto sanitario a Gaza, perché hanno distrutto completamente tutto. Ci sono 36 ospedali a Gaza e hanno distrutti o comunque parzialmente distrutti 32, non uno, 32. 32. Questi sono i numeri che sono a Gaza. Vedete, la cosa che a me faceva anche, diciamo, sofferenza a Gaza, cioè, è la sofferenza dei bambini. Quando vi dico questo, perché vedete, a Gaza i bambini nel corso dei mesi hanno iniziato a cambiare le richieste, perché all'inizio iniziavano a chiedere all'organizzazione umanitaria, no, dei pennarelli, dei fogli.

i bambini, perché c'era anche un altissimo numero di questi bambini che erano orfani e mutilati, hanno iniziato a chiederci di morire, ma lo chiedevano in una maniera lucida, dire: noi siamo stanchi di questo mondo, vogliamo vivere nell'aldilà perché vogliamo raggiungere i nostri genitori, siamo stanchi di soffrire. Vedete, quando i bambini chiedono di morire espressamente, vuol dire che abbiamo fallito tutti nuovamente. Vi dico questo perché il diritto internazionale è stato violato, come dicevo prima, ovunque, anche con noi operatori umanitari internazionali. Io ho perso colleghi, ho perso amici internazionali come me. 3 giorni fa hanno ucciso il mio autista di quando io ero a Gaza, un autista dell'OMS, tra l'altro in missione per un'evacuazione medica autorizzata da Israele, dove tu con Israele autorizzi il tragitto, le persone che stanno in macchina dal punto A al punto B. È stato autorizzato da Israele, sono arrivati al punto B e hanno sparato in la macchina. Fortunatamente gli altri 3 che erano in macchina si sono salvati, un'evacuazione medica. L'autista è morto. Sono stati uccisi anche operatori umanitari internazionali. Il mio collega di un'altra agenzia ONU, il 19 marzo, anzi il 18, avevano bombardato l'ingresso della nostra casa, che è la casa come la mia, attenzione, erano tutte case uguali, diciamo a blocchi delle Nazioni Unite. Hanno bombardato l'ingresso e lei è stato il primo allarme, ha detto: Israele, vedete che avete appena bombardato una casa delle Nazioni Unite. C'è stato un errore, ci siamo sbagliati, è impossibile, non vi preoccupate. Questo è il giorno prima, il 2 giorni prima. Il 19 marzo ribombardano di nuovo quella casa con un carro armato. Vedete, quando un carro armato prende la mira, fai fatica a dire che c'è uno sbaglio, un errore, perché là la canna ti sta mirando. Mirano alla casa dei nostri colleghi internazionali. Uno è morto, un internazionale, un bulgaro, e un altro ha perso le gambe. Ha perso le gambe. Ed è stata motivata questa cosa come c'è stato era un target militare dietro questa casa e ci siamo sbagliati. Cosa vuol dire ci siamo sbagliati? Vedete, Israele fa fatica a sbagliarsi perché quando vuole i target li sa prendere. Vedete, una volta al Nasser Hospital, l'ospedale al sud della striscia di Gaza, c'era un target militare in un reparto e non potevano bombardare tutto l'ospedale perché nel Nasser Hospital ci sono tanti internazionali che lavorano. Cioè, sono riusciti con un bombardamento preciso, hanno lanciato tipo un missile guidato, che è entrato dalla finestra dell'ospedale, passando tipo nel corridoio dell'ospedale, è entrato dentro alla stanza dove c'era questa persona, questo target da neutralizzare. E ha disintegrato il letto, ha creato un buco per terra e le persone che erano a fianco non si sono nemmeno sporcati quasi. Quindi quando vogliono loro sanno benissimo come riescono ad attaccare o non attaccare. Ora, dal 19 marzo, il 21 luglio, e sono arrivati a noi, alla nostra struttura, alla mia casa. Ci hanno chiamato Israele dicendo: Gennaro e ai miei colleghi, rimanete a casa che è tutto ok. Ci è arrivato un ordine di evacuazione. Israele ha preso la mappa, la striscia di Gaza, l'ha divisa in tanti quadratini e ogni giorno dice, li ha numerati, sono dei quadratini tipo da 1 a 300 e ogni giorno dice il quadratino 1, 2, 3 devono evacuare. Ma ora non è che ti dicono vai nel quadratino 5 che è tutto ok, sei salvo, no, loro stanno dicendo che l'1, 2, 3 siamo per radar al suolo, dove vai? A noi non ci interessa perché tanto continueremo a bombardare e per quello la gente dopo 16, 17, 20 volte che evacuava da una parte a un'altra era stanca. Era stanca, tanto dicevano andiamo lì e ci bombardate di nuovo, rimaniamo qui e rischiamo. Quindi cos'è successo? Che quel giorno ci chiama Israele dicendo il vostro quadratino dove state stiamo per essere, deve essere evacuato, stiamo per bombardare, ma voi rimanete a casa che è tutto ok, le ultime parole famose. Era di sera, a un certo punto vediamo esplodere le finestre di casa e la porta, c'era il fumo, abbiamo detto non possiamo più stare in casa perché poi ci cadevano addosso i calcinacci delle abitazioni vicino, ma anche tipo a 100 metri, perché esplodevano all'aria questi palazzi. E i calcinacci volavano per centinaia di metri. Abbiamo detto non possiamo più stare in casa perché stiamo rischiando di morire. Ci siamo messi in macchina, siamo scappati in ufficio. L'ufficio è a 500 metri da casa, non era lontano. Nella strada per andare in ufficio sembrava una scena apocalittica. Cioè cadevano i missili praticamente, noi vediamo queste strisce rosse o di fuoco, che cadevano giusto lateralmente a noi. Il fumo non riuscivamo a vedere per guidare, tant'è che io ho sfondato la parete di una casa perché non vedevamo nulla, c'era tutto fumo. Bruciavano tutti questi campi profughi, io ho detto noi qua moriamo nel tragitto sicuro, ho detto non arriviamo nemmeno più lì. Siamo arrivati in ufficio, siamo arrivati in 50 perché tutti gli altri nostri colleghi sono scappati dalle varie abitazioni, siamo arrivati tutti in ufficio, eravamo in 50 a dormire lì. Dopo un'ora che siamo arrivati, un missile è arrivato in casa mia e io ho perso tutto. Hanno raso al suolo la prima abitazione di casa mia, non avevo più nulla. E le ultime parole famose di Israele era rimani a casa che è tutto ok. Non si sono fermati qui, vedete, per quello quando uno parla di violazione dei diritti internazionali, perché ci sono delle prove, non è che uno si alza la mattina e si inventa queste cose. L'hanno fatto, noi avevamo il più grosso magazzino dove avevamo farmaci, medicine e salvavita che distribuivamo in tutta la striscia di Gaza, il più grosso hub umanitario medico nella striscia di Gaza. Noi davamo medicine a medici senza frontiere.

Emergency, Save the Children, UNICEF, gli ospedali dentro la striscia di Gaza. Tutti questi ospedali fornivamo medicine, avevamo un enorme hub. Israele che fa? Lancia un primo missile sul tetto dell'abitazione di questo magazzino e ci distrugge il tetto. Chiamano Israele. Israele vede che hai appena bombardato il nostro magazzino. Questo è un crimine di guerra. Fermati finché sei in tempo, perché fortunatamente non è andato a fuoco nulla. No, c'è stato un errore, è impossibile. Informiamo subito l'equipe di terra, non vi preoccupate, ci fermiamo qui. Mentre Israele, a come vi siete sbagliati? Sapete benissimo che quella struttura è nostra, ci sono le bandiere, avete le coordinate GPS. Non vi preoccupate, è tutto ok. Dopo un'ora e mezza un missile entra dal buco che aveva creato nel tetto del magazzino. Questo drone va per colpire il generatore, perché il generatore forniva elettricità al magazzino e ai frigoriferi. Ok? Va per esplodere sul frigorifero e fortunatamente il drone però prende fuoco, ma non fa prendere fuoco, diciamo, tutto il magazzino. Di nuovo richiamiamo Israele. Israele, per la seconda volta hai bombardato il nostro magazzino. Questo è un crimine di guerra, fermati finché sei in tempo, perché rischiamo di perdere tutto quello che abbiamo dentro. No, no, ma c'è stato un errore, davvero, ci siamo sbagliati, non è possibile. Va bene, dopo un'altra ora e mezza entra un drone molto più grosso, con più carica di esplosiva, va per colpire il generatore prende fuoco, esplode, e vanno in fumo 10 milioni di euro di farmaci, oltre 3.000 metri quadri di magazzino pieno di medicine e farmaci salvavite. Questo, che volete o no, si chiama crimine di guerra. Vedete, quando dico che Israele è andato troppo oltre, è l'odio che mi ha fatto paura a Gaza, perché io dico, tu cecchino israeliano, che vedi quel bambino che cammina per strada, perché poi arrivavano negli ospedali dove noi lavoravamo e supportavamo, quindi avevamo un sacco di colleghi, dicevano, Gennaro, ci arrivano decine e decine di bambini di 3, 4, 5 anni, 3, 4, 5 anni che sono stati sparati alla testa dai cecchini israeliani, o al petto. Ora, io dico, tu cecchino israeliano, che prendi la mira un bambino di 3, 4, 5 anni, quello che c'entra con Hamas? Che c'entra con Gaza? E gli fa esplodere la testa? Sei andato troppo oltre. Cioè, non lo vedi più nemmeno come umano. L'ingresso degli aiuti umanitari. Ci hanno convinto che a Gaza non c'è la fame. Ce l'hanno detto tante volte. Quella era una bugia. Ma l'hanno ripetuto così tante volte che è diventata una verità. A Gaza non c'è la fame. A Gaza non c'è la fame. Nonostante tutte le organizzazioni umanitarie, tutte insieme, dicevano, a Gaza si è raggiunto il livello 5 della scala IPC, della scala di malnutrizione a Gaza. Si è raggiunto il livello massimo di carestia e tutti quanti ci provavano a convincere, no, ma a Gaza non c'è la fame. Vedete, io lavoravo nel far entrare gli aiuti umanitari. A Gaza non facevano entrare l'anestesia. L'anestesia. Cioè, i bambini morivano dal forte dolore durante le operazioni. Non facevano entrare gli antidolorifici. Non facevano entrare le stampelle, le sedie a rotelle, le protesi. Mi spiegate che c'entra la protesi con la guerra a Hamas? Vedete, perché non facevano entrare le protesi, i dottori, per dare stabilità e equilibrio ai bambini, utilizzavano i tubi di plastica, quelli dei lavandini, delle tubature, perché non c'erano modalità per dare stabilità a questi bambini. Non facevano entrare il latte in polvere, si chiama cibo terapeutico, quello 0-3 mesi, il latte in polvere 0-3 mesi. Che c'entra questo con Hamas, il latte in polvere 0-3 mesi? Non facevano entrare il plan peanut, oppure facevano entrare pochissime quantità. Il plan peanut è questo burro di arachidi che serve per la malnutrizione, per lottare contro la malnutrizione. Non facevano entrare nemmeno quello. Vedete, a Gaza non facevano nemmeno entrare gli assorbenti. Gli assorbenti. Le donne erano costrette all'inizio a tagliare in due gli assorbenti e poi chiedevano degli stracci di cotone, perché non avevano gli assorbenti. Tutto ciò cosa c'entra con Hamas? Nulla. Questo per dirvi cosa? Che loro sono andati troppo oltre. Perché anche nelle guerre più assurde, no? Quelle più tra le peggiori guerre che comunque ho vissuto in altri contesti di guerra, il diritto internazionale, bene o male, era, diciamo, il nostro quadro dove noi riuscivamo a lavorare, a operare e venivamo protetti e tutelati. Io come operatore umanitario internazionale, prima come agenzia ONU, ma anche quando ho lavorato con Medici Senza Frontiere o con altre ONG, mi sentivo protetto e tutelato, perché comunque tutti ci riconoscevano come neutrali e a supporto della popolazione civile, e quindi non ci hanno mai toccato. Questa Gaza è saltato anche questo rapporto di fiducia che avevamo, perché fino alla guerra in Ucraina noi eravamo gli eroi, gli angeli, nessuno tocchi gli operatori umanitari, fanno un lavoro straordinario nelle guerre, nessuno deve toccarli. A Gaza questo, diciamo, rapporto si è staccato. Allora, per concludere, io quello che mi sono domandato a Gaza, che è stato un po', diciamo, ci siamo sentiti abbandonati, perché siamo stati calati nell'inferno di Gaza, però pure la corda ce l'hanno tagliata, ci hanno lasciato lì, ci hanno abbandonato. Non ci hanno creduto, non ci hanno ascoltato, nonostante ogni giorno facevamo gli appelli di denuncia di quello che vedevamo a Gaza.
ci hanno quasi addirittura anche definito antisemiti o pro-PAL. Che c'entra pro-PAL? Mica, non mi hanno mai chiamato pro-Haiti, pro-Sudan, pro-Congo, pro-Ruanda, perché pro-PAL? Cioè, perché le agenzie ONU, Medici Senza Frontiere, Save the Children, Emergency, tutte queste organizzazioni che lavorano da anni ovunque nel mondo, perché adesso pro-PAL? Perché era più facile poi screditare e delegittimare. Allora io mi chiedo, quello che abbiamo difeso fino adesso, per concludere, forse non era il diritto umanitario, non era il diritto umano, perché vedete, come diceva anche qualcuno, il diritto è come la magia, funziona se tutti ci crediamo, altrimenti non funziona. Allora forse come Unione Europea, no? Che ci siamo sempre paladini della giustizia, culla, civiltà, dei diritti umani, forse quelli che abbiamo difeso fino adesso non si chiamano diritti umani, non si chiamano, non è il diritto umanitario internazionale, forse quello che abbiamo difeso è tutelato e protetto fino adesso, si chiamano privilegi da bianchi europei occidentali. Grazie.

Avete ascoltato la testimonianza di Domenico Guidetti, operatore sanitario ONU a Gaza. Prima di chiudere questa trasmissione, vi vogliamo segnalare quest'altra iniziativa che sarà domani, 30 aprile, nell'ambito del seminario Le novità dell'antropologia, primavera 2026, alle ore 17 nell'aula 8 di via Gino Capponi 9, presso l'Università di Firenze, sarà presentato un percorso visivo fra frammenti di cinema palestinese e riflessioni antropologiche su trauma storico, rappresentazioni e resistenza a partire dal recente libro dal titolo Cinema Palestina di Maria Elena Marabotto Petruzzelli. Ne discuteranno insieme all'autrice Francesco Zanotelli, Antropologia Pubblica, Università di Firenze, Silvia Lelli, Antropologia Visiva, Università di Siena, Zoran Lapov, Pedagogia Interculturale, Università di Firenze, Sirin Elderbach, studentessa UNIFI e rappresentante dei giovani palestinesi. Sarà presente l'autrice. Il seminario è parte delle attività culturali del Dipartimento SAGAS e organizzato in collaborazione con Antropologi per la Palestina. Ed era questa la nostra ultima notizia, e con questa ci salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo 13 maggio, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah.

0: Buona questa Skype Cola. Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
1: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
2: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
3: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
4: Controllo E132. Spione di gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
2: Succo di delega.
5: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna. Un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
6: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali e corporation. Utilizza servizi autogestiti.
7: Bevi, non fatte beve.

possa scomparire. Non c'è niente che possa aggiustare, nulla che io riesca a fare.

My name is Lolita. And I'm not supposed to play with boys.

0: Achtung, Achtung!
1: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: Ehi!
1: No.
2: Ci riprendiamo già.
1: Raga, vabbè, la song
3: era perfetta.
1: Radio. La mia radio.
2: È difficile dopo.

0: somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now?
1: Ed eccoci a Radio Contado, l'ultima puntata della stagione. Siamo in ritardissimo perché ovviamente abbiamo avuto dei problemi tecnici, perché non potevamo andarcene senza avere un blackout totale di no. Siamo qua e ora che cosa facciamo? Chi chiamiamo? Ma siamo con voi.
2: Ma nonostante le tecnologie siamo con voi, tutte le tecnologie, vecchie, nuove, no? E quindi abbiamo la dama, la vostra Pamela e...
3: E la Grebano, ma siamo tutte e tre in diretta per questo finale di stagione, se ce la facciamo, perché come avete sentito siamo un po' già in vacanza.
1: Magari se ci volete dare un rimando, ci state sentendo? Dateci un segno, potete scrivere a www.radiocontado@siberia.net oppure al pad della diretta, che è sul sito di
3: diretta.vado.li.
1: Esatto, che ovviamente non funziona, perfetto. E...
2: Però, insomma, ci potete anche mandare un caro vecchio messaggino, che a questo punto sembra una cosa così desueta, però è

0: questo fa parte
1: Perché hai
0: delle
1: preziosissimi
0: ostiche.
1: nostri numeri di telefono, che ci scriva, ci stai sentendo?
0: Dateci un feedback.
1: E abbiamo qua con noi già un ospite che si è puppato tutto questo disagio tecnico. Meno male che gli avevamo chiesto di venire in anticipo. Ci scuserai, Michael, ci scuserai, perché il primo argomento di oggi, ma ve lo anticipiamo, poi mandiamo un pezzettino musicale.
2: Esatto, perché visto che siamo in anticipo, ora vi sentite anche un brano museale bellissimo perché abbiamo fatto una selezione speciale per voi per quest'ultima puntata.
1: Meravigliosa, ma parleremo di trazione animale perché, come avrete capito, siamo stanchi della tecnologia, non la sopportiamo più, non riusciamo a farla funzionare. Capiremo se è più facile con gli animali.

0: E prima di passare all'intervista vorrei dedicare questa canzone a Christian del mercato di Piazza Tasso.
1: Bene, ci è piaciuta, devo dire, qua in radio, ma sentiamo, Michael, tu che sei un esperto di animali e di trazione animale, avevi mai sentito un canto così spumeggiante delle tue
2: No,
1: galline?
2: no, bellissimo.
1: Quindi lo vorrei rifare?
2: Proverò a farglielo fare alle mie.
1: Comunque, scherzi a parte, noi siamo qua perché ormai 2 sabati fa, o
2: Domenica.
1: sabato, do domenica, 2 domeniche fa, insomma, abbiamo assistito a questo corso, insomma, a questa giornata gratuita nei vostri poderi, in cui insomma, avete raccontato un po' che cosa vuol dire, insomma, lavorare proprio utilizzando la forza dell'animale invece che i grandi macchinari che di solito utilizziamo per lavorare la terra, quali sono i pro e i contro, le difficoltà che avete riscontrato, le bellezze e la fattibilità. Quindi, non so, raccontaci un po', cioè, innanzitutto come si fa uno piglia un animale e si mette a lavorare? No, immagino di no.
2: No, no, certo che no. Allora, io in realtà ho iniziato un pochino così. Siamo stati ormai quasi 10 anni fa con la Sofia, la mia compagna. Siamo stati in Portogallo tramite WooFer. E da questi ragazzi che usavano il mulo per lavorare nel campo. E noi ci siamo rimasti. Era la prima volta che vedevo dal vivo questa cosa e dissi, cavolo. Non è che ci vuole poi tutta questa fatica, no? Ho detto, pensavo peggio, invece sembrava abbastanza. E quindi mi è rimasta nella testa questa cosa fino a ormai 4 anni fa, che si prese una vitellina nuova e conoscevo un nostro amico che fa trazione animale, insegna trazione animale, gli dissi, guarda, stavo pensando di prendere un cavallo, volevo provare, e lui mi disse, guarda, io per tanti anni ho usato la mucca, prova.
1: Tu ce l'hai
2: Ce
1: già la
2: l'hai
1: mucca?
2: già le mucche prima di prendere un cavallo, quindi avevamo questa vitellina, abbiamo iniziato fin da subito, diciamo, di creare un rapporto, un contatto con l'animale per far sì che fosse un pochino più docile,
1: Perché magari, soprattutto la mucca, ma immagino
2: ecco.
1: anche con gli
2: Sì,
1: altri animali, non è che
2: non puoi
1: poi
2: andare di prepotenza, ecco. Cioè, la potenza te ce l'hai sicuramente meno, quindi
1: devi creare un
2: deve creare un
1: contatto di fiducia.
2: rapporto di fiducia soprattutto e lavorarci, la quotidianità, la costanza.
1: E come si crea questo rapporto?
2: E come si crea? Standoci insieme, accarezzandolo, facendogli carezze, facendoti sentire soprattutto, perché loro sentono le emozioni e se ti sentono arrabbiato e nervosito ti guardano un po' storti, si allontanano magari, quindi è bene. Serve a tutti e due questo lavoro di relazione, esatto. E abbiamo iniziato un po' un semplice comando di andare, di fermarsi, e abbiamo visto che in realtà si rispondeva molto bene a questa cosa, quindi, però era piccina ancora, quindi non avevamo fatto nessun lavoro, ecco. Poi nel tempo, piano piano, ci siamo procurati anche degli attrezzi, questo nostro amico ci ha seguiti, e lui è un formatore riguardo la trazione animale, e abbiamo provato più nell'orto piccoli lavori, tipo sarchiature, roba più leggera, e abbiamo visto che è fattibile, certo. Se devi fare lavori grossi, come può essere arare un ettaro di terra, magari sicuramente il trattore va più veloce, quello sì. Però
1: Forse è proprio un'altra dimensione,
2: è
1: no?
2: un'altra
1: Cioè.
2: dimensione, cioè poi puoi fare anche un ettaro, pigli una coppia di animali, li metti insieme, lavori, ci vuole un po' più tempo, ma lo fai. Però per lavori, secondo me, su piccola scala, con un'agricoltura familiare, un'agricoltura comunque più piccola, appezzamenti più stretti, terrazzamenti, roba che con un trattore magari è più difficile, con un animale che può essere una mucca, nel nostro caso, ma un cavallo, un asino, qualsiasi cosa, cioè lo fai tranquillamente e forse anche più veloce, cioè non c'è bisogno di buttare giù alberi per far posto.
1: Diciamo, l'animale passa in uno
2: Passa in uno
1: spazio.
2: spazio molto più piccolo,
1: Una domanda, a livello di peso, l'impatto con la terra, forse anche quello è diverso
2: Quello è
1: rispetto.
2: diverso, certo. Sicuramente sul compattare il suolo l'animale lo compatta molto meno perché è molto più piccolo, penso massimo possono arrivare proprio i cavalli più grossi a 1 tonnellata, però cioè, non è che poggiano tutto il peso tutto insieme. E sì, quindi da un punto di vista di compattamento del suolo, da un punto di vista secondo me anche ecologico, se così possiamo chiamarlo, cioè un animale mangia quello che puoi autoprodurti sul terreno, può riprodursi, al contrario di un trattore, può darti latte, può darti carne, può darti trasporto se vuoi. Quindi sì, secondo me anche dal punto di vista ecologico se ne potrebbe parlare perché. Soprattutto se uno pensa a fare discorsi sull'autonomia, su. Eh sì, il trattore ha i suoi pro, però puoi andare in vacanza, ecco, con gli animali magari un po' meno.
1: Quello sicuramente.
2: Però sei comunque legato a tutto un sistema di sfruttamento, di. Insomma, sei dipendente dalla benzina, dal gasolio, quello che è. Quello sì.
1: Ma è una cosa che pesa tanto all'animale, secondo te? Cioè, ci vuole uno sforzo sia per l'animale che per la persona che guida o devono essere più persone? Come funziona un po'? Che so, si può una lavorazione.
2: Sì, no, secondo me. No, certo, la cosa è che deve iniziare piano piano, come un essere umano che va in palestra, non è che può andare e tirare su 100 kg tutti insieme, ti viene un'ernia e torni a casa. Alcun animale inizi piano piano, gli fa fare lavori più leggeri, cioè deve mettere su una massa comunque muscolare. Cioè, un animale tende a essere pigro, magari a stare lì, che gliene frega a lui di lavorare come noi. Però mi sono reso conto che più la portavo fuori a fare cose, più comunque ti cercano, cioè vogliono fare cose. Cioè, ogni volta che passavo lì veniva lì alla rete, voleva uscire, voleva. Cioè, secondo me si sentono anche loro partecipi e gli fa piacere se hai un legame, appunto, una relazione di fiducia, di parità, ecco, ci vuole. Se lo tratti male sicuramente non c'ha voglia di uscire fuori a lavorare, quello no.
1: Cioè, basta essere una persona con l'animale o bisogna essere in due, cioè, nel momento in cui poi proprio lavori, no? Cioè, tipo una sfarchiatura,
2: E dipende, sicuramente essere in due aiuta per tanti lavori, poi dipende anche come è abituato l'animale, da quanto lo fa, col tempo magari si abitua, ho fatto anche cose da sole dove magari c'hai più margine di spazio, in caso magari nell'orto ancora andiamo in due, uno la tiene davanti, uno la tiene l'attrezzo dietro, almeno hai più meno possibilità di andare addosso alle piante o roba così, però. È fattibile anche, diciamo, nel tempo da soli, sì, quello sì. All'inizio essere in di più aiuta, sì. E aiuta anche secondo me noi, crea più gruppo, diciamo,
1: vabbè, sicuramente più
2: comunità. È
1: divertente.
2: divertente, ma anche aiuta a stare insieme, che non è una cosa da poco.
0: Ma posso chiederti una cosa? Gli attrezzi che li agganciate all'animale, li avete costruiti voi? Che tipo di cose trascina?
2: Allora, in realtà il primo attrezzo che ha trascinato era una transenna stradale con cui abbiamo ricoperto dei semi, un campo d'avena, di favino, di orzo che avevamo seminato. Abbiamo semplicemente passato una transenna con un tronco per fare peso, l'abbiamo passato tutto il campo e abbiamo interrato il seme. Poi in realtà alcuni attrezzi ce li siamo, li abbiamo trovati su internet, in realtà da un signore che li vendeva, che non li usava più ormai di suo padre, ce l'aveva lì in giardino, li vendeva in realtà per bellezza, da mettere in giardino tipo per un bed and breakfast. E io gli ho scritto e ho detto, in realtà io sarei intenzionato a usarli, abbiamo preso questi attrezzi e quindi abbiamo recuperato attrezzi vecchi. Un po', devo dire, essendo vecchi erano fatti con metalli un po' pesanti, ultimamente ci stiamo. Questo nostro amico, appunto, di cui parlavo prima, ci ha prestato attrezzi un po' più moderni, più leggeri e fanno lo stesso lavoro. Quindi esistono, purtroppo qui in Italia poco, però esistono.
0: Secondo me sicuramente Atelier Paysan ha qualche,
2: Esatto, sì,
0: no?
2: quello sì,
0: Qualche
2: sto studiando,
0: progettino,
2: sì.
0: certo.
2: Però esistono attrezzi moderni, più leggeri, anche per l'animale fa meno.
0: Infatti ci incuriosiva, ma cioè, è difficile reperirli però questi attrezzi, quanti ce ne sono a giro? Da dire io li sto cercando, non è così semplice trovare qualcuno che
2: No,
0: ce li ha,
2: no,
0: no.
2: non penso. Appunto conosco questo Roberto, che lui è un formatore di trazione animale, lui ha un po' di attrezzi, conosce un po' di gente in giro perché lui gira un po' per fare lezioni e cose. Però sì, trovare attrezzi non è semplice, cioè trovi roba vecchia vecchia, cioè roba moderna qui ne trovi poca. O invece in altre parti del mondo dove
0: Scusa, cosa
2: ancora.
0: intendi per moderna? Cioè dell'inizio del Novecento, no? Di quando? Moderna
2: Moderna, che ancora oggi
0: attuale, nel senso
2: sviluppano
0: che
2: attrezzi e
0: per
2: vanno
0: la trazione animale.
2: migliorandoli, sì, esatto,
1: Quindi
2: cioè.
1: diciamo che è una cosa che non va più in voga da
2: Qui
1: ormai
2: non va
1: da
2: più,
1: anni,
2: sì.
1: però c'è qualcuno, oltre a te e a questo Roberto che ancora la pratica, e qualcuno che costruisce degli attrezzi
2: Sì, esatto,
1: rivisitati anche in fase più
2: sì.
1: attuale. Ma tu porti una mucca nell'orto, ma non te ne mangia le cose? Non è golosa?
2: All'inizio magari un pochino ci prova, con l'abitudine, però comunque prima di portarla fuori è bene che abbia mangiato, cioè non è che vai giù, prendi, la porti fuori, inizi a fare le cose, cioè c'è tutta una preparazione, l'animale deve aver mangiato, deve essere tranquillo, lo porti fuori, inizi piano piano, lo fai camminare, poi nel tempo comunque capisce che fuori quando è a lavorare non si mangia e non mangia,
1: Vabbè.
2: sì, quindi.
1: Quindi anche lì è tutto uno studio e una preparazione, insomma, non
2: Esatto, sì.
1: è come un trattore si deve riscaldare, no?
2: Sì.
1: Prima di mettersi in moto, l'animale ha bisogno di una sua
2: Sì, di
1: routine.
2: concentrazione, Sì.
1: E quali sono, oltre alla mucca, gli animali da lavoro potenzialmente?
2: Cavalli, asini, muli, cioè chi usa, in India usano gli elefanti, i cammelli, ce ne sono tanti. Qui per il clima penso bovini. E quindi cavalli, asini, muli, sì, per portare la legna nel bosco, per trasportare carichi.
1: Ma c'è magari qualcuno più indicato per tipo di lavoro secondo te? Tipo immagino magari legno nel bosco, magari non è che mi ci immagino proprio una mucca. Però anche sì.
2: Cioè, sì, dipende, poi anche lì ci sono mucche e mucche più piccole, più grosse, però. Più o meno diciamo che certo fare un lavoro di aratura a un asinello piccino magari poverino cioè la potenza comunque anche proporzionata al peso dell'animale quindi uno guarda anche quello però sì perché no puoi andare in un bosco con una mucca legargli un tronco e tirarlo fuori dal bosco senza dover pulire o farti strada ecco.
1: Bene, bene. E la giornata in sé per sé com'è andata? C'era un po' di interesse, c'è stata un po' di
2: C'è stato
1: partecipazione?
2: avvenuto un po' di gente, ci siamo visti lì la mattina perché iniziava a essere caldo, per non fare troppo tardi. E abbiamo iniziato facendo due chiacchiere con questo Roberto e poi, appunto per approfittare delle ore fresche, siamo andati subito nell'orto. Prima abbiamo tirato fuori la mucca, abbiamo fatto una passeggiata, gli si è legato un piccolo tronco, si è fatto un po' su in giù col tronco per farla riscaldare. E poi siamo entrati nell'orto, siamo passati con un sarchiatore, un piccolo sarchiatore, siamo andati leggeri, giusto per pulire dalle erbe, in mezzo alle file di pomodoro, siamo passati in mezzo alle zucchine, fagiolini. E poi abbiamo messo anche un rincalzatore e siamo passati nelle file di patate, per rincalzare le patate. E poi dopo abbiamo montato una treggia, che è una sorta di slitta fatta di legno, e siamo andati in un campo lì vicino, abbiamo fatto un carico d'erba che avevamo tagliato prima la mattina e l'abbiamo portata lì, tutto in 2 o 3 ore. Quindi.
0: Ma quanto spazio gli serve? Cioè, quanto spazio dovete lasciare tra fila e fila perché lei ci passi?
2: Allora, le patate, i pomodori sono lasciati un po' più larghi anche per il fatto dopo. Ci si entra male noi a raccoglierli. Però tipo le patate sono a 90 centimetri e L'avevamo messo larghe per sicurezza, ma potevano essere forse anche 80, sì.
0: Quindi passa in posti molto stretti, eh?
2: Sì, e il cavallo passerebbe in posti ancora più stretti, perché la mucca ha un passo più aperto, sì. Invece il cavallo cammina con le zampe una davanti all'altra, quindi cavalli, asini vanno in
3: Anche
2: file
3: l'asinello, no?
2: ancora più strette, sì. Per
3: Sì, infatti
2: esempio per
3: l'asino
2: un
3: anche.
2: orto, un asino, cioè, fa un lavoro secondo me perfetto, cioè, non c'è bisogno di...
3: Sì, l'asino pratica anche sentieri molto, molto stretti, quindi.
2: Sì.
1: Bene, noi ti ringraziamo, è stato molto interessante.
2: Grazie a voi.
1: Speriamo, insomma, se qualcuno che all'ascolto è interessato a
2: Sarebbe
1: sapere di più
2: meglio,
1: di
2: sì.
1: trazione animale, ci scriva a radiocontatto@siberia.net e noi avremo il permesso di darti, di dare il tuo contatto, Michael, va
2: Sì, a
1: bene?
2: voglia, sì,
1: Bene,
2: volentieri.
1: così anche per scambio di informazioni o per gioire di queste cose. Grazie.
2: Grazie a voi.
1: Rimettiamo un altro bel pezzaccio musicale. Cosa ci proponete ora?
3: Il prossimo brano anticipa il nostro prossimo ospite e abbiamo dato un po' un'accelerata perché questi problemi tecnici ci hanno portato via un po' di tempo e quindi salutando Michael introduciamo Cafisguè con Caffè.
4: Caffè sguè,

0: nothing's great. Bevi sempre il caffè. Sai com'è, e poi sveglio di te. Coffee's great, bevi sempre il caffè. Sai com'è, e poi sveglio di te. Coffee's great, bevi sempre il caffè. Sai com'è, e poi sveglio di te. Coffee's great, bevi sempre il caffè. Sai com'è, e poi sveglio di te.
1: Alla mattina ne bevo una decina, nel pomeriggio faccio anche peggio, poi la sera ne bevo una betoniera, tutta la notte ne tengo una botte.

0: sai com'è, è peggio di te.
1: Yo-yo.
0: Caffè sguè, invece apri il caffè.
1: Sulle mani,
0: sai com'è.

0: E come avrete capito, era Caffisguè che introduceva il nostro prossimo ospite. Si tratta di Frank, una figura, una persona che si presenterà da sé da qui a breve. Frank, ci sei? Mi senti? Buonasera,
1: Buonasera, buonasera, buonasera a tutti.
0: e benvenuto alla nostra trasmissione Radio
1: Grazie.
0: Contado.
1: Grazie.
0: Frank, l'abbiamo intercettato in questo percorso che stiamo portando avanti rispetto al tema dell'antipsichiatria, che un po', ci vede intercettare pezzi di comunità che in qualche modo, offrono delle opportunità, degli strumenti o comunque degli spazi, dei contesti in cui, in qualche modo le, difficoltà, psichiatriche più o meno accentuate, più o meno dichiarate o conclamate, trovano contesti sia di ascolto, sia di espressione, sia, perché no, anche di sfogo. Ecco, Frank, vuoi raccontarci un po' tu, rispetto a questa funzione molto antipsichiatrica, ecco, che noi stiamo cercando di intercettare nei diversi territori, come ti collochi? Intanto tu, dove sei fisicamente e cosa
1: Allora,
0: fai?
1: io sono di Prato, nello specifico Montemurlo, e appunto sono capitato, tra virgolette, in questo contesto per vicissitudini appunto di eventi. La prima di tutte è che comunque io sono un musicista diciamo da generazione, perché anche mio babbo è musicista, quindi mi ha trasmesso la passione. E negli anni appunto ho sempre suonato in tutte le situazioni, in vari contesti, fino a che poi a un certo punto c'è avuto un mio musicista, per l'appunto, che lavorava come OS in una struttura. Quindi mi ha detto perché no, se mandava di. Perché comunque già avevo dei contatti con i suoi ragazzi, perché mi capitava che magari me li portava nelle mattinate che era a giro, così, e me li portava a trovarmeli. Che appunto è la fortuna di avere questo magazzino a Montemurlo, che è una sorta di art factory, ovvero uno spazio dedicato principalmente alle arti. Quindi noi si fa musica, arte terapia, teatrino, anche un po' di tutto all'interno di questo spazio. E niente, iniziando così, quasi per, ora non dico per scherzo, neanche per gioco, dico proprio per sperimentare con dei ragazzi, ho visto che sia io che gli operatori, che i ragazzi stessi, che si trovavano bene nel tipo di attività che si andava a fare insieme. E allora da lì nulla, poi ho intrapreso una triennale di musicoterapia, giusto per avere la certezza di quello che stessi facendo fosse effettivamente corretto o in linea con quello che poteva essere un percorso anche di guarigione, tra virgolette, insomma, come dire, un percorso, cioè se stavo facendo bene quello che stavo facendo. E quindi niente, dopo questa triennale, che per fortuna mi ha solamente confermato quello che stavo già facendo, quindi insomma, diciamo, un po' a livello di empatia, è un lavoro che mi sono trovato addosso, che mi veniva bene, e poi appunto con degli insegnanti, dei professori, ho affinato certe tecniche, insomma, certe dinamiche. Principalmente noi si fa musica con tutti i ragazzi che mi vengono a trovare appunto nei laboratori. E la musica, appunto, essendo un ampio spettro, sì che ci sia cantarla, suonarla, scriverla, ma anche ballarla oppure andare a ascoltarla, c'è tutto un insieme di cose, anche l'aspetto tecnico, tipo dei ragazzi che magari sono proprio affezionati alla strumentazione, quindi magari sono proprio mixer, casse per fare DJ oppure per creare canzoni, è tutto insomma un indotto in questa direzione.
0: Diciamo che un po' le tue competenze ti rendono molto versatile, nel senso che ti trovi
1: Sì.
0: sia a ballare che a suonare che a
1: Allora,
0: comporre,
1: guarda,
0: no?
1: purtroppo
0: Se ho capito bene.
1: la
0: O ci sono
1: danza.
0: anche altre persone assieme a te a gestire questo progetto?
1: Allora, principalmente sono io, e ora negli ultimi anni ho avuto la fortuna che ho il mio cugino praticamente, che è un ragazzo di 27 anni, cioè ora è cresciuto, ce n'ha 26, però quando ha iniziato, già 3-4 anni fa, lui ha iniziato a fare il producer, quindi a registrare, sempre a scrivere pezzi, eccetera. Fino a che poi, essendo lì tutti e due insieme, è capitato che mi sono venuto anche a me a fare dei laboratori dei ragazzi molto giovani, e quindi gliel'ho passati a lui naturalmente, perché è più giovane, quindi anche i generi musicali più moderni sono più inclini verso, cioè diciamo la comunicazione tra i giovani è più immediata,
0: Certo.
1: mentre tra noi comunque siamo una generazione più vecchia e cioè, mi trovo magari meglio con le persone. Cioè, anche perché a livello di storico musicale, cioè io magari ti conosco roba più vecchia che conoscano anche degli utenti di una certa un'età più avanzata. Magari roba dei giovani è più difficile entrare in risonanza non conoscendo spesso i cantanti di Elena.
0: E questo Caffè Suè che abbiamo, che ci hai consigliato, insomma, che poi tra l'altro volevo anche dire che il nostro Trade Union, il punto, il nodo della rete che ci accomuna è Lorenzo Maso, che è lui che mi ha fatto sentire Caffè Suè e quindi poi di conseguenza anche conoscere te, questa è anche la bellezza, no, della rete che si
1: Certo.
0: intreccia. Ma il Caffè Suè fa parte della schiera giovanile o della schiera, insomma, di
1: Allora,
0: più. O sta a metà metà.
1: lui diciamo sarebbe adatto per i miei, cioè glielo potrei passare a mio cugino dentro tra di noi. Però ormai siccome da tanto che lui si lavora insieme, quindi siamo squadra io e lui, quindi noi quando ci vediamo o scriviamo pezzi, perché poi lui è uno dei pochi che ha messo le canzoni online.
0: Certo, sì, le
1: E
0: abbiamo
1: quindi
0: trovate su YouTube.
1: sì, lui. Tra l'altro poi casino perché poi gli account non ce l'aveva neanche lui, ma li avevano dei suoi amici che hanno perso le password, che le canzoni sono sull'internet così in libertà.
0: Sì, non era proprio voluta, non è stata pensata così.
1: No, no, lui sì, allora, perché ogni ragazzo ha dei punti forti, dei punti deboli, delle caratteristiche, eccetera. Cioè Niccolò, questo ragazzo avete sentito, lui è fortissimo dal vivo, ma qualcosa di incredibile, perché io ne si è fatto appunto delle scene insieme all'associazione e tutto, e quindi ho avuto io il compito di preparare una sorta di spettacolino da fare con tutti i ragazzi. E Niccolò è uno che non solo si era pubblicizzato, aveva portato tipo, più di 50 persone, tutti amici, ragazzetti, eccetera, ma sul palco c'ha un mostro da palco, proprio, cioè, ha tutte le caratteristiche per intrattenere il pubblico al meglio, è proprio un fenomeno da questo punto di vista.
0: Certo, abilità nascoste, no?
1: Sì,
0: Magari.
1: no, perché comunque è uno molto irruento, sfacciato, quindi no, non si vergogna, c'ha tutte le mosse giuste imparate dai cantanti che vede in televisione, sicché è uno spettacolo.
0: E invece l'altro brano che ci hai
1: Allora,
0: consigliato di
1: l'altro brano che ho
0: chi
1: consigliato
0: è?
1: invece, guarda, questo è un.
0: Jet
1: Sì, è un ragazzo che si chiama Eno,
0: Jetter.
1: e lui invece ha iniziato a lavorare con il mio cugino. Quindi ho voluto prendere un artista, diciamo. E al mio cugino si chiama Luca, e niente, quello è un altro brano, un altro modo di lavorare, perché comunque generi musicali non tanto troppo distanti. Poi delle volte capita anche che si fanno dei video, piccoli video con questi ragazzi, insomma tutte attività incentrate sulla musica, l'espressività e comunque fare una cosa che ti fa stare bene, sì, ma anche ti dà la possibilità nel mondo esterno di entrare, perché comunque tipo, io vedo in Caffè Suè, questi video gli servono anche per comunicare, cioè lui vuole conoscere un ragazzo, così, perché comunque è un ragazzo molto intraprendente, se cioè, voglio conoscere gente, lui c'ha già il biglietto da visita, cioè gli fa, oh, io sono questo, vamo a guardare su internet, c'ho più di 7.000 visualizzazioni.
0: Certo, succede anche noi con Radio Contado, quando vogliamo conoscere qualcuno, diciamo, oh, guarda che io faccio parte della redazione Radio Contado, mica. Cioè, e quindi certo, i biglietti da
1: Esatto, il
0: visita sono
1: curriculum.
0: fondamentali, no?
1: Certo.
0: Per connettersi
1: Esatto.
0: con certi, sì, comunque con
1: Sì,
0: persone, con
1: con
0: gruppi
1: gente
0: affini.
1: del tuo interesse. Esatto, sì.
0: Ecco, perché poi anche questo è l'intento di tutto
1: Certo,
0: questo dispendio di
1: sì.
0: energia, no? Di
1: No, no,
0: cercare
1: anche
0: di
1: perché.
0: costruire
1: Esatto.
0: connessioni, questa cosa tu vedi che è efficace.
1: Certo, più che altro perché ti dà dei mezzi per entrare in comunicazione con gli altri. Cioè, l'esempio appunto è la musica in questo caso. Cioè, se lui canta, non gli vieta nessuno di entrare a far parte di un progetto che sta facendo musica, dei musicisti, lui può cantare. Quindi è un, come dire, imparare una lingua per poter comunicare con tutti coloro che parlano quella lingua. Infatti io, cioè, appunto in questo magazzino mi capita ragazzi di tutte le nature, ora sia con problemi o senza problemi, diciamo, generalizzando così, però li vedo che comunque tra di loro parlano tranquillamente, cioè poi della serie. Per me che li registro spesso e volentieri non c'è alcuna differenza tra i normodotati e i ragazzi con problematiche. Quindi cioè, non, è tutto un, tutto un, mo, un, tutto un mondo. Io c'ho una frase che ho attaccata a distanza, che è molto bellina, che dice: le uniche persone normali sono quelle che non si conoscono a fondo.
0: Certo. Certo, beh, fine... questo è un tema che emerge spesso in questi incontri, certo, che noi abbiamo iniziato a fare rispetto al tema dell'antipsichiatria, cioè in realtà la compatibilità con la comunità è data dal fatto che la normalità non esiste, ognuno di noi ha delle problematiche e trovare dei contesti in cui queste problematiche non debbano essere rimosse, ma proprio possano trovare spazio e significa potersi dare l'opportunità di prendersi cura gli uni degli altri, no?
1: Certo. Oltretutto, cioè io mi rendo conto, vivendo questi ragazzi, che in un contesto attuale di intrattenimento soprattutto, sarebbero perfetti tutti con le loro caratteristiche a intrattenere in maniera molto spontanea. Cioè ora vedo, ci sono anche altre società che stanno lavorando con i ragazzi con problemi, eccetera. Però cioè, gli viene, alcuni di loro hanno una simpatia talmente, cioè, talmente pura, come dire, senza filtri, che ti fanno buttare via, cioè, sono proprio degli intrattenitori nati da certi punti di vista, perché hanno questa naturalezza che delle volte, come bambini, via, cioè, quella naturalezza che ti fanno fare delle risate delle volte che non ti aspetti, hanno delle uscite incredibili.
2: Senti, ma una curiosità che avevamo era da un punto di vista più burocratico, tra virgolette, cioè questi laboratori come nascono, nel senso che partecipi a dei bandi, sono delle cose comunali, regionali, cioè com'è che riesci a attivare questi laboratori, perché sappiamo che di solito non è che proprio diano questi grandi soldi a laboratori del genere, diciamo.
1: Allora, dipende le varie associazioni come sono impostate. Allora, ci sono appunto quelle associazioni dove, diciamo, nella retta della struttura ci sono delle attività collaterali da fare. Quindi poi ogni utente va a scegliere quelle che più gli interessano e quelle che gli risuonano. Quindi magari ci può rientrare il laboratorio di musica, come ci può rientrare un'attività sportiva o cose di vario genere. Altrimenti spesso mi capita che proprio i ragazzi me le chiedono e quindi insieme alle famiglie, niente, si fissa un calendario di laboratori e si procede così, pari passo. Proprio come delle lezioni di musica che uno può prendere, poi andare a segnarsi a fare dei corsi, ecco.
0: Bene, beh, anche questo è interessante, no? Che comunque all'interno delle rette che vengono date alle strutture ci siano anche delle quote, no? Per partecipare a qualcosa, poi vuol dire che questo qualcosa va fatto all'interno di contesti che devono sensibilizzarsi, no? Perché sennò è ovvio che se tu non hai posti dove rivolgerti, quei soldi magari rimangono anche là, no? Non vengono spesi.
1: O magari vengono spesi, magari non che il ragazzo è contento di spendere, perché magari va a fare delle attività che non gli piacciono. Io invece per dire, la mia soddisfazione è che spesso e volentieri i ragazzi, soprattutto che vengono da soli, magari ci danno la libertà anche di andare a giro in autobus, eccetera, ma arrivano molto prima.
0: Certo.
1: Cioè proprio anche una o due ore prima delle volte, ma se arrivava un po' prima, tanto mi fa piacere, sa che qualcosa ha detto.
0: Certo, anche questo è un classico, no? Che comunque quando diventi un punto importante, un po' prescinde, no? L'azione in sé, perché è un posto in cui si sta bene, a prescindere da quello che si fa, questo è anche un bellissimo rimando.
1: Un'altra cosa bella, guarda, mi è capitato l'altro giorno, c'è un ragazzo che mi viene e lui suona la chitarra. E la porta sempre, anche se spesso e volentieri non la utilizziamo, e delle volte anche quando l'utilizziamo magari si usa una chitarra mia, se gli ho detto guarda, se vuoi puoi non portarla, e tanto ce l'ho io qui gli strumenti, e lui mi fa no, io lo porto perché a giro quando trovo gente che mi veda con la chitarra, c'ho già un argomento per attaccare bottone con la gente, capito?
0: Certo.
1: Anche questo mi ha fatto riflettere quando glielo dicevo, comunque è uno scomodo perché la chitarra ha una custodia rigida, si porta tutto, invece no, mi ha proprio detto no, mi serve proprio agire perché a me ne attacco bottoni con la gente, che
0: certo,
1: c'ho un pretesto.
0: Che tra l'altro, come questo è stato anche un pretesto di Fabrizio De André, nel senso che io in uno dei numerosi documentari che ho visto su di lui, proprio è lui che dice testualmente questo, io nelle serate e ho iniziato a suonare la chitarra così, per cercare di rimorchiare donne, uomini, cioè persone con cui dialogare, certo. Cosa che non mi veniva particolarmente facile, invece suonando era un po' una...
1: Sì, sì, c'hai già un appiglio, via.
0: Questo per dire appunto, sempre chi è normale, chi è no, psichiatrico,
1: ma è uguale, siamo diciamo tutti uguali, così, no? Diciamo così, la fortuna a questo mondo è di avere una passione, qualunque essa sia. La forte passione poi ovviamente ti porta a aggregarti con persone che hanno la tua stessa passione. Quindi ora io, nel mio caso, io ho la fortuna di essere un appassionato di musica, infatti sono un po' l'istrumentista, sono tanti strumenti, colleziono, insomma, diciamo la mia vita è incentrata sulla musica, il 99%. Quindi anche a me mi capita, quando vai a giro e parli con gente, se entri in quell'argomento lì, in un secondo ti ritrovi a essere amico di queste persone, a parlare come se ti conoscessi da tutta,
0: certo,
1: la vita.
0: Certo, ma è proprio questo, è il minimo comune denominatore delle passioni, esatto. Perché...
1: per le passioni, qualsiasi se siano, potrebbe, certo, essere la pesca, le moto, le macchine d'epoca, no?
0: Certo.
1: Non c'è, l'importante è avere la fortuna di avere passione, perché purtroppo la passione è una cosa che, cioè, ti si deve attaccare addosso, non è una cosa che uno può indursi.
0: Come ti capisco, caro Frank. Senti, allora, niente, io lascerei spazio a questo secondo brano che tu ci hai inviato, di Jet Jetter, prima di...
1: Eno, scusa.
0: Prima di salutarti, comunque ti invito al prossimo incontro che ci sarà sul tema dell'antipsichiatria, dove ci sarà anche in visione un documentario su Mark Fisher, e che comunque di cui uscirà la locandina, ti inoltrerò la locandina, e che sarà alla Casa del Popolo di Grassina il 9 luglio per continuare appunto questi discorsi sul territorio, nei contesti del territorio che possono e sono, ma di fatto già contesti accoglienti, e per permettere appunto in connessione diversi nodi di una rete d'aiuto a questo tipo di problematiche. Ti ringrazio molto. E...
1: ci mancherebbe, grazie a voi della possibilità, insomma, di questa chiacchierata.
2: Grazie.
0: Grazie, ci aggiorneremo, non escludiamo di risentirci. Grazie mille.
1: Speriamo,
0: Frank.
1: Vai, spero di venire a trovare anche una volta.
0: Grazie, ti aspettiamo in Piazza Tasso, nel nostro mercato.
2: Ci aiuterai sicuramente con la gestione del mixer, penso.
1: Perfetto, perfetto.
0: Ciao, ciao.
1: Grazie infinite, a prestissimo. Ciao, grazie.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
3: Sai perché si valgono i limiti? Per avere come normalità un limite non raggiunto in precedenza. Yeah, yeah, yeah.

Svegliavo con amore in quella casa piccolina. Come hai fatto, mia cara mamma? Come hai fatto? Per me sarebbe come morire. Infestato d'odio, ho visto l'amore di papà marcire. Come quando da piccolino.

0: fantasmi,
1: tre fantasmi.
0: T'han cullato da bambino, t'han guardato da vicino. Ti hanno detto ti amo, ma lo stesso ti rovino.
1: Ti amo.
0: La mamma pensa ancora che l'Europa l'ho vista in solitario.
1: Invece
0: ma
1: no.
0: I miei fantasmi direbbero il contrario.
1: Tutti quanti.
0: Ho fatto il bagno in tanti mari in giro per la Francia.
1: Tanta roba.
0: Ho conosciuto tante madame baciate sulla guancia.
1: Stupendo.

0: dovessi morire.
1: Vaffanculo.
0: La vita è infinita, la vita senza vita. La vita è infinita, la vita senza vita.
1: Sai perché si varcano i limiti? Per avere come normalità un limite non raggiunto in precedenza. La vita è infinita, la vita senza...
2: E senti che pezzacci in questa ultima puntata della stagione numero 8 di Radio Contado.
3: Che roba.
2: Guarda, è quasi uno smacco, perché non riusciamo per un pelo ad arrivare alla puntata 200, perché questa è la 195.
4: Per un pelo, mannaggia, insomma, diciamo che ci vorrà un altro anno per arrivare alla 200, conoscendo i nostri ritmi, però...
3: No, diciamo, dai, secondo me entro la fine di quest'anno
2: ce la possiamo fare, no? Con le nostre griottose guadagniamo puntate. L'abbiamo fatta apposta per guadagnare puntate. Ma allora, non poteva mancare ovviamente in conclusione di stagione il nostro tema più caro di tutti quest'ultimo anno.
5: Attenzione, gli organismi geneticamente modificati sono tornati sui nostri scaffali. Si chiamano TEA e sono nocivi per l'uomo e per l'ambiente.
2: Esatto, parliamo ancora tristemente una volta di TEA, perché cosa succederà? Il prossimo mercoledì 17 giugno purtroppo siamo arrivati alla votazione definitiva al Parlamento Europeo, quindi a Strasburgo, proprio sulla questione TEA, quindi accettazione di TEA, e sembra, cioè la proposta diciamo alla fine per ora passerebbe in toto, cioè passano le TEA, passa la non tracciabilità, passa la non etichettatura, passa tutta la storia dei brevetti, insomma una debacle completa. Però vediamo, non è ancora detto nulla, perché appunto la votazione non c'è ancora stata, anche se sembra che comunque diciamo la tendenza sia molto propositiva, sono tutti molto felici, ovviamente combattiamo come sempre il cambiamento climatico, eccetera eccetera eccetera. Però niente, noi puntiamo comunque al fatto che sono stati presentati vari emendamenti da alcuni gruppi diciamo più verdi tra virgolette, e la questione mi sa proprio a livello burocratico sarebbe che se qualcuno di questi emendamenti passa, loro sono obbligati a bloccare e a tornare indietro sull'iter burocratico, e quindi si ripartirebbe un po' indietro, e quindi diciamo non è che non sarebbe proprio un blocco, però insomma si romperebbe molto le scatole. E quindi appunto all'interno di questi emendamenti penso sia stata messa proprio tutta la questione quantomeno dell'etichettatura e della tracciabilità, che potrebbe essere effettivamente una delle poche cose su cui far leva per bloccare tutta questa tristissima tiritera. Quindi noi attendiamo, non immobili, perché ci muoveremo quantomeno con dei volantinaggi alla nostra amata COP, come avete sentito dallo spottino, perché comunque COP, differentemente, come abbiamo già detto varie volte, da i primi anni 2000, a questo giro ha accettato di buon grado tutta la questione TEA, non avvisando ovviamente minimamente consumatori né nessuno. All'inizio è stata molto zitta, testa bassa, poi alla fine però sappiamo che comunque è propositiva al riguardo, e quindi ci interessa comunque quantomeno che i soci e le socie siano a conoscenza di tutto questo, si informino. Poi rilanciamo, anche se non so se da Strasburgo ci ascoltano, comunque diciamo se qualsiasi agricoltore, agricoltrice, cercatore, cercatrice di semi in tutta Europa ha tempo e voglia, il 16 giugno è stata lanciata quindi diciamo una manifestazione davanti al Parlamento, e per chi è più interessato può leggere sul sito di Crocevia quali sono tutte le varie associazioni che per ora hanno già dato la loro adesione. Ovviamente c'è tipo anche la Confederazione Paysan, poi appunto c'è il centro di Crocevia, insomma sono molte le organizzazioni da tutta Europa che hanno fissato questo appuntamento per far sentire in ultima istanza diciamo la voce, e vediamo cosa succederà. Poi come minimo chissà, magari lo rinviano per l'ennesima volta, ma siccome siamo già nell'estate ci sta che invece colgano la palla, perché comunque l'estate sono
4: solito
2: più disattenti quando vogliono far passare qualcosa.
4: In Italia era giugno,
2: come era il decreto siccità di cui nessuno si è accorto di nulla. Comunque vabbè, noi staremo a vedere. E nel frattempo però cosa succede adesso in radio, perché ora vi lascio, smetto il mio pippone e vi lascio ascoltare un piccolo pezzo teatrale che in realtà noi abbiamo già mandato in onda, ma è andato in onda su un ponte radio, e siccome sappiamo benissimo che voi pessimi ascoltatori, ascoltatrici di radio Contado non ascolterete mai i ponti radio, rimandiamo solo per voi In onda adesso la banana aumentata, era un piccolo spettacolo non pensato in maniera radiofonica, ma che abbiamo provato un po' a riadattare con le nostre scarse doti attoriali. Era uno spettacolo creato in origine dal Teatro Contadino Libertario, che abbiamo riadattato e con l'aiuto del Rubido abbiamo provato, diciamo, a trasformare in una prima prova di versione radiofonica. Andrebbe un po' sistemata, ma per voi, visto che è fine stagione e visti i nostri tempi biblici, intanto ve la mandiamo così. E quindi niente, buon ascolto, cari.
3: Buon ascolto.
5: Ormai più di 20 anni fa, il tentativo da parte del capitale finanziario di appropriarsi dell'intero genoma con gli OGM, gli organismi geneticamente modificati, almeno in Europa, fu stoppato dai movimenti ambientalisti supportati dal marketing politico dei sindacati agricoli e dal marketing economico, vendita di prodotti OGM free, messo in opera dalla grande distribuzione organizzata. Oggi, quello che allora fu messo alla porta sta rientrando dalla finestra. Il nuovo attacco alla privatizzazione del genoma attraverso i brevetti sulle piante di interesse agricolo sta proponendo una deregolamentazione alla normativa vigente in materia di OGM per i nuovi gioielli della biochimica molecolare. NBT, New Breeding Techniques in Europa, TEA, tecniche di evoluzione assistita in Italia. Le nuove piante ingegnerizzate si sostiene che non siano OGM in modo del tutto strumentale e antiscientifico, e si sta di nuovo tentando di aggirare il principio di precauzione attualmente in vigore, evitando il dibattito pubblico. Questa volta i grandi sindacati agricoli applaudono. La grande distribuzione organizzata guarda da altre parti, l'informazione tace e la politica non interviene, fingendo di ignorare la questione ed evitando ogni responsabilità. Secondo i proponenti, sostenuti da una parte della ricerca accademica, a sua volta sostenuta economicamente dal capitale finanziario delle multinazionali del settore sementiero, i colossi Monsanto, Bayer, Syngenta, BASF e Corteva in primis sono già pronti con più di 150 brevetti per invadere il mercato europeo. È pronta, ed in alcuni contesti è già in atto, una strategia di mistificazione e di vero e proprio inganno all'opinione pubblica, con falsi proclami che parlano addirittura di maggior sostenibilità, efficienza e aumento delle caratteristiche positive dei vegetali geneticamente modificati. Deregolamentare significa libertà di coltivazione diffusa e nessun obbligo di tracciabilità. Non sapremo se quello che mangeremo sarà OGM oppure no. Vecchia storia, disagi e rischi per tutti e vantaggi per pochi. Dimenticavo, una parte del testo di questa pièce, portata interamente da uno dei personaggi, è completamente estratta pari pari da uno dei programmi di propaganda delle TEA, ottenuta con il nuovo metodo CRISPR-Cas9, che ne vanta i meravigliosi vantaggi. Come ormai spesso avviene, la realtà supera abbondantemente anche la più distopica immaginazione.

No, no, no. O dove mi metto? O dove mi metterò? Ma qui è tutto fradicio. Ma Madonna, se non si rimette sto tempo, meno male, stamani c'è il sole, ma l'è venuta un po' e via l'acqua. L'è tutto bagnato. Via, mi metterò al sole, dai. Dai, dai, mettiamoci al sole, vai. Almeno ci si riscalda un pochino, dai. Che giornata, guarda, io ho una cassetta giusto giusto per poggiare il culo perché sennò mi bagno. Allora, ai ai ai, anche sta mezza giornata l'è finita, dai, vai, avanti, avanti, ancora qualche ora e poi arriva la sera, tanto fa buio presto, almeno mi riposo, c'ho da leggere, guarda, via. Però sono contento, guarda, sono contento perché sta avvenendo un bel lavoro, mi piace, guarda, sta avvenendo pulito per bene. La terra la si scioglie, è friabile, viene un orto meraviglioso. Guarda, se si va avanti così, viene una bella semina. Oh, finalmente. Allora, via, mangiamo un po'. Eccolo lì, ecco il cestino. L'ho preparato io ieri sera, però io mi piace sempre sorprendermi. E dentro, vediamo che c'è dentro. C'ho una fame, Madonna, è fame, c'ho. Via. Oh, guardiamo un po'. Allora. Senti il profumo, il pane. Che pane, che pane, questo è il pane nostro, eh? Pane fatto da noi nel nostro forno a legna, cotto con la legna nostra, con il macinato, il mulino nostro, il grano nostro. Oh, questo sì che è il pane come si deve. Senti i miei pani che non sanno di nulla, che vendano. Senti come è questo, senti il profumo. Poi che c'è, vediamo, vediamo il dito. Eccolo lì, con il pane ci vuole il formaggio. Ma senti il profumo, questo non è formaggio, questa è una poesia. Ma senti, oddio, non c'ho nessuno a farglielo sentire, me lo annuncio da me e godo. Questo sì che è il formaggio. Oh, formaggio fatto con il nostro latte e le nostre pecore, ovviamente. E poi dopo il pane e il formaggio che si mangia? C'è un po' di frutta, via. Ci ho messo una mela, eccola lì. Questa è una mela del nostro Meleto. Guarda come è rossa, bella, profumata. Senti il profumino c'ha sta mela. Quelle si comprano non sanno di nulla, ma senti, sì, magari c'hai il baho, ma che vuol dire? Questa è una mela

0: terre lontane. Che meraviglia! Questi profumi da noi non ci sono. E poi, guarda il colore, un colore di una frutta gialla, così gialla. Che aveva visto una frutta gialla delle nostre? Io non l'ho vista. Guarda il colore, colore di sole esotico. Oddio, ieri sera era gialla. O come mai? Eppure l'ho messa dentro ieri sera, l'ho rinvoltata, era gialla. Ora è diventata nera. O questa? La profuma, sì, insomma, però non è più gialla. Ma e ora? O chi c'è laggiù? Madonna, o si può stare in pace nemmeno a mangiare? O chi l'è quella? Sì, o guarda, la vedo proprio io. Sì, sono qua. Buongiorno. Sì, sono qua. Venga. Guarda che condizioni l'è quella. Ma perché lasciamo? Che sembri in modo di essere vestito in campagna con il tailleur tutta elegante, con le calze, i tacchi a spillo. Mando la rete ad andare questa e siamo lì nell'orto alla fonda. Dove va? E poi? Su quella valigia? Che vuole la valigia? C'è una valigia, non sarà mia una dell'esattore. No. Ah no, c'è scritto, che c'è scritto? Crisp Gas? Boh. Questa vende roba, te lo dico io.
1: Salve!
0: Sì, buongiorno.
1: Oh, ma che bel panorama agreste. Cosa c'è di meglio di un bel pranzo nel fanghiglio, eh? No, aspetti, ma che sta mangiando? Ma non lo vede che quella roba è tutta nera? Ma che schifo, ma lei la chiama banana quella? Via, prenda questa. Lo vede com'è bella? Lo vede com'è perfettamente gialla? Deve sapere che le banane CRISPR debuttano oggi sul mercato. Non si ossidano, durano più a lungo e mantengono il sapore. L'editing genetico al servizio del consumatore. Vi è mai capitato di preparare una macedonia e vedere le banane diventare marroni in pochi minuti? È il classico dramma in cucina che potrebbe presto diventare un ricordo del passato. Le banane CRISPR stanno per fare il loro debutto sul mercato, per mantenere quel bel colore giallo molto più a lungo delle loro antenate. Una startup britannica si prepara a lanciare le super banane aumentate, modificate geneticamente, frutto di anni di ricerca e sviluppo nei nostri laboratori, dove i ricercatori sono dovuti ricorrere all'induzione di variazioni genetiche attraverso mutagenesi e variazione somaclonale. Ma non aspettatevi frutti alieni con poteri magici, hanno la stessa dolcezza, lo stesso sapore, ma molti meno problemi. La notizia è di quelle che potrebbero cambiare la nostra esperienza quotidiana molto più di quanto si possa immaginare. Tropic, azienda britannica di biotecnologia vegetale, ha annunciato il lancio imminente di banane che non si ossidano con una durata più estesa. Due novità che puntano a espandere il mercato della frutta tagliata, ridurre gli sprechi alimentari, aprire nuove opportunità di esportazione e abbattere i costi di spedizione. E non sono affatto due piccole modifiche. Queste banane CRISPR rappresentano un cambio di paradigma per uno dei frutti più consumati al mondo. Il problema dell'ossidazione è sempre stato un limite significativo per l'inclusione delle povere banane nelle macedonie preconfezionate e nei prodotti di frutta tagliata. Ma da oggi, grazie alla banana CRISPR, questa ingiustizia sarà superata per sempre. Evviva la debuttante gialla che non diventa mai marrone!
0: Ma questa sta morendo. Aiuto! Aiuto! C'è qualcuno? C'è qualcuno che mi può aiutare? Aiuto, sta morendo! Ma c'è qualcuno in sala? Ma c'è un dottore, per favore!

0: Chi mi ha chiamata? Chi ha richiesto il mio intervento?
1: Io, venga qua. Venga qua. Se non sta morendo, anzi, secondo me è già morta.
0: Si faccia da parte, mi lasci lavorare. Lo dico io che è morto se è morto. Anzi, mi passi lo stetoscopio, per favore? Il soggetto è deceduto. C'è qualcosa che è ancora in bocca? Cos'è? Cosa stava mangiando?
1: Stava mangiando una banana.
0: Lei è stato testimone dell'accaduto?
1: Certo, c'era qui io e lei, certo, ero qui. Ha mangiato quella banana, vede la buccia in terra? Una me l'ha data a me, una l'ha mangiata lei. E quella banana lì...
0: E la banana gliel'ha data lei?
1: No, lei l'ha data a me. Io c'avevo la mia e lei mi ha dato la sua, ce l'aveva una valigia piena.
0: Quindi lei mi sta dicendo, con una banana in mano, che il soggetto è morto per colpa di una banana ma che non gliel'ha data lei, unico presente nella scena, ma che altresì il soggetto stesso fosse arrivato addirittura con una valigetta piena di banane?
1: Sì, aumentate.
0: Come, scusi?
1: Le banane sono aumentate.
0: E questo che diavolo c'entra? Tutta la frutta è aumentata, non si muore mica per questo. Forse lei mi vuole dire che, visto l'aumento delle banane, il soggetto è testé deceduto?
1: Ma chi?
0: Il soggetto morto! Visto l'aumento delle banane, il soggetto stava praticando del contrabbando?
1: Ma che ne so io? Ma senta, per piacere, lì c'è la buccia e là c'è la valigia. Come vedete, io ho detto la verità.
0: Allora, intanto mettiamo questo reperto in una busta insacchettata e... Ah, quindi lì c'è quella valigetta aperta che lei diceva. C'è scritto CRISPR. Ai ai ai. Qua c'è un sostanziale cambio di programma. Noi non siamo attrezzati in questo momento per fare questo protocollo. Cioè, bisogna anche capire che protocollo bisogna fare, perché questo non è un cadavere, è un rifiuto. È un rifiuto e noi non sappiamo come smaltirlo.
1: Ma io non so, capisco che sta dicendo. Per me questa è morta, c'è poco da fare.
0: No, lei non capisce. Questo, qui c'è un problema di smaltimento. Non esiste una procedura per questo. Dove lo mettiamo? Cioè, che cosa si fa? Allora, facciamo così, senta, lei si allontani dal soggetto e non lo tocchi per nessun motivo. E io vado, mi informo, telefono e poi capiamo cosa fare. Rimanga lì, non tocchi nulla, anzi si allontani.
1: Ma ora ci voleva anche questa. Mamma mia, guarda che giornata di questa. Certo, me ne capita di certe, me ne capita di tutte. Io non lo so, o questa, o chi l'avrebbe mai detto? O povera, povera donna, così giovane, elegante, così moderna, ma mi sembrava così, con quelle belle parole, tutta spigliata, così, piena di energia, poi un attimo, e dopo, morta. E poi perché? Per avere mangiare una banana? Una banana come questa? Una banana come questa? Sta me l'ha data lei? No. Non è la mia. Dove me l'ha buttata? L'ha buttata via? Eccola lì. Ma... Oddio. Lei è un po' nera. Ossidata. È matura, via!

E quindi arriva l'estate, Macedonie, diffidate delle Macedonie dove ci sono le banane, diffidate del crisp crass. E ora vi lasciamo con un pezzo musicale di Simone Mussoni, che è delle nostre amiche che lavorano in educazione in natura, hanno scoperto domenica scorsa. E a noi questa canzone ci è piaciuta perché, insomma, un po' a livello di contadinanza ci risuona.

0: rieccoci a Radio Contado e subito, c'è un microfono che fischia, scusate, subito con noi c'è una compagna del CPA che insomma, a cui abbiamo chiesto di farci un intervento in radio per capire che cosa accadrà il 19 giugno a Gavinara in questa iniziativa che loro hanno nominato Gavinara Partigiana, perché ci sarà una passeggiata identitaria di quelle che noi insomma non è che ci fanno veramente impazzire, quindi vuoi dirci qualcosa?
1: Sì, allora intanto prima di quello che succederà il 19 giugno, direi quello che succede stasera, in cui noi abbiamo chiamato un'assemblea cittadina e appena abbiamo saputo della mobilitazione di Vannacci, che come sappiamo Firenze è piccola, quindi è una quindicina di giorni che si sa, abbiamo lanciato un'assemblea cittadina in cui mette al centro la partecipazione della cittadinanza degli abitanti del quartiere 3, piuttosto che di tutta la Firenze antifascista, per fare una mobilitazione che abbia caratteristica popolare, che vuol dire la partecipazione appunto attiva della cittadinanza, prendendola come occasione in cui la cittadinanza possa esprimersi alla propria contrarietà a interventi come questi di Futuro Nazionale e alle passeggiate fasciste indette dal generale Vannacci. E
0: Perfetto, e
1: quindi
0: come si svolgerà
1: intanto
0: stasera?
1: stasera abbiamo organizzato questa assemblea che si pensa sia partecipata a vedere i comunicati che ci stanno arrivando in generale, sia da realtà politiche che da singoli e singole cittadine. E stasera organizziamo un po' le forme della mobilitazione, ci auspichiamo un corteo molto numeroso e appunto che abbia caratteristiche popolari, che tiri fuori la Gavinana partigiana e la Firenze antifascista.
0: Perfetto, quindi chi vuole partecipare all'assemblea ci può dire a che ora e dove?
1: Allora, l'assemblea sarà alle 21 nel parco del CPA Firenze Sud, alle 19.30 abbiamo preparato un aperitivo cena e alle 21 c'è l'assemblea aperta a tutte e tutti. E daremo appunto un po' di precedenza a quelli che sono i cittadini del quartiere 3 piuttosto che alle realtà politiche e chiunque vuole potrà intervenire, il microfono è aperto. E da lì costruiamo quella che sarà la mobilitazione del 19.
0: Perfetto, e quindi volete insomma, ma in mobilitazione 19 la costruite proprio stasera o avete già in mente
1: Allora,
0: qualcosa?
1: vabbè, noi faremo le nostre proposte, la costruiamo stasera perché è nostra intenzione costruirla a livello popolare e si pensa che sarà una manifestazione appunto partecipata che probabilmente sfilerà per le vie del quartiere e questo è quello che noi pensiamo. Riteniamo quella di Futuro Nazionale una provocazione verso il CPA che comunque da 40 anni sta nel quartiere, una provocazione che tra l'altro viene da virgolettato da stranieri, perché è evidente che non conoscono il quartiere, quartiere che noi conosciamo le dinamiche, rispettiamo e con cui facciamo le cose. Un mese fa siamo stati all'Anconella portando fuori tutti i laboratori del CPA, un'iniziativa bellissima, super partecipata dal quartiere, il quartiere ci conosce e da sempre il CPA nasce con la battaglia sull'eroina nell'89, quindi noi abbiamo recuperato degli spazi e ripuliti da quelli che erano l'eroina, il degrado e la strumentalizzazione nel lasciarli abbandonati.
0: Esatto, tutto il contrario di quello che purtroppo il nostro Vannacci
1: Sì.
0: scrive o va dicendo in
1: Certo,
0: giro, insomma.
1: certo. E il giochino della destra, ed è una dinamica che conosciamo da tempo, è chiaramente provocazione fascista, disordini, ripristino dell'ordine e derive autoritarie piuttosto che repressive. Questa è una dinamica che ormai conosciamo, diciamo siamo palestrati, e noi non cadiamo in questa trappola, questo è il loro giochino, non accettiamo questo genere di provocazioni nel nostro quartiere e per nostro intendo nostro di cittadine e cittadini, abitanti anche nel quartiere, che frequentiamo il quartiere, frequentiamo le scuole del quartiere, piuttosto che quello che è il tessuto sociale che conosciamo, E quindi mi pare evidente, ripeto, che gli stranieri sono loro.
0: Perfetto, quindi rinnoviamo l'invito stasera alle 21 o per chi vuole prima anche per questo apericena insieme, perché credo sia veramente importante la costruzione dal basso e quindi da chi è proprio del
1: Sì.
0: quartiere, da chi vive, per far sì che sia una manifestazione ancora più vera e sentita. Grazie,
1: Sì. Grazie a
0: grazie
1: voi e buona
0: e
1: sera a tutte e tutti.
0: a presto.
2: A presto.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Musica.
3: Get off the street, sir, get off the street. Everybody, I'm telling you right now, get off the street now. Get in the foot of it. Ah, oggi che

0: twice, we tell you get back. That's twice. Get off the street. Get off the street, sir, get off the street.
1: Everybody, I'm telling you right now, get off the street now.
2: E siamo sempre qui. A proposito di 19, ora il tutto è in forse visto quello che appunto accadrà in quel di Gavinana, però in teoria in previsione ci sarebbe al mercato contadino di Piazza Tasso uno spettacolo di teatro giornale, che è una tecnica del teatro dell'oppresso, che è un particolare tipo di teatro nato in Brasile negli anni 80 da Augusto Boal, e per parlare di, del nuovo decreto, della nuova legge sulla sicurezza, quello il DDL sicurezza tanto bocciato dal CSM e da altri organi, ma comunque alla fine approvato e riapprovato, che è diventato legge, che doveva avere però delle modifiche che non sono mai state fatte e che comunque a noi preoccupa molto. Quindi se qualcuno è interessato a saperne, a capirne di più o a discutere, perché comunque se adesso tocca a te e se te la pigli te ora una multa o se te fermano per dissenso, siamo un po' tutti nella merda, vi invitiamo venerdì 19 alle 18 al mercato contadino di Piazza Tasso. In cambio programma, perché comunque parte del nostro spettacolo è tratto anche da articoli di giornale che ci narrano delle ingenti multe dai 5.000 ai 10.000 euro di coloro che contestarono in piazza Iannucci proprio l'apertura della sede di Vannacci, che sarà per l'appunto il 19 e che vorrà contestare il CPA o altre realtà così. Visto che parliamo anche di questo e prendiamo ispirazione anche dai fatti accaduti lì, purtroppo non è detto e non siamo sicure che lo faremo. Anche noi ci riuniremo in assemblea in questi giorni.
3: Seguiteci
2: un po' col mercato, un po' col mercato contadino e un po' con le persone che vorrebbero comunque magari anche andare ad Armanforte agli abitanti di Gavinana, e capiremo come fare. Comunque restiamo per ora che questo spettacolo che c'è, che si parlerà del nuovo decreto legge sicurezza, della nuova legge sicurezza, del nuovo decreto, ed è importante confrontarci per capire davvero cosa fare, perché tutto quello che ormai è diventato dissenso rischia di essere multato e anche bene, e non solo. E niente, ora
4: passiamo a un argomento un po' più sobrio, leggero.
3: Esatto, la nostra rubrica. Alleggeriamo.
2: Ci piace un po' di leggerezza, ci vuole.
4: Insomma, Cinemela è sempre pesta, sempre. Non è che anche questa volta non ha degli argomenti così molto, molto semplici, però intanto è un'altra voce, un altro mondo e purtroppo esistente. Partiamo, vai.

0: per Radio Contado e Radio Wombat, il movimento che per la sua stessa esistenza e resistenza sbugiarda la narrazione del Made in Italy. Sovranità alimentare, GC, genuina e clandestina, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, meglio di col diretto di Slow Food, GC, sovranità alimentare, GC, genuina e clandestina, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, meglio di col diretto di Slow Food, GC.
1: Cinenera, la rubrica cinematografica di Radio Contado.

It was rape. Benvenute a tutte e a tutti a Cinemela, ultima puntata della stagione 8 di Radio Contado, puntata numero 11. But in his mind he was a man of great virtue and courage. Ma veniamo subito al primo film consigliato dalla vostra Pamela per questa ultima puntata di Cinemela. Il suo titolo è Love. Pur essendo definito una commedia sentimentale, è un film che invita alla riflessione. Presentato a Venezia nel 2024, questo film di Dag Johan Agerlund è un film norvegese che fa parte di una trilogia. Il primo si chiama Sex ed è del 24 e il secondo si chiama Love, è questo che vi consiglio, il terzo è Dreams del 25 che ha preso l'Orso d'Oro come premio. E tutti e tre hanno preso numerosi premi perché sono comunque tutti e tre delle escursioni nel mondo sentimentale, sessuale, nel bisogno comunque di dialogare su questi temi in maniera aperta, riflessiva, profonda. È un film che è ambientato a Oslo ha dei personaggi che dialogano tra loro come amici, come conoscenti o come perfetti sconosciuti. Dialogano attorno a temi vari, nel senso che la protagonista e il coprotagonista sono rispettivamente la dottoressa e l'infermiere di una clinica dove si curano i tumori, in particolare loro due i tumori alla prostata, e quindi c'è anche tutto il rapporto con i pazienti, però al di là del rapporto con i pazienti è più un rapporto con i sentimenti umani e il bisogno di corpo, di sentire il corpo dell'altro in questa nostra società contemporanea. Ecco, il tono è un tono disteso, meditativo e quindi è un film molto riflessivo, quindi siccome io vi invito comunque a trascorrere un'estate molto molto riflessiva, mi sembrava un film da consigliarvi.

Veniamo ora al secondo film, che è anche il pezzo forte di questa puntata e di cui vedrete anche la recensione, penso, su Rivista Contadina. Si tratta di The Teacher, è un film del 2023, è un dramma, la regista donna è Farah Nabulsi, è già vincitrice, produttrice, insomma, e realizzatrice, regista di un cortometraggio che si chiama The Present, che prese un sacco di premi per il suo sguardo che è rivolto alla Palestina e al vivere, ecco, in Palestina in questi anni. È una testimonianza dell'ingiustizia, insomma, sempre, sia il cortometraggio che questo che vi consiglio, The Teacher. Vi ripeto il titolo perché è veramente un film meraviglioso, meraviglioso. È la storia di un professore che in Cisgiordania continua ad insegnare ai suoi allievi, a cui succedono delle cose che non vi racconto perché la trama è veramente particolare. E è anche la sua umanità, l'umanità del suo personaggio, il suo modo di porsi, ma soprattutto lui che è Saleh Bakri, che già conoscete perché io ve ne ho parlato quando vi ho consigliato Il Caftano Blu. Lui è già protagonista del Caftano Blu, questo film che racconta la storia di un sarto iraniano che in Iran ha questo negozio di produzione di abiti, ed è lui omosessuale, come lui vive l'omosessualità nel regime. Quindi anche quello è un film molto tormentato, ma questo veramente è un capolavoro di interpretazione. Lui è bravissimo, è un attore che si sente che arriva dal mondo del teatro, un attore, insomma, di enorme spessore. Saleh Bakri è una persona da ricordare, ecco. E ha vinto tra l'altro un premio come miglior attore per questo film, che si chiama, un premio che si chiama l'Arancio d'Oro, un riconoscimento che viene dato in Turchia nella città di Adalia. E questo sì, mi sembrava un'altra particolarità, ecco, da sottolinearvi. Comunque, insomma, questo film, che è drammatico, The Teacher, però molto molto molto umano, è un film secondo me imprescindibile. Appunto, raccontavo, è ambientato in Cisgiordania, quindi lo scenario è quello dei coloni che vanno e violano ogni diritto, ogni bene, ogni qualsiasi cosa dei palestinesi che vivono là, e questa convivenza assurda, allucinante, di cui abbiamo notizie adesso con la guerra, ma che dura da anni. E come questa cosa entra nella quotidianità, nelle dinamiche dei sogni, delle speranze delle persone normali che non c'entrano niente e che si trovano a vivere dinamiche e agire dinamiche serve di un meccanismo di guerra. Film meraviglioso, imperdibile, The Teacher 2023 di Farah Nabulsi.

Ma veniamo così all'ultimo film consigliato dalla vostra Pamela per questa ultima puntata di Cinemela, che è quello un po' più farlocco. Ecco, non tanto perché sia leggera la trama, leggera la storia di questa persona, che tra l'altro è una storia vera, realmente vissuta, la più grande campionessa di box degli anni 90 americana, la prima pugile donna, che si chiama Christy Martin. Christy è il nome del film ed è un film del 2025 di David Michaud. E lui praticamente ci ripercorre questa storia, che però è un po' un'americanata, ecco, detta un po' come va detta, nel senso che io ne consiglio la visione a chi non è ancora pago del cinema americano, che racconta queste storie truci, abbastanza forse insomma un po' anche scontate fin dall'inizio, già per come sono impostate, che però a cui comunque rendo il merito di portare alla luce, alla conoscenza di un grande pubblico, una storia che comunque è stata importante, perché poi sì, c'è un po' tutta la questione legata all'orientamento sessuale di genere di questa persona, di questa pugile, la solita appunto violenza intrinseca nelle relazioni, ma non solo intrinseca, proprio da fuori di testa degli americani. Quindi insomma c'è il mondo dell'America in una storia vera, e quindi questo va riconosciuto. Dopodiché io sono paga, ecco, quindi consiglio questo film a chi non è ancora pago del cinema americano, scontato, però insomma si chiama Christy, l'ho visto, è comunque gradevole, è comunque una storia che va conosciuta e va riconosciuta, perché purtroppo sì, non è che, nonostante sia esistita una storia del genere, non mi sembra che comunque un certo tipo di violenza, un certo tipo di razzismo e di settarismo siano stati abbandonati, e quindi avanti tutta, vi auguro una buona visione anche di questo Christy.

Con l'augurio e l'auspicio di buone visioni estive, che la vostra Pamela vi saluta, vi auguro un buon sole, terra, acqua, aria, buon tutto, buon tempo insieme e buona convivialità. Grazie di questa bellissima stagione insieme e alla prossima.

0: E pensavate vi avessimo già salutato con questa rubrica i saluti finali, ma non è così, anche se vedo Pamela e la dama già con occhiali da sole e ombrellone in mano.
1: Scusa, c'è un treno che parte a breve, destinazione
0: Rimini.
1: Lignano Sabbiadoro. E quindi niente, vi salutiamo. La stazione apre solo per le vacanze, ultimamente nessun treno passerà
2: Oh, eccolo lì, binario
1: da noi.
2: 1349.
3: Andiamo!
2: Dai, su!
3: C'è il treno. Corri, dama, corri, lo prendiamo anche noi.
1: Andiamo!
4: Oh, ma che te pare che sei Harry Potter?
3: Beh, un pochettino.
5: Benvenuti alla stazione, la nuova regia di Radio Wombat.
6: Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.
1: Noi nella magia ci crediamo e quindi
0: Esatto.
1: confideremo che entro la
0: Ma
1: fine
0: soprattutto
1: dell'anno
0: anche
1: arriveremo.
0: negli spottini e nelle frequenze sbagliate per una stagione
1: Nella
0: intera.
1: magia, non nella frequenza. Poi chi lo sa, la frequenza non è stata mai il nostro forte in tutti i
0: No,
1: sensi.
0: noi ci risentiremo in autunno, data da definirsi, perché come sempre potrebbe
1: Surprise,
0: variare tra
1: surprise.
0: settembre e novembre, a seconda ovviamente delle nostre vacanze, se andiamo in Perù o no, quindi ci risentiremo e lo scopriremo solo vivendo, ma vi vogliamo lasciare ovviamente con un pezzo trashissimo, perché non possiamo concludere con un pezzo sobrio, e siccome, ahimè, farò questo outing, io a fine giugno andrò a sentire Salmo, ora vi beccate, come canzone finale, una canzone proprio adatta, tamarrissima,
1: Estate
0: estate di
1: di
0: merda.
1: merda.
3: Ve la meritate
0: Ve la
3: tutta.
0: meritate tutta.
1: Buona estate.
0: Ciao ciao.
3: Ciao ciao.
7: Yeah. 40 gradi all'ombra, sta macchina è una tomba. Faccio un giro di ronda, il sole picchia come ronda. Farò una vasca addorso, traccio l'estate addosso. Quindi levatevi dal cazzo che mi state addosso. Odio il fanatismo, odio il gran turismo. Psicoterrorismo, vaccini, autismo. Chimico come scie, fumo questo e dopo andiamo. Un'altra estate merda che facciamo? Vabbè, balliamo.

non avere paura, non restare nell'ombra, allaccia la cintura, sto concerto una bomba. Dicono là è grande, ma noi che ne sappiamo, chiedilo Arianna che facciamo? Vabbè, balliamo.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre
2: e obiettivamente
3: la migliore.

0: Un altro? Crocefissione?
1: Sì.
0: Auguri. Esca dalla porta, la fila a sinistra, una croce a testa.
1: Grazie.
0: Un altro? Crocefissione?
1: Sì.
0: Auguri. Esca dalla porta, la fila a sinistra, una croce a testa.
1: Grazie.
0: Un altro? Crocefissione?
2: No, libertà.
0: Come?
2: Libertà per me. Hanno detto che non ho fatto niente e che sono libero di andare a vivere su un'isoletta.
0: Oh, sono molto contento per lei. Prego, vada pure.
2: No, la stavo prendendo in giro. È crocifissione, crocifissione.
0: Oh, ecco, spiritoso, spiritoso davvero. Prego, esca dalla porta.
2: Sì, la strada la conosco. Una croce a testa, la fila a sinistra.
0: Preparatissima. Un altro? Crocifissione?
3: Sì, sì.
0: Auguri.
4: Ma che ci volete insegnare a Bibbia a noi? La messa l'ha detta cantata!
5: A mamma Roma, facciate la bella cantata dei cori.
4: Chi la canta?
6: Malla, mamma Roma.
7: Fior de gaggia, quando...

0: compagnia.
1: A Carmine, fatta da te che sta forte ancora.
2: Fatto nero, Carmine.
3: Fiore de sale.

minore de menta, ferme de bocca che c'è innocente, è meglio che non veda e che non senta.

0: signore de me. Io mi son liberata da una corda, adesso tocca un'altra a Palaserva. La sua sposa, senza invidia, auguri, son libera, so, son libera.
1: Auguri, mi risposi.

0: 0-12-1-3-1-2.
1: Ciao, è la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
2: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
3: This is the way. This is the way.
4: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
5: No, io sono tuo padre.
6: È sempre efficiente lanciafiamme.
7: Il mio preferito.
6: Benvenuto sulla terra.
8: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: Eccoci qua, buonasera a tutte e tutti, ben ritrovati e ben ritrovate a una nuova puntata alle porte di Tannhäuser.
1: Ciao a tutte e tutti, fa caldissimo nella tana del Wombat, è arrivata l'estate, cioè possiamo, ora che lo diciamo noi, è ufficiale.
0: Però non ci fidiamo, potrebbe arrivare l'autunno domani.
1: No, basta! No, stiamo soffrendo, ma comunque ne vale la pena perché per la radio, per Radio Wombat, questo ed altro.
0: Vabbè, abbiamo sentito climi ben peggiori.
1: Sì, è vero, siamo solo all'inizio, in effetti. Quindi basta, questi erano i nostri 10 secondi di lamentazioni, ora basta, non ci lamenteremo più del caldo.
0: Bene, allora diciamo di cosa parliamo oggi.
1: Allora, oggi parliamo di aggeggi fantascientifici. Questo è il nome che abbiamo trovato perché in effetti non sapevamo bene come definirli. Strumenti, aggeggi, via. Anche perché si avvicina a Hack Meeting 12, già, 13, già, già. 14 giugno a Firenze, dalle nostre parti, al Next Emerson. E quindi quale occasione migliore per poter provare e sperimentare i vostri aggeggi, costruirne di nuovi, imparare a come funziona. No, ecco, Hack Meeting sicuramente è un momento che vale la pena di visitare, anzi più che visitare è partecipare con tutte le zampe. E Tannhäuser ovviamente ci sarà e Radio Wombat generale la seguirà. E quindi, come dire, non era voluto, non era pensato, ma questo effettivamente può essere un ponte, un warm-up di Hack Meeting.
0: Giusto.
1: Perché parliamo di aggeggi, di tecnologia fantascientifica. D'altra parte, le scorse due puntate vi avevamo parlato di viaggi nel tempo e quindi un po' di macchine del tempo vi abbiamo parlato. Ora, in realtà, mettiamo da parte le macchine del tempo perché, insomma, sennò saremmo monotone e parliamo di altri aggeggi.
0: Sì, diciamo, è chiaro che l'argomento è infinito. Abbiamo scelto un po' di esempini, qualcosa per dare il là alla discussione, chiaramente niente di esaustivo, però un po' di spunti magari che vi fanno venire voglia di leggere dove o vedere o ascoltare, insomma, saperne di più di questi oggetti, appunto, di cui parleremo in questa puntata.
1: Potete sempre commentare, esatto, aggiungere, dire la vostra su direttawombat.vado.li, il pad dove potete lasciarci i vostri pensieri. Se ci beccate mentre siamo in diretta, come in questo momento, bene, vi leggiamo e vi possiamo anche rispondere, altrimenti li leggeremo poi con calma più avanti. E quindi diteci anche i vostri suggerimenti riguardo agli aggeggi tecnologici, fantascientifici, perché sicuramente ce ne staremo dimenticando milioni, ecco, perché, come dicevi giustamente, è una piccola infarinata.
0: Sì, esatto. E senti, pezzo d'apertura e poi partiamo a bomba. Il primo argomento è invece il primo oggetto, è il più semplice di tutti, però ci sta di parlarne, che è il teletrasporto, chiaramente, che è un oggetto di...
1: Oggetto dei nostri desideri.
0: Oggettivamente dei nostri desideri.
1: Lo vorrei tantissimo.
0: Anch'io.

0: E eccoci qua, per chi si fosse appena messo in collegamento, sono le porte di Tannhäuser qui su Radio Wombat e oggi parliamo di oggetti fantascientifici strani, no, particolari.
1: Sì, sì. Questa musichina, guarda, me la immagino proprio bene dentro la cabina del teletrasporto, come quella d'ascensore,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: La musica d'ascensore.
0: Certo.
1: Immagino questa pipipi, un po' così. Perché bisogna essere comunque rilassate dentro il teletrasporto, perché sennò si fa un casino, se uno si agita poi le molecole, ah, un casino. E, allora, io pensavo, a dire il vero, vi confesso, che la menzione del teletrasporto fosse molto, molto dopo, cioè che ce la fossimo inventata molto dopo. Invece no, pare che la prima menzione di un sistema di teletrasporto in un'opera di fantascienza, perlomeno, è presente in questo racconto The Man Without a Body di Edward Page Mitchell del 1877, quindi un bel po' di tempo fa, dove c'era il solito scienziato tipico che scopre un modo per disassemblare gli atomi di un gatto e trasmetterli via telegrafo. Mi sembra che questo piano abbia molte falle, se posso dire.
0: Dici,
1: però in primis riuscire a catturare il gatto senza farsi completamente graffiare. E comunque ci avrebbe ragione il gatto, cioè, ma tra tutti gli animali, ma proprio il gatto, poraccio, devi... Vabbè, fatto sta. E in realtà poi questo concetto del teletrasporto viene ripreso della fantascienza anche poco dopo, nel primo Novecento, e uno dei primi autori che descrive un sistema che trasmette i corpi, questa volta umani, via etere, da una cabina di partenza a una ricevente. Ricordiamoci che insomma siamo all'inizio del Novecento e Marconi insomma aveva un po' da avvenire. E, il primo a parlarne, pare, o perlomeno uno dei primi, è Ettore Santi, con questo racconto che si chiama L'esperienza di Donati, pubblicato nella Domenica del Corriere, che come sappiamo era una di quelle riviste che pubblicavano racconti di letteratura fantastica,
0: sì,
1: di gotico, di horror e poi anche più che altro in seguito di fantascienza. Ed è questo racconto dell'11 marzo del 1906, quindi siamo proprio all'inizio.
0: Sì.
1: Invece passa del tempo, l'idea chiaramente a Letta piace, perché come dicevamo in apertura è come dire, forse uno dei gadget più che sogniamo di più. Tra l'altro mi sembra non ci stiamo lavorando abbastanza,
0: no,
1: cioè, stiamo investendo su un sacco di cazzate, se posso dire, e il teletrasporto non ci stiamo lavorando. Eppure si diceva anche fuori dai microfoni, quando ci troviamo in ingorgo, quando ti frana la strada sotto casa, quando ti chiudono per cantieri, cioè, sarebbe utilissimo il teletrasporto. La benzina che costa un botto, insomma, tanti vantaggi. E andiamo avanti nel tempo, e nel 1957, quindi un bel po' dopo, viene scritto il famoso racconto The Fly di George Langlan. Langlan, bravo,
0: come
1: grazie.
0: I filamenti di Langlan.
1: Da cui verranno poi tratti i film. Due film sono stati tratti da questo racconto: L'esperimento del dottor K e La mosca. Mosca di Cronenberg, film bellissimo che vi consiglio. E appunto entrambi che raccontano del teletrasporto. E poi questa idea viene usata e abusata e strausata da Star Trek, probabilmente uno degli esempi più noti, dove fondamentalmente vi ricorderete, di base le persone vanno e vengono sempre con questo teletrasporto, sta cabina che porta via l'equipaggio della nave e le porta altrove e le riporta. E poi è stato anche ripreso anche con il telefilm Stargate, altre serie correlate, insomma poi da lì in poi è stato un po' sdoganato e si trova veramente un po' ovunque. I modi di teletrasporto utilizzati nella fantascienza di base sono di due tipi: per scomposizione e riassemblaggio, come per esempio nella mosca, banalmente.
0: Infatti.
1: E infatti va male perché vi ricorderete, la mosca c'è questo problema che Jeff Goldblum, l'attore protagonista, entra dentro la cabina, in questo caso è la cavia di se stesso, perché sì, è lui che inventa questa cabina di teletrasporto, la sperimenta su di sé, ma il caso vuole, la sfiga vuole che in quel momento una mosca entra insieme a lui, quindi il meccanismo funzionava che loro, che questa macchina scomponeva tutti i componenti del corpo umano e li ricomponeva da un'altra parte. Però questo, facendolo con due corpi, la cosa va male,
0: mischi,
1: perché mischia l'essere umano con la mosca. E da lì casino, perché
0: va bene,
1: lì
0: geniale,
1: si entra bellissimo, si entra in una specie di Kafka fantascientifico.
0: Sì, sì, di fatto è Kafka fantascientifico.
1: Un grande omaggio. L'altro modo invece è con dei portali. Quindi questi portali con o senza passaggio attraverso una dimensione intermedia, cioè a volte
0: Stargate è quello, è un portale.
1: Sì, e di base tu entri in questa dimensione un po' come Narnia, potremmo dire. L'armadio.
0: Ora non lo so, dovrei approfondire, non c'è una spiegazione scientifica, pseudoscientifica all'interno dei film che io ho visto, la serie.
1: No, forse no.
0: Portale si apre grazie a una tecnologia che loro non conoscono già, perché è una tecnologia aliena, dunque tutto sommato non la conoscono fino in fondo.
1: Bravi, cioè così te la cavi facilmente.
0: Invece un altro esempio dell'altra cosa che dicevi te, invece è il teletrasporto all'interno del mondo di Dan Simmons e di Hyperion. Dove lì invece c'è una sorta di dimensione intermedia, dove vivono le macchine che fanno funzionare questi portali di teletrasporto, per cui diventa una roba usatissima, per cui uno magari in casa c'ha quattro porte di teletrasporto, una ti porta direttamente in mare, una ti porta nella tua casa in montagna, questi ricchi chiaramente, oppure comunque semplicemente ti metti in fila, entri e ti teletrasporti. Poi
1: molto
0: chiaramente
1: bello,
0: molto figo, chiaramente le macchine in qualche modo hanno fatto un patto, no, con gli uomini, però la cosa bella, la cosa divertente è che a un certo punto nella grande saga, a un certo punto le macchine per vari motivi staccano tutto. Quindi pensa te che te eri abituato ad avere la teletrasporto per andare a fare, cioè uno ce l'aveva la porta e gli usciva, no, forse quello non è, no, quello è Rick e Morty che c'ha il teletrasporto per cagare
1: certo,
0: sulla distesa di un pianeta alieno, bellissimo, e sei abituato a teletrasportarti ovunque, all'improvviso non ti puoi teletrasportare da nessuna parte.
1: Ora a piedi
0: esatto, cioè esatto, cioè, c'era questo fiume che attraversava tutti i portali, per cui tu su questa barca entravi in vari pianeti. Nulla, stai nel tuo.
1: Hai visto essere dipendenti dalle tecnologie? Noi
0: esatto,
1: è anni che lo diciamo.
0: Lo dice il Papa.
1: Niente, e facciamo affidamento sui nostri piedi. E un altro aggeggio che ci piacerebbe molto avere, almeno a me piacerebbe molto avere, data la mia scarsissima conoscenza di lingue che non sono quella italiana, è il traduttore universale. E devo dire, il traduttore universale c'è un po' dappertutto. Cioè, perché chiaramente nella fantascienza si parla molto spesso di mondi alieni, è uno dei primi problemi, ma come comunichiamo?
0: Esatto.
1: E questa è una delle problematiche, a volte però è anche il problema tra popolazioni umane, quindi insomma in ogni caso il problema si pone spesso e quindi molto molto di frequente viene utilizzato questo aggeggio che è un traduttore universale. Per esempio nella Guida Galattica per Autostoppisti, chiaramente è la nostra,
0: l'esempio per antonomasia,
1: sì, la nostra bibbia di riferimento, anche lì ovviamente c'è questo traduttore universale che è reso possibile attraverso, cioè in questo caso l'aggeggio è un pesce di base, non è una macchina ma è un pesce, un piccolo pesce che si chiama Bubblefish non a caso, e che viene inserito nel canale uditivo, dentro il padiglione auricolare, dentro l'orecchio, e in quella maniera, cioè lui si praticamente
0: si nutre
1: di frequenze che riceve dall'orecchio di fatto, sì. E poi in quella maniera riparla all'ospite e gli traduce evidentemente le frequenze che ha appena ricevuto. E gliele traduce direttamente nel cervello. Ora, questa cosa, tra l'altro, è ovviamente una cazzata bellissima, ma non è così buttata fuori. Ora, ovviamente, non il pesce, però effettivamente il meccanismo dell'udito funziona così. Cioè, nel senso, è vero che si tratta di trasformare impulsi elettrici e frequenze in qualcosa che il tuo cervello possa interpretare, e quindi di fatto si tratta di tradurre frequenze, onde sonore in impulsi elettrici. Quindi diciamo che appunto non era così completamente di fuori, anche se chiaramente non c'è nessun pesce, purtroppo.
0: Purtroppo non l'abbiamo ancora scoperto, perché ci sarà da qualche parte.
1: Almeno. Tra l'altro, la guida galattica per autostoppisti ci dice anche che questo bellissimo e noto modo di tradursi, insomma, e di parlarsi universalmente, tutto bello, ma purtroppo è anche noto per aver creato questo traduttore più guerre che qualsiasi altro.
0: Certo.
1: Perché questa cosa è molto sottile e bellissima, secondo me. Quando non ti capisci, nella comunicazione non funziona, non ti capisci a una certa, vabbè. E il problema sorge quando invece proprio ti capisci. Ti capisci, sorge un casino e scoppiano le guerre. E niente. Invece in Neuromante di Gibson,
0: altro grande esempio.
1: Esatto. Ma fra l'altro anche in altri racconti della trilogia dello Sprawl, per esempio in Mona Lisa Cyberpunk, insomma, diversi. Ci sono questi dispositivi che si chiamano Microsoft. Attenzione, perché chiaramente il nome è antecedente alla Microsoft, quindi non è stato copiato. E sono dei piccoli chip che vengono...
0: Piccoli software, di fatto.
1: Di fatto, sì, che vengono... Sì, infatti il nome non è così incredibile, cioè no. Proprio didascalico. E vengono inseriti in dei socket, degli alloggiamenti, chiamiamoli così in italiano, dietro l'orecchio delle persone, e che gli danno l'abilità, diciamo, di riuscire a tradurre in tempo reale quello che sentono e di parlare, evidentemente, quindi in un'altra lingua. O meglio, te parli nella tua, ma gli altri ti capiscono.
0: E viceversa.
1: Sì. E niente, e questo a Gibson. E poi di nuovo, sempre in Star Trek, anche lì c'è un altro traduttore universale che viene usato dall'ufficiale delle comunicazioni, vabbè, per comunicare con chiaramente tutte le varie razze aliene che l'Enterprise si ritrova a dover incontrare.
0: Sono degli esploratori loro, non dei conquistatori in teoria. E quindi deve poter comunicare con chiunque.
1: Esatto, e quindi anche loro lo usano. E questo era il traduttore. Andiamo avanti sempre nella nostra...
0: Sì, mi si è spento il computer.
1: Ah, che bello.
0: Ora l'ho riacceso per ora. Per fortuna la volta prossima non avremo più questo problema.
1: È una serata di blackout questa.
0: Sì, sì.
1: No, ci sono altri ottimi aggeggi, tra cui, ora vi cito, ve la citiamo un po' così, perché insomma su questi non andrei troppo nel dettaglio, però
0: arrivo.
1: Sono comunque gustosi.
0: Sorpresa, ora cosa?
1: Lo zaino protonico.
0: Lo zaino protonico,
1: dei
0: invece.
1: Ghostbusters.
0: No, lo zaino protonico è importante.
1: Che è, allora, in maniera super scientifica e accurata, è un acceleratore di protoni nucleari che hanno inventato i Ghostbusters nell'84. Vabbè, palesemente non è vero che un acceleratore di protoni nucleari può acchiappare i fantasmi. Ma vabbè, ma che ci frega.
0: Beh, perché no?
1: Ma infatti, ma che ne so io. Mi sembrava un po' poco plausibile, ma forse invece so io che non le so le cose.
0: D'altronde esula dalle tue competenze.
1: Assolutamente,
0: no? Quantomeno la parte ectoplasmatica, no?
1: Assolutamente. Potrei studiarmela. E quindi loro, sì, sostanzialmente, ve lo ricorderete, i Ghostbusters hanno questo zainone con che è una sorta di un incrocio, assomiglia un po' a un aspirapolvere, ma anche un po' a quegli zaini per dare il ramato o il diserbante alle piante.
0: Certo.
1: Non so se ci avete presente. Ecco. E c'hanno questi zainoni, e questi zainoni sostanzialmente acchiappano i fantasmi di base. Questo è tutto quello che vi so dire di questo zaino, che comunque può sempre rivelarsi utile. Insomma, io lo terrei anche questo, non proprio tra le invenzioni più importanti, ma comunque c'ha senso.
0: Allora.
1: Soprattutto se vi trovate in una casa stregata, perché in quel caso, insomma, potrebbe rivelarsi utile. Poi, altro aggeggio fondamentale di cui vi so dire poco, ma che vi ricorderete, è l'overboard di Ritorno al Futuro 2. Perché se vi ricordate, io me lo ricordo come tipo il gadget più importante.
0: Certo, assolutamente.
1: Una delle cose
0: iconico di quegli anni, e tutti sì. Ancora lo aspettiamo. Abbiamo visto quella versione ad acqua.
1: È vero, un po' ci
0: provava. Ma che ricorda in qualche modo, ma non è paragonabile.
1: Ma perché anche lì, no? Tutti lo sognano.
0: Quello,
1: non è palesemente impossibile.
0: Dai.
1: È una roba che sembra la portata, eppure non c'è. Dobbiamo dirlo, non c'è l'overboard. Se vi ricordate, era quella specie di skate che tra l'altro loro usavano esattamente come uno skate, e niente, su cui potevi andare in giro sostanzialmente a pochi centimetri da terra, quindi senza toccare terra, cioè sta tavoletta su cui stai con i piedi e boh. È affascinante, però anche lì non mi pare che non ci stiamo lavorando, questa è la verità.
0: No, ma molto male, molto male. Cioè, due cose avevamo chiesto, e te trasporto.
1: Cioè, che cazzata dell'intelligenza artificiale, ma ci potevamo fare questo? Cioè, era meglio.
0: Allora, per rimanere in tema, c'è il flusso canalizzatore, altra invenzione di Ritorno al Futuro.
1: È vero.
0: Invenzione ipotetica, che fondamentalmente è il centro della macchina della DeLorean che fa...
1: Ma infatti,
0: viaggiare.
1: Com'è che faceva quello?
0: Allora, aspetta, allora, il flusso analizzatore è un incrocio di tubi luminosi a forma di Y sistemati in una scatola metallica rettangolare posta dietro i sedili.
1: Ah, è vero!
0: Praticamente Doc ne concepisce l'idea per caso, no?
1: Certo.
0: Durante un incidente domestico nel 55. Dopo 30 anni di lavoro riesce a realizzare e a concretizzare questa invenzione. È alimentato da una pila atomica al plutonio, pila atomica al plutonio,
1: certo,
0: no? Che è imperibile.
1: Sì, chiaro. Le migliori ferramenta.
0: Esatto. La cui reazione nucleare permette di sviluppare gli 1,21 gigawatt di potenza necessaria per viaggiare nel tempo. Il flusso però si attiva solo quando l'auto raggiunge le 88 miglia orarie, cioè 140 km orari, e niente, questo è il funzionamento. Raggiunta quella velocità, allora la pila dà energia alla Y e... Tiu!
1: Cioè, quindi anche lì abbiamo parlato al Ponte Radio di questioni energetiche, di domanda energetica...
0: gli serve il fulmine, infatti.
1: Vogliate. Casino. Casino, perché in tempi anche di siccità è problematico. Però...
0: Infatti in Star Wars, no, a parte no, no, non pigliano i fulmini, pigliano il gas nell'aria, no, non è la stessa cosa. Va bene.
1: Vabbè. Anyway, e invece, continuando su questa carrellata, arriviamo a il re, direi, degli aggeggi, che è Batman. Cioè...
0: Batman è il suo superpotere, come dicono tutti, la ricchezza.
1: Esatto.
0: Che però, riciclandola in gadget, alla fine ci piace in qualche modo.
1: Beh, è un geek, chiaramente.
0: Esatto, esattamente. Esattamente.
1: Eh sì, c'ha un sacco di aggeggi. E ora, anche qui, apriamo un capitolo e sicuramente io già so che un sacco di nerd ci scriveranno rimproverandoci del fatto che ci stiamo dimenticando quell'incredibile gadget che Batman ha e che noi non ci siamo ricordate. E vabbè, noi vi diciamo quelle che ci ricordiamo noi. Il Batarang. che a dire il vero è apparso abbastanza in là nel tempo, non è uno dei primi gadget, perché appare per la prima volta nel 1996, quindi insomma già abbastanza evoluto, ed è fondamentalmente un boomerang. Cioè, però affilatissimo,
0: a forma di pipistrello.
1: A forma di pipistrello. In effetti il pipistrello assomiglia un po' a un boomerang, cioè se ci pensi, no? Cioè ce l'ha un po' quell'arcata,
0: sì, sì,
1: alare.
0: Sì, è vero.
1: Vabbè,
0: è vero, non ce l'ha dritte.
1: Non ha rondi. Oddio, forse anche la rondi. Vabbè, fatto sta.
0: Certo, anche la rondi.
1: Fatto sta che niente, che c'è questo boomerang e il cavaliere ce l'ha attaccato, il cavaliere nero ce l'ha attaccato sulla cintura. E trac, lo sgancia agilmente e con un gesto proprio atletico e lo lancia.
0: A un certo punto ce l'ha forse sul petto anche in qualche film.
1: Ah, è vero! Hai ragione, c'ha la piastrina.
0: Sì, forse uno degli ultimi, non so.
1: Assomiglia un po' a una stelletta ninja.
0: Sì, ma infatti mi sa che è il Cavaliere Oscuro nella trilogia. E lui infatti di fatto si allena per essere un ninja.
1: Dai. Va bene. Poi c'ha una pistola spara rampini.
0: Che... nel senso, nei primissimi film che scalava, no? quello i palazzi, che poi in realtà era l'immagine girata, ma lui stava ammirando, bellissimo.
1: Certo, ce lo ricordiamo, con quella calzamaglia adorabile.
0: Fantastico.
1: E lui sparava rampini con questa pistola e lui fondamentalmente, sì, a Gotham faceva su e giù, faceva parkour tra i vari edifici grazie a questa cosa e anche grazie al cappello. Ah, sì, al cappello.
0: Salve.
1: Cappello, no. Quello per salutare.
0: Bat, buonasera.
1: No, grazie al mantello.
0: Al mantello, certo.
1: Il mantello ce l'aveva di tutte.
0: È l'uomo pipistrello, l'uomo col mantello.
1: Esatto, l'uomo col mantello, il mantello ne faceva di ogni, cioè francamente...
0: No, allora, quella è la parte figa. Sì. Che ti fa planare, ti fa sembrare davvero un...
1: Sì, pipistrello, ma poi ce n'ha 2000. Cioè, chiaramente è in un tessuto memory form. Cioè,
0: certo.
1: Perché quello che è come un cuscino. E dice puoi può irrigidirsi se serve, perché a quel punto appunto puoi volare, lo puoi usare per planare, oppure può anche avvolgere nemici, capito? Ti,
0: sì,
1: ti,
0: certo,
1: ti intrappolo,
0: certo.
1: Cioè, fa mille col mantello. Addirittura in Batman Begins c'è tutte tecnologie, viene praticamente elettrificato, diventa un mantello elettrico, che secondo me non è comodissimo, se posso dire.
0: Devi saperlo usare, via. Sbaglio un attimo.
1: Devi saper portare, come si dice.
0: Esatto.
1: E poi, cioè, comunque, se questioni temporali, pioggia, Gotham City, ricordiamolo, piove sempre.
0: Piove sempre.
1: Potrebbe non essere comodo avere una roba addosso...
0: elettrificata.
1: No.
0: Però magari il resto della tuta è come si dice, non ignifugo, ma
1: quell'altro, sì,
0: quell'altro contro l'elettricità.
1: Potrebbe anche essere. Potrebbe,
0: cioè, alla fine la sua tecnologia è il top, no?
1: Sì,
0: quindi
1: ci l'avranno sperimentato.
0: Non ci ha pensato.
1: Ci avranno pensato, sì. Chiaro.
0: No, poi tra l'altro la tuta, come dicevi, si evolve nel tempo e quindi passiamo al cappuccio.
1: La battuta.
0: Esatto, vabbè, classico. E il cappuccio barra maschera, che poi no, di fatto è la maschera che nasconde la sua identità.
1: C'è appunto, tutta roba.
0: Quello diventa, no, a un certo punto ipertecnologico, per cui vede, scannerizza, dagli occhi.
1: Allora c'ha la visione notturna.
0: È quello.
1: Le lenti o la visione notturna.
0: Esatto.
1: Poi c'ha è termica.
0: Per forza.
1: Poi c'ha un sistema di comunicazione cifrato che lo tiene in contatto con la Batcaverna e i suoi alleati. Ora, questa non si sa bene come funziona, ma niente, è spiegato, perché sennò poi lo copiamo.
0: Vabbè, sarà un...
1: sì.
0: Cioè, nel senso...
1: GPG, non so. Sì,
0: esatto, c'è qualcosa di criptato, via, fine.
1: Non so. E poi c'ha un modulatore vocale.
0: Quello è
1: bombissimo.
0: Cioè, perché alla fine, no, Superman si eleva e si mette gli occhiali, poi non cambia nulla. Invece qui almeno lui si impegna e cambia la voce.
1: Sì, perché c'ha sta voce, se vi ricordate, che è un po' un ringhio, no? Un po' tracheotomico, dobbiamo dire. E c'ha, che questo come lo fa? No, con la sua potenti corde vocali, no, c'ha un modulatore, c'ha un effettone, dai. C'ha un effetto. Io vi posso dire, occupandomi di musica estrema, che comunque è come quei metallari che invece di fare il growl lo fanno con la macchinetta. Cioè, è un pochino un truffare, se posso dire.
0: Certo. E non è assimilabile all'autotunes.
1: È una specie.
0: Nel senso autotunes, però no, cioè, sono dei generi musicali e sono... Infatti, su quello, se lo usi bene, si può ragionare sulla validità dell'artista.
1: No,
0: in questo caso, forse no, è barare, punto.
1: È proprio barare, sì, dai, sinceramente. Ma questo ringhio, sono Batman.
0: A meno che tu non sia Batman, allora in quel caso non hai barato, va bene.
1: Dai, lo puoi fare, ma infatti, ma Batman può fare che gli pare. E niente, va bene. Poi il mantello l'abbiamo detto. E i guanti c'hanno queste lame affilate per il combattimento ravvicinato. Io non mi ricordavo sta roba, però si è trovata.
0: Sì, certo, certo.
1: Sì, vabbè.
0: C'ha di tutto, poi in alcune versioni c'ha le lame laterali, in altre quelle no.
1: Quelle di più. Però sì, su gomiti.
0: Esatto, ce ne stati talmente tanti che...
1: Ma infatti. E poi c'ha questi sensori nei guanti per analizzare le scene del crimine. Anche quelle sono comodi, perché comunque anziché portarti tutte le volte in laboratorio, no? Te c'hai direttamente nel guanto, c'hai tutte cose. E niente, comodo. Senza parlare, ovviamente non siamo entrati nel dettaglio, ma sennò veramente ci siamo tutta la puntata della Batcaverna. C'è la Batcaverna, c'è un po' di tutto. C'è tutta roba.
0: C'è tutto e all'infinito di tutto. Anche la Batmobile, che è l'altro grandissimo gadget,
1: certo.
0: Cambia nel tempo fino ad arrivare appunto all'ultimo. A parte l'ultimo, in realtà io mi ricordo da piccino i miei amici ricchi che avevano gli omini belli, no? Gli omini giocattolo belli di Batman, che dalla macchina si trasformava poi in una moto già negli anni 90. Cioè non c'era bisogno di arrivare poi ai film, già il modellini, insomma, però ce l'avevano gli amici ricchi, tanti soldi.
1: Lo so, infatti anche
0: io a casa, che mio babbo che con la colla a caldo e gli stuzzicadenti ricostruivamo gli arti agli omini e si rompevano.
1: Ecco.
0: E quindi poi dopo io a un certo punto avevo un esercito di cyborg, per cui giocavo con i cyborg e devo dire, forse sono qui per questo.
1: Mi sa anche a me, guarda, mi sa che tra tutti abbiamo questi ricordi di infanzia un po'. Vabbè, alla Dickens.
0: Sì, esatto.
1: Va bene, quindi questo era Batman. Non lo so se vogliamo...
0: Allora, concludiamo con gli occhiali a raggi X, che in qualche modo... No, sono...
1: Sì, gli occhiali a raggi X, devo dire, è una cosa meravigliosa, perché io me li ricordo. Cioè, io ammetto che ricordo questa cosa. Cioè... Nonostante sia una roba sostanzialmente degli anni 60-70, per cui io, per quanto vecchia, ma non sono così vecchia, però ammetto che probabilmente dovevo aver visto i postumi, roba copiata. Comunque, c'era questa ditta che si chiamava Same, che era una ditta che produceva tutta una serie di cagate. No, ma nel mondo reale, non a Gotham City, cioè nel nostro mondo umano. C'erano questi prodotti che venivano di base pubblicizzati su queste riviste improbabili, su questi cataloghi, riviste, e c'erano questi gadget che io penso che ve li ricorderete perché sono piuttosto famosi, insomma.
0: Sì, io me li ricordo, non avendoli vissuti in prima persona, l'ho vista la pubblicità.
1: Ma sì, ce n'erano 2000, di base erano strumentazioni per le spie. Per chiaramente io mi ricordo avevo tipo 8 anni, era una roba che mi faceva impazzire tutta questa cosa dei kit da grandi spie eccetera. Poi andavi a vedere, erano di base le grandi truffe, tra cui c'era gli occhiali RGX, che era il famoso occhiali che venivano pubblicizzati proprio nella stessa pubblicità per guardare sotto la maglietta, sotto la gonna alle donne.
0: Ah, gli anni 60.
1: Capito? E c'era questa cosa con questi occhiali con la spirale sopra, che quindi faceva proprio pervertito, anche solo appena la vedevi, sembrava Carletto, no? Come si chiama quella? E la pubblicità ti diceva proprio che lo scopo era quello, no? Che finalmente e quindi io immagino i nerd sfiga di tutto il mondo che dicono ah, finalmente vedo le donne. E però sta roba era vero, cioè te gli mandavi questa cosa, cioè era una pubblicità, te scrivevi alla ditta, proprio all'indirizzo fisico, gli mandavi una lettera, gli dicevi mi mandi questi occhiali, gli mandavi non so se un vaglia postale, insomma.
0: Sì, perché era una ditta di vendite per corrispondenza.
1: Sì, quindi... E tu in qualche maniera poi gli facevi arrivare i soldi e loro ti mandavano a casa questi occhiali raggi X, che sostanzialmente erano, ahimè, cioè una roba un po' brutta, perché erano una roba di pare che fossero delle lenti di cartone E, aspetta, ora vi leggo di preciso. Allora, avevano due lenti di cartone con un buchino al centro, coperto da una pellicola rossa attraversata da una piuma che creava una distorsione. Questa è la descrizione che ho trovato su internet. Francamente mi sembra un po' strano che una piuma possa creare una distorsione. Mi sembra una cazzata. Vabbè.
0: Ma lo è, credo.
1: Sì, ma non penso che manco crei una distorsione. Fatto sta che comunque faceva un effetto, diciamo, che unito all'ombra generata dagli altri elementi di lenti assurde, poteva dare l'impressione di vedere lo scheletro della persona su cui si puntava lo sguardo.
0: Certo. Cioè, di fatto ti offuscano la vista e vedi che puoi vedere.
1: Infila un dito in un occhio vedi. Sì, più o meno il concetto mi sa che era quello. Fatto sta che chiaramente tu, a parte c'avevi questi occhiali che erano fondamentalmente queste lenti di cartone con una spirale disegnata e sembravi deficiente. Quindi...
0: Poi, nel senso, ti scuccano subito.
1: Direi, cioè già, insomma, è un po' che... comunque non ci avrai più una vita. Cioè, già se comunque la tua aspettativa era fa quello nella vita, già, insomma, probabilmente una vita sociale non ce l'avevi, ma con quegli occhiali ancora meno. Insomma, e questi erano gli occhiali a raggi X. Francamente, un po' una delusione, non hanno mai funzionato. Vi devo infrangere questo mito.
0: Ma vuoi che non esistano?
1: Magari esistono, ma se li tengono.
0: Se li tengono per loro.
1: Le elite.
0: Brutti porci. Guarda, Trump ce n'ha, tutti i colori. Sai, se poi, figurati a 360 gradi. Comunque, insomma, la ditta truffaldina poi vendeva tutti. Erano kit per agenti segreti. Poi di fatto era per gli allocchi, per cui potevi richiedere per esempio il disegnorama, un proiettore di disegni su carta, e quello vabbè, la micromacchina fotografica, figa, quello si sa che
1: bella.
0: Esiste, ganzo, la penna a gas, ecco la penna a gas, interessante, che però ora non
1: che
0: c'è
1: per spiegare. Neutralizzare le persone, cioè era una roba che ti dava tipo il gas nervino, il gas, che,
0: no,
1: gas...
0: nervino no, perché no, sennò nervino, muori no. Pure te,
1: no, un gas
0: magari c'era l'urticante, mi sembra uno spray,
1: può essere, no? Oppure quello soporifero.
0: Ma ribadisco, ti tappi o
1: vabbè, ma anche non
0: te.
1: È che davvero poi ti davano quella,
0: a parte tutti
1: scemi, era finto. No, ma perché mi sa che in James Bond c'è sta roba, no?
0: Certo, James Bond è tutta roba presa da James Bond, di fatto. C'era a un certo punto anche nell'andare avanti nella truffaldinaggine la pomata Hercolex.
1: Oddio.
0: Per la crescita muscolare, passando per prodotti più ortodossi come le erice trasmittenti, fucili. Però insomma la Hercolex a un certo punto no, vabbè, poi...
1: Prodotti per incel.
0: Sì, esatto, esatto. Esattamente, prodotti per incel, esatto.
1: Molto bello.
0: E, nella grande cosa ci sono anche le scimmie di mare. Le scimmie di mare, te le ricordi bene. Però le pubblicizzavano dicendoti: guarda, creerai una microciviltà, perché sono senzienti.
1: Bello.
0: Però no, non
1: cioè,
0: proprio.
1: Sarebbe stato cioè, bello.
0: La civiltà la faranno anche, però non quella che ti immagini te. Ecco, non quella di Ortone, il mondo dei Higgs, dentro il fiore c'è cioè un'intera civiltà. Ecco, non quella roba lì.
1: Molto bello, molto bello.
0: Molto bello, allora ci fermiamo un attimo e poi tocca a me, perché mi dispiace, ma non posso esimermi da spiegare il funzionamento del, per me, l'oggetto per eccellenza, cioè la spada laser.
1: Oh.

0: Grazie.
1: Oh.

0: E va bene, non siamo mai andati via. Va bene così.
1: E ora sapete cosa voglio regalare per il compleanno a mia madre.
0: No. Sì, esatto. Vabbè. E vabbè, va bene così, va bene così.
1: Speriamo non mi ascolti, sennò gli ha rovinato la sorpresa.
0: Oh no! Vabbè, magari nel pezzo è coperto. Vedremo. Lo scopriremo riascoltando.
1: Ma infatti.
0: Allora, siamo alle porte di Tannhäuser, parliamo di oggetti fantascientifici, incredibili, non incredibili, truffaldini o reali, e passiamo alla spada laser. La spada laser,
1: oh.
0: L'ho detto, appena abbiamo detto facciamo una puntata
1: perché
0: dedicata.
1: Infatti, prima quando hai detto la roba che si incrociano i flussi, io subito ho pensato,
0: certo,
1: dai.
0: Hai ragione. Allora, la spada laser, come se, non so se lo sanno tutti, insomma, è un'arma, quindi è una spada di cui la lama è fatta di laser. Non c'è solo in Guerre Stellari, è chiaramente un'arma che si vede anche in altre tipologie sia di fumetti che di racconti, però chiaramente ha trovato grande e largo distribuzione e conoscenza tramite Guerre Stellari, e che è l'arma specifica dei Jedi, specifica perché solo loro di fatto possono costruirla, perché c'è un legame profondo tra la costruzione della spada stessa e la forza, appunto questa energia che circonda e pervade tutto e che è alla base appunto dei poteri che i Jedi riescono ad utilizzare proprio attraverso un legame con la forza e quindi col tutto. Tutto inizia da è una sorta di una delle ultime prove per i Padawan, cioè gli allievi Jedi, per diventare effettivamente definitivamente dei Jedi. Te la danno una spada laser prima, sì, insomma, per allenarti, però tu devi farla tua.
1: Sì.
0: Prima di tutto devi trovare, quindi prendi appunti, devi trovare un cristallo Kyber.
1: Ah, dove?
0: Questo cristallo può essere trovato
1: su internet.
0: No. Tu lo devi andare a cercare. Ah. Te non si trova a giro. Ah. È in luoghi remoti e pericolosi.
1: Certo, ci mancherebbe.
0: Però se vuoi qualche indizio, puoi provare o sul pianeta Ilium.
1: Ah.
0: Oppure nel deserto di Jedha, anche volendo, sono due posti particolarmente.
1: Se ne trova.
0: Ma è un pochino più facile trovarli.
1: Vabbè. Tanto abbiamo il teletrasporto.
0: Ci abbiamo il teletrasporto, quindi va bene. Ci abbiamo l'iperspazio, tutto quello che è. Ma soprattutto, comunque, abbiamo la forza. Nel senso, è chiaro che se io si va e te si trova.
1: Ah, e quindi prima devo avere la forza.
0: Prima devi imparare a percepire. E quindi purtroppo devi essere un po' predisposto. Purtroppo,
1: pure.
0: Un pochino sì. O almeno così dice la lobby Jedi. Perché magari
1: tu
0: non
1: dici,
0: è vero.
1: Magari vogliono conservare la forza. La poltrona.
0: Esatto. No, perché? Perché ci deve essere una forte connessione con la forza per sentire il richiamo del cristallo. E allora lo trovi, se no non lo trovi.
1: Ah, perché sennò come un cretino se stai nel deserto a fagare.
0: No, come balle spaziale col megapettine.
1: Esatto.
0: Ma non trovi nulla.
1: Pensavo proprio a quello.
0: Quindi se il cristallo e il Jedi sono allineati, in qualche modo riesci a trovarlo. Chiaramente la spada laser non è formata solo dal
1: ma no, ma certo. Cioè,
0: se no basta fare l'anello sempre come balle spaziali. Se lo sparmi, no, lo batti sui genitali e ti esce la spada.
1: Via.
0: Ma invece no.
1: No.
0: La Jedi deve avere un'elsa, un'impugnatura di vario genere. La costruisci te, Cioè è un hack. Lo fai da te, prendi i pezzi, ti costruisci l'elsa, l'impugnatura.
1: Anche perché sennò se c'è solo il laser, come la tieni in mano?
0: Esatto, cioè
1: fa male.
0: Non va bene la forza, ma. La scella, anzi, no, in realtà se c'hai la forza la puoi tenere. Perché, per esempio, sto giocando ora a un videogioco su Guerre Stellari.
1: Dove c'è la forza?
0: Dove c'è un. Sì, certo, c'è la forza, però c'è un nemico che è un Jedi passato al lato oscuro, chiaramente, che ha un solo braccio per vari motivi. Riesce ad usare due spade. Una con la mano e l'altra la tiene con la forza.
1: Col
0: pensiero che c'è la forza, riesci a la telecinesi e quindi combatte con due. Però alla fine è anche abbastanza scarso, devo dire. Non ho avuto molta difficoltà a combattere contro di lui. Non lo so. Però in teoria è il cattivo. Forse ci sarà qualcuno dietro, non lo so. Vabbè. E, quindi, dicevo lei. Poi ti ci vuole la cella energetica di Diatium, che possa contenere appunto il cristallo Kyber.
1: Ah, quindi, ma è portatile questa cella?
0: Sì, sì, sì.
1: Cioè, tipo un frigo bar, cioè tu ti porti dietro un carretto.
0: Ma è una roba minuscola, cioè il cristallo Kyber è una roba così, quindi
1: piccina.
0: Un diametro di 2 centimetri, va bene?
1: Quindi la
0: cella è una scatoletta, una piccola scatoletta da inserire all'interno dell'Elsa. Poi ti ci vuole un emettitore, chiaramente, perché il cristallo emette, e cioè l'emettitore...
1: Ah, tipo, no? Tipo trasmettitore in onde medie.
0: Sì, esatto. Okay. Cioè, ti invece fare da tutte le parti, no, te lo indirizza.
1: Ah.
0: Te lo indirizza nella spada dritta.
1: E certo, se no tu fai un casino.
0: Esatto. Insieme questo però ha lenti e cristalli di messa a fuoco, che quindi, diciamo, dentro la cella, la cella energetica dà l'energia, passa dentro il cristallo Kyber, e questo esce il fascio, fascio laser e l'emettitore. E le lenti e i cristalli rimessi a fuoco ti fanno uscire la spada.
1: Ok.
0: Il cristallo può essere di tanti colori, non è per forza verde e blu come avevamo visto nella prima trilogia, ma nella seconda trilogia, che in realtà è ambientata prima, vabbè, ma lo sai, vediamo altre spade, vediamo viola, vediamo gialle, ma in realtà ne esistono tantissimissimi colori, tutti tranne il rosso. Il rosso non va bene.
1: No.
0: Il rosso non va bene perché è il colore...
1: L'ambulanza.
0: No, è il colore del lato scuro. Cioè, nel momento in cui tu ti corrompi il tuo rapporto con la forza e quindi passi al lato scuro, anche il cristallo Kyber cambia perché c'ha la connessione con te.
1: Certo,
0: e quindi cambia di colore, perché i Sith non ce l'hanno di tante colori, i cattivi, ma ce l'hanno solo rosse. Perché è l'odio, è la rabbia.
1: Sono accecati.
0: Esatto, e quindi il cristallo diventa rosso e la tua spada diventa rossa.
1: No, capisco. Va bene, quindi ora ho preso molti appunti. Sì, ci sono 2 o 3 cosette che ancora non so se posso padroneggiare, però penso aver capito.
0: Ah, vedi, l'emettitore sul retro dell'Elsa consente all'energia di allontanarsi dal cristallo Kyber. Ecco, scusami.
1: Per ritrarsi, per quando vuoi.
0: Esatto. Serve una sorta di scarico. Inoltre, assicura che il plasma della spada laser sia diretto in modo tale da assumere la forma riconoscibile della spada laser. Sì, sì, quindi va bene, avevo detto bene, meno male. Non so se hai capito, ma intendevo questo.
1: Ma anche perché, cioè, non è che ti vuoi sempre averci sta spada, no? Sguainata. Cioè, se poi vai in autobus, vai. Cioè,
0: certo.
1: È un po'. Cioè...
0: La paura di tutte e tutti è che ti si apra mentre ce l'hai attaccata alla cintola e ti
1: fai
0: tagli.
1: Casino.
0: Esatto.
1: Non mi sembra il caso.
0: Che poi, appunto, ci sono le noi abbiamo visto, insomma, soprattutto nella prima trilogia, spada singola. No? Ma ci sono quelle doppie.
1: Ah, pure?
0: Cioè, con la lama che esce sia sopra e sotto, no? Come c'ha...
1: È vero, certo,
0: Darth
1: certo.
0: Maul è
1: certo.
0: Il primo che vediamo con la spada doppia nella minaccia fantasma. Ma non solo, esistono anche gli spadoni laser.
1: E qua.
0: Gli spadoni laser che sono lo vediamo perché è una sorta di spadone laser, quello nell'ultima trilogia che è uscita, quindi è ambientata dopo. Il Kylo Ren c'ha quella spada, hai visto che gli escono anche i laser dai lati, c'è cioè una specie di croce.
1: Ma non guardavo sta roba.
0: Quella è la versione spadona, diciamo.
1: Ok. Sa un cristallone.
0: Probabilmente come è funziona, probabilmente in questo articolo c'è scritto, ma
1: però mi sembra eccessivo.
0: Esatto. Se volete, se vi interessa, kenjosabers.com, io ho trovato questa ricetta. Tra l'altro, se scrivi come costruire una spada laser, ti esce una quantità di roba cioè fattiva.
1: Cioè, quindi tu ci stai dicendo che più ancora del teletrasporto è desiderata la spada laser?
0: No, imbattibile. Il teletrasporto
1: è comunque meglio.
0: Sì, sì, va bene.
1: Okay. Va bene. No, perché sennò mi preoccupavo.
0: Cioè, che
1: bello la spada laser, però.
0: È l'idea, è figa. La notte, se l'accendi nel buio, ti diverti, ma al massimo è come in Intergalattica, no? Che ci tosta il pane, allora lì. Lì potrebbe piacere, ma
1: è vero.
0: Di fatto non vorrei fare la guerra, per cui.
1: Ma infatti. Va bene.
0: Comunque, diciamo, queste sono le basi.
1: Ma dici, la Leonardo le sta costruendo la spada laser?
0: Ma di sicuro, se non l'ha già costruita. Leader nelle lenti, no, spaziali, poi, no. Boh.
1: Maledetti. Va bene. E quindi questa era la spada laser.
0: Questa era la spada laser. Cosa abbiamo dopo? Ecco, un'altra grande macchina che non vorremmo assolutamente, ma che è famosa, cioè Blade Runner è un altro, no, di quei grandi film, cioè film, libri barra film,
1: sì,
0: che sono entrati nel nostro immaginario, la macchina Esper, quella macchina, no, che ti va a, che usa per capire se sei un replicante o meno.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: È un replicante, un...
1: Sì, un replicante.
0: No, no, sì, è giusto. E, ora, io avevo...
1: Quel test di come si chiamava, e ora non me lo sono segnato, però quel test là, che fondamentalmente, esatto, devi reagire a delle immagini, in base a come reagisci guardando quelle immagini, oppure quando ti sottopongono delle situazioni, dei racconti, e tu in base a come reagisci e come la tua pupilla si dilata, insomma come il tuo corpo reagisce, da lì si capisce se sei un replicante oppure no.
0: Esatto, non ce l'ho più, avevo guardato un po' il funzionamento della macchina, però di fatto non è niente di incredibile.
1: No.
0: Cioè di fatto è una macchina che riesce a zoomare talmente tanto e a fotografare cose che all'epoca erano impensabili. Però mi ha ricordato in realtà, non lo so, un po'. Hai visto l'ecografo che puoi, sì, zoomare poi.
1: Perché infatti non è il test la macchina Esper, sono due cose diverse.
0: È vero.
1: Il test è il test, che non mi sto ricordando come si chiama.
0: È vero, sì.
1: E poi c'è la macchina Esper, che sì, effettivamente è questo zoomone che ti zooma sulle foto, sui video, che sì, vista adesso dici vabbè, sì, ok.
0: Sì, esatto, non è...
1: Ma guarda, se dobbiamo dirla tutta, anche le altre macchine Blade Runner, libro e film, che non mi sognerei mai di contestare o di criticare, però effettivamente a livello tecnologico è un po' così, cioè, diciamo, non era il fulcro della questione, giustamente. E in effetti, per esempio, anche le macchine, che ora non mi sto ricordando come si chiamano, le macchine, quelle degli sbirri, c'erano queste macchinone che viaggiavano, che di fatto erano macchine volanti, però non è che fossero sta gran cosa, insomma, no? Così, sì, queste macchinone, tipo dei grossi taxi sembrano,
0: sì,
1: che volano, ok.
0: Vabbè, la macchina volante, alla fine banale.
1: Cioè Batman, voglio dire, ne aveva molti di più,
0: esatto,
1: via.
0: Esatto.
1: Vabbè.
0: Allora, non vado in fila, ma inserisco qui, invece, visto che siamo a dire cosa vorrei, mi ha sempre super fatto gola, in Quinto Elemento, il pollo in grani. Cioè te metti due o tre granetti grandi come i grani del pepe, li metti in microonde e te esce un pollo arrosto.
1: È vero, cazzo, questa cosa me l'ero completamente dimenticata.
0: Quello mi piacerebbe.
1: Bellissimo. Che io associo sempre, allora non so se è un'esperienza solo mia, gli asciugamani.
0: Ah certo, quelli
1: da mare,
0: certo.
1: Quelli liofilizzati,
0: certo.
1: Mi chiamano quelli
0: assurdi, non lo so. Sì, sì, sì. Incredibili sono. Però io non li sopporto quelli invece.
1: No, vabbè.
0: Cioè, one shot sono.
1: Sì, sì.
0: A me la roba one shot non...
1: Sì, è vero. Però su quel momento mentre trasformi quel pallotto lì in un asciugamano, comunque ti sembra di posti del mondo, dici guarda.
0: Vero.
1: Poi vabbè. Poi è vero, fa schifo, è tutto deludente.
0: Allora, abbiamo parlato di teletrasporto, quindi di possibilità di spostarsi immediatamente in qualsiasi parte del mondo, ma noi diamo per scontato che oggigiorno che noi possiamo comunicare con chiunque ovunque, ma in realtà, a parte che non è vero, perché ci sono posti che non sono coperti dalle reti. Ora sì, con i satelliti chiaramente puoi arrivare molto più in là,
1: però
0: quando devi parlare nello spazio... Su grandi distanze, cioè sì, lo puoi fare, certo, le onde
1: arrivi anni dopo.
0: Però esatto, se parli e ti arriva tre anni dopo è inutile.
1: La notizia è vecchia.
0: Esatto, e nella fantascienza si sono inventati tante tipologie.

0: momento in cui tu hai, come il teletrasporto, no? Come si diceva prima,
1: Cioè,
0: il momento in cui
1: affidamento.
0: tu ci vai affidamento, puoi parlare con chiunque è, nel momento in cui non ti funziona più, come fai? Perché sì, va bene, vai, manda le tue informazioni, arriveranno dopo 2 anni, 2 o 3 anni a seconda della distanza, e poi la risposta ci mette 2 o 3 anni. E allora, come si fa? Male, di fatto male. E quindi, però, insomma, almeno un po' lo spiega, non me lo ricordo, lo descriveva. Ora non sono andato a ricercarmi, lo descrive, comunque alla fine è un telefonone.
1: Ah.
0: Non, scientificamente non gli interessa, quindi spiegarti come
1: No, ma
0: funziona.
1: infatti, come per Blade Runner, non è la questione, cioè non è il fulcro. Cioè, c'è chi sì, nella fantascienza, parlando un po' più seriamente, c'è chi trova molto gusto e molto
0: Esatto.
1: divertimento a ipotizzare, descrivere nel minimo dettaglio delle tecnologie e degli oggetti, perché giustamente si diverte e va bene così.
0: Tipo Asimov, no?
1: Per esempio.
0: Era uno scienziato, ma insomma un.
1: Verne, cioè giustamente, senza nulla togliere, sono solo visioni diverse. E effettivamente quella roba là è fatta, l'hanno fatta in tanti e tante. C'è chi invece non gli interessa stare a ipotizzare così nel dettaglio questi oggetti e spesso magari li usa nel racconto per parlare d'altro,
0: Esatto,
1: come
0: esatto.
1: escamotage, ma. Chiaramente Ursula Le Guin ci tiene molto alla comunicazione, al linguaggio, è una delle
0: Sì.
1: sue, cavalli di battaglia, però non è che gli interessa davvero stare a spiegare come funziona.
0: Esatto, invece per esempio Asimov, no, che si inventa l'astronave gravitazionale, che era qualcosa che non si era ancora mai visto, ci spiega come funziona, no? La Far Star, che era, no, se ti ricordi, la nave di Golan Trevise, nel suo viaggio alla ricerca del pianeta madre, non è il classico razzo, no? Che va dritto. È un'astronave che riesce a fluttuare durante la sua marcia grazie a un complesso equilibrio di campi elettromagnetici che riducono le forze gravitazionali.
1: Ah.
0: E infatti è una roba che gira.
1: Essere un'esperienza interessante
0: Vabbè,
1: starci dentro.
0: dentro, no, dentro te ne accorgi.
1: Ah,
0: Cioè,
1: perché tanto ci sei anche te, certo.
0: esatto. Appunto, la usa. La cosa interessante è che è una delle prime ad avere un'interfaccia di comunicazione diretta tra il pilota e il computer di bordo. Cioè, il computer di bordo ti parla e gli puoi dire che fare parlando. È uno dei primi esempi nella letteratura. O almeno a quello che ho trovato io su questa cosa qua. Teletrasporto, ok. C'è una cosa invece che in qualche modo forse esiste, non nei termini descritti
1: Ma ci siamo quasi.
0: da Herbert, che è la tuta distillante.
1: Allora, è vero, qualcosa forse esiste.
0: La tuta di. C'è un rientro di. Ah, ecco. La tuta distillante, che è un capo d'abbigliamento usato dai Fremen nel pianeta di Arrakis. Stiamo parlando chiaramente di Dune. Il complesso dispositivo interno della tuta permette appunto ai Fremen di sopravvivere al clima arido, cioè un pianeta desertico, fatto di Dune. Da lì il nome, non solo da lì, ma insomma. La tuta filtra il sudore e altri liquidi corporei, estraendone l'acqua e rimettendola in circolazione grazie a due mantici situati sotto i talloni che vengono azionati camminando. Quindi cammini e sudi e in automatico attivi la tuta che ti fa rientrare in circolo.
1: Bella sta
0: Figa.
1: cosa. Da non usare in accoppiata con l'hoverboard, che se no non funziona più.
0: No, no, esatto. Cioè, oppure sì, battendo, però diventa ancora più difficile starci in equilibrio sopra. Nei film lo descrive anche nei libri, ma nei film abbiamo visto, no, che hanno dei tubicini come se ci avessero la bombola d'ossigeno.
1: sì.
0: Attraverso il naso, inspirano ed espirano, grazie a un boccaglio, appunto, limitando al minimo la dispersione dell'umidità che si avrebbe attraverso l'emissione del fiato. Quindi respirano a bocca chiusa.
1: Certo.
0: E con i tubicini del naso di fatto non esce quasi niente, pochissimo. Si può resistere appunto in pieno deserto senza scorte d'acqua, lascia fare.
1: Ma allora, questa cosa penso che esista non così chiaramente come l'hai descritto.

0: però esiste, so che esiste, si sta perfezionando e non so in che misura siamo arrivati a un qualcosa di soddisfacente del vestiario che si adatta, per esempio, alla temperatura e al clima. Non è quello che dicevi te, che è un'altra roba, perché lì chiaramente stiamo parlando proprio di risorse, in questo caso di acqua, e vabbè, però. È simile nel senso che ci sono dei capi d'abbigliamento che in qualche maniera diventano più o meno termici a seconda del clima che trovano. Quindi chiaramente ci sono delle sonde, dei sensori che analizzano la temperatura, il clima, il grado di umidità, eccetera, e si adattano di conseguenza. Questa roba so che esiste già, che o quantomeno sperimentalmente, poi non so quanto davvero sia stata perfezionata. Io la trovo una roba strabella, cioè la metterei insieme al teletrasporto,
1: Ma certo, ma
0: francamente.
1: scherzi?
0: Però, boh, chissà a che punto siamo e quanto pianeta ci tocca distruggere per averlo, ecco, perché poi è sempre un po' quello. Cioè, gli aggeggi fantascientifici poi hanno un costo spesso che viene glissato, non viene detto.
1: Esatto, cioè proprio come oggi noi stiamo vivendo l'intelligenza artificiale che ha dei costi occulti, perché insomma, la persona media non ne ha proprio idea, chi non si interessa, chi non si fa domande sulle cose, che poi è la stessa che compra le cose a poco senza chiedersi come mai costino così poco,
0: Esatto.
1: pur arrivando dall'altra parte del mondo. Ebbene, e anche in tanta fantascienza c'è sempre una dietrologia, un rito, insomma, c'è un costo da qualche parte, la materia non si distrugge, ma muta, potremmo stare ore a
0: I famosi
1: usare
0: costi nascosti.
1: i costi nascosti. Allora, avevo messo nella lista i vari tipi di motori, l'iperspazio, la curvatura, ora vabbè.
0: Ce n'è 2000.
1: Esatto, quindi magari ne parliamo in un altro
0: Tra l'altro,
1: momento.
0: anche lì, anche Guida Galattica ci regala delle perle su quello.
1: Assoluta perle, cioè le migliori perle, perché sono quelle divertenti. Magari potremmo parlare uno di dei le tipologie, cioè, forse un po' l'abbiamo accennato comunque in vari modi, soprattutto nei viaggi, quello sui viaggi
0: Su come
1: forse,
0: si viaggia.
1: sull'esplorazione, sì, non mi ricordo. Quindi quello lo lasciamo. Allora, ho un paio di cose. Una è, però io non ti posso far vedere, ce l'hai il link, no? Io ho messo un link. Sotto, dopo la nave gravitazionale c'è un link e sotto ancora c'è un titolo.
0: Le armi buffe senzienti. Ce
1: Esattamente,
0: l'ho,
1: ce
0: è
1: l'hai.
0: un video di YouTube.
1: Esatto. Allora, intanto proviamo questa cosa, vediamo se YouTube davvero non ci occupa la scheda audio, perché lo vorrei mettere in diretta. Passiamo un attimino ai videogiochi, perché in questo videogioco è piuttosto incredibile dal punto di vista della tipologia di armi. Allora, aspetta,
0: Se devi fare una magia.
1: On Life, il titolo del gioco. L'hai già messo?
0: No.
1: Bene. Qual è che ho messo? No, quello sotto, questo. Allora, stoppiamo la musica e mettiamo. Qual è? Ah, no, l'ho già stoppata. Sì, arriva da altre parti questa musica. Perfetto. Bene, mandiamo il trailer e gustatelo in diretta insieme a noi. Perché c'è la musica ganza. Lo vedi? In questo videogioco, in prima persona, quindi non si vede non ti vedi il corpo. Il full del gioco, cioè, vedi, i personaggi
0: È molto
1: ci
0: bello.
1: sono queste armi e sono senzienti. Cosa vuol dire le armi senzienti? Che di fatto sono una specie di esserini, di insetti, sono animali che sparano dal culo, di fatto.
0: Bello.
1: E però parlano, quindi te nel mentre che giochi ci parli con le armi, cioè le armi a un certo punto ti ragionano con te, ti dicono oh, basta, oh,
0: Ah.
1: guarda, o prendono in giro i nemici o.
0: Cioè, è come se stesse lavorando in gruppo,
1: Esatto,
0: ecco. Un gioco di squadra.
1: è un gioco di squadra. di Jojo, molto ironico, molto divertente, ma soprattutto, sì, appunto, guarda, cioè a un certo punto per ricaricare gli apri la bocca e gli prendi lo stomaco, la roba, cioè una roba assurda. Però insomma era da citare fra gli oggetti particolari perché non avevo mai visto una...
0: un'altra, visto che mi ci fai pensare, c'è l'altra arma sempre. Devo dire sulle armi purtroppo c'è sempre un grande così, uno snocciolare di fantasia. E c'è l'arma di Cronenberg
1: certo, di Existence.
0: Per Dio.
1: La migliore, certo.
0: Bellissima quella pistola fatta con materiale organico, nel senso per evitare di essere beccati al metal detector di base, si costruiscono queste pistole fatte di ossa di base, sì, ossa, cartilagini, comunque pezzi di corpi umani. Forse non solo umani, comunque.
1: No, vabbè. No, perché pigliano, no, il piatto è una sorta di pollo e tutte le ossa le incastrano, vero. Poi dopo aver mangiato e tirano fuori la pistola.
0: E i proiettili sono i denti.
1: Esatto, è una delle cose che mi sono rimaste più impresse.
0: Bellissimo,
1: devo dire,
0: sì, è vero.
1: Allora, ultima a concludere invece, grande consiglio di lettura. In realtà è uscito solo il primo volume, stiamo parlando di un manga che si intitola Un mondo bizzarro, protagonista due liceali,
0: tipiche,
1: due ragazze liceali. La cosa interessante di questa opera di Tsubana, come ti chiami? L'autrice Tsubana, non c'è, è solo Tsubana, non c'è un cognome. Ah, è il nome d'arte, ecco, perché è il nome d'arte. Okay. Giapponese.
0: Chissà che vorrà dire Tsubana. Vabbè.
1: Boh, non so. La Tsuba è la cosa dell'Elsa.
0: È vero, è vero.
1: Non so, se non c'entrerà niente, chissà, sicuramente.
0: Chissà.
1: E fondamentalmente sono piccoli racconti brevi, diciamo, di una ventina di pagine l'uno, sempre con protagoniste... le due ragazze in situazioni normali di scuola, di quotidiane. Fuori, quotidiane, in un mondo uguale al nostro di base, non c'è una tecnologia particolare, cioè non è un mondo futurista con i palazzi, le macchine che volano, è un mondo normale, ma ci sono all'interno di questo mondo delle tecnologie particolari. Per esempio, ne cito una, il nascondifaccia. Il nascondifaccia è una cosa che se ti vergogni un po', cioè che ti dà fastidio, ti metti questo coso che ti crea davanti alla faccia una sorta di melma che non fa capire che faccia hai.
0: Bello!
1: Per cui, però il problema è che chiaramente questa cosa è un problema. O può diventare un problema,
0: cioè,
1: no?
0: Cioè per il DL sicurezza assolutamente sarebbe vietatissimo.
1: Esatto. E così si va avanti. Un viaggio nei ricordi, cioè questo oggetto che tu ti metti e poi, perché se ti sei scordato qualcosa, dici, io mi sono scordato, che cavolo.
0: Sempre.
1: Vai, entri in questo posto, che è tipo un parrucchiere, una sorta di parrucchiere, okay. Ti metti questo casco e beh, cerchi di tornare indietro e ricordarti... che cosa ti sei scordato? Anche qui potrebbe esserci qualcosa, qualche
0: problema.
1: Esatto. Cosa c'è poi? Era. Ah, no, vabbè, quindi incredibile. Praticamente si chiama Paradiso Digitale. Cioè, in questo mondo futuristico, quando muori. Il corpo muore, ma la mente viene salvata e viene mandata in un paradiso digitale. Cioè, tu vivi in un paradiso digitale e per sempre rimani a quando... Se muori ragazzo e ragazza...
0: Sei lì.
1: Rimani adolescente, insomma.
0: Sì.
1: Appunto, le storie paradossali sono paradossali perché è tutta vista dalla protagonista che è morta la sua compagna di classe. Mannaggia, non mi ha reso il CD che gli avevo prestato. Bene, ora la vo a trovare in paradiso per farmi rendere il CD.
0: Dove l'hai messo?
1: Esattamente.
0: Maledetta.
1: Questo è il... E sono tutte storie così. La gomma antifame. Te mangi questa gomma e sa di quello che vuoi. Ma cioè, te la compri che sa già di qualcosa. Quindi, pollo al curry. Però anche, che ne so, stufato di una roba particolare. Te la mangi.
0: Allora, questo secondo me esiste.
1: Allora, sì, sicuramente con gli additivi, cioè, esiste qualcosa.
0: Posso testimoniare che ho un'amica vegana che si nutre esclusivamente, cioè adora molti, esclusivamente no, è morta, però adora le cibarsi di cibo chimico, sostanzialmente a gusti assolutamente non vegani, ma che in realtà se vai a vedere gli ingredienti sono vegani, cioè quindi tipo il gusto pollo arrosto che non contiene assolutamente niente di animale. Questo
1: pazzesco, un po' sì, futuristico.
0: È molto fattibile farlo ad oggi questo.
1: E ci sono i contraccolpi chiaramente possibili, perché se uno si nutre solo di quella roba lì.
0: E certo, certo, mi immagino, perché antifame fino a un certo punto.
1: Ultime cose, una cosa ganza interessante, uno dei racconti è la scelta dell'amico, perché per a scuola fa parte come si dice, del programma educativo, ti viene assegnato un amico a inizio anno e verrete valutati nella vostra amicizia.
0: Ah.
1: Quindi ti spingono per forza a essere...
0: Cioè ti viene assegnato, cioè non te lo puoi scegliere.
1: Non te lo puoi scegliere.
0: Oh, che palle.
1: Ti viene assegnato, tu prima fai... sì, infatti...
0: Cosa è terribile, è come quando alle non lo so, alla recita scolastica ti mettono accanto a una persona che non... Cioè,
1: esattamente.
0: Non lo dico perché mi è capitato. No, esattamente. Assolutamente no.
1: E niente, ce ne sono varie altre. Questo è solo il primo volume. Sono già, sappiamo, 10 volumi. Uno di 10.
0: Ah.
1: Edito da Toshokan. Lo troverete sicuramente nelle scan su internet. Intanto te lo passo, così te lo leggi.
0: Evviva!
1: E consigliatissimo, divertentissimo. Hai ragione. È un po' una Black Mirror divertente.
0: Infatti, finalmente.
1: Finisce sempre male, di fatto.
0: Ah, uffa.
1: Cioè, nel senso, la tecnologia che ti viene proposta, poi di fatto viene fatto capire che
0: fa
1: è una stortura. Sì, sì, esatto.
0: Però almeno non è così angosciante come Black Mirror. Perché diciamocelo, basta con questa cosa.
1: Black Mirror è pesante. È un po' troppo pesante.
0: Perché secondo me, se l'abbiamo detto tante volte, me la pensiamo, ma cioè. È facile fare le cose così, cioè terrorizzando tutte, dicendo invece no, molto più divertente riderne e descrivere tecnologie come goffe, come poi in fondo
1: è vero
0: più che anche più realistico, sinceramente.
1: Assolutamente.
0: Va bene, quindi abbiamo fatto una lunga carrellata di gadget che non potete non avere. E per quando usciranno, direi. E basta, direi che con questo vi lasciamo una buona serata, perché insomma
1: con oggi abbiamo, sì, per oggi abbiamo terminato. Ci troveremo, e avevo pensato anche una roba interessante per la prossima volta, ma me ne sono scoggiato.
0: Matteo, ora entrerai nel parrucchiere, quello dei ricordi.
1: Ah, brava, già.
0: E da lì capirai.
1: E da lì mi perderò, sì, in realtà, in un ricordo d'infanzia. E ciao.
0: Vabbè, parleremo dei tuoi ricordi d'infanzia.
1: Bene, ci ritroviamo nei ricordi d'infanzia, non il prossimo lunedì, ma quello successivo.
0: Ciao, ciao!

0: Ciao, è la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: È sempre efficiente lanciafiamme.
6: Il mio preferito.
5: Benvenuto sulla Terra!
7: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il XX Secolo e poi Il Resto del Carlino.
1: Giornale Ridio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi parare, Teresa.

E buonasera, buonasera cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Ma sono emozionato perché è la prima volta che parlo soltanto al microfono senza avere anche il mixer sotto mano. Infatti qui accanto a me al mixer oggi c'è di nuovo il caro Naki. Ciao Naki, buongiorno. Evviva, evviva, evviva. Allora, eccoci qua. Dunque, questa è Meta Radio, la radio alla radio, una trasmissione in cui parliamo di cose radiofoniche alla radio. Sì.

0: di Aaron Tippin. Il titolo?
1: È di là su WLC. Sì, è tutto un po' incrocchiato.
0: Ok. There ain't nothing wrong with the radio.
1: Che più o meno, se non dico male, vorrebbe dire che non c'è niente che non vada con la radio.
0: Esatto.
1: Mentre
0: esatto.
1: Su tutto il resto sì, in questa canzone lo racconta, tutto va male, ma non con la radio. E così è anche la mia vita, non so la tua, ma più o meno è veramente...
0: Sì, una... poco ci manca.
1: Avanti tutta, Aaron Trippin, amico nostro, vai, vai.

0: E siamo qui a metà radio a trasmettere canzoni che parlano di radio e che saranno il sottofondo che ci accompagnerà in futuro. Questa che stiamo per sentire adesso è una canzone particolare perché mi verrebbe voglia di tanto dirne al riguardo, ma non lo farò perché ci saranno puntate apposite. D'altronde vogliamo molto durare, di tanto parlare e quindi non facciamo qua adesso altro che accennare. Questa canzone, che è, come si pronuncia Naki, per favore?
1: Pirate Radio,
0: Dei.
1: The Toasters.
0: Grazie, i quali hanno fatto questa canzone nella quale a un certo punto dice circa: io da mezzanotte alle due mi connettevo sempre quando ero ragazzino e ascoltavo Radio Caroline e non me ne fotteva un cazzo della BBC. Circa. Fa riferimento questa cosa a Radio Caroline, la famosa radio che è stata anche romanzata, raccontata nel film I Love Radio Rock. Dunque, questa radio, vabbè, come ho detto ne parleremo, però si fa riferimento ai pescherecci offshore degli anni 50 e poi 60. Radio Caroline, per l'esattezza, è durata fino a...

al 79, che erano ormeggiati nel Mare del Nord e che appunto crepavano un po' i monopoli della BBC, di France International, eccetera. Sono diventate famose appunto per film come La Verità di Rock, ma anche per aver, come dire, inventato la figura del DJ personaggio, e, eccetera. L'onda lunga è arrivata anche in Italia, né, anche se non venivano ascoltate direttamente perché erano troppo lontane, né qualcuno aveva fatto qualcosa di simile nel Mar Mediterraneo. Però ora è interessante anche come, oltre alla mitizzazione, tutto questo, tutto ciò funzionasse anche perché erano arrivati grossi fondi, grossi magnati dagli Stati Uniti, che avevano investito in pubblicità per promuovere prodotti al di là delle legislazioni nazionali, le quali poi si erano chiuse, difese, avevano impedito poi la trasmissione di queste onde, eccetera eccetera, una lunga battaglia che diremo. Radio Carola è comunque la prima e l'ultima, come Venere, la stella del mattino e della sera. Noi ascoltiamo questa canzone, però, i Toasters, e poi dai.

0: Erano i toasters, non mi ricordo l'anno, Naki, però non l'abbiamo detto.
1: 2002,
0: i toasters. Ah no, scusa, mi sono dimenticato, vabbè, due consigli di lettura al volo, proprio importantissimo su Radio Caroline, il libro di Andrea Borgnino, ma non mancheremo di ritornarci sopra, Radio Pirata, Rock, Libertà, Trasgressione, Nuovi Linguaggi Radiofonici, ma anche un saggio breve di Perrotta in un libro molto importante, molto, molto bello, Radio FM, ma anche su questo ritorneremo. Il saggio è La Radio Pirata.

0: E adesso invece andiamo ad annunciare l'ultima canzone che stiamo per sentire. È anche la più bella, secondo me, perché si intitola come le nostre onde preferite.
1: AM Radio di Everclear.
0: Oh yes.

0: Ed eccoci giunti alla conclusione. Comunque, giusto per far notare, caro Naki, abbiamo finito con le ultime due canzoni, che erano Radio Pirata e Onde AM.
1: Che sono? Che cioè, dire?
0: Che dire? Che altro dire? Dichiarazioni di intenti o descrizioni noi stesse? Finisce qui la seconda puntata di Meta Radio, la radio alla radio, ma ci sentiamo la prossima settimana, perché dopo aver sentito tutte le basi che ascolteremo, sentiremo nuove canzoni che parlano di radio, come sempre alla radio, e inizieremo dalla storia della radio, dagli inizi del Novecento. La prima puntata si intitolerà I padri della radio, la seconda puntata si intitolerà Le madri della radio, ma vabbè, tempo al tempo, ci sentiamo la prossima settimana. Naki, grazie mille, che bellissima regia, ti prego torna, ti prego.
1: Va bene, va
0: grande, bene. Grande, viva, viva, l'hai detto in radio, viva. Rimane, rimane.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto canci.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app.
1: Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
5: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no.
6: Il vero sballo è dire no.
8: Achtung, voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: No.
1: Ci riprendiamo già.
0: Raga, vabbè,
2: l'altro che era perfetto.
0: Radio. La mia radio.
1: È difficile dopo.

0: direttamente da Radio Wombat.
1: Ma non posso dire sono felice di essere a RDS, vero?
2: Sbloccami. Sbloccami.

0: Radio Wombat, radiowombat.net, se ci volete ascoltare o ci state ascoltando sul telefono, computer, eccetera, oppure 13:59 AM se invece state ascoltando dalla radio. Adesso siamo in diretta, no, non siamo in diretta, è una falsità, con due ospiti, i Giova e l'Eco.
1: Vai, e... puoi presentarti, Leco, di qualcosa.
2: Ciao a tutti,
1: cioè,
2: ci siamo, effettivamente.
1: Ci siamo. Fatto un po' misteriosi, ma ci siamo. Direttamente da non posso dirvelo.
2: Si può
1: le nostre
2: dire.
1: Identità sono segrete.

0: Sì, e oggi ce la stiamo prendendo comoda con questo pezzone introduttivo che ancora vi accompagnerà per non poco. Scusami, ti attivo il microfono. Eccoci.
1: Tra poco ti muto perché voglio sentire il pezzo, quindi quando ti muto, ti alza il pezzo.

0: Eh sì, siamo in un ascensore. In un ascensore che si sta dirigendo verso una riflessione, una discussione su qualcosa che fa parte di tutte le nostre vite quotidiane, come abbiamo parlato nelle puntate precedenti, ovvero la musica attraverso il telefono e iniziando magari anche dalla piattaforma streaming, no? Perché è come la maggior parte delle persone adesso utilizza la musica, no? Perché è comodo magari, perché non ti devi scaricare roba sul telefono e alla fine lo stipendio, cioè sì, lo stipendio, l'abbonamento ce l'accolliamo, no? Però quella musica, per esempio, quando te l'ascolti su Spotify, non la puoi scaricare e poi mandare magari a qualcun altro, no?
1: Adesso
0: non...
1: da poco hanno introdotto però una sorta di chat all'interno di Spotify stesso.
0: L'ho visto.
1: E ti puoi mandare... Nessuno penso l'abbia mai utilizzato nella storia dell'uomo fino adesso, però vi faccio sapere che esiste. E il mood di oggi sarà un po' quello di mettere solo pezzi che non sono appunto nelle piattaforme streaming. Tutti ci siamo riuniti un po' per... ieri sera siamo stati a Mondeggi, un saluto ai ragazzi, siamo stati alla serata e parlando, chiacchierando lì tra di noi, tra l'altro vino super, grandi, parlavamo un po' di questo, parlavamo di alcune delle... caratteristiche hanno dei pezzi a cui siamo molto legati e che non sono appunto reperibili nelle piattaforme e quanto questo influisce anche un po' nel nostro rapporto con quel pezzo, perché magari avendolo quotidianamente all'interno... Alza, alza, alza, alza, alza, alza.

0: E c'è da dire che in questa Firenze si cuoce.
1: Sì, siamo tipo l'equivalente che a Baghdad, penso, in una situazione molto calda. Immaginatevi, cemento armato intorno a voi, voi sul ciglio della strada, stesi per terra senza una coperta, senza nulla. Quella è la situazione.

0: Eh sì, questa puntata magari sarà più lunga del solito, perché non ci bastava un'introduzione di 10 minuti e mezzo, ma anche ci accompagnerà insieme a noi un pezzo, che è questo, che sarà il tappetino di questa puntata. E Iggy, ci dici questo pezzo, perché so che l'hai scelto te. Come l'hai trovato? Qual è la storia di questo pezzo?
1: Bello perché questo pezzo è letteralmente l'unico che non ho idea di come cazzo sia entrato all'interno della mia vita. Boh. No, sto scherzando. Questo credo sia, a proposito di radio, credo sia la trasmissione di Gilles Peterson, un bel DJ, un bel personaggio all'interno della cultura rap americana. Lui è un DJ, viene spesso anche in Italia, tra l'altro. Non sono sempre perso, però ogni tanto è venuto e fa un programma discretamente figo e molto spesso vanno degli artisti insomma interessanti, e quindi è bello perché c'è questa
0: Questa
1: sensazione
0: canzone è
1: molto.
0: sua.
1: Questa canzone non è sua, questo è un pezzo che avevano semplicemente trasmesso durante la loro
0: Ah,
1: trasmissione.
0: ok. Ma
1: Credo
0: dove
1: sia
0: l'hai
1: molto
0: sentita
1: figo.
0: questa trasmissione?
1: È questa trasmissione un po' diciamo sotto i radar di un certo tipo di mondo, e quindi mi era capitata sott'occhio, e in particolare mi interessava l'artista che è andato in questa trasmissione, che è Madlib. Abbiamo sentito prima con il pezzo dedicato a Waldon Irving, un artista che invito a tutti ad approfondire, un kingotto,
0: Ma
1: possiamo
0: non la
1: definirlo
0: sentiremo qualcosa di
1: kingotto.
0: Madlib alla
1: L'abbiamo
0: fine?
1: sentito prima, era quella di Yesterday New Quintet, un
0: Ok,
1: alter ego, uno dei tanti,
0: il pezzaccio.
1: e il pezzaccio.
0: Lui.
1: Quindi era quel pezzo, e quindi credo sia molto figa questa tendenza di molti artisti americani che vanno semplicemente nelle radio. Oddio, non credo sia una tendenza vera e propria, però vanno lì e non parlano di loro, parlano semplicemente di musica, di pezzacci, come abbiamo definito, che sarà
0: Sì.
1: poi il core di questa puntata. E quindi pezzacci, chiacchiere, probabilmente canne e decisamente birrette.

0: E vabbè, quindi si stava dicendo, questa canzone l'hai trovata su YouTube, l'hai iniziata ad ascoltare su YouTube?
1: Iniziata no, continuata ad ascoltare.
0: Continuare.
1: Probabilmente non l'ho ascoltata per la prima volta su YouTube, ma
0: Ah,
1: poi
0: perché
1: successivamente.
0: sulla radio dicevi, no?
1: Bravo, bravo. Credo
0: Ho capito.
1: Mixcloud utilizzassero come
0: Ok.
1: piattaforma per caricare le puntate. Sì.
0: Ho capito, ho capito. Su YouTube, sì, su YouTube, su Spotify volevo dire, questa cosa non c'è, cioè questo pezzo non c'è. E
1: No.
0: come mai ieri abbiamo, insomma, vabbè, ieri abbiamo, parlavamo del fatto che magari per dei cavilli legali, le cose che sono state pubblicate, magari edite da altre case discografiche, non lo so,
2: I
0: autoprodotte, non
2: campioni.
0: so esattamente come mai certi album di artisti sono solamente su YouTube e non vengono caricati dalla casa discografica nuova su Spotify.
1: E se ci fate caso, ogni tanto accade che
0: Forse perché.
1: proprio quel pezzaccio che vi sta tantissimo a cuore a un certo punto diventa trasparente e non è più su Spotify. Ecco, questa è veramente una cosa brutta. Fateci sapere se avete avuto.
2: Capita che magari quell'album che tu scopri o comunque ti senti da YouTube perché è solo lì, magari quell'artista. Forse anche giustamente vuole renderlo più usufruibile tramite lo Spotify di turno, però in quel momento,
1: Praticamente senza remunerazione, quindi.
0: Con
2: dico,
0: poco immagino, molto
2: in
0: poco
2: quel momento
0: perché.
2: succede che cambiano le basi, per quello che dicevamo anche ieri. E lì l'affezionato all'album, forse, non so, può succedere che stona un pochettino perché dice: cazzo, io me lo ricordo totalmente diverso, perché poi la base ti cambia, a me cambia un po' la percezione. Dall'altra
0: Perché
2: parte,
0: dici canzoni di quell'album lì ma con basi diverse?
2: esatto,
0: Ah,
2: perché
0: ok.
2: appunto, non so, diritti o quello, chi per loro nel senso, però ti piace l'artista e anche un po' per riconoscimento a lui, secondo me, a lui, a lei chiaramente, te lo vai a riprendere anche su Spotify. E dall'altra parte il pro è che magari tu ti ascolti forse un nuovo album con delle basi diverse. Non lo so, pro e
0: Sì.
2: contro.
0: Nel senso, come mai secondo voi non ce li sentiamo più su. Cioè, no, scusate, non compriamo più CD, invece ce li sentiamo solo su Spotify, capito? Anche per, come dire, riconoscimento, no? Anche verso l'artista che stiamo supportando e che sicuramente ci starà a cuore perché, voglio dire, non solo, vabbè, la musica. Beh, c'è poco anche da dire sulla musica, a parte la vita di tutte le persone, no? Si lega magari anche al tuo stato emozionale, sentimentale, eccetera. Però, se magari l'ascoltiamo tutti i giorni, costantemente, grazie anche a queste piattaforme, e in una certa maniera, non lo so, creiamo magari del rumore, riusciamo anche a contribuire meno a far sì che questo artista si autosostenga, eccetera. Boh.
1: Beh, credo che un circuito indipendente di persone che tuttora si stampano e vendono 500 copie di un vinile ci sono ancora, ci sono degli esempi. Ne parlava da poco Inoki, che salutiamo, e lui diceva che appunto fondamentalmente c'è un giro di persone che è interessato a quella roba lì. Chiaramente è un discorso di visibilità. Tu fondamentalmente non essendo nelle piattaforme non esisti, considerando che il 95% di noi ascolta musica tramite le piattaforme. Quindi c'è quel
0: Certo,
1: discorso lì
0: però
1: sicuramente.
0: ora si potrebbe dire che le piattaforme potrebbero avere dei lati sicuramente un po', ora magari mi sbilancio, però oppressivi, no?
1: Sì. A
0: Cioè, non lo so,
1: cosa ti riferisci?
0: in piattaforme in generale, come i social network, la parte oppressiva è sicuramente quella che cerca di creare dipendenza e farti stare di più
1: Quella
0: possibile,
1: passiva,
0: no?
1: quindi, proprio prettamente
0: Sì,
1: passiva.
0: su Spotify, seguendo lo stesso ragionamento, potrebbe essere proporti la musica che magari Spotify pensa che sia per te. Tra l'altro, avevo letto che avevano fatto un brevetto per un sistema che registrava, insomma, loro quando eri sull'applicazione registravano i rumori ambientali e cercando di capire il tuo umore ti proponevano le canzoni adatte a te.
1: Wow.
0: Non so se questa cosa è mai andata in porto, se l'hanno fatta così per fare marketing o okay. Che, però comunque abbiamo parlato anche ieri sera del fatto che magari uno si va a ascoltare una canzone su Spotify, perché chiaramente è un mezzo cioè dobbiamo sia riconoscere, secondo me, la sua parte di strumentale, ok, dalla quale troviamo le canzoni, riusciamo magari a selezionare, che ne so, la radio della canzone quando ci piace particolarmente un pezzo, oppure la radio dell'album. Secondo me si può fare anche la radio dell'album, sì. Tu dici?
1: No, credo no. Che alla fine dell'album, quando tu ascolti tutto un album, parte la radio, che è radio tipo di
2: radio dell'artista, sì, sì,
1: sì,
2: sì,
1: radio,
2: sì,
1: dell'artista,
2: sì.
1: Potrebbe essere.
0: Vabbè, però certe volte
2: l'algoritmo.
1: Comunque il punto credo sia il rapporto con da un punto di vista quasi fisico e bipartico tra noi e il pezzo che ci stiamo ascoltando, perché sì, ovviamente avendolo su Spotify è anche molto più facile ascoltarlo in continuazione. Se tu ascolti un pezzo per una settimana di fila, poi quel pezzo non fa più niente da fare con te, quindi capita tantissimo, ad esempio a me, che ho tanti brani piaciuti all'interno delle mie piattaforme e faccio caso che sono semplicemente piccoli momenti di vita che sono un po' molto spesso anche chiusi lì. Invece se tu avessi il rapporto un po' diretto con un album fisico, un CD che ti metti quando hai un determinato umore, può essere un rapporto più sincero quantomeno. Detto ciò, io credo che appunto il limite principale sia appunto questo qua, cioè il discorso Campioni è molto interessante, perché poi c'è appunto tutto il discorso legislativo, e conosco tanti appunto che non hanno avuto la possibilità di pubblicare dei dischi proprio in virtù della difficoltà di pulire i campioni. Ed era figo anche il discorso che faceva Lopez, non ti chiami Lopez?
2: Ah. L'eco, però l'eco. Va bene Lopez, mi piace.
1: E sul discorso della stessa canzone con un beat di un certo tipo sulla piattaforma e un altro beat su Spotify. E riguardo questo esempio possiamo portare un pezzo che
0: qual è?
1: J-Lib, okay. The Red, che se voi ascoltate questo pezzo su Spotify sentirete una base del rap, ok? Se ascolterete questo pezzo su YouTube, cioè una mina.
2: Diventa pezzaccio.
1: Diventa pezzaccio.
2: Chiaro.
1: Secondo me c'è un po' di differenza.

0: Io. Questo pezzo era sempre Madlib, adesso la chiudiamo, ve lo prometto, ci spostiamo un po'. Però credo che un po' la connessione comune tra noi tre oggi che abbiamo identificato per questi pezzi, tra l'altro molti di questi solo su YouTube e non sulle piattaforme, sia il discorso del rap, quindi forse approfondiremo un po' questo ambito qua.
1: Esatto.
0: E ci ricollegheremo ovviamente anche all'ambito tecnologico, perché è un po' il fulcro della puntata e quindi...
1: della trasmissione, diciamo.
0: No, la puntata che fa parte della trasmissione, sì. Sì.
1: No, ecco, le piattaforme streaming... alcuni brani sono rimasti fuori dalle piattaforme streaming, ma tante sono dentro, quindi tutti le utilizziamo. Non so se sapevate, ma ho letto che tempo fa, abbassa un po' la cassa per favore, tempo fa il CEO di Spotify ha investito 700 milioni di dollari in aziende militari, insomma... che avevano a che fare con Israele. Chi volesse leggere qualcosa, c'è il link di BDS nella descrizione di questo episodio. E ci sono, io vorrei mettere adesso un grande pezzaccio. E sono i Senza Palle, che hanno suonato più di 2 anni, 3 anni solamente in spazi bolognesi. E hanno poi pubblicato l'album anche su Spotify, però attenzione, c'è anche su Bandcamp e loro non mettono insomma è offerta libera, quindi chiunque si può scaricare le tracce.
0: Scaricate, ascoltate, supportate.
1: E quindi questo è Senza Palle, Cani Castrati.

Che ti aspetti da me? Io non sono libero. C'è un casino e io sto per descriverlo. Casino a casa, casino fuori casa. Mi rifugio nella tana, non trovo più la calma. Fuori c'è il sole, non lo sopporto. Mi confonde troppo, io sono già storto. In giro per sta città con te ad agosto. Fuori dal presente resta solo un ricordo. Non aspettarti nulla, non sono un'etichetta. Vorrei che mi ascoltassi ma rispondi sempre in fretta. Ho bisogno di una persona che non mi aspetta. Erano le 4:20, sono già le 3:30. Al fascista

0: Ebbene sì, cani castrati. Vabbè.
1: Cari castrati?
0: Cari castrati.
1: Cari castrati sono i nostri followers, no? Il nostro nome ufficiale. Cari castrati.
0: Allora, si diceva, l'algoritmo, ecco, insomma, la piattaforma, la parte digitale che occupa la musica ci porta anche dei benefici, chiaramente, no?
1: Spezziamo
0: Io
1: un'arancia a
0: spezziamo
1: favore.
0: un'arancia a favore
1: Sì.
0: dell'algoritmo,
1: Sì.
0: più che delle piattaforme. E te ci dicevi, Gigi, che hai fatto, cioè ti piace fare le playlist, ok? Come
1: Sì.
0: mai?
1: Ma è un sistema, un metodo più di ogni altro di catalogare, avete capito, di organizzare la propria musica, quindi fondamentalmente è una roba figa, secondo me, ci sta. Più per un discorso personale, probabilmente. È figo organizzare anche tutti i pezzi di un artista a cui sei legato, tirare fuori delle playlist da 3-4 ore di un artista figo, ci sta. E io credo che in
0: Quindi,
1: generale.
0: scusami, playlist con dentro album. No.
1: No, non
0: No,
1: mi piace quella roba. No, perché non c'è selezione. Secondo
0: certo,
1: me.
0: però c'è un accostamento di
1: Sì.
0: album ad
1: Però
0: album, no?
1: secondo me, non lo so, nella mia testa la playlist non deve essere importante la selezione, no? Quindi quell'aspetto lì. E io credo che in generale, avendo un po' di curiosità, sapendolo sfruttare, non limitandosi alle top 100 o ai pezzi consigliati e basta, secondo me, non avendo vissuto l'epoca prettamente digitale e anzi analogica del vivere la musica. Insomma, tante robe non le avrei mai ascoltate che mi piacciono senza l'utilizzo delle piattaforme. Quindi, leggermente rispetto a quello che c'è dietro, non è bello perché gli artisti prendono veramente poco e non c'è. Non vengono valorizzati in nessun senso, quasi meno di YouTube. Quindi.
0: Sì, è diventato un posto dove fanno pubblicità loro stessi, no? Loro stesse.
1: E ovviamente ci sono molto spesso degli accordi tra case discografiche e chi fa appunto le playlist e le radio.
0: Ma magari potrebbe essere proprio per quello, per cui alcuni pezzi, per esempio, dopo ci ascolteremo un pezzo di Willy Peyote, che si chiama Accanimento Terapeutico. E ci sono tre album di Willy Peyote che non sono su Spotify, dove abbiamo
1: E
0: ascoltato.
1: perché non sono su Spotify?
0: Perché? Perché a me mi viene da pensare che il testo è troppo aggressivo, e quindi la casa discografica che ora gli pubblica la roba non vuole che questa cosa rientri.
1: Questo è
0: Questo è
1: letteralmente
0: tutto.
1: censura, quindi.
0: Ma vabbè, alla fine, secondo me, tante degli artisti che fanno questo lavoro a un certo punto devono fare a patto che devono creare un'immagine da vendere, specialmente se firmi con case
1: Soldi,
0: discografiche.
1: soldi, soldi.
0: Soldi, sì, è vero, soldi anche
1: Sempre.
0: vero. Boh, sai, poi col Covid immagino che sia stato molto difficile per loro perché magari, cioè, non c'avevano più lavoro, no? E magari qualcuno magari si era fatto il mutuo per la casa, no?
1: Certo.
0: E quindi sono andati magari a Sanremo, non lo so, e hanno iniziato. Tra l'altro questo Willy secondo me l'ha fatto un po', ha fatto degli album, insomma, che si vedeva che cercava un pubblico più ampio, probabilmente proprio perché.
1: Quindi quando è andato a Sanremo lui? E
0: Durante il Covid e forse anche l'anno dopo.
1: come ha detto, come si è posto?
0: No, vabbè, comunque ha fatto la sua figura, però.
1: La sua
0: A
1: figura dove? A Sanremo?
0: Sanremo, certo.
1: Veramente mi ha nominato 4 volte una cosa innominabile. Andiamo avanti.
2: Io mi riallaccio a quello che diceva IG sulle playlist, no? Perché a te piace, hai detto, giusto, farle.
1: Sì, rispetto.
2: Ok. Io mai stato un fan della playlist da fare, ma più perché, cioè, quando voglio sentire una cosa, vado sull'artista, vado sull'album, metto play, si ascolta e vai. L'unica playlist, è davvero l'unica, se volete, no, non è vero, non la troverete mai, è impossibile. L'ho fatta con l'intelligenza artificiale, o
0: Sì,
2: meglio, con l'algoritmo, voglio dire.
0: di Spotify, che
2: Di Spotify,
0: comunque.
2: perché
1: In
2: qui
1: che senso?
2: è.
1: Spiega bene il processo.
2: Sì, il senso è parti da una canzone, da un pezzaccio, ovviamente. E Spotify poi ha questa grande cosa di riuscire a leggere i tuoi pensieri. che è una cosa assurda, e ti riesce a consigliare della musica che tu l'ascolti e dici, tu dove sei stato? Cioè, tu pezzaccio, sì, dove sei stato fino a ieri? Quindi io questa playlist l'ho fatta anche in poco tempo relativamente, nel senso che parte la canzone che tu hai scelto, te l'ascolti, e poi parte la radio, e la radio ti dà dei pezzi, alle volte dei pezzacci, tu la salvi, e in un secondo, e qui torniamo a quello che si diceva del perché lo usiamo così tanto, perché è troppo facile salvarlo.
0: Sì.
2: Te lo tieni lì, sai che poi il giorno dopo c'è, non lo devi ricercare, e quindi ti fai una playlist di tutte cose più o meno simili. Poi lì forse c'è il rischio che diceva IG, che diceva forse ieri, forse non l'ho ancora detto adesso, dell'appiattimento, no? Del rischio,
1: sì,
2: di...
1: Sì, infatti le cose interessanti sono venute fuori ieri, non oggi.
2: Assolutamente.
0: E che stavi dicendo, te lo ricordi?
1: No, non mi ricordo, però volevo sapere, cioè, quindi all'interno di questa playlist che hai creato così c'è un filo conduttore, nel senso dalla prima canzone poi ci sono tutte le altre, o ci sono, diciamo, tanti piccoli agganci all'interno di... Qual è il filo conduttore?
0: Cioè,
1: un unico pezzaccio o tanti stimoli?
2: No, tanti okay. Stimoli.
0: Cioè, diverse canzoni, sì, ascolti, sì, la radio, sì, e le aggiungi. Sì.
2: Poi è chiaro, no? Cioè, la radio alle volte sbaglia, è ovvio questo.
1: Meno male,
0: forse
2: direi,
0: la maggior,
2: no?
0: Parte.
2: Meno male. Sì, sì, dai.
1: Poi, quanti secondi...
0: Troviamo dei pezzacci, però.
2: Quando poi trovi il pezzaccio, ed è lì la forza, che magari quel pezzaccio, se tu non te lo ascolti all'interno della radio, ma te lo vai a prendere. Poi sta a te, cioè l'algoritmo ti dà un potere di dire, guarda, questo è un pezzaccio, ora se vuoi vatti a sentire l'album, vatti a sentire l'artista, e lì scopri, e lì vai.
0: Certo, ti succede spesso questa cosa?
2: Ma nell'ultimo periodo molto, soprattutto con tanta musica non italiana.
1: Possiamo dire che sei guidato dall'algoritmo.
2: Guidato, accompagnato, direi io.
1: Che cazzo cambia?
2: Che mi sento che vado di pari passo con lui e non che lui che mi traina, quindi diciamo poi do di lui all'algoritmo, ma non lo so.
0: Certo.
2: Chi è l'algoritmo?
0: Cos'è l'algoritmo? Vabbè, sicuramente hai un'interazione con l'algoritmo tutti i giorni,
2: costante.
0: Sì. E se diciamo c'è una parte di noi che sceglie la musica, no? Qualsiasi, dovunque nel nostro corpo sia questa collocata e che ci fa piacere i pezzi, in questo caso questa parte di noi è in parte, il gioco di parole, digitale, no? Cioè, attraverso questa, noi magari lo utilizziamo come strumento, ma sicuramente ha una...
1: La famosa
0: un'influenza
1: digitale.
0: La memoria digitale. No, non lo so, non so cosa tu intendi.
2: Se la conosco in tanti diventa famoso.
1: Basta.
0: Ah, ecco.
1: Forse se lo dico io diventa famoso.

0: E come anticipato, adesso è il momento di introdurre uno dei pezzi che potrebbe essere un pezzaccio. Devo dire, ci sono tanti pezzacci in questi album, che sono tre album, tre EP, diciamo. Vabbè, sentiamolo.
1: Brother Willy.

aspetta, mi getto nella voragine, mi iniettano il veleno e dettano formule magiche, vogliono il controllo, mi vogliono psicolabile, nel mondo dell'immagine, lo share le vostre lacrime, raggiungo il fondo in fretta, mi getto nella voragine, convincono che tutto sembra facile.

0: torniamo invece su Sbloccami. E volevamo parlare, introdurre dell'altra parte digitale che fa parte ormai di noi e con cui ascoltiamo tutta la musica che riusciamo, insomma, che scarichiamo sia da YouTube che da Spotify, perché questo è un mezzo che...
1: Il messaggio è scaricare il più possibile, il più velocemente possibile.
0: Esatto. Possiamo... Qui e ora. Vabbè. E quindi richiama, queste sono le cuffie.
1: Richiama,
0: no?
1: Un po' il box, il cosiddetto pirate boxing.
0: Esatto.
1: Se ragazzi avete voglia, portate della roba, la caricate lì, potete scaricarvi quello che volete. Cioè, ci sono film, c'è musica, tanta roba figa, quindi condividete.
0: Esatto. Sì. Facciamo quindi una piccola parentesi. Perché la pirate box, no? Perché quando ci colleghiamo a queste piattaforme streaming, proprio perché in qualsiasi momento, no? Allora, se noi avessimo le canzoni scaricate sul telefono, ok, che c'è sempre pieno, voi, se io sono sicuro che voi ci avete problemi di memoria sul telefono.
2: Sempre.
0: O avete cambiato il telefono da poco?
1: No, posso dire no, succa.
2: No, la prima che hai detto, è un continuo a cancellare cose.
0: Cancellare cose.
1: Quindi sì, perché hai un problema in potenza, cioè molto vicino. Che tu...
2: Perché sono pigro e quindi lo faccio solo quando il problema è ormai...
0: Attenzione, sì,
2: distruttivo.
0: È vero, un po' siamo pigri, però è un compito assurdo,
2: certo.
0: Ok, da fare tutti... Cioè, spesso è un compito che dobbiamo fare per forza, ma perché?
2: È un lavoro.
0: Anche. Perché, cioè, voglio dire, questa cosa un po' è coinciso con l'aumento di fotocamere dietro il telefono. Più fotocamere c'hai e magari più le usi, no? Ormai, cazzo, l'hai pure pagato il telefono con le fotocamere. E quindi, questo, insomma, vabbè, magari ci faremo un'altra puntata su questo. Comunque, la questione dello streaming, noi non ci scarichiamo queste canzoni, non ce le scarichiamo, le utilizziamo su Spotify, ma quando apriamo Spotify e premiamo play, queste canzoni dove stanno? Cioè, cosa sta succedendo?
1: Fisicamente chi le ha?
0: Chi le ha?
2: Mister Spotify.
0: Mister Spotify, esatto. Ma Mister Spotify si potrebbe dire che sta nel cloud, ok? Ma sto cloud dove sta?
1: È uno stato. Sì, si è riconosciuto.
0: Ma c'è alle nazionali?
1: Sì. Hanno fatto la guerra.
2: C'è Claudio.
1: Un po' di guerra, sì.
0: E vabbè, e quindi il cloud sono questi casermoni che di fatto, possiamo dire, fanno anche
1: cloud
0: la guerra.
1: Ministro,
0: la guerra alla... alle terre rare, per esempio, perché questi casermoni, che è il cloud, ci sono centinaia, migliaia di computer
1: e succhiano energia
0: come non ci fosse un domani. E noi, quando clicchiamo play, la nostra connessione, la nostra antenna del telefono spedisce verso le antenne magari che abbiamo in città.
1: Il suono è letteralmente...
0: Esatto.
1: Fa così.
2: No,
1: esatto.
2: Secondo me non lo senti il suono.
0: Quanto se lo sarebbe sa. Bello.
1: Come il discorso delle onde.
0: Se riuscissimo
1: ci sono,
0: a sentirlo,
1: ma
0: farebbe magari così. E vabbè, e comunque.
2: E poi
0: insomma...
2: è come inizia il nostro tappetino di questa puntata, quel suono, no?
0: E praticamente, insomma, con la Pirate Box invece potete collegarvi in 3 secondi e trovare tutta una libreria che vi potete chiaramente scaricare o in una chiavetta. E ve la guardate a casa mentre siete in bus, mentre vi state allenando, no?
1: Prossimo pezzaccio, Loke.
2: Andiamo col pezzaccio?
0: Sì, vuoi introdurlo?
2: Io andrei... Andiamo su uno dei mashup che abbiamo preparato, però... Cioè, abbiamo preparato, sembra che li abbiamo fatti noi.
1: Ma prima ancora, che cazzo è un mashup?
2: Questa è una cosa su cui non mi sono mai interrogato. Però praticamente prendi un pezzaccio, ne prendi un altro, li mashupi e poi esce la magia.
1: Siamo finiti.
0: E questi mashup però non li abbiamo trovati sullo stronzone di Spotify.
2: Assolutamente mai. Li
0: però
2: trovi solo
0: sullo stronzone di YouTube.
2: Andrei con uno a cui sono abbastanza legato, perché qui secondo me non è pezzaccio ma è una mina. La differenza è sottile, magari si capisce, non si capisce, ma di certo non so spiegarla. E abbiamo il caro Pino Daniele con
1: Pino dei Palazzi.
2: E lui è un altro. Lui fa i pezzacci, non fa le mie, è diverso. Con Jamiroquai.
1: Il suo gruppo Black Sausizza, prossima volta.

0: E vabbè, eccoci. Allora parlavamo, abbiamo iniziato poi a parlare dello streaming, ma la parte fisica che avevamo annunciato sono in realtà le cuffie, no? Le cuffie. Aspetta, scusami, si è mutato.
1: No, volevo solo dire cuffioni e cuffiette.
0: Esatto, perché ci sono tanti tipi diversi, no, di cuffie. Quelle che magari metti sopra l'orecchio, come quelle che stiamo indossando noi, oppure quelle che metti dentro l'orecchio, come, insomma, non lo so, sono quelle più comuni forse, ma comunque sia, molto probabilmente senza il cavo, perché sono cuffie Bluetooth, no? E ti consentono magari di immergerti anche un po' di più, isolato. Non lo so, che ne pensate?
2: Sì, sì, sì.
1: Va, dai, Igi, questa è roba tua.
2: sto a fuoco. No, vabbè, la riflessione che facevamo un po' ieri, presi dai fiumi e dai mari, era un po' questo discorso del fatto che ti priva un po' indossare cuffie in qualsiasi contesto, in metro, sul treno, camminando. Ti priva un po' da un lato dei rumori della città, che molto spesso sono una merda, perché tipo macchine e quant'altro. Però secondo me ogni tanto a me è capitato di essermi perso delle potenziali interazioni interessanti a causa delle cuffiette e di quanto in un certo senso comunichiamo il fatto che non vogliamo i coglioni rotti se indossiamo delle cuffie o qualcos'altro, no?
0: Esatto,
2: è un po' un segnale all'esterno in un certo senso.
0: Esatto, anche l'altra persona che ti vede magari capisce,
2: cioè,
0: questo
2: già non ti parlerebbe mai.
1: Sì. Ma poi, cioè, se la ribalti, a te non verrebbe mai di parlare a una persona con le cuffie.
2: No, mai.
1: È un segnale chiaro, avere le cuffie, sì. Statti là, io sto qua, non voglio cazzo.
0: E invece, se uno sta solo con il telefono, questa cosa è simile, secondo me è simile questa cosa,
2: sì,
0: no?
2: Sì.
0: Se uno sta, che ne so, si ferma alla fermata del bus e sei col telefono.
2: Però le cuffie tipo...
0: Anche a un bar col telefono.
2: Per me non c'è cosa più raccapricciante di qualcuno che mi rivolge parole alle AirPods mentre sta parlando con me. Quello è tipo un cortocircuito, dico, esatto. Che cazzo vuoi?
1: Sì, il telefono secondo me anche, ma le cuffie di più.
0: Esatto,
2: cioè,
0: però
2: mentre,
0: le cuffie sono connesse al telefono, tra l'altro.
2: Perché il libro chiama, cazzo, spizza un attimo che cazzo sto leggendo e rivolgimi parola. È un po' quel mondo lì invece, se vogliamo.
0: No, cioè, non ho capito, che cosa hai detto?
2: Se uno ha un libro in mano.
0: Ah,
2: contesto,
0: ho capito.
2: Secondo me lì, cazzo, se,
1: non
2: se,
1: è che al
2: no,
1: tipo
2: o
1: alla tipa
2: è,
1: col telefono dici cosa stai scrollando.
2: No, esatto, e no. Poi lì è immediato e non può che non far piacere. Non può che far piacere che qualcuno ti riconosca e dica
0: esatto.
2: Thomas Bernhard è il più grande scrittore europeo del XX secolo, cosa vera tra l'altro.
1: E poi sulle cuffiette secondo me è una cosa anche, perché come dicevi, no, cioè quelle che ovattano proprio, che tu non senti più nulla attorno.
2: Quello è perché sei sballo tipo dalla mattina alla sera, credo.
1: La macchina non la senti. Non so, passa il tram e non lo senti, quindi lì diventa anche tutta la parte di pericolo, tant'è che il sottoscritto ne usa una perché ha bisogno di essere comunque,
2: certo,
1: sempre stimolato dalla musica, che ricordiamo è troppo facile usufruirne dalle piattaforme, però dall'altra parte hai bisogno ancora di un contatto con la realtà. Poi c'è anche quel momento dove, e torniamo all'inizio di quello che diceva IG, non vuoi cazzi e quindi te ne metti tutte e due e chi solo ti guarda deve capire che non c'è modo di...
2: Sì, tipo allontanati.
1: Sì, solo al controllore sul treno puoi parlare perché ti arriva e dice zio.
2: Ma non gli parli perché...
0: No, questa cosa non funziona col controllore effettivamente, perché
1: no,
0: se fosse un potere universale,
1: esatto, lui ha il potere
0: nascondino
1: di dire, ehi, toglietele un po', dai.
2: Aspetta un attimo, ma prossimo pezzaccio?
0: Ecco, il prossimo passaggio io metterei Rino Gaetano.
2: Posso
1: andiamo ancora con i cosiddetti mesciappini?
0: I mesciappini.
2: Freddie Gibbs.

0: una lode a YouTube che permette,
1: bene o male, custodisce ancora. Sì, però sì, potremmo iniziare a custodirli anche noi.
2: Cioè, la cosa figa comunque è che alcuni pezzi di YouTube sono stati caricati tanto tempo fa e non sono stati pubblicizzati, quindi non c'è il discorso della remunerazione, e molta roba ancora vecchia è un po' esente a quella roba insopportabile.
0: Sì.
1: E parlando di streaming, parlando di questi pezzacci che magari su YouTube a un certo punto chiude oppure li vengono eliminati, addio, cioè col cazzo che ce li sentiamo in streaming, perché quel computer è stato spento oppure sono stati cancellati.
3: È necessario fare come si faceva a 12 anni,
1: ovvero
3: con quel famoso MP3 converter.
2: Cazzo.
3: Con quel andavi su YouTube, prendevi questo link, ovviamente io poi parlo per esperienza, ovvero avere un fratello più grande ti permette di scovare questi segreti.
2: Avere accesso a una tipologia di conoscenza.
3: Sì. Era il mio internet, mio fratello, no? quindi ti diceva, guarda qui, prendevi quella canzone da ecco qui, da YouTube, e un secondo dopo era sul computer. E te l'ascoltavi quando cazzo
1: te la mettevi
3: volevi
1: sul telefono.
3: Poi te la mettevi sul telefono nel momento in cui sbloccavi anche quell'arma di distruzione di massa del telefono. sì, però il giochino era quello. Prendevi il link, lo mettevi su questo programma e arrivava sul computer.
1: Adesso
3: e,
1: non è...
3: E lì ti facevi la playlist, ecco. Perché lì prendevi un tot di canzoni, poi ti diceva, guarda, adesso te lo metto su un CD fisico.
2: Sì.
3: Come? Cosa?
1: Ma ve l'ascoltavate mai su... Cioè, ve lo scambiavate mai col Bluetooth le canzoni con le persone?
2: Sì. Media,
1: c'era qualche pezzo.
2: Quindi, che ti posso dire? Dal 2008 al 2014 quello era la conoscenza, sì, era...
3: Mi sposto un secondo e abbandono, ma proprio per un secondo, la musica, perché come detto, scambiare YouTube e telefonino, io ricordo il video di Ronaldinho che prende le traverse, quello è il video che girava tra i ragazzini, dicevi, guarda qui, guarda questa roba.
1: E tu ti diventava
3: e tu cosa... dovevi averlo sul telefono, esatto, perché
1: che tutti volevano avere,
2: del Rolex nella nostra società.
3: Esatto. Ronaldinho.
1: Io avevo un amico che aveva dei pezzacci e decideva di non condividerli. Cioè, qualcheduno, non te lo mando questo è mio.
2: Il prossimo pezzaccio qual è?
1: Il prossimo pezzaccio, allora continuiamo con un mashup, che però adesso è Notorious B.I.G. Con Andrea Bocelli.
3: Sai che ti dico? Prendi quel tuo amico e faglielo sentire questo pezzo. Condividiglielo. A differenza di quello che lui non faceva.
4: Musica!

0: Va bene, questo era Notorious Big con Andrea Vicelli. E purtroppo avrete sentito che in certi punti era un po' glitchata la canzone, perché appunto siamo stati costrette a
1: craccarlo,
0: no, a scaricarlo da YouTube. E ormai non è, cioè, nel segreto, è molto facile scaricare da YouTube, ok? YouTube MP3 Downloader sul vostro motore di ricerca, e vi escono un botto di siti, dovete guardare quelli che funzionano, quelli che non funzionano, e poi riuscite a scaricarli. Però purtroppo spesso e volentieri sono in una qualità non buona, non lo so, non ci sono i passi, eccetera eccetera. Mentre ci sono invece altre modalità, oltre a sempre scambiartela col Bluetooth, col

0: sorta di democratizzazione. Questo secondo me manca completamente invece in tutto quello che riguarda film, serie TV. Cioè, posso dire, è veramente una merda. Soprattutto è una merda che tantissime persone si ritrovino a guardare schifo soltanto perché stanno nelle piattaforme
1: perché
0: principali.
1: Lì, certo.
0: Sì.
1: In che senso?
0: Nel senso che la qualità e la possibilità, l'ampiezza delle cose che puoi vedere e usufruire tramite le piattaforme è tipo l'1% se lo paragoniamo a Spotify. Cioè, è veramente difficile trovare cose interessanti, considerando che semplicemente le piattaforme basano il loro algoritmo su degli studi che sono basati su indagare quali siano i gusti delle persone principali e
1: o magari il contenuto che riesci ad accollarti più facilmente,
0: sì,
1: anche se non c'hai voglia, vuoi solo essere intrattenuto, no?
0: Sì, sì, esatto, perdere tempo. E questa secondo me è una cosa abbastanza brutta, il fatto che ogni tot escano fuori delle discussioni che durano tipo 2 settimane su della roba veramente immonda, quindi è sempre più difficile andare a vedersi dei film particolari e non è facile, più soprattutto se lo consideriamo e lo prendiamo in considerazione rispetto alla musica, è sempre peggio il mondo televisivo e audiovisivo, è molto difficile. Per questo un'altra volta vi raccomandiamo di venire a fare un salto e scaricarvi un po' di roba e portare un po' di roba se ce l'avete, perché forse è uno tra i metodi più sani, in un certo senso, paradossalmente.
1: Sì, più immediato di condividere.
0: Di condividere, guardare e trovare cose interessanti, banalmente.
1: Ebbene, sì, siamo arrivati alla fine di questa puntata, la terza puntata, o la quarta, o la quinta, non lo so, di Sbloccami. E che dire, volete aggiungere qualcosa per concludere?
0: Ringraziamo qualcuno, direi di...
1: Ricordiamo... Ricordiamo magari che chi volesse approfondire qualcosa di cui abbiamo parlato in questa puntata può scrivere a Radio Wombat su postawombat@insiberia.net.
0: Oppure mandare il numero, il link dei pezzi, ovviamente possiamo fare
1: quello lo mettiamo nella descrizione
0: e lo troverete comunque anche all'interno delle box se volete scaricarvi la puntata.
1: E comunque c'è anche il pad con cui potete interagire con noi in diretta, comunque lasciare qualche messaggio diretto a wombat.vado.li. E nulla, noi adesso mandiamo in onda la suoneria che, come da tradizione, va insomma, sale sul podio alla fine di ogni trasmissione, con cui che vi potete scaricare e finalmente lanciare via il telefono ogni volta che squilla.
0: E qui torna

0: Abbasso RDS, ovviamente big up per Wombat.
1: Radio Subasio direttamente da Radio Onda Rossa.
2: Radio Wombat.
3: Da sempre.
4: E obiettivamente.
5: La migliore.

0: Non cenaresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete. Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
3: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
4: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Un altro? Crocefissione?
1: Sì.
0: Auguri. Esca dalla porta, la fila a sinistra, una croce a testa.
1: Grazie.
0: Un altro? Crocefissione?
1: Sì.
0: Auguri. Esca dalla porta, la fila a sinistra, una croce a testa.
1: Grazie.
0: Un altro? Crocefissione?
2: No, libertà.
0: Come?
2: Libertà per me. Hanno detto che non ho fatto niente e che sono libero di andare a vivere su un'isoletta.
0: Oh, sono molto contento per lei. Prego, vada pure.
2: No, la stavo prendendo in giro. È crocifissione, crocifissione.
0: Oh, ecco, spiritoso, spiritoso davvero. Prego, esca
2: sì,
0: dalla
2: sì,
0: porta.
2: Sì, la strada sì. La conosco. Una sì. Croce a testa, la fila sì. A sinistra.
0: Preparatissimo, eh? Un altro? Crocifissione?
3: Sì, sì.
0: Auguri.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione però puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.
3: Radio Wombat.
4: Da sempre.
3: E obiettivamente.
5: La migliore.

0: va male agire.
1: Ciao ciao ciao, bentrovati, bentrovate, questa è Radio Wombat e voi state ascoltando la trasmissione della Stampa Rassegnata. Un grande e caloroso, forse è inutile dirlo, viste le temperature che nell'area metropolitana fiorentina stiamo raggiungendo. È una battuta per cominciare, e probabilmente anche a chi ci ascolta da fuori non se la passa tanto meglio di noi, ma a Firenze e dintorni lo sapete e lo sappiamo che lo dico. A fare insomma i miei saluti, comunque che siano caldi o freschi, per tutte e tutte voi che ci ascoltate con più continuità, e un bigliettino da visita, un breve chi siamo per chi ci dovesse ascoltare la prima volta. Siamo una delle trasmissioni informative di Radio Wombat, l'idea è quella di fare più o meno una rassegna stampa, l'abbiamo chiamata Stampa Rassegnata, anche un po' per prendere le distanze con ironia dall'idea della più sistematica rassegna stampa. Noi non guardiamo le notizie la mattina per il giorno, ci prendiamo sempre una settimana di distacco per avere il tempo di selezionare le notizie, ovviamente non su tutto abbiamo qualcosa di minimamente interessante da dire, ci prendiamo anche il tempo magari per contattare delle realtà o dei singoli a seconda delle situazioni che hanno qualcosa dal nostro punto di vista di rilevante da condividere con noi e con tutti e tutte voi. Quindi in questo senso è sempre un lavoro sulle cronache locali, sull'informazione, e quindi in qualche modo assomiglia alla rassegna stampa ma non lo è propriamente, e quindi l'abbiamo chiamata Stampa Rassegnata. Comunque qui vi potete aspettare di ascoltare delle notizie, la lettura di qualche giornale, a volte solo i titoli a volo d'uccello, altre volte entrando nel merito di qualche articolo più interessante, e nello stesso tempo anche la possibilità, la facoltà di aprire i nostri microfoni a chi ha qualcosa da dire. Anche questa settimana quindi rispetteremo più o meno questo format che abbiamo ormai consolidato nel tempo, alternando lettura di giornali e anche pareri e punti di vista. A questo punto che ci siamo salutati, ci siamo introdotti, passerei la parola, come spesso faccio, sempre a me stesso, con l'introduzione all'intervento che segue. Riparleremo e parleremo del fine settimana con la manifestazione gavinana e partigiana e la presenza di Vannacci per l'appunto nel quartiere di Gavinana. Non dico altro, 2-3 secondi per riascoltare l'introduzione all'intervento che segue. Con la Stampa Rassegnata di Radio Wombat torniamo sulla questione, la vicenda, le iniziative, la giornata, diciamo così, perché è stata davvero composita e anche in qualche modo plurale, oltre ad essere stata davvero tanto e fortunatamente

0: In causa proprio dal generale, dai suoi seguaci che indicavano tra gli obiettivi di questa passeggiata identitaria una volontà di sgomberare proprio il centro popolare. E questa settimana torniamo a parlarne dopo la giornata di cui ho già accennato qualcosa con Edoardo, sempre una voce storica del centro popolare, per raccontarci un po' come è andata dal suo e dal vostro punto di vista e capire un po' quello che ci porta siamo a casa come movimenti popolari, come Firenze antifascista nella sua più ampia accezione, essendo stata una giornata davvero importante. Io lascerei la parola direttamente a te, Edo, per raccontarci come l'hai vista, come l'hai vissuta, come l'hai sentita, mettendo insieme tanti pezzi, compreso anche una valutazione, se ne hai voglia, su quella che è stata l'iniziativa della mattina alle 11.30, il ritrovo suona la Martinella Firenze si ribella, organizzata dall'ANED, dall'AMPI, però nello stesso tempo dalla politica che conta, perché c'era, se non sbaglio, anche la sindaca, c'era la Alessandra Nardini dal consiglio regionale, insomma c'erano quelli e quelle che la politica la fanno e che evidentemente hanno deciso di prendere un po' le distanze da quella che era la manifestazione lanciata dal centro popolare e da movimenti in realtà di base di Firenze, per andare invece a fare e a cercare un loro ennesimo palco sui temi del contrasto al patriarcato, del no al razzismo e anche del no al fascismo. Per fortuna almeno questo sono riusciti nonostante tutto a dirlo. Ecco, ripeto, lascio a te la parola per raccontarci come è andata fino alla fine, direi, senza lasciare niente, perché anche l'iniziativa che si è tenuta dentro i locali del centro popolare con Francesca Albanese in collegamento sui contenuti del suo nuovo libro, in generale sulla Palestina, mi sembra aggiunga un valore in più a tutta la giornata.
1: Sì, sono completamente d'accordo con le osservazioni fatte. Do un giudizio personale, ma sicuramente rispecchia un giudizio collettivo, nel senso che la giornata di ieri è stata una cosa che in tanti siamo rimasti, diciamo, stupiti, perché è andata anche al di là delle più rosee previsioni, perché sentivamo e capivamo come CPA e come persone che frequentano il quartiere che c'era una tensione notevole e una risposta interessata rispetto all'essere presente alla manifestazione, rispetto a contrastare quello che Futuro Nazionale tentava di voler portare nel quartiere di Gavinara. Da subito abbiamo impostato il fatto che non era una questione di una cosiddetta partita a due tra Futuro Nazionale e Centro Popolare Autogestito Firenze Sud. Infatti la manifestazione l'abbiamo, sì, certamente il contributo grosso è stato del CPA, ma non era solamente il CPA, c'è stata una presenza di tante realtà e ci hanno dato anche mano nella costruzione dell'iniziativa. C'è stata un'assemblea di quartiere la settimana precedente con una notevole partecipazione e già lì abbiamo colto la sensazione che la manifestazione sarebbe andata bene. E abbiamo avuto dimostrazione che è andata bene, infatti, perché oltre al numero sicuramente importantissimo è stato il clima che si respirava nella manifestazione. Si respirava al di là del caldo infernale, ma si respirava perché c'era tantissima gente, tanti giovani, cosa non secondaria di questi tempi, che va al di là della solita frase fatta in cui ai giovani non interessa niente. Invece ormai siamo coscienti che i giovani sono interessati e protagonisti di tutto quello che accade, dalle vicende della partecipazione alle manifestazioni in solidarietà con la Palestina, al no al referendum, quindi gli esempi sarebbero anche tanti altri, ma questo per dire che i giovani non è vero che sono disinteressati alla politica. E dall'altra, passare per le vie del quartiere e vedere dalle finestre le persone che erano affacciate e che applaudivano e che sventolavano drappi, fazzoletti rossi, qualunque cosa potevano avere in mano. E porto un esempio che addirittura a qualcuno può sembrare eccessivo, ma è la realtà dei fatti, per dimostrare che poi il CPA non è una realtà avulsa dal quartiere, ma infatti lo erano e lo sono Futuro Nazionale. Proprio di fronte, non chissà dove, ma di fronte al CPA, da una casa è stato messo uno striscione sul davanzale contro la presenza di Vannacci, quindi per rimarcare la realtà di Gavinara antifascista. Quindi è una cosa significativa che sicuramente dà una spinta in avanti

0: probabilmente, se siamo tutti insieme capaci di coglierla, per quello che può essere una ricostruzione dal basso, come si dice, dei movimenti che si stanno muovendo sul territorio per far capire quale sia veramente il radicamento nel territorio. Poi l'altra osservazione che ritengo infatti interessante che veniva fatta rispetto a quello che è successo la mattina è che ha rimarcato un'altra volta, tanto per cambiare, non è la prima volta, la distanza che ormai esiste fra le cosiddette istituzioni, fra chi fa politica, tra virgolette anche questa, ma la politica istituzionale, la distanza che esiste rispetto invece a chi pratica dal basso. La mattina quelli che si considerano le realtà che contano, il PD, la CGIL, l'ANPI, l'ANED e compagnia, io tra l'altro sono andato a vedere per curiosare, per capire un po' che aria tirava, hanno fatto un presidio per distanziarsi, come è stato giustamente detto, da quella che era la manifestazione del pomeriggio, perché la realtà dei fatti è questa. E cosa che tra l'altro gli è andata anche male, perché alcune sezioni dell'ANPI, in maniera molto intelligente, molto bella, sono state presenti alla manifestazione del pomeriggio, partendo dal monumento ai caduti di Vandalbero che si trova in Piazza della Costa, e si sono aggregati al corteo, accolti dagli applausi e dalla simpatia dei manifestanti. Per cui è stata una giornata veramente importantissima, su cui c'è da riflettere, come ho detto anche nell'intervento, su cui riflettere per capire le modalità per proseguire, andare avanti, e per far capire qual è la modalità giusta per essere considerati interni a un quartiere in cui il CPA tra l'altro ormai è quasi 40 anni che è presente a Gavinana, e quindi è una cosa che appunto rimarrà sicuramente nella pelle di ognuno di noi.
1: Bene Edo, ti ringrazio davvero, e siamo d'accordo su quello che sono le valutazioni della giornata. Te ci hai dato le tue impressioni come attivista, come militante anche dentro il centro popolare autogestito, senza stare a fare un riassunto di quelle che sono le vostre riflessioni, che poi probabilmente non sono state ancora più di tanto elaborate in forma collettiva, anche se per chi è interessato vuole andare a leggere direttamente un commento a caldo, intendevo dire questo, ecco, c'è già un commento a caldo del centro popolare, quindi sicuramente del soggetto motore di questa mobilitazione, e però ecco, le riflessioni poi si faranno col tempo, si faranno dentro il CPA, fuori dal CPA, si faranno in città, si faranno un po' tutti e un po' tutte. Certamente una giornata molto rilevante, che non mi sembra o non sarebbe né corretto né sensato voler derubricare come solo uno dei tanti episodi, come solo una delle tante iniziative, perché certamente la sfida dei numeri, che era come era stato anche premesso e come avevamo sentito da Davide la settimana scorsa prima della manifestazione, era un po' il terreno su cui si voleva misurare l'impegno, anche la risposta militante, perché nei numeri si misura anche la capacità militante di portare le persone in piazza, di rappresentare un'opzione politica, sociale e di comunità che si possa mettere nei termini della sfida sistemica con le forze delle destre, e questa sfida è stata propriamente vinta e portata a casa con l'intelligenza e la capacità di non cadere nella trappola che era stata ordita, e evidentemente non solo da Futuro Nazionale, che rappresenta un pezzo di un sistema complesso delle destre che siamo sempre molto dubbiosi se riuscire a farlo terminare nell'arco politico al centro-sinistra, oppure se il centro-sinistra, a furia di complicità evidenti o di complicità sottotraccia, poi di fatto rappresenta non una alternativa e nemmeno minimamente di un altro colore, ma propriamente un'altra destra. Anche questo è stato già abbondantemente detto e non c'è bisogno di me. Invece quello che possiamo aggiungere come stampa rassegnata alla ricostruzione, al contributo di questa, ripeto, importante e significativa manifestazione e giornata per il quartiere di Gavinana, in primis per il centro popolare che ha respinto con questo le provocazioni con cui si guardava e si additava proprio il centro popolare rispetto all'ipotesi di uno sgombero, ma anche per tutta la città di Firenze, perché certamente da tutta Firenze sono arrivate le persone a manifestare in solidarietà e contro questa esima calata, è la lettura dei giornali, che farei a partire da quelli del giorno stesso, che riportano qualche notiziola, in realtà non moltissimo, però qualcosina c'è. Quindi sui giornali del 19 c'è un articoletto di spalla, un poco più di un occhiellino, sul Corriere, che dice: Gavinana, anche Funaro oggi al presidio contro l'iniziativa di Vannacci, decidono di mettere in evidenza il ruolo della sindaca, che dice poi che ci sarà la sindaca stamattina al presidio davanti al memoriale italiano di Auschwitz, promosso da ANED, AMPI, CGIL in risposta all'iniziativa di Futuro Nazionale con Vannacci. La sindaca dice che sul femminicidio metterei Vannacci di fronte ai familiari di quelle donne che sono state uccise, gli chiederei di dire le stesse cose. Si riferisce la sindaca evidentemente alle dichiarazioni di Vannacci, secondo il quale il femminicidio non esiste ma sarebbe solo e semplicemente un altro omicidio, visto che tanto d'altronde per lui non contano le cause, ma in una narrazione forcaiola e giustizialista poi c'è solo il reato da punire, per cui che secondo lui che si uccide una donna o che si uccida un uomo, che si uccida un bambino, che si uccida un vecchio, non ci sono cause sistemiche da chiamare appunto in causa e non ci sono altre cose se non la punizione che deve arrivare, per cui secondo lui il femminicidio non esiste. E la sindaca prende spunto da questa battuta o questa sparata, una delle tante del Vannacci, per dire qualcosa in base a questo. Poi lo dice anche Repubblica: Vannacci oggi a Gavinana contro corteo del CPA. La Repubblica va a cogliere questo aspetto del controcorteo, che invece gli organizzatori, come avevamo sentito la scorsa settimana, ci avevano giustamente tenuto a dire che la contromanifestazione era quella di Vannacci e non quella né del centro popolare, che insiste in Gavinana da quasi 40 anni, né quella degli antifascisti, che gli piaccia o no, Firenze l'hanno liberata meritandosi anche la medaglia d'oro alla resistenza, per cui questo è quanto. Invece Repubblica prende il contrario. I giornali invece del giorno dopo probabilmente avevano pensato di risparmiare delle pagine dell'inchiostro e della carta il giorno prima, per poi ritrovarsi a raccontare chissà cosa il giorno dopo, forse sperando anche in qualche incidente che in un modo o in un altro sono stati agitati come uno scenario possibile, forse, ripeto, dal punto di vista di chi vende le notizie e vive vendendo notizie, sono quelle cose che sulle quali si va poi a nozze. Quindi se avessero fatto due pagine il 19 e poi ci fossero stati scontri, incidenti, problemi, botte, fumogeni in quartiere, magari ne avrebbero dovute fare 4 il 20 e quindi il giorno dopo. Allora, per risparmiare un po' di carta prima, pensando che ci sarebbe stato chissà cosa da raccontare, hanno scritto poco il 19 per tenersi più spazio per il 20. In realtà, visto che, come abbiamo detto, il corteo, la manifestazione, le manifestazioni, perché di giornata plurale si parla, non sono state contrassegnate da incidenti, cosa che, ripeto, sembrava un po' il trappolone già pronto e preconfezionato dall'ordine pubblico prima ancora che da Vannacci e dai suoi, il 20 viene raccontato, ma viene raccontato essenzialmente come una sfida di numeri, una sfida di numeri che seppellisce Futuro Nazionale ed esalta in, evidentemente, insomma, non potendolo in nessun modo negare, quello che è stata la giornata antifascista. La Repubblica di Firenze il 20 dice: Gavinana, pomeriggio di cortei, Vannacci, Firenze non è sicura. Nel quartiere blindato i cori sulla remigrazione da una parte e i canti partigiani dall'altra. In 300 alla passeggiata del generale, manifestazione del CPA, siamo in 5.000. Ci sono alcune foto, una tra l'altro qui c'è anche questo aspetto secondo me deteriore dell'articolo di Repubblica, per cui la manifestazione di Futuro Nazionale e la foto che l'accompagna è più grande di quella che invece vorrebbe descrivere Gavinana e Partigiana. Nello stesso modo però la foto che viene messa di Futuro Nazionale è presa in primo piano e si vede solo la prima fila di un corteo che potrebbe tranquillamente contenere dietro di sé decine di migliaia di persone o poche decine, questo non si capisce dalla prospettiva della foto, invece quella di sotto, che è messa sotto da Repubblica, c'è Gavirana e Partigiana, la foto è più piccola, però si vede un fiume di persone, la prospettiva è una prospettiva dall'alto che permette di vedere la lunghezza del corteo, quindi anche in questo senso, ecco, si rende giustizia, pur con una foto più piccola, a quella che è la realtà dei numeri e che, ripeto, è essenziale la cornice e la bilancia con la quale si pesa l'intera giornata su tutti gli articoli. Non entro negli articoli, mi limito ai titoli o a sottotitoli o a elementi, come ho detto, rispetto alle infografiche. Continuo con il Corriere, 300 per Vannacci, 3000 contro, questo è il Corriere Fiorentino, sicurezza e remigrazione, centinaia con Vannacci, siamo solo all'inizio, ma al corteo antifascista arrivano in migliaia. Il generale passeggia a Gavinana, attacca il comune e chiede lo sgombero del CPA, la risposta della contromanifestazione. Con lui, quindi i sostenitori, l'ideologo Gasperini, Simone e Villa, parlamentari Ravetto e Ziello. Ora io in tutta onestà non seguo più di tanto le vicende e meno che mai le biografie dei personaggi politici del centrodestra, quindi qualche nome l'ho risentito ma non troppo, quindi mi sfuggono le implicazioni di una comunicazione così. Anche qui ci sono delle fotografie, il Corriere Fiorentino tra le varie fotografie mette anche un balcone, non era l'unico quello fotografato e che viene utilizzato dal Corriere, ce n'erano anche altri, e come ci ha detto Edo c'era chi sventolava drappi, chi applaudiva i manifestanti, chi invece offendeva i manifestanti di Futuro Nazionale, c'è stato anche questo. E d'altronde il racconto di una giornata come questa, oggi ad oggi, insomma, con le comunicazioni contemporanee, non può fare a meno anche dei social media, e chi volesse perdere o spendere un po' del suo tempo per guardare un po' potrebbe tranquillamente ciacciare, si accorge di come in tanti punti della manifestazione ci sono state persone che diciamo esternavano il proprio antifascismo contro Vannacci e i suoi in più modalità, e dall'altra parte invece persone che applaudivano, come ci è stato detto anche da Edo, a dimostrazione che nessuno si inventa niente e che la realtà poi non è che si possa contenere, occultare o deformare più di quel tanto. Questo era l'articolo del Corriere Fiorentino, che ha dedicato anche un altro articolo, sempre il 20, a commento della manifestazione per il presidio che si è tenuto invece la mattina. Dall'ANED alla CGIL, no ai messaggi di odio. In piazza Bartali con i leader di FN, cioè Futuro Nazionale, Nardini mostra le 18 vittime di femminicidio. Ora l'ANED, siccome l'abbiamo nominata un paio di volte, se vi dovesse sfuggire, non perché io sono quello bravo, ma è semplicemente l'Associazione Nazionale degli Ex Deportati, quindi una associazione abbastanza viva e direi presente sul territorio proprio sui temi della memoria, del ricordo, dell'antifascismo e dell'antirazzismo, quindi è stata nominata più volte, anche più delle ANPI, e forse il fatto che, come ci ha confermato Edoardo nel suo intervento, le ANPI hanno deciso di partecipare sia alla manifestazione la mattina, ma diverse sezioni hanno poi deciso di prendere parte anche al corteo, chissà che non sia questo il motivo per cui, invece che dire dall'ANPI alla CGIL, hanno scritto dall'ANED alla CGIL. Ora non sono alla ricerca di Kerel per buttarla in caciara, offendere, provocare o voler dire che i giornali vanno sempre a detrimento di coloro che sono più autentici e più veri nelle loro battaglie, però ecco, questa distinzione tra ANED e ANPI e la scelta che le ANPI, alcune ANPI, hanno fatto, come ci ha detto Edo, di poi di partecipare al corteo e di come dire, stare in entrambe le manifestazioni, sia quella più politica e partitica, che è quella della mattina di cui stiamo parlando con questo articolo, sia quella del popolare e antifascista del pomeriggio di cui abbiamo parlato con Edoardo. traguardo, chissà che non si siano meritati un piccolo ban, shadow ban, come si dice oggi, cioè un oscuramento da parte del Corriere. L'articolo finisce qui, c'è solo poi una foto che fa vedere come appunto c'erano le ampi e c'erano le bandiere CGL nel presidio organizzato e al quale ha partecipato tanta gente che conta, come abbiamo appunto già detto, a partire proprio dalla sindaca Sara Funaro, che era già stata annunciata il giorno precedente. L'ultimo articolo che esce è quello della Nazione, che mette tutta la vicenda assolutamente in prima pagina e tenta, con un fotomontaggio, con un'infografica in apertura della fotonotizia, un po' abborracciata mi verrebbe da dire, senza particolari competenze da grafico, però mettono due foto dei due cortei una a fianco all'altra, separati da uno strappo di carta, e il titolo che vorrebbe fare effetto: due mondi al contrario, prendendo con questo a riferimento e deturnando gli slogan sul mondo al rovescio proprio di Vannacci. Si vedono questi due cortei, uno di qua e uno di là. Potrebbe sembrare, anche come un po' aveva tentato di fare Repubblica secondo me con le due foto, di metterli a confronto. Qualcuno potrebbe voler vedere in questo una specie di un estremismo di là, un estremismo di là. Questo è un frame, quello dei due estremismi, che è particolarmente pericoloso, perché poi in realtà va a occultare l'estremismo che si suppone ci sia nel mezzo, che è quello, come dire, del moderatismo, del centrismo, del pensiero liberale che sta in mezzo e che invece è propriamente il problema. Comunque, a parte questa mia suggestione, il confronto poi è anche un po' confusivo, perché non si capisce bene, o perlomeno non si riesce bene a valutare la differenza numerica, anche se inevitabilmente ancora una volta l'immagine di sinistra, che è quella del corteo di Vannacci, è presa in primo piano e si vedono solo poche persone, e quella di Gavinano e Partigiano dietro lo striscione se ne vedono migliaia, o quantomeno si intuisce che la dimensione è veramente molto molto partecipata e plurale, per cui insomma il confronto a ben guardare è già evidente. Comunque, due mondi al contrario: Vannacci trattino sinistra, ecco qui che lo schema poi dei due estremismi in qualche modo viene messo in evidenza, guerra di slogan, e qui ancora si insiste, per cui si dice propriamente guerra, città insicura, sgomberate il CPA, il corteo Gavinana siamo noi 5.000, la passeggiata identitaria del generale con centinaia di fedelissimi, la piazza urla remigrazione, il rione sfila con il centro sociale, non sei benvenuto, quartiere blindato, nessun incidente. Ecco, questo in breve è la ricostruzione che fa la Nazione, tutto sommato abbastanza veritiera, nonostante l'uso e l'insistenza su questo schema dei due opposti, la guerra degli slogan, Vannacci sinistra, e vabbè, insomma, questo è poi la Nazione, che non potendo commentare degli scontri, non potendo commentare degli episodi più rilevanti dal punto di vista di ordine pubblico, si è dovuta accontentare di questo. Direi che, così giusto per aggiungerlo, per chi ha memoria, e io senza vanto un pochino di memoria ce l'ho solo per aspetti anagrafici, se qualcuna di voi vi capita di guardare le immagini della manifestazione e ricorda cos'erano le giornate anticomuniste che Fronte Universitario di Alleanza Nazionale, quindi le organizzazioni giovanili di AN di allora, organizzava negli anni 90, secondo me rivedrete qualcosa di già noto e di già visto nelle modalità in cui sono scesi in piazza, nell'abbigliamento militante fighetto di diversi giovani, con questo intendo giovani da età universitaria, e anche negli slogan, perché alla fine, ecco, ancora una volta, nonostante tutto, si è risolta non con una manifestazione, una passeggiata che andasse a cercare dei criminali in particolari luoghi del quartiere, ma nella ricerca di un palco per i propri contenuti. Tra questi contenuti, e non casualmente, i giornali hanno citato quello, c'è stato e c'è quello della remigrazione, che sta diventando l'ossessione del paese, ma nello stesso tempo anche il punto, se vogliamo, di forza, il talking point principale di Vannacci, e non solo suo, e quindi ecco la manifestazione da parte di Vannacci Futuro Nazionale si è poi risolta in questo: si è stati lì a cantare l'inno nazionale, ad agitare le bandiere, a farsi riprendere e fotografare, ad affermare la propria capacità di fare una passeggiatina dove più o meno era stato detto blindati dalla polizia, e urlare continuamente remigrazione o provocazioni contro gli antifascisti, tipo dove sono gli antifascisti, come se appunto non ce ne fossero abbastanza, o non li avessero visti, forse non li hanno visti perché la polizia li ha blindati, come forse non si aspettavano nemmeno, e va bene, insomma è andata così. Ecco, quindi una giornata anticomunista, l'ennesima direi, che dagli anni 90 ci accompagnano, questa volta sotto l'egida, sotto le spoglie e dietro il nome di Vannacci, che in questo momento appunto è proprio un personaggio che fa impazzire la politica e fa impazzire i social, dove si moltiplicano i suoi consensi, e però quando poi scende in piazza questi sono i suoi risultati. Non direi di non dimenticarcelo, perché purtroppo se passiamo un po' di tempo su internet, se passiamo un po' di tempo a guardare la televisione, abbiamo delle rappresentazioni della realtà, spesso e volentieri sono rappresentazioni della realtà dove soggetti come questo vengono proprio aumentati. Poi sulle piazze invece si dimostrano altre cose, e anche Edo ci ha ribadito come tanti giovani fossero qui. Gli altri aspetti legati al voto referendario hanno detto qualcosa, anche questo non è da poco, e quindi non deprimiamoci e portiamo a casa, soprattutto direi da questa giornata che è davvero rilevante e importante, un po' di aria che tanto ci serve, non solo perché la crisi climatica ci sta davvero portando al delirio, ma anche dal punto di vista di una fotografia e di una percezione della realtà che sia corretta e che non si faccia trascinare in un pessimismo, in un fatalismo dove ormai tanto siamo tutti e sono tutti con Vannacci. Così non è, e questo è quanto. Quindi la piazza e la giornata di Gavinana del 19 giugno la ricorderemo per un bel pezzo, molto probabilmente è stata caricata anche da quella che era stata la contestazione in piazza Tanucci, che è durata giorni e che comunque sta andando avanti con le sue iniziative. Sarà stata caricata anche dallo strascico di polemiche sulle denunce e sulle multe vergognose che sono state recapitate a coloro che manifestarono contro l'apertura della sede di Vannacci. Sarà stata caricata anche da un dibattito mainstream che, come ripeto, fa saltare agli occhi e fa saltare il tappo della rabbia e dell'insoddisfazione a tante persone che in questa merda qua non si riconoscono affatto e che anzi sono disposte quantomeno a fare un giro nel quartiere. Poi che da qui si facciano a cambiamenti più profondi o succedano terremoti sociali, non facciamoci illusioni, ma non penso che nessuno, né di noi che abbiamo parlato né di voi che è in ascolto, sia tanto propenso a deliri o a voli pindarici. Abbiamo parlato già tanto, facciamo una pausa musicale e poi torniamo con altri argomenti.

0: Di nuovo in voce riprendo il microfono, siete sempre su Radio Wombat, sempre la stampa rassegnata. Abbiamo fatto un po' di pausa musicale con Drowning Dog e DJ Malatesta, antagonista a vita, e se vi siete collegati e collegate solo adesso, abbiamo fatto una lunga carrellata sui giornali riguardando quella che è stata la manifestazione del 19 di giugno, Gavinana e Partigiana. Abbiamo avuto con noi anche Edoardo del Centro Popolare Autogestito per un report, diciamo così, per alcune riflessioni insieme su quello che è stato il senso e anche la partecipazione composita, articolata e davvero numericamente significativa del quartiere e della città in risposta alla calata di Vannacci e di tutta la sua formazione futuro nazionale. Direi di andare avanti. Questa settimana c'è stata anche una bomba mediatica e non solo, che non possiamo assolutamente trascurare e non voglio trascurare. Questo per prendere le distanze da un atteggiamento veramente deprecabile dal mio punto di vista, quello della politica più che fiorentina regionale, e sto parlando di quello che è successo con il sequestro delle sette sezioni di Sollicciano ad opera della Procura della Repubblica, insomma, un'iniziativa presa da uno dei settori della magistratura davvero, insomma, importante e grossa, che arriva su una situazione di degrado, di fatiscenza dal punto di vista delle strutture e anche di sovraffollamento del carcere, che ormai purtroppo conosciamo bene da quando abbiamo cominciato nel nostro piccolo a seguire, se non proprio tutti, però la maggior parte degli articoli di cronaca che escono per quanto riguarda il carcere, che necessariamente contengono in sé sempre una denuncia ed una descrizione davvero devastante di quelle che sono le condizioni del carcere, e appunto dal luglio del 2024. Quindi probabilmente anche la tempistica con cui la Procura ha deciso di mettere sotto sequestro queste sette sezioni non è casuale. Può darsi che per qualcuno sia in qualche modo anche una sorta di consolazione o qualcosa che prevenga la possibilità di una detenzione estiva davvero micidiale, perché la rivolta del 2024 era arrivata a seguito di un suicidio di un giovanissimo di origini marocchine, ma nello stesso tempo seguiva anche una bolla di calore, un caldo che davvero è micidiale in qualsiasi casa, in qualsiasi edificio pubblico o privato che sia, e dentro il carcere ovviamente capite come la situazione sia ovviamente più devastante e più esplosiva, per tutta una serie di motivi che sarebbe anche infantile volersi ripetere e raccontare. Insomma, questa settimana succede questo, e lo andiamo a guardare dai giornali seguendo come si dipana nelle cronache l'iniziativa che parte dal sequestro delle sezioni e arriva fino alle promesse e ai primi trasferimenti. Quindi dicevo che il trasferimento, la chiusura delle sezioni per certi aspetti è anche un gesto coraggioso e importante, che probabilmente va a sollevare da una detenzione in condizioni molto molto afflittive quello che sarebbe stato la permanenza con questi caldi a Sollicciano. Ma nello stesso tempo si pone il problema dei trasferimenti, quindi ovviamente mentre si dice si chiude sette sezioni di Sollicciano, è immediato l'idea di e dove li mettiamo, visto che nessuno vuole mai mettere in discussione la possibilità che la pena venga eventualmente scontata altrove, fuori dal carcere, o anche ad una depenalizzazione dei reati, e quindi questi detenuti vengono trasferiti da un'altra parte con tutti i problemi che ne conseguono, non solo la farragine dei trasferimenti, ma anche il fatto che qualcuno che magari era vicino, era nel suo territorio, quindi raggiungibile da familiari e affetti, venendo spostato, chissà che fine farà, dove andrà e quanta distanza ci sarà, per cui i problemi, anziché essere risolti, probabilmente probabilmente si moltiplicano, o più semplicemente alcuni problemi verranno alleviati ed altri verranno magari aumentati, andando quindi a consolidare una situazione afflittiva davvero penosa. Sicilia, Sollicciano, lo dice Repubblica, chiuse 7 sezioni, trasferiti più di 200 detenuti. Ora qui dice trasferiti, ma è come se fosse già fatto, ma in realtà è il primo giorno, forse più sarebbe stato corretto da dire da trasferire. Nel mirino le condizioni igieniche, le celle del carcere sotto sequestro, le accuse della procura, la sindaca, situazione oltre ogni limite, allarme del garante, degrado enorme. Sicilia, Sollicciano, l'accusa del garante, degrado enorme. Questa è Repubblica. Il Corriere Fiorentino, sempre il 17 giugno, quindi il giorno in cui la notizia arriva sulle cronache, decisione senza precedenti del tribunale dopo le indagini della procura, le associazioni. Ora queste persone dove finiranno? Sollicciano, i sigilli della vergogna, condizioni inumane nel carcere, sotto sequestro 7 sezioni, oltre 230 detenuti da trasferire. Disastro Sollicciano, Sicilia 7 sezioni, l'inchiesta e 230 detenuti da trasferire. Sempre il Corriere Fiorentino, ma adesso quelle persone rischiano di andare a sovraffollare un altro istituto. Da altro diritto a Pantagruel, la soddisfazione e i dubbi di chi da anni denuncia. Questo quindi è l'articolo, diciamo, è un doppio articolo quello del Corriere: da una parte le decisioni di chiudere, dall'altra subito la parola alle associazioni, che dire che hanno ragione è fin troppo semplice. Insomma, le denunce sono state fatte da tantissimo tempo e la decisione che viene presa arriva così. Quindi, come spesso succede, quando si ragiona nei termini dell'emergenza, poi le cose scoppiano in mano, ed anche una decisione, ripeto, coraggiosa come quella di chiudere il carcere, perché poi in fin dei conti, se non lo chiudi, vuol dire che stai avallando una detenzione così afflittiva che ha toccato ogni limite. Se invece lo chiudi, si genera una situazione a cascata che provocherà altri problemi. Quindi, d'altronde, il commento che dice soddisfazione e dubbi non può che essere, insomma, razionale, e chiaramente dal mio punto di vista è più che condivisibile. La Nazione pure: Sollicciano, sequestrate 7 sezioni, sequestro a Sollicciano, chiuse 7 sezioni, carenze igieniche. Il GIP, cioè il giudice per le indagini preliminari, luoghi di lavoro non conformi ai requisiti di sicurezza e salute. Per ora non ci sono indagati, dovranno essere spostati 216 detenuti. Ecco, la Nazione dice che dovranno essere, non già trasferiti. Il giorno successivo, la Repubblica di Firenze: Sollicciano, detenuti trasferiti a tappe dopo il sequestro deciso dal tribunale. Il Corriere, sempre del 18, Sollicciano, in 10 giorni primi 66 trasferiti, ma andranno in carcere già al collasso. Quindi questo è subito uno dei punti critici di questa operazione giudiziaria, per cui non si sa dove metterli, perché le altre carceri sono sovraffollate come Sollicciano. Tra i vari pareri, tra le varie opinioni che si leggono, c'è anche chi spera e si augura che la decisione che è stata presa di chiudere le sezioni Sollicciano riguardi anche altre carceri che non stanno particolarmente meglio di quanto stava Sollicciano, per quanto sembri acclarato e confermato anche dai rapporti sulle carceri fatti dall'associazione Antigone, che in qualche modo è diventato un po' una sorta di osservatorio permanente, anche con una autorevolezza, una credibilità conclamata, che ci dice che come Sollicciano veramente sono in pochi, o addirittura Sollicciano era ed è un unicum per la fatiscenza delle strutture. Di questo sto parlando. Se poi si prendono in analisi altri aspetti, ci saranno carceri forse anche peggiori, ma dal punto di vista delle strutture e dei problemi che queste strutture danno sulla vita, soprattutto di chi ci è detenuto, ovviamente anche di chi ci lavora, ma di chi è detenuto evidentemente molto di più, e le due condizioni non possono essere equiparate e messe sullo stesso piano, come Sollicciano, solo Sollicciano. La Nazione del 18 va con una sorta di autoracconto, di racconto e di autonarrazione, il mio inferno a Sollicciano, dentro all'inferno di Sollicciano, senza acqua calda per settimane, le cimici, punture ovunque. L'ex detenuto la domenica ti davano soltanto il pranzo perché non bastavano i pasti. Dopo il sequestro delle sezioni, ieri sono iniziati i primi trasferimenti dei detenuti verso altri istituti. Direi che questo della Nazione è un esempio. Esercizio un po' di stile, la parola al detenuto che ha denunciato più volte questa situazione qua oggi viene riproposto e fa un po' effetto comunicativo, ma purtroppo non aggiunge niente a quello che era già stato detto, anche raccontato direttamente da lui. Il giorno 19, Sollicciano, ecco che arriva in qualche modo le rassicurazioni del ministro, arriva Nordio, Sollicciano, Nordio promette carcere ridotto o svuotato entro la fine dell'anno. Il ministro, dopo il sequestro di 7 sezioni per carenze igienico-sanitarie, la sindaca Funaro pronti al confronto. Sollicciano, la promessa di Nordio, questo è il Corriere Fiorentino, il ministro dopo i sigilli a 7 sezioni del carcere, presto sarà ridotto o addirittura svuotato. Tensioni alla dogaia per il trasferimento dei primi detenuti, non ci sono posti. Ecco che i primi effetti si fanno già immediatamente sentire, arrivano i primi trasferimenti da Sollicciano, si è parlato dei primi 60 detenuti dove si portano, si cominciano a portare nelle carceri della Toscana, uno dei carceri è la dogaia di Prato. E quindi tensioni, poi queste tensioni come si esplicano, come si sono esplicate davvero non ci è dato saperlo. D'altronde sappiamo sempre che quando si parla di carcere, ciò che avviene davvero dentro le mura e oltre i cancelli difficilmente arriva sulle cronache e quindi ancor meno alle nostre povere orecchie che di informazioni sarebbero anche assetate, ma non ne arrivano, se arrivano, arrivano distorte e filtrate in mille maniere, quindi comunque tensioni, è immaginabile che ci siano ovviamente dei problemi. Lo dice anche il Tirreno Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, Sollicciano, Nordio vuole svuotarlo. Funaro, una morte annunciata. Le dichiarazioni abbastanza facili, se non per dire addirittura facilone, della sindaca che da quella rivolta del 2024 a luglio, da cui sono partito e di cui vi dicevo, continua a dire che il carcere va demolito, va rifatto, va demolito, va rifatto, va demolito, va rifatto. Non hanno fatto niente, nessuno fino a qui. Ora c'è 7 sezioni da trasferire e quindi sono tutti bravi a parlare, compreso chi dice andava già demolito e svuotato. Io l'ho sempre detto, tanto sono parole, ripeto, semplici per la sindaca, perché una volta tanto che le responsabilità sono tutte in testa al governo e al ministero, il comune di Firenze può fare la bella figura di dire ma noi l'avevamo detto, poi se non se ne è stato fatto niente. E invece anche attraverso il lavoro che in questi anni abbiamo documentato, nel senso di letto sulle cronache, le poche volte che gli è stata data la parola e un po' di audience anche sul mainstream, anche la lista Sinistra Progetto Comune attraverso il suo consigliere Dimitri Palagi ha spesso messo in evidenza come delle piccole ma incisive iniziative sarebbero state potute prendere anche da parte proprio del Comune di Firenze e da parte della sindaca, che invece che arrivare a una situazione in cui si chiude 7 sezioni di un colpo solo, si poteva procedere con ordinanze anche comunali a farlo un po' per volta, alleviando la vita dei detenuti e andando incontro a un'esigenza di messa in sicurezza di questo maledettissimo manufatto che veramente non ne può più e crea così tanti problemi, fino ad essere stato oggetto di questa chiusura così repentina e forse anche inaspettata, inaspettata, ripeto, anche per il coraggio di averlo fatto, perché niente è gratuito e comunque con tutti i problemi che questo va comportando adesso e del solito muoversi in emergenza. Ci Corriere Fiorentino del 20, Sollicciano protesta un agente e direttori, Nordio deve chiarire. Ancora il 20, Sollicciano capolinea di un modello, qui è la bella riflessione di Massimo Lenzi, impegnato da anni sui temi del carcere con l'associazione Progetto Firenze, che denuncia non tanto, o meglio, a partire dalla condizione di detenzione, un modello che in Sollicciano purtroppo trova una sua cartina di tornasole, che è fatto appunto di risposte emergenziali e invece piuttosto di teste voltate dall'altra parte, quando ci sarebbe la possibilità di intervenire in altra misura, non ultima anche con misure come l'amnistia o l'indulto, che potrebbero in qualche modo alleggerire la pressione su queste carceri sovraffollate e che per il governo e che soprattutto per coloro che cercano facili consensi andando a parlare alla pancia del paese continuano a dire che si butta tutti in galera, poi però quando ce li hai messi non si sa come gestirli, e questo è il paese. Quindi la riflessione di Massimo Lenzi, ospitata dal Corriere Fiorentino, va a fare un discorso più ampio che molte orecchie non si vogliono sentire minimamente fare, ma vale la pena di leggerla per chi gli dovesse capitare. Ora ovviamente io non posso entrare in tutti gli articoli per motivi di tempo e di spazio. Ancora il Corriere, Sollicciano, l'ipotesi Livorno per completare i trasferimenti. Questo è l'ultimo articolo che guarderemo, sono arrivato appunto a domenica 21, siamo già partiti dalle 7 sezioni chiuse ed ora si finisce con le ipotesi di Livorno, dopo essere passate dalle rassicurazioni su Nord che entro la fine dell'anno il carcere di Sollicciano verrà probabilmente svuotato o comunque ridotto. Quindi parlare di riduzione ci fa pensare che venga ridotto, nel senso che resterà lì però con una capienza ridotta, e questa storia finale di Livorno, vedremo chiaramente, continuerò a seguire la cosa nelle prossime settimane, dove si va. Comunque al vaglio l'apertura di due padiglioni delle Sughere ristrutturati e mai collaudati, questo ci porterebbe fuori a parlare della vicenda di questi padiglioni alle Sughere che per i quali c'è stato degli stanziamenti però non sono stati mai collaudati, quindi insomma va a finire che il collaudo lo fanno i trasferiti da Sollicciano, per cui si tolgono da una struttura che è talmente fatiscente da essere stata chiusa dall'alto e per decreto, e si mettono in una struttura che invece non è mai stata collaudata. Quindi se funziona, non funziona, se regge, se non regge, se c'è l'acqua, se regge il caldo, se regge il freddo, se addirittura regge proprio dal punto di vista strutturale, visto che manca il collaudo, non c'è dato saperlo. Questa è la condizione delle carceri nella nostra Italia, e nello specifico nella nostra Firenze, dove, come dicevo in apertura, ci si volta tutti dall'altra parte, si fa anche finta che questo non stia quasi succedendo. La sindaca Sara Funaro non si è potuta sottrarre da qualche dichiarazione, ripetendo che noi insomma l'avevamo già detto, va demolito e va rifatto. Il presidente della regione Eugenio Giani, come avete visto, che solitamente non manca mai nessun tipo di inaugurazione, nessun tipo di taglio del nastro, in questo caso in una situazione di oggettiva confusione e difficoltà, ha fatto mancare e non sono pervenute nemmeno le dichiarazioni di circostanza, perlomeno questo è quello che mi sembra a me guardando le cronache. Se sbaglio non fidatevi mai, per cui cercate eventualmente anche voi, e non fidatevi mai neanche di me. Questo direi che è questa settimana quello che esce sul Sollicciano, la situazione è davvero terribile e ne riparleremo in base anche a quello che uscirà sulle cronache nelle prossime settimane. Passiamo a un'altra notizia che purtroppo mi sembra, a me, ripeto come sempre, l'ho detto orora, non fidatevi mai, ma insomma guardando e ricercando per titoli e per parole chiave non esce niente sulle cronache, la cosa è abbastanza ridicola anche dal punto di vista dell'informazione. Sto parlando dei precari storici dei musei di Firenze. Chi lo sa che anche qui a pensar male si pensi poi bene, ci si azzecchi, forse è uno dei nervi scoperti del sistema e dell'indotto turistico fiorentino, che chiaramente vende la bistecca, vende il vino, vende se stessa, ma come sappiamo vende tantissimo anche anche la propria storia, e la vende attraverso gli edifici storici, la vende attraverso i musei. Questi musei come fanno ad aprire, a stare in piedi, a essere sorvegliati, a regolare gli accessi, i flussi di chi deve entrare e di chi se ne deve andare? Ovviamente attraverso lavoratori e lavoratrici che, anche se città o anche se un sistema paese vuole in un modo o nell'altro rinunciare ad ogni tipo di produzione e per lasciare semplicemente la vendita della propria storia, della propria identità in forma di merce, ha comunque bisogno di lavoratori e lavoratrici. Questo per fare una riflessione abbastanza banale, però che non si può dimenticare, perché sembra quasi che i musei stiano aperti da soli, invece non è così. Questo lo sappiamo tutti, lo sapete tutte, non c'è bisogno di dirlo. Quello che invece c'è, secondo me, bisogno di dire, soprattutto di far dire, è cosa succede con quei lavoratori e quelle lavoratrici di cui avevamo sentito la voce anche in occasione dello sciopero della cultura di 12 di giugno, e che ci avevano promesso, quantomeno la componente Sud Cobas di quel variegato presidio al quale avevamo dato la parola a diverse componenti di coloro che erano lì a scioperare, la componente Sud Cobas con l'avvertenza dei lavoratori e delle lavoratrici di Opera Laboratori Fiorentini aveva già annunciato di tornare in piazza per il 19. Questa settimana l'hanno fatto andando alla Regione Toscana in piazza del Duomo, eppure, come vi dicevo, le cronache locali non riportano alcuna notizia. Mi sembra un fatto davvero triste, anche purtroppo chiarificatore di quelli che sono gli equilibri di potere in città e di quelle che sono anche le priorità del sistema dei giornali, quando c'è qualcuno che c'ha qualcosa da dire e mette purtroppo o per fortuna le mani proprio nei barattoli della marmellata nella quale sguazzano con più successo e avidamente coloro che stanno nelle stanze dei bottoni della città, si fa finta che non esistano e si ignorano. Noi così non vogliamo fare, e siamo qui per dare la parola direttamente a Valentina, che è stata con noi, ripeto, anche per il 12 di giugno allo sciopero della cultura, per raccontarci come è andato il presidio e come sta andando avanti l'avvertenza. A te, Valentina.
1: Stamattina siamo tornati alla Regione Toscana insieme ai precari e alle precarie storiche dei musei di Firenze. La loro mobilitazione va avanti ormai da molti mesi. I lavoratori chiedono di tornare al lavoro con condizioni di lavoro stabili dopo moltissimi anni di precarietà. Chiedono di lavorare 12 mesi l'anno e di avere uno stipendio 12 mesi l'anno. La soluzione invece che è stata trovata solo per alcuni precari storici è stata quella di un contratto part-time ciclico verticale, con cui alcuni di loro sono tornati a lavorare a fine aprile, che prevede di lavorare solo 7 mesi l'anno. Ad ora, quindi, da novembre saranno di nuovo tutti a casa, senza stipendio e senza NASPI. Per questo motivo siamo tornati alla regione, chiediamo di essere convocati ad un tavolo il prima possibile, come già stiamo facendo da mesi, per trovare una soluzione concreta, per offrire finalmente il lavoro stabile di cui hanno diritto questi lavoratori ormai da moltissimi anni. La Commissione del Lavoro del Comune di Firenze questa settimana si è espressa con una mozione in solidarietà alle lavoratrici e lavoratori in appalto dei musei di Firenze, e che si esprime contro il regime di precarietà che purtroppo è la normalità all'interno dei musei di Firenze. Non può più essere la normalità, il part-time ciclico verticale non è una soluzione, ma rischia anzi di essere uno specchietto per le allodole che si propone come soluzione, ma che va solo a stabilizzare la precarietà delle lavoratrici. Chi è tornato al lavoro è costretto a turni, a doppi turni, anche di 11 ore senza le pause pranzo, perché non c'è abbastanza personale. Sono quindi necessarie assunzioni subito di tutti i precari storici che ancora non sono stati riassunti, con contratti stabili per tutte e per tutti.
0: Bene, bene, bene, Valentina, grazie mille. Insomma, la lotta va avanti per un lavoro dignitoso, per la stabilità contro la precarietà. Ci risentiremo quando ci saranno altre iniziative e quando ce ne sarà occasione. Questo è il nostro augurio, che le cose si risolvano, ma certo senza lotta non cambia e non cambierà niente, lo sapete voi meglio che di me e meglio che di noi. Con la stampa rassegnata di Radio Wombat, penso che anche questa settimana abbiamo detto tante cose. Voglio ringraziare ancora Valentina e Edoardo del Centro Popolare, che sono stati nostri ospiti. Grazie mille a voi che ci ascoltate e ci sentiamo alla prossima settimana. Da noi il solito grande ciao!

0: devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardi?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto canc.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no, no,
4: no.
6: Il vero sballo è dire no.

ogni giorno mi schiaccia, che ogni giorno mi schiaccia e mi annulla. Ma è gente che in fondo, è gente che in fondo è buona, è gente che in fondo è buona e sincera, sì, è buona e sincera. Che poi non è vero.

0: devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardi?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto canc.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no.
6: Il vero sballo è dire no.
8: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

0: cosa gli va male. Agire!
1: Bene, ciao a tutti e a tutte, questa è Radio Wombat, state ascoltando la trasmissione della stampa rassegnata. Ciao, ciao, ciao, come sapete chi ci ascolta con più assiduità, questa è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat. Se invece vi trovate all'ascolto per la prima volta, per qualunque motivo questa cosa sia successa oggi e non prima, non importa, siamo contenti e contente di avervi con noi e sappiate che la stampa rassegnata, appunto, come dice un po' il nome, ma non la dice fino in fondo, è più che una vera e propria rassegna stampa, che è quell'attività con cui quelli e quelle brave si alzano la mattina presto, guardano i giornali e si fanno un'idea di ciò che dicono gli operatori dell'informazione, del dibattito pubblico mainstream sui temi principali. Noi piuttosto facciamo una rassegna stampa, facciamo una stampa rassegnata. È stato un modo ironico fin dall'inizio per mettere un po' le mani avanti rispetto a questa attività che noi portiamo avanti, ma non in modo così sistematico e così metodico e neanche così puntuale, perché prendiamo sempre una settimana di distacco, quindi tutto ciò che di cui sentirete parlare nella puntata che va in onda nel nostro palinsesto per questa settimana, in realtà sono cose, fatti, iniziative, commenti presi dalle cronache della settimana scorsa. Quindi si parlerà di ciò che esce sui giornali e sulle cronache tra il 4 di maggio e il 10 di maggio e girerà invece dall'11 di maggio in poi. Questo è uno degli aspetti che ci rendono una stampa rassegnata piuttosto che una rassegna stampa. L'altro, direi, è un po' la possibilità di aprire i nostri microfoni a dei contributi esterni laddove ci sembra che ci sia la possibilità di dare la parola a chi ne sa più di noi, meglio di noi e insomma, e che può contribuire ad arricchire la nostra stampa rassegnata di punti di vista e informazioni utili, speriamo, anche a tutti e a tutte voi che siete in ascolto. Fatte così le presentazioni e i saluti, direi di cominciare a guardare i giornali di questa settimana, o come ho detto adesso, della settimana scorsa, ciò che esce, ciò che su cui ci cade l'occhio, ciò su cui sentiamo di avere qualcosa da dire o da ridire, visto che non siamo tuttologi e non ci interessa minimamente fare finta di esserlo. Cominciamo con qualcosa che in qualche modo ci riguarda, perché parla dei temi dell'ambiente, della lotta, della sicurezza e anche purtroppo della repressione, di come questa è andata cambiando nel tempo. Guardo appunto una notizia che esce su praticamente tutti i giornali della cronaca locale il 10 di maggio e guardiamo insieme i titoli, poi leggiamo insieme, diciamo così, un articolo che è quello del Tirreno, ma semplicemente perché mi è piaciuto di più. In sostanza dicono tutte le stesse cose, ci sono riportate alcuni virgolettati in tutti i giornali degli stessi attivisti e più o meno riassumono la vicenda. Quindi si sta parlando del blitz alla Venere di Botticelli fatto nel 2024 dal gruppo, dall'organizzazione Ultima Generazione. Corriere Fiorentino dice: tutti assolti per il blitz alla Venere, restano multe da 20.000 euro. Gli attivisti di Ultima Generazione attaccarono foto dell'alluvione di Campi alla Teca. Questo è il Corriere Fiorentino. La Nazione, in un articolo ben più breve che prende molto meno spazio, è una spalletta laterale: blitz agli Uffizi, attivisti assolti con maxi multa. Non ci sono foto, quindi è evidentemente un tema su cui La Nazione non ha sentito la necessità di dare particolare spazio o rilevanza. Invece, come vi dicevo, c'è anche La Repubblica: blitz di Ultima Generazione agli Uffizi, assolti i tre attivisti ma resta la multa. In questo caso l'articolo è un po' più corposo, lo dico giusto per fare un po' di differenza tra quello che è un giornale e l'altro. C'è anche la foto notizia, che è proprio la foto fatta quel giorno lì, quando si vedevano i cartelli attaccati con lo scotch, come poi leggeremo riassumendo la vicenda. e un manifestone a colori con fondo riparazione, perché questa era la richiesta degli attivisti, e i manifestini attaccati a scotch sul vetro, sulla teca della Venere di Botticelli, sulla quale evidentemente gli attivisti e le attiviste avevano fatto dei precisi sopralluoghi prima di andare a fare danni, perché dichiararono fin da subito che loro intenzione non era assolutamente quella di danneggiare il quadro, le opere, come d'altronde hanno sempre fatto, e alla prova dei numeri e dei fatti e anche dei tribunali, che comunque con chi lotta non sono mai particolarmente teneri e gentili, nello stesso tempo però hanno collezionato praticamente tutte assoluzioni, a dimostrazione che le loro azioni erano in qualche modo studiate e avevano preso le misure prima di andare a fare danni o di usare e muoversi con eccessiva cialtroneria in contesti museali e di patrimonio storico-artistico rilevanti e importanti, che loro hanno sempre utilizzato, dichiarando che non volevano distruggerli, non volevano

biglietti, ma chi si emozionerà più se l'uomo non ci sarà sulla terra, insomma, per godere di questa bellezza. E quindi da qui anche il nome dell'organizzazione del gruppo, che non a caso si chiamano Ultima Generazione. Come vi ho detto, per riassumere un po' la vicenda, guardiamoci insieme almeno un articolo. Ho preso e prendo quello del Tirreno, Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, che dice: scocce sulla nascita di Venere, assoluzione beffa nel processo. Restano le maxi multe agli attivisti di Ultima Generazione. Nel titolo c'è questo assoluzione beffa, che onestamente non ho capito se è un modo per dire da parte del Tirreno che non li dovevano assolvere, che l'assoluzione è una beffa, oppure se l'assoluzione è una beffa perché in realtà sono rimaste sul piatto e a carico dei tre attivisti delle multe da ben 20.000 euro, e quindi insomma fino a un certo punto sono andati assolti. Onestamente il titolo non l'ho capito, l'articolo non esprime particolari condanne, quindi forse è la seconda che ho detto, ma leggiamolo insieme. Firenze: il Tribunale di Firenze ha assolto tre attivisti di Ultima Generazione difesi dall'avvocato dell'Aquila per l'azione del 13 febbraio 2024 al Museo degli Uffizi, in cui immagini delle alluvioni di Campi Bisenzio, appese con scocci di carta, vennero attaccate alla teca della nascita della Venere di Sandro Botticelli. L'azione si è svolta all'interno della campagna Fondo Riparazione, che chiedeva l'istituzione di un fondo da 20 miliardi per risarcire i cittadini colpiti da catastrofi climatiche come alluvioni e siccità. I tre attivisti sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio, manifestazione non autorizzata e violazione dell'obbligo di dimora. Il blitz degli attivisti di Ultima Generazione fece scalpore, soprattutto perché l'opera scelta è conosciuta in tutto il mondo ed è uno dei simboli del Rinascimento fiorentino. L'assoluzione è la 75esima per le azioni di Ultima Generazione, rende noto un comunicato dell'associazione ambientalista. L'assoluzione non riguarda però la multa da 20.000 euro che è stata ricevuta ai sensi del cosiddetto decreto Ecovandali, approvato definitivamente alla Camera il 18 gennaio 2024, che prevede sanzioni da 10 a 60.000 euro per chi deturpa o danneggia beni culturali. Ultima Generazione definisce il decreto una legge inutile dal punto di vista giuridico. Il reato di danneggiamento era già perseguibile dal codice penale, ma non poteva essere contestato perché il danneggiamento non c'era mai stato. E allora si è deciso di punire l'imbrattamento e quindi anche lo scotch di carta. Un decreto costruito su misura per noi, come ha denunciato Amnesty International, con l'unico scopo di criminalizzare l'attivismo climatico. Giacomo, 31 anni, informatico, è uno dei tre attivisti che sono stati assolti, ma che dovranno pagare la multa, salvo vincere un ricorso. Dopo l'assoluzione ha commentato: sono stato assolto ed è un sollievo per me e per chi mi vuole bene. Ma questa parola non chiude nulla. Quel giorno agli Uffizi abbiamo attaccato delle fotografie su un vetro con dello scotch di carta. Immagini di case sommerse, di strade diventate fiumi, di famiglie di Campi Bisenzio che avevano perso tutto. Nessuna distruzione, nessuna violenza, solo immagini di una realtà, scusate, che questo paese si ostina a ignorare. Il tribunale ha riconosciuto che non era un reato, ma la multa da 20.000 euro rimane per quello scotch di carta. Nel frattempo, anziché legiferare per la transizione energetica, questo governo ha prodotto decreto dopo decreto per silenziare chi protesta. Mi chiedo quante leggi si sarebbero potute scrivere in questi anni per liberarci dalla dipendenza dal gas, per rendere le nostre case, le nostre bollette indipendenti dalle crisi geopolitiche e dalle speculazioni dei mercati. Oggi le famiglie italiane si trovano a fare i conti con bollette insostenibili proprio perché quella transizione è stata rimandata, sabotata e derisa. E chi lo denuncia veniva portato in tribunale. Non mi pento di nulla, perché quella fotografia mostrava la verità. E la verità non si può condannare anche quando costa 20.000 euro. Provarci. Queste sono le dichiarazioni appunto dell'informatico Giacomo di 31 anni, non un ragazzino, direi assolutamente neanche uno stupido, visto che sfido chiunque a dare torto alle ultime dichiarazioni, laddove parla di ciò che il governo avrebbe potuto e può ancora fare in termini di riduzione degli impatti ambientali, anche di riduzione della dipendenza dalle fonti energetiche che ci stanno costando occhi della testa e lira
di Dio e invece si è preoccupato solo di silenziare voci

0: come le sue, proprio perché penso io, dicono cose che in fin dei conti sono assolutamente razionali e chiunque può capire, a prescindere da come la pensi o dalla disponibilità che può mostrare per fare l'attivista, per andare a sporcare un muro, per sporcarsi le mani di vernice, per mettere in scena una situazione teatrale di strada, come hanno fatto tante volte loro o tante altre situazioni che denunciano problemi. A volte ambientali, altre volte sociali, altre volte entrambe le cose, però insomma, a prescindere da come la si pensi, ciò che questo ragazzo, giovane adulto di 30 anni dice è assolutamente sposabile e razionale da gran parte della popolazione, e non è un caso se per l'appunto è proprio contro voci come queste che si scagliano i decreti del governo. Tra l'altro, il decreto cosiddetto Ecovandali del 2024 in qualche modo ha anticipato quello che poi è stato esteso recentemente a tutte le forme di protesta, perché con questa storia delle multe che arrivano così da 10 ai 60, anche la vicenda della manifestazione non autorizzata che abbiamo in qualche modo seguito qualche settimana fa rispetto alla contestazione all'apertura della serie di Futuro Nazionale in Piazza Tanucci, che mi sembra di poter dire con una certa certezza che è stata la prima multa che è arrivata a seguito di questo decreto qua sul nostro territorio, praticamente è la stessa cosa, quindi non c'è reato penale, ma arriva questa multa che chiaramente mette gli attivisti e le attiviste in forte difficoltà, perché sappiamo che qualunque comportamento che vada contro qualcosa o contro qualcuno può diventare a discrezione della polizia, a discrezione degli apparati dello Stato, passibile di queste multe che chiaramente per la loro entità, perché comunque qui si sta parlando di multe da 20.000, ma sarebbero potute arrivare anche a 60 nel caso della multa per la manifestazione non autorizzata dell'apertura della sede di Vannacci in Piazza Tanucci, mi pare che si stia parlando di multe da 10.000, quindi insomma sono cifre assolutamente impressionanti. E chiaramente, anche se c'è il ricorso, come ha detto in un passaggio anche nell'intervista, quindi c'è ancora un'ultima possibilità che la multa possa essere in qualche modo strappata, stracciata e non debba essere poi realmente pagata, comunque ci sono le spese d'avvocato, quindi insomma per attaccare un manifestino con lo scotch, sia pure sulla Venere del Botticelli e non dentro l'androne di un condominio per promuovere una manifestazione come tante altre volte si è fatto, però ciò non toglie che siano cifre davvero spaventose e che hanno appunto lo scopo di spaventare e cercare di tenere le persone a casa o al massimo spingerle dentro la rete internet, dentro il web, a lamentarsi di questo e di quell'altro, perché questo è lo spazio consentito e tutto il resto che ha comunque a che fare con un minimo di organizzazione è certamente il nemico numero uno di chi tiene in mano le leve del potere. Avrei potuto dire che tiene saldamente le leve in mano del potere, ma non mi sento di dire che le tengono in mano così saldamente, e probabilmente senza fare troppa retorica, anche l'utilizzo continuo della repressione ci dimostra che il consenso per le politiche e dei decisori pubblici, siano essi di centrodestra come adesso il governo Meloni, o siano di centrosinistra come potrebbe improvvisamente, ecco, cambiare bandiera come è successo tante volte, non sono così saldi come gli piacerebbe e come potrebbe anche sembrare. Comunque, questa è la vicenda dell'assoluzione di Ultima Generazione. Credo che sia comunque una notizia per certi aspetti positiva, per quanto resti un po' la beffa di cui ci ha parlato anche il Tirreno. Bene, andiamo avanti con i nostri argomenti. Ora 2 secondi 2 per l'introduzione al prossimo intervento per lo sciopero generale del 18 di maggio con USB. Ed eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat per andare a parlare di una iniziativa super importante e fondamentale, quale uno sciopero
1: nazionale generale, quello lanciato da USB per il 18 di maggio. Ne parliamo con un certo anticipo perché chi ci ascolta con continuità lo sa, la nostra trasmissione esce poi di lunedì mattina, quindi c'è il rischio di non riuscire a spingere e sostenere l'iniziativa di cui si sta parlando con l'importanza che merita. Lo sciopero generale che riprende l'appello lanciato dalla Global Sumud Flottiglia e le parole d'ordine, gli slogan, diciamo così, sono sempre gli stessi: nemmeno un chiodo per guerre e genocidio. Quindi un appello al mondo del lavoro per schierarsi dalla parte della solidarietà internazionale e internazionalista con la flottiglia che, dopo il primo intercetto, la navigazione perigliosa e pericolosa verso Creta, poi adesso la Turchia, e l'intenzione chiaramente di arrivare là dove sarebbe voluto arrivare fin dall'inizio e dal lancio dell'iniziativa, che è Gaza, ovviamente lo sapete tutte e tutte. Quindi USB che lancia per il 18 maggio una prima data utile per farsi sentire e tornare nelle piazze come equipaggio di terra, per indicare le responsabilità del governo Meloni, l'Unione Europea e la NATO, che sono corresponsabili, come si legge sull'indizione dello sciopero, e sostengono Israele, scelgono la sudditanza agli Stati Uniti e trasformano la guerra in politica industriale, riarmo, spesa militare e sacrifici sociali scaricati su lavoratori e lavoratrici. Quindi siamo ai nostri microfoni con Dario di USB per appunto presentare quelle che sono le tematiche dello sciopero, raccontarci un po' come è andata eventualmente sulle trattative, negoziati, rapporti con gli altri sindacati per arrivare a uno sciopero pronto e il più possibile unitario, e tutto quello che vorrà dirci. Dario, a te la parola, e insomma lanciamo insieme questo sciopero generale del 18 di maggio.
2: Sì, ciao e buongiorno a tutti e a tutti. Intanto grazie per il lavoro che svolgete e per lo spazio e anche per il sostegno. Noi abbiamo raccolto l'appello lanciato dalla Global Flottiglia e proclamato appunto uno sciopero che ha i caratteri dell'urgenza per il 18 maggio. Uno sciopero che ha i caratteri dell'urgenza perché guerra, genocidio e tutta la tendenza alla guerra e la corsa al riarmo, con anche l'attacco chiaro, esplicito, molto evidente al diritto internazionale, così come il restringimento degli spazi democratici. Noi crediamo che serva un salto di qualità nella mobilitazione. Da poco abbiamo ricevuto la bella notizia del rilascio rispetto alla detenzione illegale di Saif e di Tiago. Tuttavia rimane tutto il tema della guerra, tutto il tema drammatico del genocidio e il tema altrettanto drammatico delle condizioni nelle quali noi che lavoriamo, quindi il blocco sociale, il blocco popolare, si trova a dover vivere, ed è una conseguenza di una scelta politica molto, molto, molto chiara. Quindi il fatto che Israele agisca nella totale impunità, abbia rapito in acque internazionali due liberi cittadini, il fatto che Israele continui a perpetrare un genocidio che fa sì che l'entità sionista sia un pericolo per l'intera umanità, è uno scenario internazionale che vede un po' una sorta di, come l'abbiamo definito, un imperialismo predatorio, con gli Stati Uniti sono in una crisi chiara del debito federale interno e quindi ritengono, scelgono con l'amministrazione Trump di seguire e cercare di uscire dalla loro crisi con la guerra. Tutti questi sono elementi che non potevano che portarci a uno sciopero abbastanza urgente. Convocare uno sciopero generale non è semplicissimo, anche perché le leggi che lo regolano, soprattutto la 146, rispetto alla quale abbiamo anche vinto di recente un ricorso che ha dimostrato come l'Italia violi il diritto sacrosanto di sciopero. Dicevo, non è semplicissimo convocare uno sciopero generale. La mobilitazione è permanente. Ricordo soltanto gli ultimi due scioperi di qualche giorno fa era il 7 maggio, quindi soltanto qualche giorno fa la scuola è scesa in piazza, ha scioperato rispondendo alla chiamata delle studentesse e degli studenti internazionali we do not enlist, cioè noi non ci arruoliamo. Anche i portuali hanno scioperato nella stessa data con un presidio presso il Ministero dei Trasporti, richiedendo che quello dei portuali sia riconosciuto come lavoro usurante. Questo per ricordare soltanto due delle ultime mobilitazioni con sciopero che noi rivendichiamo come strumento fondamentale per poter interrompere la catena produttiva e quindi poter opporci alla guerra. Certamente uno sciopero è di tutte e di tutti, occorre qualcuno che lo proclami e che si prenda anche l'onere di organizzarlo. Il 18 ci saranno delle manifestazioni territoriali, in Toscana a breve, cioè tra qualche ora comunicheremo, definiremo dopo esserci riuniti, definiremo i luoghi, le piazze e gli orari tra Firenze, Pisa, Livorno, Grosseto, capiremo, definiremo il tipo di iniziativa da mettere in campo. Sicuramente non è da definire il fatto che la mobilitazione deve essere permanente e deve tenere insieme il piano di contrasto, di resistenza, la chiamerei, a una politica internazionale che vede uno schieramento molto compatto e anche la stessa Unione Europea favorevole alla guerra, Unione Europea, lo ricordo, rispetto alla quale il 7 a Firenze abbiamo messo in campo uno sciopero generale provinciale, proprio perché si riunivano le principali autorità presso il Teatro del Maggio per autocelebrarsi. Abbiamo organizzato uno sciopero, un corteo molto partecipato che si è concluso con un'iniziativa pubblica, una sorta di controconvegno. Tutti questi sono tasselli che devono tenersi insieme, cioè la dimensione generale internazionale che va contrastata, e non possono che farlo lavoratrici e lavoratori, cioè chi è all'interno poi della catena produttiva, della filiera produttiva, ma al tempo stesso tenere insieme questo piano più generale con il piano più vertenziale di luoghi di lavoro nei quali si vive e si lavora sempre più con difficoltà, e di settori. Prima ricordavo appunto scuola e porti, ma potrei anche ricordare tutto il settore dell'industria, che nei fatti è in crisi, o meglio subisce un processo di deindustrializzazione bellica. È per questo che quindi lo sciopero generale del 18 vuole essere la prossima occasione nazionale di mobilitazione di lavoratrici, lavoratori e studentesse e studenti che svolgono un ruolo decisivo e centrale, uno sciopero che poi si collegherà ad una manifestazione nazionale il 23 maggio a Roma. Questa volta la piazza sarà nazionale, per USB sarà nazionale unitaria, una manifestazione che vuole parlare in primo luogo alla cosiddetta categoria operaia, ma ovviamente questo non è un tema ristretto di pertinenza soltanto di chi è propriamente, strettamente operaio, ma la mobilitazione del 23 è una mobilitazione appunto organizzata con l'obiettivo di rafforzare ancora di più e far tornare centrali gli operai, le lavoratrici e i lavoratori nel nostro paese. È la nostra unica speranza. Un sindacato non può che partire dalle lavoratrici e i lavoratori, non può che provare a organizzarli. Occorre farlo con idee, progetti molto chiari e che non lasciano spazio a equivoci e dubbi, perché chiudo con questo: la guerra non è tanto le bombe che esplodono, la guerra è un po' il sistema dentro cui viviamo, e per poter contrastare un intero sistema occorre organizzarsi e farlo in una maniera che tenga insieme piano generale e piano dei settori del mondo del lavoro. Grazie ancora.
0: Dario, come sempre, grazie a te che sei stato con noi varie volte, anche questa volta qua, e hai cercato di spiegarci anche come state cercando di articolare come USB il piano vertenziale, diciamo, delle battaglie sul lavoro, quindi quelle economiche, del rispetto dei contratti, delle condizioni materiali di vita, collegandolo con la dimensione più generale del sistema guerra. Siamo ovviamente d'accordo con quello che dici, non è solo le bombe, nel senso non è solo la dimensione umanitaria che comunque non va disprezzata e non è assolutamente marginale, ma certamente dobbiamo riconoscere quelli che sono gli ingranaggi del sistema e riconoscendo questi provare anche ad incepparli, e lo sciopero è certamente una delle armi nelle nostre mani. Queste davvero le armi che non vogliamo mollare e che niente hanno a che fare con le armi, gli armamenti e il riarmo con cui si vuole distruggere parti consistenti dell'umanità e anche del pianeta. Grazie davvero, ci sentiamo prossimamente, facciamo una pausa musicale perché è già mezz'ora di parlato e poi rientriamo con altre cose.

0: Siamo di nuovo qua con il microfono in mano, sempre la stampa rassegnata, sempre Radio Wombat. Se voi vi collegate adesso e avete ascoltato solo la pausa musicale, questo era Murubutu con Sumud, la canzone che alcuni mesi fa aveva dedicato alla prima missione della Sumud Flottiglia, oppure più precisamente non la prima, diciamo la prima di questo ciclo qua, mettiamola così. E poi abbiamo parlato in inizio di trasmissione anche con USB per lo sciopero nazionale generale, proprio in risposta alle chiamate, agli appelli della Global Sumud Flottiglia con Dario, lo sciopero per il 18 di maggio. Se appunto questo ve lo siete persi, non ci sono problemi, potete andare sulla sezione dei podcast e, come potete fare per la nostra stampa rassegnata, ma anche per tutte le altre trasmissioni del Wombat, ve la scaricate, ve la riascoltate per intero quando vi piace di più e quando più vi comoda. Andiamo avanti come promesso sui nostri argomenti, leggiamo un'interessante ricerca, un'interessante notizia che ci viene dalle denunce, come dicevo, anche dalle ricerche, dall'attenzione di Sinistra Progetto Comune e Dimitri Palagi, che viene a dirci, viene a svelare che due studentati non hanno pagato la tassa sui rifiuti. Ce lo dice sia il Corriere Fiorentino che il Tirreno: tassa sui rifiuti, 60.000 euro non versati da due studentati. Voi vi preoccupate perché le tasse sui rifiuti e quindi sui servizi comunali sono care e vanno pagate, c'è chi le rateizza, c'è chi ha problemi. Questi invece c'hanno gli studentati, c'hanno delle camere che di fatto sono camere d'albergo e poi la tassa sui rifiuti non la pagano. Insomma, c'è poco da girarci intorno. Cosa dice il Corriere? L'articoletto è abbastanza breve, forse si vergognavano di scrivere di più, invece di più ha fatto il Tirreno, ma non importa. Due studentati sono in debito col Comune di Firenze per oltre 60.000 euro di Tari non versata. Lo fa sapere appunto Dimitri Palagi di SPC, Sinistra Progetto Comune, sulle basi di una risposta arrivata dalla direzione risorse finanziarie di Palazzo Vecchio. Gli uffici scrivono che Florencia Living è in debito di 30.000 euro relativi alla tassa del 2024. La residenza è di proprietà di Novoli Students SRL, che a sua volta è riconducibile ai fondi internazionali Ardian e Rockfield, subentrati alla precedente proprietà nel novembre del 2024. Qui ci siamo già persi in questo gioco, come si dice, di scatole cinesi tra le proprietà, però quello che resta è il debito di oltre 30.000 euro. Il comune specifica che la compravendita ha lasciato aperte obbligazioni tributarie. Anche Campus X, titolare della struttura da 250 posti in zona Rifredi, per chi non lo sapesse, Campus X è quella torre più alta delle case dello studente che si trova in Viale Morgagni di fronte al plesso didattico, diciamo dalla parte opposta del tram. Ormai si ragiona e si guarda la città così, dove una volta c'era la mensa e le case dello studente, e ci sono ancora. Hanno fatto costruire quest'altra struttura che di primo acchito può anche sembrare un'altra casa dello studente, invece no, è uno studentato privato. Il primo, se non vado errato, costruito a Firenze, si chiama Campus X, tra l'altro è un nome anche abbastanza angosciante, però ecco, anche questi, vediamo un po', che 250 posti in zona Rifredi sono debitori di 30.099 euro tra il 2025 e la prima rata del 2026. Qui mi sembra che appunto ci sia poco altro da dire. Aggiunge chiaramente il Palagi e Sinistra Progetto Comune che chi paga puntualmente è la residenza e non i grandi gruppi. Quindi, come detto, c'è veramente poco da aggiungere, è una notizia che si commenta da sola. Questi sono i padroni indiscussi della città, fanno come gli pare, e c'è da rilevare anche la vergognosa acquiescenza del Comune di Firenze, che mentre vi viene a mettere le ganasce sulla macchina parcheggiata male, quando si tratta di riscuotere ben 60.000 euro, che dite: ma cosa saranno mai? Insomma, 60.000 euro tra averli e non averli, dicono al bar che ce n'è 120.000 di differenza. Chiudiamo qui su questa notizia per andare invece a guardare un'altra cosa che viene fuori ancora una volta dal buon lavoro. Io mi permetto di ringraziare anche per tutto ciò che fanno dal punto di vista informativo, Sinistra Progetto Comune e propriamente Dimitri Palagi, anche per questa puntata della Stampa Rassegnata. Li siamo, diciamo, debitori e debitrici, perché ci permettono di dare un occhio alla città rispetto a notizie che probabilmente chi la dirige avrebbe tutto l'interesse, non dico a tenere nascosto come se fossero chissà quali cospirazioni e quali complotti. Non c'è nessun complotto, chi sta al potere spesso ha delle vicende scomode, degli scheletri nell'armadio, e farebbero il possibile per non parlarne. Con questo non si sta descrivendo nessun complotto e nessuna cospirazione, è semplicemente la fisiologia di chi ha posizioni di privilegio e di potere. Quindi invece, grazie al lavoro di Sinistra Progetto Comune di Dimitri, si scoprono, o comunque si riesce a venire a capo di alcune cose. Guardiamo anche questa, perché appunto, come sto dicendo, viene fuori sempre dalle loro richieste, dalle loro interrogazioni e dalle loro ricerche. Esce sui giornali tra 6 e 7 di maggio questa notizia qua, la prendo da Repubblica. S. Lunga in via Mariti, Sinistra Progetto Comune vuole ricostruire, l'assessora ora non può. Quindi già nel titolo c'è il battibecco, diciamo così, il dissing tra la denuncia per cui Sinistra Progetto Comune mette in evidenza come la demolizione che S. Lunga richiede e si appresta a fare sia funzionale alla ricostruzione e al completamento, ma insomma ricostruzione di quello che dovrebbe essere l'S. Lunga lì in via Mariti all'ex panificio militare, l'assessora che in qualche modo smentisce immediatamente la notizia dicendo che ora non può. Vediamolo un po' più nel dettaglio. Secondo Palagi l'intenzione è nelle carte depositate dall'azienda, ma per il comune il titolo è decaduto, devono parlarne con noi. Questo è a titolo e sottotitolo. C'è poi una foto del cantiere, purtroppo, della strage dove morirono 5 operai. Ormai lo conosciamo talmente bene che è inutile anche starselo a ridire, e da lì tutta la vicenda che ha portato al blocco del cantiere, alle inchieste, alle indagini, al fermo dei lavori. Da una parte il comune che ha sempre rivendicato che lì l'S. Lunga ce l'avrebbero fatta, poi i tempi si stanno allungando e quindi è scaduto il permesso, e dall'altra parte in qualche modo cittadinanza, abitanti più o meno vicini o di zona, che hanno sempre visto in malo modo e di malocchio la costruzione di un altro supermercato anziché una destinazione più a verde, più a parco, più a servizi sociali, pubblici e per il quartiere di quell'area, che da veramente decenni, insomma, si aspettava che ci fosse una riqualificazione, ma non a scopo privato e per l'ennesimo supermercato, che continua a chiedere non solo un parco, ma ad oggi, dopo quello che gravissimo è successo, la morte di 5 operai, anche una forma di memoria e di memoriale per coloro che hanno perso la vita in questo cantiere e in tanti altri. Quindi già dal primo articolo in qualche forma c'è il dissing, la cosa prosegue anche il giorno successivo, forse in modo anche più netto e più aperto. Il 6 maggio, come vi dicevo, non era solo Repubblica a riportare la notizia, è anche il Tirreno che dice: S. Lunga demolisce in via Mariti, poi vuole far ripartire il cantiere. Presentati in comune documenti, biti, ma il permesso a costruire è scaduto. Quindi si ribadisce quello che già era stato detto. Questi erano due articoli, come vi ho detto, del 6 di maggio. Il giorno dopo, che è il 7, c'è in qualche modo, a me pare, subito un tentativo da parte del comune, attraverso le dichiarazioni della sindaca Sara Funaro, di mettere un po', tra virgolette, a tacere la cosa e di scongiurare la denuncia che S. Lunga demolisca per poi ricostruire. Il Corriere, in un occhiellino veramente minimale, riporta però questo tentativo fatto dalla sindaca: appello a S. Lunga, memoriale delle vittime e un parco in via Mariti. In quel luogo devono essere ricordate le vittime e ci sia anche la possibilità di avere un parco. Così Sara Funaro a proposito dell'area di via Mariti dove nel 2024 morirono 5 operai. L'azienda con cui Funara vorrebbe un incontro ha chiesto una proroga per il permesso a costruire. Dopo il no del comune si attende il responso del TAR. Quindi il comune sta dicendo facciamoci un parco, mettiamola così. Sembrerebbero prese di posizioni forti anche per il comune, che invece in questi anni di fermo ha sempre ribadito che l'Esselunga ci sarebbe stata e che ci sarebbe stato spazio anche per del verde pubblico e anche per il memoriale o comunque per un luogo di memoria, cosa che però è diversa dal dire che l'Esselunga non si fa. La Nazione anche qui si presta a moltiplicare la voce della sindaca, dice: il futuro del cantiere in via Mariti, Funaro, parco e luogo di memoria, ora un confronto con Esselunga. La sindaca invoca un incontro con la catena della grande distribuzione per portare le richieste dei residenti. L'area resta una ferita aperta nella nostra città, il tema è delicato e molto sentito dal quartiere. Quindi sembrerebbe che attraverso queste parole la sindaca stia prendendo in mano concretamente la volontà degli abitanti, che sarà portata avanti in vari modi, di farci un parco. La cosa risulta un po' sorprendente, perché fino a qui, come insomma l'ho detto 10 volte, ma è sempre quello che hanno detto loro, che avrebbero fatto ricostruire l'Esselunga e l'Esselunga si sarebbe fatta. Ora sembra di no. Sarà vero, non sarà vero, sarà più probabilmente, come penso io, un tentativo di rispondere a una notizia che, come è stata tirata fuori da Sinistra Progetto Comune, mette il comune un po' in difficoltà e quindi si corre a tamponare prendendo immediatamente le parti degli abitanti e anche delle vittime del cantiere. Vedremo come saranno le cose, sicuramente ci sarà occasione e modo di riparlarne. Fermiamoci un attimo con le cronache, i giornali e gli articoli e diamo invece spazio e notizia di un'iniziativa che si terrà nel fine settimana, e lo facciamo subito, 2 secondi per l'introduzione al prossimo intervento.
1: E ora vogliamo dare spazio a una realtà del nostro territorio per presentare una iniziativa, in qualche modo dire anche qualche parola su di sé. È la assemblea transfemminista antipunitivista, che organizza nei prossimi giorni, per il 15 di maggio, un'iniziativa con Olga di Milano. Se non vado errato è la sigla, è l'acronimo di Ora di liberarsi dalle galere, una storica campagna contro la detenzione ed ogni tipo di, appunto, sì, di carcerazione e di politica detentiva. E sentiamo direttamente dalle loro parole cosa ci si aspetta da questa iniziativa, quali sono i contenuti che verranno affrontati, anche dove si terrà, perché probabilmente si sta parlando della Polveriera, ma la cosa era fino a qualche giorno fa ancora un po' in ponte, quindi vediamo se c'è stato delle conferme. Più in generale, per chi non la conoscesse, se avete voglia di raccontarci un po' di voi, della vostra assemblea transfemminista antipunitivista, cosa fate, dove vi riunite, se ci sono dei luoghi, ecco, degli spazi del web dove chi volesse, tra i nostri ascoltatori e ascoltatrici, cercare delle informazioni su di voi, mettersi in contatto con voi. Insomma, è uno spazio riservato alle vostre comunicazioni, usatelo pure in massima libertà, certamente contro tutte le galere, le gabbie, anche quelle sui contenuti.
2: Intanto grazie Radio Wombat per questo spazio e ciao a tutti e tutte. La nostra assemblea transfemminista antipunitivista è un'assemblea politica che nasce intorno allo scorso dicembre dall'esigenza di aprire uno spazio di lotta, di riflessione e di solidarietà diretta con il margine, e per costruire pratiche abolizioniste senza abbandonare la prospettiva transfemminista. Questa iniziativa di venerdì 15 si terrà, come dicevi, in Polveriera a partire dalle 18 in collaborazione con il collettivo Olga di Milano. Ed è un'iniziativa che fa parte di 2 giorni antirepressiva che abbiamo pensato per iniziare a presentarci sul territorio, che infatti prevede un altro momento che si terrà sabato 16, il giorno dopo, dalle 12.30 in Piazza Tasso, con un pranzo solidale, e a seguire dalle 14.30 una formazione legale sul decreto sicurezza con un'avvocata della rete della resistenza legale. per avere altre informazioni un po' su quello che facciamo, su chi siamo. Ecco, abbiamo scelto di non essere su piattaforme social come ci troverete su Instagram né su Facebook, ma purtroppo ancora non abbiamo costruito un'alternativa su dove farci trovare. Ovviamente stiamo usando tutte quelle che sono le piattaforme già esistenti di movimento come La Punta, quindi pubblicheremo tutte le nostre iniziative lì e poi potete scriverci se no alla nostra mail punizione@anche.no. E invece approfittare, ecco, delle iniziative che stiamo portando avanti per venirci a conoscere e per magari leggere il nostro manifesto, ovviamente rimane un invito molto aperto.
0: Bene, bene, bene, quindi un invito a tutti e a tutte per andare a conoscere e a seguire le iniziative di questa 2 giorni antirepressione di cui abbiamo appunto parlato. Ti ringrazio per quello che ci hai detto, per come ce l'hai un po' spiegata e raccontata. Sappiate che ho messo il link alla punta per cui ci sono gli estremi per i 2 giorni, quindi Polveriera e Piazza Tasso. E con questo, insomma, un ringraziamento e tanti auguri per le prossime iniziative a questa assemblea transfemminista antipunitivista che è nata sul nostro territorio. Con la stampa rassegnata continuiamo ad andare avanti, guardiamo qualche altra notizia sui giornali, mi preparo e andiamo così. Dal Corriere Fiorentino dell'8 di maggio, spogliatoi allagati, ascensori guasti e clochard di notte, il grido d'allarme di Torregalli. Questo è l'articolo, foto shock nella pagina che segue, scusate mi scappa una risata, ma è semplicemente la tragicommedia quotidiana di tutti coloro, o comunque di molti e di molte anche tra voi che siete in ascolto, che sui posti di lavoro spesso e volentieri pubblici vi trovate in delle situazioni che appunto non si sa se ridere o piangere. Come vi dicevo, la foto shock perché c'è un infermiere con i pantaloni bianchi, si vede solo la parte finale, diciamo dal ginocchio in giù, con le scarpe avvolte dentro dei sacchetti neri della Nettezza, che cammina su un pavimento di spogliatoio perché si intuiscono, insomma, la parte finale degli armadietti, e si cammina nell'acqua quasi alta a mezza scarpa. Questa è la foto shock, accompagnata dalla foto anche delle porte d'ingresso del pronto soccorso, anche queste con un ditino d'acqua che si vede visibilmente nella fotografia. Quindi le foto shock a testimoniare che le denunce che sono arrivate in questo caso dalla CGIL sono più che documentate, più che conclamate. La protesta di medici e infermieri con la CGIL, situazione grave, ci sentiamo abbandonati. Questi sono solo titoli e sottotitoli del Corriere, lo riprende anche il Tirreno, in curia e poco personale, un presidio al Torregalli. FP, SP, CGIL, che sta per CGIL Funzione Pubblica, SP Sindacato Pensionati, chiedono di partire da subito con la riqualificazione. E poi c'è il nodo della forza lavoro, sempre più risicata e sotto pressione. Sono passati oltre 16 anni dagli ultimi interventi sulla struttura e i segni del degrado sono evidenti. Il turnover copre l'80% dei pensionamenti e non viene sostituito chi va in malattia o in maternità. Quindi, insomma, la situazione è di duplice problematiche: da una parte le problematiche che sono relative alla struttura e dall'altra le problematiche che sono invece relative al ricambio, alle assunzioni, al numero di lavoratori e lavoratrici che dovrebbero essere in forze all'ospedale di Torregalli e invece non lo sono. L'articolo, poi, andando a dare la parola al presidio della CGIL, sotto nell'articolo del Tirreno c'è anche una fotografia del presidio che è stato fatto, qui dice ieri, quindi evidentemente era il 7 di maggio di fronte a Torregalli, dove ci sono diverse persone, alcune delle quali reggono dei cartelli con scritto assunzioni, quindi non si lascia spazio al dubbio o alla interpretazione. Quello che si chiede è assunzioni. Evidentemente si denuncia la situazione di sottopersonale, come vi dicevo andando a leggere l'articolo, ora non lo faremo per ragioni un po' di tempo, un po' per non entrare troppo nel merito della vicenda, perché ci porta insomma anche un po' oltre nello specifico, però andando a guardare quello che dice, cosa denuncia la CGIL, si allarga lo sguardo un po' a diverse altre strutture. Le problematiche specifiche chiaramente della struttura e dell'edificio sono relative al Torregalli, quelle invece delle assunzioni, dei problemi del personale e della forza lavoro invece accomunano molte altre strutture sanitarie e strutture ospedaliere. Denuncia tra le varie criticità anche le porte automatiche del pronto soccorso rotte da tempo, i pazienti sono costretti a fare un giro più largo. In questa cosa qua c'è anche un aspetto, se vogliamo, singolare o comunque specifico di Torregalli, perché essendosi rotte le porte del pronto soccorso diventa anche luogo di ricovero, di rifugio di persone, come dice nel titolo dell'articolo, le chiama clochard, che siano senza fissa dimora, che siano persone con delle diagnosi psichiatriche che tutto sommato hanno delle relative autonomie e poi magari hanno una vita un po' a pezzi e non sanno bene dove andare, o che siano persone semplicemente in stato di povertà e che trovano nelle porte del pronto soccorso, che restano aperte, la possibilità di entrare in uno spazio chiuso, riparato, relativamente caldo quando è freddo, relativamente riparato dal sole quando è caldo. Io questo non lo so di preciso, però c'è anche questo aspetto qua tra le denunce, che non è una denuncia evidentemente più di tanto relativa al degrado, ma soprattutto al degrado della struttura. Quindi veramente solidarietà a chi lavora in queste condizioni qua, e solidarietà a tutti e a tutte a prescindere, perché si sta parlando di strutture pubbliche che meriterebbero attenzione e rispetto e non un trattamento come questo, sia per i diritti di chi ci lavora, sia per i diritti di chi in questi luoghi deve andare e a farsi curare, non certo a guardare il cinema, lo spettacolo, il pattinaggio su ghiaccio. Ancora una decina di minuti a disposizione della nostra stampa rassegnata per andare a guardare altre due notizie che non sono proprio uguali, però per certi aspetti, se vogliamo, assomigliano. È una denuncia che arriva sempre da lavoratori e lavoratrici, in questo caso lavoratori e lavoratrici in appalto dentro l'aeroporto, quindi le dimensioni qui sono sfumate, perché come sappiamo l'aeroporto è anche una struttura pubblica che risponde anche a delle necessità di spostamento a lungo raggio, in qualche modo sono considerabili parte del diritto al trasporto. Dall'altra parte è un luogo dove operatori privati di ogni genere, nello specifico degli aeroporti toscani, Toscana Aeroporti, fanno i loro profitti anche e per conto di azionisti internazionali e di multinazionali come Corporation America, che è l'azionista di maggioranza di Toscana Aeroporti, la famosa azienda che è specializzata nella gestione di aeroporti in tutto il mondo e che fa capo, afferisce a questo personaggio abbastanza noto che Edoardo Eurnekian, tra l'altro così lo do per elemento di corredo, il presidente argentino Milei è stato anche un dipendente di Corporazione America e un dipendente di Edoardo Eurnekian, quindi si sta parlando comunque di gente che conta, e se qui conta fino a un certo punto perché possiede solo tra virgolette gli aeroporti toscani, in Argentina un ex dipendente dell'azienda di Eurnekian è diventato proprio il presidente, quindi appunto insomma non è gente come noi, diciamolo così. Allora, la notizia di che si tratta, guardiamolo insieme. La Repubblica di Firenze, file all'accettazione, disagi a Peretola, basta lavorare così. Mentre Toscana Aeroporti fattura record in milioni, i lavoratori e le lavoratrici in appalto patiscono strutture e condizioni operative disastrose. È la denuncia di Lorenzo Robin, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di USB presso GH Toscana, che racconta di una mattinata difficile all'aeroporto di Firenze Peretola, file interminabili ai banchi d'accettazione, ritardi, una decina di voli colpiti da disagi dopo che il personale addetto allo smistamento dei bagagli letteralmente trovato sommerso dalle migliaia di valigie spedite. Per salvaguardare strutture e schiene è stato interrotto più volte il flusso di bagagli e di conseguenza il processo di accettazione dei passeggeri. Il messaggio è chiaro, basta lavorare in queste condizioni. Poi una frecciata a Toscana Aeroporti accusata di non essere in grado neppure di realizzare un bagno apposito per i lavoratori. Questo è l'articolo di Repubblica, invece il Corriere ci riporta la stessa notizia, chiudendo però con le dichiarazioni di Toscana Aeroporti, che dice: secondo Toscana Aeroporti è stato un semplice evento di sovraccarico in un sabato di partenze degli studenti americani alla fine del semestre. Queste sono le due, come dire, i due punti di vista, quando spesso ci sentiamo raccontare, lo dicevamo anche nella scorsa puntata riguardo alla manifestazione del 1° maggio, il racconto, la narrazione, il tentativo di sostituire la realtà con una novella, cioè la realtà dei punti di vista e degli interessi inconciliabili tra chi lavora e chi invece si appropria del lavoro altrui, è qui ben rappresentata. Questi che stanno a lavorare, tra l'altro Lorenzo Robin di USB ci dice il giornale che lavora per GH Toscana, che è una delle aziende alle quali il settore dell'handling, cioè dell'assistenza a terra e della movimentazione dei bagagli, insomma più semplicemente i cosiddetti portabagagli, che sono gran parte della forza lavoro a terra degli aeroporti, sono stati venduti negli anni, quindi GH Toscana e Consulta SPA, delle aziende private che hanno spacchettato e con cui si è spacchettato i dipendenti che prima erano invece assunti diretti di Toscana Aeroporti. Col gioco degli appalti si va ad aumentare i ritmi, si va ad aumentare il carico di lavoro, si vanno a ledere ancora una volta i diritti, e dall'altra parte invece i manager e gli azionisti che commentano semplicemente dicendo che è tutto normale, va bene così. E non dimentichiamo a questo punto che siamo in chiusura di trasmissione, perché sarebbe impossibile che i disagi di cui si sta parlando a Peretola, e che spesso le cronache stesse ci hanno abituato a ricondurli ai disagi per il vento, ai disagi per la nebbia, alle famose carenze strutturali dell'aeroporto che giustificano e stanno alla base anche del nuovo progetto di aeroporto, questa volta invece non c'entra niente né il vento, non c'entra niente la nebbia, non c'entra niente nulla, se non appunto l'avidità e la cupidigia di chi dirige questo aeroporto, che non riesce a dire di no di fronte al denaro e che concentra partenze e decolli in un'unità di tempo evidentemente troppo piccola per poter essere gestita serenamente anche da chi lavora. Ma d'altronde chi lavora non conta niente, come non contano niente abitanti e popolazioni sui quali e sulle quali si vorrebbe stendere la nuova pista, che non ha l'obiettivo di risolvere queste criticità, o meglio, forse c'ha anche questo effetto, ma il primo scopo, il primo obiettivo è proprio quello di raddoppiare i passeggeri, facendo un aeroporto più grande con una maggiore capacità operativa e che va ad avere un impatto sulla piana e sui comuni della piana assolutamente insostenibile. Per tutto questo, e chiudo, sabato 16 di maggio, lo ricordiamo, lo abbiamo già detto la scorsa settimana, ci sarà la manifestazione convocata dai comitati della Piana, associazioni ambientaliste, realtà in difesa del territorio, che da anni si battono contro il nuovo aeroporto e questo progetto di espansione, alle ore 14 al Polo Scientifico, per un corteo e poi anche un evento. Lo segnalerò nello scritto della trasmissione con l'evento alla punta. Per qualunque altra cosa seguite pure i social attraverso la pagina della Piana contro le nocività, presidio, non ceneritori, non aeroporto. Dalla stampa rassegnata, tante cose anche questa settimana, grazie a chi è stato con noi, grazie a voi che ci ascoltate, e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!

0: popolo di Gerusalemme, Roma è vostra sorella. Per dimostrarvi la nostra amicizia e uso di questi tempi, liberare un malfattore dalle nostre prigioni. Allora, chi volete che vi liberi allora?
1: Libera Barnaba!
0: Molto bene! Allora, libero Barnaba!
2: Scusi, non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Come?
2: Non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Ah, non abbiamo nessun Barnaba.
1: Oh! Allora, Bruto, che devi liberare!
0: Che hanno tanto da riacchiare?
2: Risus abundat in ora ebreorum.
0: Ma staranno sfragolandomi?
2: Oh no, signore.
0: Molto bene. Libero Bruto!
2: Non abbiamo neanche un Bruto, signore.
0: Ma niente, Barnaba, niente Bruto!
2: Non mi dispiace.
0: Chi è questo chi è questo Bruto che volete liberare?
1: È un rapinatore! È un aggressore!
3: È un violento ricaso!
1: Non ha capito niente, è scema!
4: Un brigante, deve dire!
0: È un rinomato criminale!
2: Ma non l'abbiamo...
0: Non abbiamo proprio nessuno!
2: Oh sì, signore, abbiamo Sansone!
0: Sansone?
2: Sansone, lo strangolatore sadduceo! Sila, l'assassino siriano! Svariati scribi sediziosi della Cesarea! 67 assassini...
1: L'affa che li ha puffati io!
0: Buona idea, Bisellonio!
1: Fudditi! Abbiamo Fanfone, lo strangolatore sadduceo! Sila, il famoso assassino siriano! Scribi fa svariati sediziosi!

che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. Ma aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

Quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va? Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinè. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

0: Achtung!
1: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: No.
1: Si riprende. Ma,
2: raga, vabbè, è l'attum facile era perfetto.
0: Radio. La mia radio.
1: È difficile dopo.

Cristina, 166esima trasmissione su Radio Wombat. Era ieri Eid al-Fitr, la festa che conclude il Ramadan. Una festa, come noi a Natale, una festa per i bambini, per i regali e i vestiti nuovi. Mentre a Gerusalemme la spianata delle moschee era ancora chiusa, vietata ai fedeli persino nella 27esima notte, la notte santa del Ramadan, scrive Paola Caridi in un post di lunedì 16 marzo, in Cisgiordania una giovane famiglia palestinese tornava da Nablus, dove era andata a fare acquisti per la festa. Al rientro al loro paese, Tammun, sono stati fermati da una pattuglia dell'esercito israeliano. Ali e Wad, marito e moglie, sono stati uccisi, colpiti alla testa, così come i loro due figli più piccoli, Mohammed di 5 anni e Othman di 7. Il maggiore, Khaled, di 12 anni, sopravvissuto insieme al fratello Mustafa, ha sentito dire dai soldati che avevano ammazzato dei cani. E quando ha chiesto ad uno dei soldati se lui amava i propri genitori e perché aveva ucciso i suoi genitori, il ragazzo si è beccato un pugno in faccia. E da questa cronaca di Paola Caridi su Facebook non